0: come mangiamo noi dolci grandi, ci sono queste versioni, ma anche qui in Italia chiaramente, sì, che hanno un pochettino più di sapore, no? Più forte.
1: Questi fritti con due pomodorini saltati, esatto, in padella, abbondante basilico, abbiamo risolto. Allora, poi, abbiamo messo cipolla, carne macinata, friggitelli,
0: poi possiamo mettere il concentrato di pomodoro.
1: Ok, per questo uso un cucchiaio.
0: Che ci dà un po' di, aiuta anche ad amalgamare gli ingredienti.
1: L'aglio lo metto a spicchi, no, o lo devo tritare?
0: Infatti stavo cercando il coltello, chiedo scusa, guarda, c'è qua. Vai. Sotto. Così facciamo leggermente l'aglio tritato.
1: Oppure se vuoi c'è la mezzaluna, come stai più comodo.
0: Mamma, guarda.
1: Allora, il concentrato lo mischiamo ben bene.
0: Esatto, si deve amalgamare tutto, anche con le mani va benissimo. Poi puoi unire le spezie, quindi sale, pepe, un po' di cumino, la paprika dolce, il peperoncino, poi...
1: Ma vado tutto o un
0: pezzo? No, vai, ognuno poi lo dosa secondo i gusti,
1: no? Allora, siccome ho le mani un po' umide dalla carne, preferisco usare un cucchiaino.
0: Sono tutte cose che
1: questo è il cumino
0: molto...
1: lo metto abbondante.
0: Sì, vanno molto a gusto personale, ecco. Paprika. Quindi uno trova la ricetta che più
1: non
0: si aggrada.
1: Non so se fosse paprika o peperoncino, io metto un cucchiaino.
0: Quello più
1: un
0: scuro penso che sia la paprika, quello più chiaro dovrebbe essere
1: ormai
0: peperoncino.
1: Ormai sono andata fra Michele.
0: Va bene. A me piace piccante.
1: Amen.
0: A me piace molto. Guarda, ti aggiungo anche l'aglio tritato così.
1: Metto pure
0: anche questo va a gusto, insomma, a me piace abbondante.
1: Ormai,
0: poi dopo ognuno...
1: da quando sono in questa fantastica cucina, aglio e cipolla sdoganati al mio palato.
0: Sì. Allora... quando poi aggiungiamo un po' di olio,
1: sì,
0: che ci aiuta ad amalgamare,
1: esatto.
0: Mentre il prezzemolo lo possiamo tenere poi per dopo a crudo. Ecco, vedi, viene questo impasto più omogeneo possibile che poi useremo per farcire la nostra pizza.
1: Allora, parliamo della base di questa pizza, che non è da intendersi come la pizza nostra napoletana, quindi col cornicione.
0: No,
1: questa
0: esatto.
1: Pizza turca non avrà il bordo.
0: No. È una pizza che viene tirata molto sottile e poi con questa farcitura noi la copriamo, diciamo, completamente, in modo che non faccia il cornicione, che è tipico un po' delle nostre.
1: In Turchia come a Bologna, tutti gli impasti si tirano sottilissimi.
0: Sì, sì, sì. Sì, anche perché è una cottura poi molto rapida, che normalmente loro fanno nel forno a legna, si può fare nel forno a casa, stando attenti a metterlo al massimo, no?
1: Certo.
0: Perché così è una...
1: 250 grammi.
0: Sì, dipende poi dai forni, adesso fortunatamente ce ne sono alcuni che vanno anche un po' più su, quindi è ancora meglio. Oppure un'altra stratagemma che si può usare è quello di prendere quelle pietre refrattarie che si preriscaldano in forno e aiutano molto a dare un effetto simile al forno a legno.
1: Belle quelle pietre anche per fare la carne.
0: Quindi, vedete...
1: Sarebbe pietra lavica.
0: Sì, o lavica o refrattaria comunque che serve per dare, accumula calore e fa l'effetto del forno
1: a
0: legno.
1: Quando sono in Sicilia ho questa lastra di pietra nera e lì ci cucino le verdure, il pesce, l'agnello. È una roba fantastica.
0: Allora, guarda, ho fatto questi due dischetti alti circa poco più di un millimetro. Possiamo usare anche le mani, Vai pur tranquilla, guarda. Loro lo spalmano, facciamo uno per uno, guarda. Esatto, non troppo abbondante.
1: Deve essere sottile.
0: Questa misura qui va bene, bello steso in maniera che aderisca bene proprio all'impasto.
1: Un altro pochino, no?
0: No, direi di no. Perché è praticamente un condimento che dà sapore, diciamo, all'impasto, poi dopo si completa con gli altri ingredienti a crudo.
1: Ah, giusto,
0: no?
1: Dopo dobbiamo mettere a crudo.
0: Quindi questo qui proprio è una specie di piccolo condimento, ecco così.
1: Ma questo piatto che origini ha?
0: Le origini di questo piatto sono armene.
1: Armene.
0: Sapete che la Turchia è un paese, era un impero, no? L'impero ottomano, composto di tanti popoli. Uno dei più numerosi era il popolo armeno, che era un popolo antichissimo di cristiano, perché in Turchia avevamo anche durante l'impero ottomano più di un terzo della popolazione cristiana.
1: Tu sei stato in Turchia?
0: Io sono stato 4 anni,
1: quattro
0: sì.
1: 4 anni, ecco perché sei anche così...
0: Sì, no, è un popolo che... il popolo turco è un popolo che insomma, un po' conosciuto, ho avuto modo di frequentarli.
1: Anche
0: e
1: perché tu eri lì in missione, quindi...
0: Nella nostra missione di Istanbul, sì, sì, sì.
1: Ah, eri proprio in città.
0: E una delle attività che portavamo avanti come francescani era quella del dialogo interreligioso. E
1: ti sento,
0: quindi, Sì, prego, prendiamo... Aspetta che la teglia ce l'abbiamo qua.
1: Ah, ce l'abbiamo qui, scusa, grazie.
0: Ecco, si può mettere appunto un po' di carta da forno sotto per aiutarci a non attaccare. Stendiamo le nostre due pizze.
1: Uno, due... non volevo deformarla.
0: Va benissimo.
1: E quindi in questi anni passati a Istanbul, tra il lavoro e le altre cose che c'erano da fare per la missione, sei riuscito anche a lasciarti un po'...
0: contaminare dalla cucina turca, sì. Questa appunto è una cucina, diciamo, un piatto di origine armena, quindi dell'entroterra turco, quindi non

0: della costa.
1: È un piatto antico.
0: Ed è un piatto che veniva delle cucine anche nomadi. Così,
1: possiamo dire che è un piatto anche dello street food, quello mangiato con le mani,
0: chiaro,
1: quello mangiato in condivisione.
0: Questo si può trovare in dei ristorantini, tipo negozietti, no, lungo la strada, si comprano.
1: Si arrotola.
0: Poi
1: si
0: ti danno in un sacchettino questi farinesi, poi ti trovi in una panchina, in un parco pubblico e te lo mangi.
1: È come
0: anche
1: quando
0: freddo.
1: Devi condire il gelato e ci metti sopra.
0: Esatto, i topping preferiti.
1: Allora, andiamo in forno, abbiamo detto 250 gradi, 5-8 minuti in base. Ah, che bello, guarda, noi ovviamente conoscete le nostre esigenze televisive, per cui facciamo tutto insieme, però i tempi di cottura li bypassiamo in questo
0: facciamo
1: modo.
0: Facciamo un po' di spazio.
1: Quindi questo è il risultato,
0: sì,
1: dopo
0: della
1: il forno.
0: Cottura, è una cottura, diciamo.
1: Posso mettere qua? O vuoi un piatto?
0: Possiamo prendere un piatto, okay, magari per servirle.
1: Perché a questo punto ci divertiamo a condire ognuno la sua.
0: Sì, sì, sì, adesso prima di mangiarla le guarniamo. Ecco, oh, guarda, la mettiamo in un piatto e poi con un poco di lattuga.
1: La spezziamo con le mani?
0: Sì, ma grossolanamente.
1: Quindi
0: proprio.
1: Questa è proprio la parte finale, sì, della preparazione.
0: Sì, sì, sì, sì, guarda, se ne mette qualche fogliettina, anche magari al centro, perché poi dopo si mangia arrotolata questa.
1: Allora, facciamo una cosa, tu te la metti la cipolla crudo, io proprio
0: beh,
1: a crudo.
0: No.
1: Ho
0: no,
1: i miei limiti, l'abbiamo messa nell'impasto. Ok.
0: Un po' di prezzemolo anche
1: posso
0: questo.
1: Posso metterlo anche
0: certo,
1: sul
0: certo,
1: pomodorino.
0: Io lo faccio okay. Completa.
1: Più completa.
0: Qualche foglia di prezzemolo tritata anche questa grossolanamente, se vuoi.
1: Sì, grazie, il prezzemolo
0: e
1: mi
0: poi,
1: piace molto.
0: Per finire, una piccola spremuta di succo di limone che dà quell'acidità, quella freschezza, no, che...
1: Mettiamo anche una fettina, sì sì, il limone lo adoro, grazie.
0: Sì, puoi mettere anche una fettina se ti piace.
1: Mettiamo
0: molto
1: una fettina qua così.
0: E questa è la nostra pizza.
1: Allora facciamo una cosa, togliamo la spianatoia, grazie.
0: Perfetto.
1: Fran Michele. E poi assaggiamo questa fantastica pizza alla turca. Proviamo un po' ad arrotolarla come se fosse una piadina,
0: sì,
1: o a piegarla a mezzaluna.
0: Sì.
1: Tu loro la...
0: Adesso sì, sì, è venuta un po' cotta, si può
1: un
0: farla
1: croccantina.
0: Un pochettino meno
1: mezz'aluna.
0: Croccante, però loro la mangiano così, arrotolata e poi a morsi.
1: Vabbè, io vado proprio al cuore. È buonissima.
0: Buonissima, sì.
1: Mamma mia, che bontà. Io amo i piatti con le spezie, però... Dovrei dirvi un paio di cose, ma ho fatto un boccone gigante. Intanto rubrica con gli ingredienti, quello riesco a dirlo. Ingredienti e dosi, poi la mia rubrichetta, quella con i consigli utili in cucina. E poi ci vediamo con la seconda ricetta. Oggi prepariamo insieme fish and chips.
0: Benissimo, allora.
1: Continuiamo il viaggio nel mondo.
0: Buon appetito.
1: Pure a te.

0: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
1: I muscoli glutei sono il motore dell'ancora.
2: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
3: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
4: Si ha una rigenerazione tessutale.
5: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
6: E vado avanti e indietro.
7: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
0: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10:05.
8: Il consiglio che vi do oggi è per preparare una bevanda a base di mandorle fatta in casa. E questo mi sblocca un ricordo con la mia amatissima nonna Marcella, con cui passavo tanti pomeriggi a casa con lei, preparando moltissime cose insieme, dolci, ravioli e latte di mandorla. Lei utilizzava per filtrarlo, anziché questa garza che è sicuramente utilissima, addirittura un canovaccio, un panno diciamo di trama un po' grezza, un po' lenta, e con quello passavamo le ore ad aspettare che filtrasse attraverso la garza per ottenere questa bevanda dissetante, buonissima, che si può conservare in frigo diversi giorni. Allora, abbiamo detto 100 g di mandorla, 500 ml di acqua, mettiamo a frullare e continua a frullare finché l'acqua non risulterà praticamente bianca, biancastra. E un altro colpetto più veloce. A questo punto penso che ci siamo con la consistenza, assolutamente sì. Prendiamo il nostro passino con la garza o con un panno come faceva la mia nonna e iniziamo a filtrare. Questa sarà un'ottima bevanda rinfrescante fatta in casa veramente in una manciata di secondi. E poi l'ultimo consiglio è che tutto il residuo che resterà nella garza assolutamente non buttatelo, perché quello, io per esempio ci faccio delle polpette vegane, ci faccio qualcosa con un formaggio fresco, insomma possono avere mille utilizzi, sono nutrienti e ancora buonissime pur avendo rilasciato il loro massimo già nella bevanda. Il tempo che si filtri tutto e la nostra bevanda è servita. Un bel trucchetto semplice, facile e buonissimo. Fra Michele, il menù di oggi ci fa girare intorno al mondo. Quindi dalla Turchia ti porto nel Regno Unito. Pensa che il fish and chips durante la Seconda Guerra Mondiale è stato l'unico piatto che non è stato sottoposto al razionamento, perché si riteneva tenesse alto il morale della popolazione. È davvero il piatto simbolo dell'Inghilterra, del Regno Unito. E facciamo quello oggi. Molto semplice, molto buono, insomma, salva tempo e anche a casa l'umore resta alto col fish and chips. Allora, noi le patate le abbiamo già tagliate. Intanto vi do gli ingredienti. Vi serviranno dei tranci di merluzzo già deliscati, un uovo, del pan grattato, la farina, l'aglio, il prezzemolo, l'olio extravergine di oliva, le patate e il sale. Noi ci siamo già anticipati un po' il lavoro, quindi le patate, oggi non ti faccio fare niente, fra Michele. Le patate sono pronte. I filetti di merluzzo sono deliscati, più o meno li facciamo di questa grandezza qui, così abbiamo soddisfazione al palato. A casa, su un tagliere, potreste tritare, cosa che noi abbiamo già fatto, il prezzemolo e l'aglio. Se prendiamo una ciotola,
9: sì,
8: fra Michele, oppure usate il mixer per preparare la panatura, ecco, come siete abituati. Io di solito faccio al coltello oppure con la mezzaluna. Qui abbiamo già tritato tutto, quindi possiamo unire il prezzemolo, l'aglio e un cucchiaio?
9: Sì, forse meglio.
8: E tutta la panatura. Poi adesso un pizzichino di sale. Quest'olio lo usiamo per inumidire le nostre patate, che dopo andranno, ecco, la cottura di oggi. Abbiamo previsto per la cottura di oggi la friggitrice ad aria, più o meno 200 gradi, 20-25 minuti.
9: Aggiungiamo l'uovo?
8: No,
9: no,
8: no, l'uovo no, questa è la panatura.
9: Ah, la panatura,
8: questa è la
9: perfetto.
8: Panatura.
9: Allora facciamo.
8: Dopo, prendiamo due ciotole, sì, per favore, allora. Michele, grazie, che sei tu più a portata di mano. Mettiamo la farina in una ciotola, E qui andremo a panare i nostri filetti di merluzzo. In questa altra ciotola facciamo l'uovo. Abbiamo trovato qualcosa da farti fare.
9: Grazie.
8: Sto scherzando. Prova. Vabbè, una ricetta semplice. Poi una volta che abbiamo già avviato...
9: Aggiungo un pizzico di sale.
8: Sì, così. Sì, anche qui i vari procedimenti. Adesso passiamo il merluzzo nella farina. Aspetta che prendo anche un piatto che ci servirà per poggiare il tutto. Perfetto. Allora, questo filetto qui lo puoi già passare nell'uovo. Prego. Vado io?
9: Vai,
8: e
9: che
8: tu?
9: Adesso te lo giro. Sì, sì.
8: Ok. E poi nella panatura.
9: Ok.
8: Molto semplice, lo mettiamo nel piatto e dopo predisponiamo la nostra carta forno per la friggitrice ad aria. Questo non è un piatto da convento, fra me.
9: No, però lo potremmo importare.
8: Lo potresti proporre per tenere alto il morale.
9: Esatto, nei giorni di lavoro intenso.
8: Nel tuo convento fantastico di Vignola, dove mi auguro di poterti venire a trovare qualche
9: volta,
8: così cuciniamo insieme anche lì.
9: Volentieri, volentieri. Abbiamo una bella cucina, devo dire la verità. Anche
8: poi
9: lì.
8: Siete in 14, sono
9: no, due. Come no, frati sette. Siamo sette, sette però sette. Abbiamo tanti ospiti spesso e volentieri, quindi la tavola si allarga... Molto spesso, quindi.
8: Più a pranzo o più a cena? Quando è che
9: Ma
8: vi allargate?
9: Di solito a pranzo con gli ospiti occasionali. La sera facciamo questo piccolo servizio per i senza tetto.

0: che diamo un piatto di pasta, qualcosa, quindi lì è un altro allargare la tavola, ecco.
1: Beh, sono sempre cose molto belle e molto utili per il territorio, per chi, per chi ha bisogno, come facciamo qui alla Mensa Francescana di Bologna, dove invece serviamo il pranzo e più o meno ogni giorno sono 300 le persone che vengono a bussare per un piatto caldo.
0: Importantissima per Bologna e per tutta la città.
1: Che poi non è solo il concetto del piatto caldo, è proprio un modo di accogliere, di tendere una mano, di ascoltare, perché poi sono anche momenti in cui magari qualcuno si confida, si confronta, cerca conforto e lo riceve, e queste sono le cose più preziose del nostro tempo. Allora, cosa facciamo adesso con la nostra carta forno? La prendiamo, mettiamo le nostre patate ben oleate qui e facciamo il letto.
0: Ti prende il cestello?
1: Grazie, stavo per chiedertelo. E poi poggeremo tutti i nostri filetti di merluzzo sopra le patatine. Ecco qui, 1, 2 e 3. Vediamo se riesco a trasportare. Quattro mani, facciamo.
0: Vai,
1: 1, 2 e 3. Mettiamo in friggitrice. Posso chiederlo sempre a te,
0: certo,
1: solo perché
0: volentieri.
1: Ho le mani sporche. Abbiamo detto 200 gradi, 20-25 minuti. Comunque le friggitrici ad aria che si trovano in giro normalmente indicano proprio il tempo di cottura. Basta selezionare il disegnino giusto, e quello del pesciolino c'è. E di solito con quello io mi trovo molto bene con i tempi di cottura. A questo punto abbiamo fatto un po' di ordine nella nostra cucina, così si lavora meglio. E abbiamo quello già pronto. Quindi, queste patatine me le mangio subito. Prendo un piatto da portata. E così assaggiamo questo nostro fish and chips. Eccolo qui. Allora, se non avete la friggitrice ad aria, ovviamente o potete passare il pesce nel forno, e quindi anziché friggerlo, cuocerlo a forno, e le patatine, un filo di olio abbondante, insomma, quelle secondo me vanno fatte come dice la tradizione.
0: Sì, sì.
1: Che dici?
0: La patatina fritta.
1: Esatto, oppure la classica frittura immersione, questo vale sia per il pesce che per le patatine. Io direi che ci siamo, se qualcuno lo desidera una spolverata con il macinapepe e siamo pronti. Iniziamo dalla patatina?
0: Vai.
1: Vado? La patatina fritta ha sempre il suo perché. E adesso ci... uno intero o uno a metà?
0: No, io un pezzettino adesso, dai.
1: Dai, allora prendo dal tuo filetto. Prima vediamo com'è venuto, poi...
0: No, l'aspetto è stupendo.
1: Sicuramente, la panatura è bella croccante. Bello. Allora, a casa prendete nota del nostro riassunto di ingredienti e dosi. A seguire la rubrica con tutti i miei consigli utili per la cucina, per risparmiare tempo, fatica e non sprecare. E poi continuiamo con la nostra prossima ospite che ci preparerà una torta di tagliatelle. Croccantissimo. Bella panatura, Fra Michele. Grazie.
0: Bene.
1: Io direi che ce lo finiamo in
0: casa. Eh sì.

0: Il trucchetto di oggi, vi assicuro, vi risolve molti momenti in cucina. Quando, per esempio, ho lo scolapasta già impegnato con altre cose e magari al volo devo scolare qualcos'altro, cosa faccio per non fare pasticci? Prendo lo stuzzicadenti, questo stuzzicadenti minuscolo, lo infilo tra la pentola e il coperchio, faccio pressione, se la cosa è calda ovviamente usate le presine, e poi guardate qua, senza scolapasta riesco a filtrare perfettamente tutto quello che ho in pentola utilizzando solo un piccolissimo stuzzicadenti. Trucchetto semplice, facile e veloce. Vi è piaciuto?
1: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
2: Ogni giorno c'è un'Italia che si

0: rassegna con il sorriso.
1: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
0: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
1: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
0: Dopo essere stati in Turchia e poi nel Regno Unito, torniamo nella nostra Bologna con una torta ricciolina che ci prepara la nostra prossima ospite. Facciamo entrare Simonetta Bonfiglioli. Buongiorno Simonetta.
3: Buongiorno.
0: Come sei bella. Vieni. Benvenuta.
3: Grazie.
0: Benvenuta, grazie di essere qui. Ma che occhi che hai, mamma mia, sei stupenda.
3: Grazie.
0: Allora, mettiamo da parte adesso i complimenti e ci mettiamo a lavorare per fare questa torta ricciolina, torta di tagliatelle. Diamo un attimo gli ingredienti a casa, sono tante cose ma vedrete che alla fine risulterà semplice. Allora, per la frolla la farina 00, il burro freddo, lo zucchero, lievito, i tuorli e il limone ovviamente. Per il ripieno utilizzeremo delle mandorle pelate, ancora dello zucchero, del cedro candito, il cacao amaro e del liquore, poi la sfoglia per la pasta fresca. Quindi non solo la torta ma anche la sfoglia e anche le tagliatelle
3: tutto.
0: Su questa torta ricciolina.
3: C'è tutto.
0: Allora mettiamoci all'opera.
3: Bene.
0: Dici partiamo cosa possiamo fare per aiutarti.
3: La farina che è stata precedentemente setacciata.
0: Ok.
3: Poi gli aggiungiamo il lievito.
0: Sì.
3: E la mettiamo nella planetaria.
0: Quindi adesso prepariamo la frolla.
3: Ok. Esatto.
0: Mettiamo tutto nella nostra impastatrice. E quindi la farina, il lievito.
3: Il lievito. E poi mettiamo il burro per fare il metodo sabbiato.
0: Il metodo sabbiato.
3: Un
0: cucchiaio? Vieni.
3: Grazie.
0: Qua nel cassetto hai tutto, altrimenti chiedi a me o a Fra Michele. È troppo freddo.
3: Ma deve essere freddo. Così è proprio.
0: Questa torta ricciolina chi te l'ha insegnata? Dove l'hai imparata?
3: La mia nonna.
0: La nonna.
3: Tutte le ricette della nonna. Intanto che facciamo funzionare, prendiamo il limone.
0: Sì.
3: Prendo una ciotolina che è sempre qui sotto, giusto? Perfetto.
0: Okay. Ma vuoi tutto?
3: Sì, un po'.
0: Ok.
3: Sì, direi che... E poi prendiamo... Possiamo aumentare così.
0: Sta andando la pasta frolla?
3: Assolutamente sì. Vedo che diventa sabbiosa.
0: Simonetta, tu sei...
3: Okay.
0: Sei di Bologna?
3: Sì, assolutamente. Bolognese.
0: E sapevo che prima facevi un lavoro che a un certo punto hai mollato.
3: Esatto.
0: Per metterti a lavorare con tagliolini, tagliatelle,
3: tortellini, tagliatelle, pasta fresca e dolci.
0: È diventata la tua attività principale oggi?
3: Sì.
0: Quindi qui a Bologna?
3: Sì.
0: Ma nel centro?
3: Sì.
0: Ah, allora vengo a trovarti.
3: Volentieri.
0: Sto qua tanto tempo, quando posso fare una passeggiata vengo a provare qualcosa da te.
3: Molto volentieri. Ecco il limone, la giusta dose, perché così non è troppo.
0: Serve.
3: Perfetto, di nuovo. E intanto aggiungiamo il tuorlo.
0: Vabbè, la frolla la possiamo fare anche a mano, ovviamente tu sei abituata a grandi,
3: sì, esatto,
0: grandi quantità, immagino.
3: E quindi uso la planetaria.
0: Mm-hmm. Grazie. Ah. Vabbè, nel nostro programma l'avete visto tante volte quando abbiamo impastato la frolla a mano. Che ti dirò, per questo quantitativo praticamente ci mettiamo lo stesso tempo.
3: Sì,
0: è vero?
3: Esatto, assolutamente. Infine mettiamo lo zucchero. Ok.
0: Allora, mentre Fra Michele si occupa della frolla, tu fidati che lui è bravissimo.
3: Perfetto.
0: Puoi anche non guardarla, la frolla verrà perfetta.
3: Allora,
0: noi cosa possiamo fare?
3: Possiamo cominciare a triturare le mandorle.
0: Se
3: perché dobbiamo
0: prendere.
3: Ah, grazie.
0: Ok, c'è il tagliato. Grazie.
3: Intanto prendo un'altra ciotolina e comincio a mettere il cedro, il cacao, un po' di zucchero e dopo metto le mandorle, quell'impasto che deve stare una notte.
0: Deve stare una notte?
3: Una notte,
0: a riposare.
3: Posso prendere una forchetta?
0: Certo che puoi.
3: Grazie.
0: Fai come se fossi nel tuo laboratorio.
3: Ok,

0: Torta ricciolina perché si chiama così?
1: Perché le tagliatelline così piccoline si arricciano sopra alla sfoglia.
0: Che sono queste che hai preparato?
1: Esattamente.
0: Ah, proprio così sottili?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Anche più sottili, perché come diceva la mia nonna, bisogna rischiare di tagliarsi.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Adesso capisco perché c'è questa leggenda appunto dei capelli di Lucrezia Borgia, la duchessa. Pare che questa ricetta sia nata a Ferrara e che questi capelli di tagliatelle intrecciati a modino dovessero richiamare proprio la bellezza dei capelli biondi
1: che aveva. Esatto.
0: È vera questa storia?
1: Sì.
0: Bello. Quindi si intrecciano in un modo particolare o si mettono
1: Si mettono a caso, però cioè come diventassero dei ricciolini, insomma.
0: Ricciolini.
1: Esatto.
0: Ma più sottili di quelle come si fa a farle?
1: Con la pratica.
0: Dice Veronica, quante cose adesso vuoi sapere
1: perfetto,
0: in pochi minuti?
2: Adesso la metto in frigo, no?
1: Sì, esatto. Facciamo un pannetto, prendiamo la pellicola, creiamo un pannetto e lo mettiamo in frigo.
0: Quindi questa torta ha bisogno dei suoi tempi di riposo. Primo, pasta frolla, la solita mezz'oretta, ma soprattutto questo composto, questa farcia che sta preparando Simonetta, che deve stare,
1: ecco,
0: abbiamo detto, una notte intera.
1: 24 ore. Le abbiamo messo un po' di cacao, così prende il colore un po' marroncino. Adesso gli mettiamo le mandorle.
0: Ci ripeti cosa hai fatto? Che mi sono distratta.
1: Ho messo il cedro, ho messo lo zucchero e poi ho messo un cucchiaino di cacao e poi gli ho messo del rum.
0: Ah, una torta alcolica. Un liquore a caso, nel senso rum, possiamo anche usare altro.
1: Ma devo dire che nella mia ricetta io uso il rum, sì.
0: Senti, le mandorle sono troppo grosse ancora?
1: Sì.
0: No,
1: sì.
0: Che le vuoi più piccoline?
1: Sì, vengono sminzate.
0: E vabbè, allora mi serve un po' di tempo. E Simonetta, sei da sola nel laboratorio? Oppure?
1: No, ho delle sfogline e ho uno chef che mi aiuta.
0: Perché fai anche dei piatti pronti?
1: Sì, noi facciamo anche dei piatti pronti, poi facciamo la gastronomia. Perché
0: abbiamo
1: sia il dettaglio che l'ingrosso, sì.
0: Wow! Quindi pranzo e cena sei aperta?
1: Fino a, nel negozio nel centro, sì. Invece nel laboratorio no, assolutamente,
0: certo.
1: Sì, sì, facciamo solo. Ecco la pasta frolla pronta. Allora, adesso prendo la carta da forno.
0: E prima cosa facevi, Simonetta?
1: Prima facevo la commercialista e nonché l'amministratrice condominiale, tutte e due.
0: Ma tutt'altro?
1: Tutt'altro, sì.
0: Ma ce l'avevi già la passione per la cucina?
1: Sì, io ero, direi, l'aiuto preferito della mia nonna e della mia zia, che erano appassionate ed erano cuoche di trattorie di Bologna e loro facevano da mangiare e io, la mia nonna, ero il suo aiuto preferito.
0: E quindi ci sei anche un po' nata, dai.
1: Sì, sì.
0: Ma
1: tutta la mia famiglia, anche la mia mamma, insomma.
0: Sto scoprendo delle tradizioni a Bologna, delle tradizioni di famiglia.
1: Sì, sì.
0: Stupende.
1: Anzi, se per caso mai puoi imburrarmela,
2: sì,
1: il burro e poi con un po' di farina in modo che non si attacchi.
0: Qual è la cosa che piace di più?
1: A me?
0: E no, nel negozio, la cosa più richiesta.
1: I tortellini.
0: Ah, i tortellini.
1: Tortellini, sì, assolutamente.
0: E a te invece cos'è che piace di più?
1: Ma a me quello che mi piace di più sono i passatelli, tra le cose che mi piacciono.
0: I dolci no?
1: Non sono proprio per i dolci, nel senso che purtroppo ho un'infanzia legata alla linea e quindi ho dovuto farmi
0: eliminare qualcosina.
1: Esatto.
0: Ma Michele, solo io e te siamo golosi di tutto, dolce, salato, senza distinzioni.
2: Però la differenza è che da me si vede, da te no, non so perché.
0: Ma tu fra Michele, questa ricetta della ricciolina la conoscevi?
2: L'ho mangiata tante volte perché anch'io sono stata a Bologna 7 anni e quindi è una ricetta che conosco, sì.
0: Beh, anche io sono stata a Bologna più di 10 anni, però solo una settimana all'anno che era quella
2: dello zecchino
0: d'oro. E i tortellini li mangiavo qui in mensa, che erano, devo dire, anche qui buonissimi.
1: Vediamo.
0: L'hai mangiata fra Michele questa ricciolina, ma farla?
2: Farla non mi è mai capitato.
0: Tra mangiare e fare c'è di mezzo il mare.
2: Sì. No, è la prima volta che collaboro.
0: Comincia, ma non è ancora.
1: magari nella parte più grossolana, però è buona. È buona che

0: siano un po' grossolane, perché così si sente.
1: Si sente la grossolanezza.
0: Sì. Allora.
1: Vabbè, almeno mi sono messa a fare qualcosa di utile per questa
0: direi che siamo pronti. E lei, sì.
1: Allora. E scusami, Simonetta, ma tu lo zecchino d'oro lo segui? Lo seguivi?
0: Da piccolina, sì.
1: Da piccolina. Sì. E ti ricordi qualche canzoncina?
0: No, non ho la memoria, purtroppo.
1: Neanche una.
0: Volevo una spronellina.
1: Volevo un gatto nero.
2: C'è un coltello.
1: Secondo me se canto qualcosa ti viene in mente.
0: Forse sì, sicuramente.
2: Sì, che la spronella siamo sprovvisti. Andiamo con la coltellina.
0: Andiamo con un semplice coltello. Allora, tagliamo con la forma. Ma direi.
1: Ok. Mi passi fra Michele la cosa con zucchero,
2: sì.
1: Rum, esatto. Grazie, il cedro. Posso aggiungere, Simonetta?
0: Sì, sì.
1: Adesso ti faccio anche il resto.
2: Questo qua.
1: Ecco qua.
2: Ma pensi, Simonetta, che bastino queste tagliatelle?
0: No,
2: ne
0: anzi,
2: facciamo un altro
0: ne abbiamo
2: po'?
0: Della sfoglia.
2: Sì, c'è della sfoglia.
0: Perfetto.
2: Pronta.
1: Qua la sfoglia allora non manca mai.
0: Allora, magari. Sì, perché vedo che è bella grandicella.
1: Quindi. E chi la tira questa sfoglia adesso?
2: No, è già tirata, per fortuna.
1: Ah, okay.
2: Adesso la tagliamo però.
1: Sperando sottile, sottile.
2: Esatto, speriamo
1: sottile
2: di essere.
1: Che ti devi tagliare, come diceva la nonna della Simonetta. Speriamo di no.
0: Speriamo,
1: di dire,
0: esatto.
2: Speriamo sia solo per finta. Prendo il coltello.
1: Ovviamente ti auguro ogni bene.
0: Ecco qua.
1: Ok. Beh, qua siamo in tre a farla, eh? Da soli ci vuole un pochino
0: un po'
1: più di pazienza.
0: Eccola qua.
1: Ma che bella. Guarda, devo dire, la cucina è il più grande antistress che esista.
0: È verissimo.
1: Io già solo a tritare le mandorle, così, ho raggiunto il mio momento di equilibrio.
0: Ecco qua.
1: Quindi la pasta frolla l'hai messa abbastanza spessa.
0: Esatto, un po' grossettina,
1: sì,
0: perché così fa da sostegno, perché
1: l'impasto
0: è un po' grossolano.
1: Liquido.
0: Esatto.
1: Okay. La bucherelli con la forchetta,
0: sì,
1: o la lasci intera?
0: No, la bucherello con la forchetta.
1: Okay, quindi questi sono
0: piccoli trucchetti.
1: Sì, che facciamo un po' tutti. Vabbè, bucherellare lo sappiamo, serve a far cuocere bene in modo omogeneo tutta la base, soprattutto credo a non farla gonfiare,
0: esatto,
1: vero? Poi uno a volte fa delle cose in automatico
0: senza neanche accorgersene,
1: ma senza sapere esattamente il perché.
2: Qui ci siamo, vero?
0: Sì. Beh, sono tagliate benissimo.
2: Vabbè, grazie.
1: Quindi, Simonetta, adesso cosa facciamo?
0: Adesso li mettiamo dentro l'impasto, quello che.
1: L'impasto che abbiamo detto però dovrebbe stare una notte in frigo.
0: Quindi noi l'abbiamo.
1: Allora, fra Michele, se non hai nulla da fare.
0: Perfetto.
1: In frigo ci dovrebbe essere l'impasto riposato una notte.
2: Eccolo.
1: Che qualcuno stanotte è venuto all'Antoniano e ha messo l'impasto a riposare. Guarda che bello!
0: Bellissimo. Guarda che meraviglia.
1: Allora, questo qui ovviamente noi lo mettiamo in frigo, così
0: pronti,
1: domani ne facciamo un'altra.
0: Io posso fare, giusto?
2: Sì, certo,
1: vai. Io intanto finisco qui.
0: Bello sbriciolatino.
1: Non mi piace mollare le cose iniziate.
2: Ti porto via un pochettino di cose.
1: Grazie.
2: Quindi tutto sbriciolato, è bello,
0: sì.
2: Guarda che rimane più soffice così.
0: Esatto.
1: E sopra ci mettiamo poi quelle
0: tagliatelle. Le tagliatelline, esatto. E poi ci mettiamo i fiocchetti.
1: Ma non sono salate le tagliatelle?
0: No, le tagliatelle nell'impasto è un impasto classico.
1: Quindi farina e uovo.
0: Uovo, esatto.
1: E basta. Io non avrei mai immaginato di utilizzare una pasta sfoglia per un dolce.
0: Ma col fatto che gli mettiamo lo zucchero a velo sopra.
1: Ah, e questo non l'avevi detto.
0: Di burro.
1: Ah,
0: allora chiaramente prendono.
1: E allora sì, cambia tutto.
0: Cambia. Ecco, bellina, vero?
2: Sì, bellissima. Sto già gustandola.
1: Allora, c'è impasto per farne altre tre.
2: Sì, dopo poi le facciamo.
1: Le facciamo così le porti al convento.
2: Potrei portarle ai frati, vedrai che gradirebbero molto.
0: Ok.
2: Vuoi pulirti, guarda?
0: Sì, grazie.
1: Ma voi li fate dolci in convento, fra Michele?
2: Sì, spesso e volentieri.
1: Ma se tu l'hai detto?
2: Anche, sì.
1: Chi è
2: oppure
1: che
2: li portano le signore.

0: del convento, sì, che sì, vengono, sì, sì, ci portano tante belle cose.
1: Ecco qua. Perfetto. Allora,
2: mettiamo sotto e lasciamo.
1: Io continuo, oggi sono l'addetta alle mandorle.
2: Ecco che la tortina prende
1: cosa
2: forma.
1: Stai facendo? Cosa stai
2: Sto
1: facendo?
2: Sto mettendo le tagliatelline sopra prima.
1: Che bello!
2: Un po'.
0: E queste immagini diventeranno croccantissime poi.
2: Esatto, perché adesso metto lo zucchero a velo e il burro. E quindi.
1: E scusa, e poi quanto deve cuocere una torta così?
2: Deve cuocere coperta con la carta stagnola al forno di 160 gradi per una ventina di minuti.
1: Pochissimo.
2: Sì, però devo dire che dopo 10 minuti con la carta stagnola tolgo la carta stagnola, così diventano croccantine rosse.
1: Quindi,
2: anche le tagliatelline.
1: I primi 10 minuti con la carta stagnola, gli ultimi 10 senza.
2: Ok. Ok, ecco lo zucchero a velo.
1: Cottura molto rapida, sinceramente pensavo di più.
2: Allora, no, no, 160 gradi.
1: Aspetta che guardo, così imparo. È bellissima questa torta, sembrano un davvero
0: caramella, poi, no? Lo zucchero,
1: i capelli della Lucrezia, sì, Borgia. Molto, molto bella. Una bella novità.
2: Li mettiamo dappertutto, così.
1: Certo, più zucchero a velo metti,
2: più diventano dolci.
1: E dai, metti, metti.
2: Metto.
1: Sì, perché no? E il burro poi ci va sopra.
2: Sopra, esatto. Ecco, direi basta.
1: Allora io vado un attimo in frigo. Ne abbiamo di impasto.
0: Sì,
1: qua.
0: dopo facciamo.
1: Quindi già finita la puntata, praticamente abbiamo dell'altro lavoro da fare, perché noi non dobbiamo sprecare
0: nulla.
1: Questo frigo pieno. Ecco qui. Ecco. Che cura. È bellissima. Bello. Questa torta, sono davvero affascinata. Ti prendo la carta alluminio?
2: Sì.
0: Prego, sì, sì.
1: Ecco qui.
2: Perfetto.
1: Ci siamo?
2: Sì.
1: Posso coprire?
2: Assolutamente.
1: A casa avete visto come l'ha preparata intanto? Eccola qua, stupenda. Capelli d'angelo ricoperti di zucchero a velo, fiocchetti di burro. Andiamo in forno 160 gradi, 10 minuti con carta
2: stagnola.
1: Carta stagnola e 10 minuti senza.
2: Esatto.
1: 3, 2, 1. Ovviamente noi abbiamo già fatto trascorrere questi 10 minuti, più 10, 20. È bellissima! Io non ho mai visto una torta così bella. Guarda Simonetta, davvero una super sorpresa. Possiamo tagliarla?
2: Assolutamente.
1: Va fatta raffreddare?
2: Ah, sì.
1: Sì.
0: Meravigliosa.
1: Necessario. Sì, e piattini, forchettine.
0: Allora, prendo dei piattini.
1: Michele, sei stupendo. Quindi questa è una torta che si fa tutto l'anno oppure è legata a un periodo?
2: Ma una volta era tipicamente natalizia, adesso
1: questa
2: è stata
1: torta natalizia.
2: Natalizia, sì, nel periodo di Natale, adesso è stata sdoganata, ma una volta era
1: che
2: natalizia.
1: Che bella, ecco, ve la faccio vedere anche un po' così. E questa è come la faceva tua nonna?
2: Sì.
1: E la sua ricetta?
2: Beh, la mia nonna, non lo so se me l'ha dati tutte le ricette, tutti gli ingredienti,
1: cioè?
2: Perché la mia nonna si alzava di notte per aggiungere, prima della cottura, i suoi ingredienti, e devo dire che sì, si assomiglia, ma anche tuttora quando faccio le cose sono quasi uguali. Però, se devo dire, secondo me manca quel piccolo...
1: Cioè, secondo te lei la notte andava ad aggiungere qualcosina,
2: sì,
1: che tu non sai?
2: No, assolutamente, che io
1: ma
2: non
1: questo
2: so.
1: Su tutte le ricette è accaduto?
2: Beh, devo dire che quella tipica è la torta di riso, ma secondo me anche qua c'è un sapore...
1: Che non ti torna.
2: Che non mi torna, ma c'è una miscela di cuore, qualcosa che...
1: Quindi ti faceva arrivare fino alla fine, in burra, menteglia...
2: E poi mi lasciava la notte segreti, c'erano i segreti della notte, quindi...
1: Allora, mentre noi assaggiamo, mandiamo a casa tutta la grafica, così, e proveranno a farla questa torta ricciolina. Mancherà un ingrediente segreto, ognuno ci può mettere il proprio e personalizzarla. Ma la tagliatella su! Ma che sorpresa!
2: Croccante.
1: Molto croccante e buonissima!

0: Devo dire che è difficilissimo smettere di mangiare, però ci dobbiamo salutare. Ahimè, Simonetta, io verrò a trovarti nel tuo laboratorio, così
1: ci
0: magari
1: conto.
0: Cuciniamo ancora qualcos'altro insieme, prendendo i segreti. Devo
1: Vado
0: imparare.
1: Devo... Nel libro della
0: nel libro
1: nonna.
0: Magico so della nonna. Sei stata strepitosa, grazie.
1: Grazie mille.
0: Complimenti,
1: grazie.
0: E grazie a Fran Michele di essere
2: grazie
0: stato
2: voi,
0: di nuovo con
2: voi.
0: Noi. Buona continuazione a tutti. Dall'Antoniano, una buona giornata.
1: Lata.
0: Ciao.
3: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
0: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
2: bellissima.
0: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
3: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11:00.

La tradizione vuole che la chiesa più antica di Firenze sia stata consacrata nel lontano 393 da Sant'Ambrogio e che sia stata dedicata a San Lorenzo, uno dei primi martiri cristiani. È stata per 3 secoli la cattedrale dei fiorentini e ha poi assunto la dignità di basilica minore. Però della chiesa primitiva non è rimasto nulla. La basilica che vediamo oggi è il frutto di un radicale rinnovamento cominciato nel 1418 per volere di Giovanni di Bicci, il capostipite della famiglia Medici. Da allora San Lorenzo ha indissolubilmente legato la sua storia a quella della dinastia che per più di 300 anni ha retto le sorti di Firenze e della Toscana, diventando in un certo modo la chiesa ufficiale della famiglia, quella in cui sono stati celebrati matrimoni, battesimi e funerali, dove i Medici hanno presenziato alle grandi cerimonie di Stato e dove hanno seppellito i loro morti. Proprio intorno alle sepolture, cominciate con Giovanni di Bicci e poi con Cosimo il Vecchio, morto nel 1464, e proseguite fino ai Granduchi e all'estinzione del Casato, ha preso forma nel cuore di Firenze un complesso monumentale che racchiude alcuni dei luoghi più significativi della città, collegati tra loro ma in un certo modo distinti, alla cui edificazione hanno dato il loro contributo alcuni dei maggiori artisti italiani, da Filippo Brunelleschi a Michelangelo Buonarroti.

Era stato proprio Giovanni di Bicci, il primo esponente di spicco della famiglia, fondatore del Banco Medici, a chiamare nel 1421 Filippo Brunelleschi per affidargli la costruzione della chiesa. Il grande architetto diresse il cantiere fino al 1446, anno della sua morte.

La chiesa venne poi completata dal suo biografo Antonio Manetti, che era anche un architetto. La consacrazione ufficiale avvenne nel 1461. A fine 400, però, la facciata era ancora incompiuta, con la pietra grezza a vista. Una facciata sobria e imponente, su cui si aprono i tre portali. Nel 1518, Leone X, un papa Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, decise che la basilica dovesse essere degnamente completata con un paramento marmoreo. Così indisse un concorso cui parteciparono artisti come Raffaello e Giuliano da San Gallo, ma che fu vinto da Michelangelo. Del progetto del maestro restano oggi i disegni e un modello ligneo esposto nel museo di Casa Buonarroti. Il lavoro però non fu mai realizzato. L'interno della chiesa, a croce latina e a tre navate divise da colonne corinzie, conserva l'impianto rigoroso e le misurate proporzioni del progetto di Brunelleschi, dove l'eleganza sta anche nell'accostamento tra il grigio della pietra serena e il bianco dell'intonaco. Ma l'architetto ha dato il meglio di sé in quanto a purezza geometrica e finezza del disegno nella cappella funeraria della famiglia Medici, la Sagrestia Vecchia, eretta tra il 1421 e il 1428. Uno spazio cubico coperto da una cupola che è uno dei capolavori dell'architettura del primo Rinascimento, dove a curare le parti decorative venne chiamato Donatello. Appena terminata, nel 1429 accolse il corpo di Giovanni di Bicci, padre di Cosimo il Vecchio, colui che l'aveva fortemente voluta. Un secolo dopo, nel progettare la cosiddetta tribuna delle reliquie nella controfacciata, Michelangelo rispetta a modo suo la purezza del disegno di Brunelleschi ed esegue un'opera dal carattere quasi mimetico, che si integra perfettamente con l'architettura preesistente. Un balcone in marmo scandito da una balaustra, dietro la quale si aprono tre porte, anch'esse in marmo, incorniciate da lesene. Un affaccio voluto da Clemente VII, anche lui un Medici, cugino e successore di Leone X, per conservare ed esporre alcuni reliquiari di famiglia e a cui Michelangelo lavorò tra il 1531 e il 32. Di Filippo Brunelleschi è anche il disegno del chiostro grande, il cosiddetto chiostro dei canonici, che venne completato dopo la morte del maestro. Caratterizzato da un doppio loggiato, ospitava le abitazioni dei chierici e gli ambienti della vita monastica. Ma se Brunelleschi e Michelangelo hanno tracciato il disegno architettonico, in San Lorenzo sono passate anche la grande scultura e la grande pittura. Donatello è l'autore dei due straordinari pulpiti in bronzo, sorretti da colonne di marmo, il pulpito della Passione e il pulpito della Resurrezione. Realizzati dopo il 1460 e successivamente collocati in cima alla navata, sono tra le ultime opere dell'artista.

molti degli altari delle cappelle laterali accolgono grandi pale cinquecentesche, tra le quali uno straordinario sposalizio della Vergine dipinto nel 1523 dal Rosso Fiorentino, uno dei grandi maestri del primo manierismo. Ad Agnolo Bronzino, rappresentante di un manierismo più tardo e pittore ufficiale della famiglia Medici nel Cinquecento,

si deve invece il grande affresco della parete sinistra, che racconta il martirio di San Lorenzo. Un dipinto del 1569 che risente fortemente dell'influenza michelangiolesca. Ed è proprio Michelangelo il protagonista assoluto del rinnovamento del complesso laurenziano nel XVI secolo. Nel 1513, dopo la morte di Giulio II, il quarto figlio di Lorenzo il Magnifico, Giovanni dei Medici era diventato papa col nome di Leone X. Michelangelo, che gli era coetaneo, lo conosceva sin da giovane, dagli anni del suo apprendistato fiorentino. Dopo avergli affidato la progettazione della facciata, che come si è visto non venne mai realizzata, il Papa gli chiese un'opera ancora più impegnativa, la progettazione di una monumentale cappella funebre a memoria di alcuni suoi parenti, le cui morti premature lo avevano profondamente addolorato. Il fratello Giuliano, duca di Nemours, scomparso nel 1516, e Lorenzo, duca d'Urbino, morto nel 1520.

Due nomi importanti per la famiglia. Gli stessi dei due più illustri antenati, che avrebbero dovuto essere sepolti anche loro in questo spazio. Lorenzo il Magnifico, il padre del Papa, e Giuliano, lo zio, ucciso nel 1478 nella congiura dei pazzi e padre del cardinale Giulio de' Medici, che pochi anni dopo sarebbe divenuto a sua volta papa col nome di Clemente VII. Nasce così la Sagrestia Nuova, capolavoro di Michelangelo, dove gli spazi dell'aula, slanciati verso l'alto e sovrastati da una larga cupola a cassettoni, si appoggiano alla base proprio sulle tombe dei Medici, in un dialogo serrato tra scultura e architettura. Per far spazio alla Sagrestia Nuova, venne scelto un ambiente simmetrico a quella del Brunelleschi, in cui i due duchi, seduti sui propri sepolcri, volgono lo sguardo verso la Vergine, anch'essa un'opera autografa di Michelangelo. Una Madonna che tiene in braccio un bambino Gesù molto atletico, sorpreso mentre esegue una torsione su se stesso per cercare il seno della madre e che, così facendo, nasconde il volto allo spettatore. Le sculture dei Medici rispecchiano in una magnifica idealizzazione il carattere dei due ragazzi. Lorenzo, che era detto il pensieroso, appare malinconico e meditativo. Giuliano, capitano delle truppe pontificie, è ritratto invece in posa militaresca. «Vi son fra l'altre statue quei due capitani armati», scrive Vasari. «L'uno, il pensoso duca Lorenzo, nel sembiante della saviezza, con bellissime gambe, talmente fatte che occhio non può veder meglio. L'altro è il duca Giuliano, sì fiero, con una testa e gola, con incassatura di occhi, profilo di naso, sfenditura di bocca e capegli sì divini, mani, braccia, ginocchia e piedi. Veramente, chi riguarda la bellezza dei calzari e della corazza, celeste lo crede, e non mortale».

il giorno e la notte, l'aurora e il crepuscolo, le quali statue, secondo Vasari, sono con bellissime forme di attitudini ed artificio di muscoli lavorate. Alla notte Michelangelo ha dedicato un celebre sonetto che dice: «Caro m'è il sonno, e più l'esser di sasso, infin che il danno e la vergogna dura. Non veder, non sentir m'è gran ventura, però non mi svegliar, dee parla basso». I versi di questa rima erano una risposta a una quartina di Carlo Strozzi, che nel far l'elogio della notte invitava la statua a svegliarsi. Ma sono anche versi con i quali Michelangelo allude alla necessità di sprofondare nel sonno e nell'oblio di fronte ai tragici fatti della politica fiorentina. Non a caso, proprio le vicende storiche hanno fatto sì che la Sagrestia Nuova avesse una gestazione complessa, legata alle vicende della Repubblica in anni turbolenti. Leone X era morto nel 1523. Dopo la breve parentesi di Adriano VI, era diventato Papa Clemente VII, il cugino di Leone, che nel 1527 si trovò a subire il sacco di Roma. Mentre i Lanzichenecchi devastavano la città, i fiorentini si ribellavano al dominio mediceo, cacciando il duca Alessandro, ben poco amato. Nonostante fosse legato ai Medici da rapporti lavorativi e di amicizia di lunga data, Michelangelo si schierò con i ribelli, partecipando addirittura alla costruzione delle fortificazioni con cui la Repubblica cercava di resistere all'assedio.

Il tema della cappella, come ha scritto Ascanio Condivi, l'altro biografo di Michelangelo, è il tempo che consuma il tutto, una riflessione sulla vita dell'uomo e sul trascorrere del tempo. A questo alludono le quattro figure allegoriche che Michelangelo ha posto, in pose instabili, sul piano dei sarcofagi.

Ovviamente il cantiere della sagrestia si fermò e quando i repubblicani vennero sconfitti, Michelangelo fu costretto a fuggire. Dichiarato ribelle, l'artista decise di presentarsi spontaneamente per evitare misure punitive più gravi. Il perdono di Papa Clemente non si fece attendere, purché l'artista riprendesse al più presto i lavori nella sagrestia di San Lorenzo. Più che dalla pietà, sembra che il Papa fosse mosso dalla consapevolezza di non poter rinunciare all'unico artista capace di dar forma ai sogni di gloria della sua dinastia, nonostante la sua indole ingrata e pronta al tradimento. Michelangelo riprese il lavoro nel 1531 e vi si dedicò fino al 1534, anno in cui lasciò Firenze definitivamente, nonostante la sagrestia non fosse ancora conclusa. I lavori ripresero 20 anni dopo, per iniziativa di Cosimo I, su progetto del Vasari, e nel 1559 l'ambiente assunse finalmente il suo aspetto definitivo. Oggi la sagrestia nuova fa parte delle Cappelle Medicee, completate in pieno 600 con la costruzione della Cappella dei Principi, una fastosa aula ottagonale interamente rivestita di marmi colorati, per ricordare alcuni tra i principali esponenti del casato, da Cosimo I a Ferdinando I.

Un ambiente realizzato oltre un secolo dopo la Sagrestia Nuova e in cui il gusto barocco ha ormai preso il sopravvento sul rigore rinascimentale del disegno michelangiolesco. Michelangelo però non concluse i suoi lavori in San Lorenzo con la sagrestia, perché lo stesso Clemente VII gli aveva affidato anche la costruzione di una grande biblioteca, la Biblioteca Medicea Laurenziana, una delle principali raccolte di manoscritti del mondo.

La progettazione ha inizio nel 1524 e si conclude una decina di anni dopo. Ma solo nel 1558, da Roma, un Michelangelo ormai vecchio invierà al duca il modello per il vestibolo che dà accesso alla sala studio. Con le doppie colonne, i timpani triangolari e le cornici in pietra serena, in un incrocio articolato di linee concave e convesse, il vestibolo è una delle più compiute realizzazioni michelangiolesche. Uno spazio quadrato, decisamente verticale, con un'altezza superiore alle dimensioni della pianta, dove gli elementi architettonici vengono utilizzati per il loro valore plastico, come in una grande scultura. Le colonne binate, incassate nella parete, hanno anche una funzione strutturale perché alleggeriscono il peso delle mura permettendone una maggiore elevazione. L'intonaco bianco fa risaltare il grigio delle colonne, dei timpani e delle cornici in pietra serena, riproponendo un accostamento tipico dell'architettura fiorentina fin dagli anni di Brunelleschi. Una grande scala che occupa buona parte dello spazio e il cui disegno venne fornito da Michelangelo solo nel 1559 porta alla sala di lettura. È una scala tripartita, anch'essa in pietra serena, che nella parte centrale presenta monumentali gradini di forma ellittica, quasi una colata lavica che scende dall'alto. Con questa forma particolare, lo scalone si contrappone alle linee rette delle pareti e delle scalinate laterali e in un certo senso anticipa già un gusto barocco. È stato detto che il vestibolo sia stato pensato da Michelangelo come un preludio oscuro alla luce della sala di lettura. E in effetti la sala studio è illuminata da una lunga fila di finestre, intervallate da pilastri in pietra serena che corrono lungo le pareti sui due lati. La biblioteca, dalle proporzioni ampie e distese, ha la forma di una lunga aula affollata di banchi lignei disposti su due file, anch'essi progettati da Michelangelo, così come il soffitto, realizzato poi da Giovan Battista del Tasso in legno di Tiglio. Sui banchi, i plutei, come sono chiamati, i codici venivano conservati orizzontalmente nei ripiani inferiori ed erano liberamente consultabili, sebbene assicurati al bancone per mezzo di solide catenelle. I manoscritti erano suddivisi per materie, con tabelle lignee poste sul fianco di ogni banco, che riportavano l'elenco dei libri lì contenuti. La biblioteca accoglie i manoscritti che Cosimo il Vecchio aveva iniziato a raccogliere nel palazzo di famiglia col contributo dei più insigni umanisti del tempo. Una collezione che raggiunse il massimo splendore con Lorenzo il Magnifico. A lui si deve l'idea di costruire una biblioteca pubblica, realizzata poi da Clemente VII e dal Granduca Cosimo I. Quella sala, dove hanno studiato filosofi e teologi, scrittori e letterati, fiorentini, italiani ed europei, venne aperta al pubblico nel 1571. Allora custodiva 3.000 pezzi, tra libri manoscritti e a stampa, accresciuti nel tempo con scelte coerenti, fatte di testi originali, tutti di grande qualità filologica e con supporti di straordinario pregio estetico. Thank you.
La Biblioteca Medicea Laurenziana, cui si accede dal chiostro, è il centro di questo grande complesso che comprende la chiesa e le cappelle. Tre ambienti che costituiscono una sorta di isola nel centro di Firenze, dove nel nome della famiglia Medici si legge un bel pezzo di storia toscana e italiana. E nelle invenzioni di Filippo Brunelleschi e Michelangelo Buonarroti ha preso forma, in modo sorprendente, la grande arte occidentale.

0: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
1: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
2: bellissima.
1: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
0: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11:00.

Roma Caput Mundi, capitale del mondo, è l'unica fra le città della storia ad essere stata definita eterna. La grande Roma imperiale prima e poi cristiana è stata per 2 millenni ed è ancora oggi fondamento di civiltà universale. Bella e multiforme, con la sua inesauribile stratificazione di storia, di arte, di cultura e di senso religioso, Roma è ricca di memorie classiche e cristiane. Da quando Pietro e i suoi successori furono designati a capo della nuova comunità religiosa, Roma fu investita dai cristiani del ruolo di Nuova Gerusalemme, la città che dovrà durare fino alla fine dei secoli. Giovanni Paolo II così si è espresso sul valore e sulla missione di Roma. Da questa città, in modo singolare, guardiamo verso i confini della terra. Roma, infatti, è la città degli apostoli Pietro e Paolo. Fu proprio agli apostoli che Cristo disse: «Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura». E da qui, da Roma, Pietro e Paolo vegliano sul vasto processo di evangelizzazione del mondo che dura ormai da quasi 2000 anni. L'anno santo manifesterà ancora una volta la particolare vocazione che la Divina Provvidenza ha riservato a Roma, quella di essere punto di riferimento per la ripresa spirituale e civile dell'intera umanità. La missione di Roma è stata per 2 millenni al di fuori di Roma e ha portato la luce del Vangelo a tanti popoli dell'Europa e degli altri continenti. Sempre, in qualche modo, queste chiese fondate con l'evangelizzazione partita da Roma tornano a Roma e cercano come modello della propria missione la missione di Roma.

Ed è così che, dopo Gerusalemme e le terre di Palestina, la via del pellegrinaggio cristiano giunge in quella Roma imperiale, faro del mondo conosciuto, fonte di cultura e di civiltà. Nel martirio degli apostoli pellegrini, Roma diviene la città santa, la nuova terra promessa del cristianesimo universale, cioè cattolico. Il pellegrinaggio verso Roma diviene per i cristiani viaggio della speranza. È il percorso del popolo di Dio in cammino nella città terrena, con l'aspirazione di giungere alla città celeste. E l'essenza stessa del pellegrinaggio è l'andare continuo dell'umanità nello spazio e nel tempo della storia, un'esperienza materiale e spirituale che tende all'incontro con Dio. La chiesetta del Domine Quo Vadis è la testimonianza più emblematica di questa esperienza. Secondo la tradizione, sulla via Appia, durante la persecuzione di Nerone, Pietro, nell'intento di lasciare la capitale, incontra Gesù con la croce sulle spalle che procede verso Roma. La leggenda attribuisce a Cristo le impronte dei due piedi impresse su una lastra dell'antica via Appia. Domine, quo vadis? Signore, dove vai? Domanda Pietro. Vado a Roma per essere crocifisso un'altra volta, risponde Gesù. Fu così che l'apostolo comprese la sua missione. Tornò indietro andando incontro al martirio. Anche Paolo, l'apostolo dei Gentili, fu martirizzato nel 67 d.C. La basilica patriarcale di San Paolo fuori le mura fu ricostruita dopo che un incendio l'aveva devastata, con gran parte delle sue opere, nel 1823. La chiesa è a cinque navate delimitate da quattro file di colonne. Il mosaico absidale sopravvissuto all'incendio risale agli inizi del XIII secolo. Vi campeggiano su fondo d'oro le figure di Cristo giudice in trono e degli apostoli Paolo, Luca, Pietro e Andrea. Al di sotto dell'altare maggiore, sormontato dal celebre baldacchino che Arnolfo di Cambio eresse nel XIII secolo, è conservata la tomba dell'apostolo, ancora sigillata nell'involucro creato nel IV secolo. Costantino aveva voluto anche per Paolo una basilica che ne potesse accogliere il sepolcro. Le tombe di San Pietro e di San Paolo costituiranno per tutti i cristiani la vera ragione del pellegrinaggio a Roma. La città diverrà così quella Civitas Dei da cui avrà inizio l'espansione del cristianesimo e del suo messaggio universale. Con l'editto di Costantino, Roma inizia ad assumere il ruolo effettivo di Nuova Gerusalemme. Il pellegrinaggio si rivolge non solo agli edifici sacri che conservano i sepolcri degli apostoli, ma anche verso i luoghi di culto dove sono custoditi i resti dei martiri e dei primi cristiani. A Roma, i pellegrini giungono per visitare le basiliche e le chiese paleocristiane, autentico tesoro di arte e di civiltà, ma anche le catacombe precostantiniane e gli ipogei cristiani ed ebraici. La basilica di San Sebastiano sulla via Appia fu eretta sul sito di un antico sepolcreto pagano. La costruzione della basilica cimiteriale fu intrapresa nel IV secolo ad opera della prima comunità cristiana. Alla fine del 1500, San Filippo Neri era solito soffermarsi qui in preghiera durante la canonica visita alle basiliche di Roma. Il pellegrinaggio verso le sette chiese principali annoverava anche San Sebastiano. Qui, secondo una tradizione cristiana, furono deposte inizialmente le spoglie

degli apostoli Pietro e Paolo. Forse per questo la chiesa fu intitolata Basilica Apostolorum ad Catacumbas. Le catacombe testimoniano fedelmente la vita delle prime comunità cristiane. Come cimiteri servivano alla sepoltura, ma esse erano usate anche per il culto dei martiri e per la celebrazione degli altri riti religiosi. Questi ipogei sono ancora ricchi di iscrizioni, dipinti, sculture, lapidi, graffiti, manufatti di pietra e di metallo. Reperti dai quali si può desumere l'organizzazione del culto, la fede dei primi cristiani e dei martiri durante le persecuzioni.

La Basilica di San Lorenzo fuori le mura fu dedicata, al tempo di Sisto II, a uno dei primi diaconi della Chiesa romana. Nel corso delle persecuzioni contro i cristiani, al diacono venne ordinato di consegnare all'imperatore i tesori della Chiesa. Lorenzo preferì distribuire tutto ai poveri, indicandoli come l'unica vera ricchezza della comunità cristiana. La disubbidienza costò a Lorenzo il martirio della graticola. Alla fine del VI secolo, per la grande venerazione nei confronti della tomba del santo, si rese necessaria la costruzione di una nuova chiesa a fianco dell'antica basilica. Papa Pelagio ne commissionò la costruzione a inglobare la tomba del martire. Un mosaico del VI secolo sulla facciata interna dell'arco trionfale mostra Cristo seduto sul globo e da destra Sant'Ippolito, San Paolo, San Pietro e San Lorenzo che introduce Papa Pelagio recante il modellino della Chiesa. La basilica fu arricchita con alcune colonne prelevate dalle antiche rovine della Roma classica. La nuova chiesa, nei secoli seguenti, divenne il centro della Laurenziopoli, un borgo fortificato adibito al ricovero per poveri, bisognosi e pellegrini. La basilica dedicata a Santa Prassede fu edificata nell'822 da Papa Pasquale I sull'antico Titulus Praxedis del IV-V secolo. Santa Prassede vi era presentata con l'ampolla con la quale raccoglieva il sangue dei martiri cristiani. La martire dedicò infatti la sua vita a dare conforto e degna sepoltura a tutti coloro che subivano il martirio per fede. Le sue spoglie e quelle di sua sorella Pudenziana sono ancora conservate in due sarcofagi all'interno della chiesa. Nella basilica è custodita una colonna portata a Roma da Gerusalemme nel 1223, venerata, secondo una tradizione, come la colonna della flagellazione di Cristo. San Giovanni in Laterano è la testimonianza di come rapidamente si capovolse la condizione dei cristiani a Roma agli inizi del IV secolo. Dopo pochi anni dalla persecuzione che passò sotto il nome di Diocleziano, Costantino, con l'editto di Milano del 313, concesse ai cristiani la libertà di culto. Il cristianesimo assunse un ruolo fondamentale, le sue varie iniziative posero la Chiesa in una posizione di evidente privilegio. Fu Costantino a donare alla Chiesa cristiana l'area su cui fu edificata la Basilica di San Giovanni in Laterano. La Basilica sorse sulle caserme del quartier generale degli Equites Singulares, nella proprietà della famiglia dei Plauzzi Laterani. Da allora il Laterano fu sede papale per circa 1000 anni, fino alla cattività avignonese. Il 22 febbraio del 1300, con bolla pontificia, Papa Bonifacio VIII, dal Laterano, proclamò la celebrazione del primo giubileo che vide l'afflusso di innumerevoli pellegrini da ogni parte d'Europa.

San Giovanni in Laterano è una delle quattro basiliche patriarcali maggiori. Fu definita aurea sin dai primi secoli per lo splendore del suo patrimonio storico ed artistico. Papa Gregorio XI la definì con bolla solenne sacrosanta chiesa in Laterano, madre e capo di tutte le chiese della città e del mondo. La basilica è stata fin dalle origini la cattedrale di Roma. Essa è ancora oggi la sede del pontefice romano come vescovo della città. L'attuale dedicazione ai santi Giovanni Battista ed Evangelista risale a Papa Gregorio Magno alla fine del VI secolo. La chiesa è anche chiamata del Salvatore per l'icona di Cristo che vi è conservata. Una leggenda medioevale narra che nel giorno della sua consacrazione apparve ai fedeli il volto di Gesù.

Considerata meraviglia del mondo cristiano, dopo aver subito saccheggi per mano vandalica, terremoti e incendi, fu ricostruita nel XVII secolo ad opera di Papa Innocenzo X.

Tra i pilastri risaltano le 12 edicole contenenti le statue degli apostoli. Sopra di esse, in alto rilievi di stucco, è possibile contemplare alcune scene dell'Antico e Nuovo Testamento. Numerose sono le reliquie conservate negli altari della Basilica che vengono esposte ai pellegrini nel giorno di Pasqua. La Scala Santa del Complesso Lateranense è propriamente lo scalone d'onore dell'antico palazzo papale. Una tradizione cristiana medioevale volle identificarla con la scala del palazzo pretorio di Pilato a Gerusalemme, percorsa da Gesù e bagnata dal suo sangue. Fu chiamata anche Scala di Pilato dai pellegrini che la percorrevano in ginocchio, in ricordo dell'episodio della Passione. Il pellegrino di oggi ha il privilegio di vedere alla sommità della Scala Santa, attraverso una grata, l'interno di uno dei monumenti più significativi del Medioevo romano, il Sancta Sanctorum. Non vi è in tutto il mondo un luogo più santo. Così si legge nell'iscrizione in latino posta sopra l'altare, dove era collocata la preziosa icona del Salvatore, detta acheropita, cioè non dipinta da mano umana. Secondo le narrazioni medioevali, l'icona eseguita inizialmente dall'Evangelista Luca venne completata ad opera di un angelo. Onorio III, nel XII secolo, fece eseguire lavori di restauro della cappella. In seguito, Papa Niccolò III decise di ricostruirla e di ricollocare al suo interno preziose reliquie che sigillò con il suo anello. Il suo aspetto esterno, oggi non più visibile, si può dedurre dal modellino tenuto in mano dal Papa fra i Santi Pietro e Paolo. Il Sancta Sanctorum, come cappella privata papale, era considerato un luogo autenticamente segreto. Al suo interno poteva celebrare solo il Romano Pontefice, come nel Santo dei Santi del Tempio di Gerusalemme, dove era custodita l'Arca dell'Alleanza e nel quale aveva accesso solo il Sommo Sacerdote una volta l'anno. La cappella, grazie alla sua inviolabilità, ha potuto osservare intatta la sua straordinaria decorazione. Dedicata a San Lorenzo, assunse sempre maggiore importanza come cappella reliquiario. La cappella, dedicata a San Lorenzo sin dall'VIII secolo, grazie alla sua inviolabilità ha potuto osservare intatto il ciclo pittorico che la decorava. La serie dei santi nella loggia fu probabilmente dipinta alla fine del XVI secolo per ordine di Sisto V, ma non si esclude che la decorazione abbia tenuto presente gli affreschi sottostanti. Nel Sancta Sanctorum trovano posto e sono immortalate le più alte figure legate ai primordi del cristianesimo: apostoli, evangelisti, protomartiri, santi, pontefici e vescovi. Nel Medioevo, una solenne processione trasportava dal Laterano l'icona acheropita del Cristo a incontrare quella veneratissima della Madonna Salus Populi Romani, conservata all'interno della Basilica di Santa Maria Maggiore all'Esquilino.

La visita alla Basilica, una delle quattro patriarcali maggiori, ha da sempre costituito per il pellegrino uno dei momenti più toccanti del ritorno alle sacre memorie della Roma cristiana. Secondo una tradizione, il luogo dove fu edificata la chiesa fu scelto dalla stessa Vergine. La Basilica è la più grande al mondo dedicata a Maria. Il soffitto aureo della navata centrale fu decorato dal San Gallo con l'oro che Cristoforo Colombo aveva portato dall'America. Ricordi paleocristiani attribuiscono la fondazione della Basilica ad un evento miracoloso. La notte del 5 agosto dell'anno 356, Maria sarebbe apparsa in sogno a Papa Liberio e a un patrizio romano per chiedere loro di erigere una chiesa nel luogo dove il giorno seguente sarebbe caduta la neve. Per questa ragione la basilica fu chiamata inizialmente Santa Maria ad Nives.

secondo il Liber Pontificalis, venne ricostruita nel 432 per volontà di Papa Sisto III, dopo che il Concilio di Efeso aveva definito il dogma della verginità e maternità di Maria, Madre di Dio.

Come tutte le grandi chiese romane, la Basilica conobbe nei secoli tutta una lunga serie di interventi e ricostruzioni. Santa Maria Maggiore ha sempre goduto di un'altissima considerazione. A renderla preziosa la devozione cristiana, prima ancora del suo splendore artistico, sono le sacre memorie in essa custodite. Sotto l'altare papale sono conservate le reliquie della grotta di Betlemme, portate a Roma dall'Oriente nel VII secolo. Le reliquie sono costituite da asticelle della culla custodite in un'urna d'argento dorata e dalle fasce di Gesù Bambino. Esse venivano mostrate alla venerazione del popolo in occasione del Natale e durante gli anni santi.

Eventi storici di rilievo videro il loro compiersi all'interno di questa chiesa. Nel 776, durante la solenne messa di Pasqua, Adriano I vi accolse Carlo Magno, re dei Franchi, futuro imperatore del Sacro Romano Impero.

Gli edifici sacri cristiani, come Santa Maria Maggiore, testimoniano come per tutta la cristianità Roma sia stata chiamata a far parte del piano di Dio e conseguentemente della storia della Chiesa di Cristo. Il fascino della città eterna, il suo patrimonio di arte e di cultura e la fama che si diffuse sulla capacità taumaturgica delle reliquie indusse i pellegrini a prediligere il viaggio verso Roma. Le sacre memorie trovano la loro sintesi più significativa nelle reliquie della croce custodite nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, che furono portate a Roma dalla Terra Santa dall'imperatrice Elena, madre di Costantino. Nella cappella delle reliquie si trovano uno dei chiodi della crocifissione di Gesù, due spine della corona e un pezzo del titolo che Pilato fece appendere sulla croce.

Elena si recò a Gerusalemme alla ricerca della croce di Cristo durante i lavori per la costruzione della Basilica del Santo Sepolcro ordinati da Costantino, poiché era usanza ebraica seppellire gli strumenti dell'esecuzione nel luogo stesso dell'evento.

Nel 325 affiorarono dagli scavi tre croci, un titolo, quattro chiodi e una corona di spine. Al suo ritorno a Roma, Elena portò con sé parti delle reliquie e la terra del Calvario con la quale cosparse il piano del suo oratorio. Costantino fece trasformare la sede del palazzo imperiale, detto Sessoriano, in basilica cristiana. La chiesa prese il nome di Santa Croce in Gerusalemme poiché custodiva la reliquia del legno della croce e la terra trasferita dai luoghi santi.

I mirabilia erano guide per i pellegrini molto diffuse in epoca medioevale, conosciute anche con il nome di Storia e descrizione della città di Roma. In esse si intrecciavano notizie storiche, miti e leggende riferiti sia alla città in generale che ai luoghi di interesse devozionale. Il pellegrinaggio cristiano, con i mirabilia come guida, cominciò a rivolgersi oltre che alle basiliche maggiori, anche agli altri edifici sacri che avevano sostituito i templi pagani. Il Pantheon, antico tempio romano dedicato a tutti gli dei, divenne Santa Maria ad Martires. Sulla cima più alta del Campidoglio, cuore della Roma pagana, il tempio di Giunone Moneta fu dedicato alla Vergine con il nome di Santa Maria in Araceli.

I Mirabilia indicavano la chiesa di San Saba come luogo devozionale, poiché in essa si trovava una fontana la cui acqua si riteneva fosse miracolosa e capace di sanare gli infermi. Il primo nucleo sorse su un oratorio dedicato a Santa Silvia, madre di San Gregorio Magno. La storia della chiesa e del monastero di San Saba all'Aventino sono legate alle vicende del monachesimo orientale. San Saba divenne sede di comunità di monaci che provenivano dall'omonimo convento in Giudea, che furono cacciati dai musulmani agli inizi del VII secolo. Fu così che San Saba cominciò a svolgere un'importante funzione di tramite tra l'Occidente e l'Oriente. Santa Maria in Trastevere fu con ogni probabilità il primo edificio cristiano venerato a Roma e quasi sicuramente il primo dedicato al culto della Vergine.

Fons Olei si legge ancora nello stemma della Basilica a ricordo di una sorgente di olio considerata miracoloso annuncio della nascita del Messia che scaturì nel 38 a.C. nei pressi della romana Taberna Meritoria. Un primitivo luogo di culto, probabilmente una domus, fu costruito in questo luogo da San Callisto nel 217. Il Papa era qui solito raccogliere la prima comunità cristiana del Trastevere, dove molti ebrei avevano cominciato a trasferirsi. Fu Papa Giulio I in seguito ad edificare sul luogo una grande chiesa dedicata a Maria. Il mosaico absidale raffigurante l'incoronazione della Madonna mostra su fondo oro Cristo e la Vergine seduti sullo stesso trono.

L'insieme dei mosaici in cui sono raffigurate storie della vita della Vergine sono opera realizzata da Pietro Cavallini verso la fine del XII secolo.

Castel Sant'Angelo fu costruito in età romana dall'imperatore Adriano agli inizi del II secolo. Esso fu considerato durante tutto il Medioevo un segno della grande potenza della Roma imperiale. La sua importanza crebbe con l'intensificarsi dei pellegrinaggi verso San Pietro. Fin dall'età carolingia, Castel Sant'Angelo si collegava al Vaticano, considerato come isola sacra e nuova terra santa.

e sarai meco senza fine cive di quella Roma onde Cristo è romano. Così Dante, pellegrino Romeo dell'anno santo del 1300, fa dire a Beatrice, poetizzando Roma quale nuova Gerusalemme tra le due venute di Cristo. Per tutti i cattolici la ragione d'essere del Vaticano è tutta nel mandato che Cristo conferisce a Pietro, l'affidamento delle chiavi del Regno dei Cieli. La Basilica Vaticana, dedicata al mandato di Pietro, costituisce così l'affermazione teologica e monumentale di tutto l'edificio cristiano. Essa è l'unica chiesa al mondo che può essere considerata come realizzazione visibile delle parole del Cristo: «Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa». Proprio per questo la Basilica è il più bel capolavoro di architettura che interpreta il viaggio verso la trascendenza e l'universalità. 1 miliardo di cattolici di tutti i continenti guardano a San Pietro e al Vaticano come centro della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, sede del Pontefice, suo capo visibile da quasi 2 millenni. E sulla sua continuità così ebbe modo di esprimersi Paolo VI. Nessun'altra voce ha durato con maggior coerenza a parlare di fratellanza, di libertà, rispetto, disarmo e amore. Nell'abbraccio del grande colonnato, i 10 milioni di pellegrini che ogni anno visitano San Pietro possono percepire la grandezza spirituale di questo luogo, l'unico che può vantare una così mirabile concentrazione di opere d'arte di sommi artisti come Raffaello, Bramante, Michelangelo e Bernini. E fu proprio Bernini, il grande genio del barocco, a interpretare ed esprimere l'idea dell'accoglienza, due grandi braccia aperte a racchiudere l'ellisse con il suo colonnato a semicerchio. Al di sopra del colonnato si innalzano statue di martiri, santi e confessori scolpite da discepoli del Bernini su disegno del maestro.

La prima basilica fu eretta 12 secoli prima della realizzazione del grande tempio rinascimentale. Fu Costantino, 10 anni dopo l'editto che riconosceva la libertà religiosa ai cristiani, ad ordinarne la costruzione con al centro il sepolcro dell'apostolo Pietro. La basilica costantiniana durò 1000 anni.

Quando i successori di Pietro decisero di ricostruirla secondo i canoni del Rinascimento, il sepolcro fu ancora il baricentro della nuova costruzione. La basilica odierna può essere considerata come il più grande monumento dell'architettura sacra di tutti i tempi. Essa fu eretta dal 1506 al 1616 sotto 18 pontefici, realizzata e modificata da 12 architetti che ne diressero i lavori di costruzione. Il cuore della basilica è direttamente connesso con la tomba dell'Apostolo, secondo un asse che unisce idealmente il sepolcro con l'altare maggiore e la cupola.

Con l'intento di collegare la cupola di Michelangelo alla memoria apostolica di Pietro, il genio di Gian Lorenzo Bernini concepì il grande baldacchino di bronzo dorato a incoronare l'altare maggiore. Le colonne del baldacchino, con la loro torsione, creano un moto ascensionale verso la cupola dorata, dove sono raffigurati i gironi del paradiso e Dio Padre nell'occhio della lanterna.

La cattedra in gloria è un grande reliquiario realizzato dal Bernini a racchiudere il trono che la tradizione attribuiva a Pietro. In San Pietro l'arte si coniuga al sacro e diviene strumento di risveglio delle coscienze che si aprono così ai valori dello spirito. La Pietà di Michelangelo, la Vergine che tiene il Cristo morto sulle ginocchia, è opera d'arte incomparabile. La composta e mesta rassegnazione della Vergine interpreta il tema del dolore che si sublima nella serenità e nella bellezza.

L'architettura della basilica, con la sua immensa navata centrale, si richiama al concetto di universalità ed evoca stati d'animo che conducono al misticismo e alla trascendenza. Stendhal ne restò così colpito che scrisse: «Nulla al mondo può essere paragonato all'interno di San Pietro. Per poco che si possegga il fuoco sacro, si rimane storditi dall'immaginazione».

In San Pietro la Porta Santa, che è sempre murata e viene aperta durante l'anno del Giubileo, è la porta spalancata sul luogo dove l'uomo deve tornare. Dichiarerete santo il 50° anno, sarà per voi un Giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e tornerà nella sua famiglia. Così il Levitico invita a tornare alle proprie radici e a recuperare la ricchezza dei valori della tradizione. I palazzi apostolici costituiscono il prolungamento della basilica. È la loro una continuità architettonica e spirituale che unisce storia, arte e sacralità in un evento culturale che è stato ed è tutt'oggi guida e faro della nostra civiltà. La grande area sacra vaticana è il più irripetibile museo di affreschi del mondo. L'unico luogo dove il binomio arte e fede, con la sua ricerca degli assoluti, tende ad avvicinare a Dio chiunque vi entri in contatto. Lo splendore dei palazzi apostolici, le stanze e le logge con le loro opere d'arte sono legate al genio dei più grandi artisti del Rinascimento come il Beato Angelico, il Pinturicchio, Raffaello, il Perugino, Botticelli, il Ghirlandaio, il Signorelli e il Sommo Michelangelo. Artisti che hanno saputo esprimere nella sfera del sensibile il proprio itinerario della mente e del cuore, tutto teso alla scoperta di Dio. L'artista del sacro, come in nessun altro luogo, ha saputo in Vaticano legare la dimensione immanente dell'uomo con la trascendenza del Padre e in particolare del Cristo, vero uomo e vero Dio.

Quasi a indicare Roma quale nuova Gerusalemme, le dimensioni della Cappella Sistina corrispondono esattamente a quelle del Tempio di Salomone. Forse è per questo che la Sistina attrae più visitatori di qualunque altro monumento. Al suo interno si trova il più sublime e drammatico racconto della storia umana, dalla creazione al giudizio finale, dal peccato alla redenzione. L'arte di Michelangelo diviene qui mediazione e sintesi dell'incontro fra Dio e uomo. Il giudizio universale, animato da un impetuoso dinamismo, ha come fulcro la potente figura di Cristo giudice che con gesto severo allontana da sé i dannati.

La cappella ha ancora oggi il privilegio esclusivo di essere la sede riservata al conclave per l'elezione del nuovo pontefice. Per i cattolici, essa è il luogo dove si manifesta potente l'azione dello Spirito Santo. I più grandi artisti dell'arte rinascimentale espressero qui il loro genio con gli affreschi sulle storie del Vecchio e Nuovo Testamento.

Così si è espresso Giovanni Paolo II sul valore della Sistina. Santuario della teologia del corpo umano, per quanto l'immagine con i suoi intrinseci limiti consente, qui si è detto tutto ciò che era dicibile dell'infinita maestà divina.

I Sacri Palazzi Vaticani sono la sede del successore di Pietro come pastore universale della Chiesa, vicario di Cristo e sovrano dello Stato della Città del Vaticano.

La sala detta Clementina, realizzata nel 1596 da Giovanni Fontana e da Giacomo Della Porta, è il grandioso vestibolo dell'appartamento nobile pontificio al secondo piano del Palazzo Sistino. E da questi palazzi, splendore del Rinascimento, da 7 secoli il Santo Padre svolge la sua attività di magistero e di governo della Chiesa. La Sala Regia, l'ala più antica del Palazzo Medioevale, è destinata ad accogliere i ricevimenti ufficiali e le alte cerimonie della Corte Pontificia.

La grandezza del Vaticano è universalmente riconosciuta anche nel campo della cultura, dell'arte e della scienza. La biblioteca, l'archivio segreto e i musei conservano tesori ineguagliabili che devono essere considerati patrimonio dell'intera umanità. La Biblioteca Apostolica Vaticana, con i suoi 75.000 codici manoscritti, gli 8.200 incunaboli, cioè i primi libri a stampa, e i circa 800.000 volumi, non ha eguali al mondo per le testimonianze scritte in ogni disciplina dello scibile umano. Ideata dal Papa umanista Niccolò V, la grande biblioteca fu concretamente attuata nel 1475 da Sisto IV. Alla fine dell'Ottocento, Leone XIII la trasformò in una delle più moderne e attrezzate del mondo. La biblioteca è aperta a studiosi, umanisti, scienziati e a tutti coloro che desiderano approfondire i loro studi e le loro ricerche su un patrimonio straordinario di codici latini e greci e sulle antiche fonti della nostra cultura.

La Biblioteca Apostolica Vaticana interpreta ancora oggi l'alta missione che Sisto IV volle affidarle con la sua bolla: fondare una pubblica libreria a decoro della Chiesa militante per la diffusione della fede cattolica, a giovamento e onore degli eruditi e letterati.

In Vaticano si conserva la parte più importante del patrimonio culturale dell'umanità. L'archivio segreto è universalmente considerato il più insigne e straordinario archivio del mondo.

Esso è aperto a tutti gli studiosi, anche se fu istituito come archivio centrale della Chiesa sin dal 1612, cioè come strumento privato dei pontefici e della Santa Sede. Raccolte come le lettere dei pontefici del V-VI secolo, registri vaticani del XII e registri avignonesi costituiscono una delle fonti principali della storia europea.

Giovanni Paolo II così si è espresso a proposito dell'Archivio Segreto Vaticano. Un libro straordinario che custodisce o rivela nelle sue pagine, oscure o luminose, esaltanti o drammatiche, la memoria di una lunga, secolare vicenda umana.

I musei vaticani testimoniano come sin dal 1400 e per tutto l'umanesimo fino al Rinascimento, i pontefici romani cominciarono a considerare le opere d'arte a contenuti mitologici non più capaci di esercitare sulla fede una pericolosa influenza. Fu Giulio II a ideare i musei vaticani con la sua collezione di statue e sarcofagi classici, come il Laocoonte, scoperto nel 1506 nell'area del palazzo dell'imperatore Tito. L'arte antica, nella sua ricerca della bellezza e della perfezione, incominciò ad essere considerata come strumento per onorare Dio.

La Pinacoteca Vaticana fu iniziata da Pio VI nel 1790. Essa fu tuttavia istituita solo dopo il Congresso di Vienna, quando iniziarono ad essere esposti al pubblico i dipinti restituiti dalla Francia, che li aveva sottratti con il Trattato di Tolentino, imposto da Napoleone Bonaparte allo Stato Pontificio. La Pinacoteca espone opere straordinarie, come il famoso trittico con Cristo in trono e i martiri di Pietro e Paolo, che Giotto dipinse intorno al 1315.

L'arte religiosa, con i suoi capolavori inestimabili, ha sempre avuto una funzione educatrice per la capacità che essa ha di nutrire lo spirito e appagare il senso estetico. La tradizione cristiana ha definito l'arte religiosa come Biblia Pauperum, proprio per la sua capacità di essere alla portata della comprensione e dell'intuizione di tutti.

Nella Pinacoteca Vaticana milioni di pellegrini ogni anno restano estasiati di fronte alle straordinarie opere dei più grandi artisti come Tiziano, Giotto, Gentile da Fabriano, Raffaello, Caravaggio e Leonardo.

La Trasfigurazione dipinta da Raffaello nel 1520, poco prima della sua morte, può essere considerata quasi il testamento pittorico dell'artista.

La magnificenza dell'arte in tutto il complesso Vaticano ha nei suoi 12 musei una linea espositiva lunga 7 chilometri per un totale di 40.000 metri quadrati. Il più piccolo stato del mondo, con la sua più grande raccolta di opere d'arte esistente, può essere considerato il corpo, la parte visibile del grande regno dello spirito che continuamente ricorda al mondo l'insondabile profondità del mistero di Cristo.

Roma, la Nuova Gerusalemme, è la Civitas Dei, la città di Dio, che ancora oggi, alle soglie del nuovo millennio, parla al mondo come capitale dello spirito. Ed è il suo un messaggio universale che dura da due millenni, basato sull'amore, sulla pace, sulla libertà, sulla fratellanza e sul progresso morale e civile.

0: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
1: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
2: Quanto è bella! Guardatela
3: bellissima.
2: Qui!
1: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
0: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
4: Ma buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Tanti sono gli argomenti, inizieremo parlando di sindrome del tunnel carpale, poi parleremo di un tema molto divisivo, parleremo del latte, se fa bene, se fa male, che cosa dice la scienza, e vi faremo vedere anche come si prepara lo yogurt in casa. E poi l'estate, bella, bellissima, però ci ha lasciato una pelle un po' spenta, ma vi faremo vedere in diretta quali sono le creme, come si fa anche una visita per capire che cosa sta succedendo alla nostra pelle. Però subito allora apriamo, diamo il via con le visite. Io do subito il benvenuto alla dottoressa Sabrina Centaro e ringrazio anche la paziente della dottoressa.
5: Buongiorno.
4: La signora Fedra, benvenute.
5: Buongiorno,
4: a tutte e
5: grazie.
4: Due, perché oggi parleremo, come ho detto all'inizio in apertura della nostra trasmissione, della sindrome del tunnel carpale. Se soffrite, poi ci dirà lei nel dettaglio esattamente, di formicolio alle mani, se è un dolore che vi sveglia anche la notte, probabilmente, sono milioni gli italiani che soffrono,
5: sì, esatto,
4: no, di questa sindrome.
5: Sì.
4: Ma esattamente che cos'è? Perché succede questo?
5: Allora, succede praticamente che a livello, facciamo vedere direttamente sulla mano della paziente, che è stata lei poi operata, lo vedremo in seguito, a livello del tunnel carpale, che precisamente è questa zona dove passa il nervo mediano, che è il nervo che in questione viene interessato da questa sindrome, è un tunnel molto piccolino, che un po', ecco, possiamo vederlo anche
4: nel
5: qui
4: modellino.
5: Nel modellino, e questo è il legamento trasverso che si va in un secondo momento ad operare se serve. Però diciamo in questa zona, tramite un'infiammazione che non è una patologia del nervo, ma un'infiammazione che va a strutturarsi, perché è un canale molto stretto, il nervo viene un po', compresso, viene un po' soffocato, una parola un pochettino esagerata, però insomma viene sicuramente non ha più quella che è lo suo scorrimento spontaneo, e quindi cominciano questi
4: dolori.
5: Fastidi.
4: Allora,
5: sì.
4: Da che cosa dipende? Cioè è un fatto cinasco?
5: È un fatto proprio meccanico, cioè c'è questa compressione che comprime il nervo e il nervo comincia a infastidirsi, questa pastosità, questa infiammazione. Il perché avviene questo, ci sono tanti motivi, possono essere motivi chiaramente di posizionamento scorretto dato da lavori pesanti, dato da lavori che, anche se non pesanti, si tiene la mano, cioè per esempio il computer è una delle cose che ci può dare questo problema,
4: abbiamo,
5: l'atteggiamento,
4: no?
5: Infatti esistono adesso dei mouse verticali, vengono chiamati per alleviare un po' il problema. Lavori chiaramente manuali possono essere predisponenti, però anche lavori, anche fattori ormonali, le donne, principalmente sono più le donne.
4: Più le donne,
5: sì,
4: perché
5: esatto,
4: facciamo più lavori
5: principalmente
4: usuranti.
5: Principalmente sono le donne, e anche per gli ormoni purtroppo, infatti ci sono due fasce di età, che è c'è il tunnel carpale gravidico, che è quello che avviene quando uno aspetta un bambino, quando allatta, quindi gli ormoni che vanno ad amplificare,
4: diciamo,
5: e quindi
4: si
5: c'è
4: modificano.
5: Questo problema. E poi invece c'è il post menopausa, purtroppo, che quello ce l'abbiamo, può succedere a tante, che sempre per un fattore ormonale ci può essere questo.
4: E infatti stiamo leggendo che ci sono anche altre patologie, oltre insomma a questi fattori.

0: sono, perché la gravidanza, certo, è una cosa bella, la menopausa, come dire, è una stagione della nostra,
1: sì,
0: vita,
1: sì,
0: ci sono,
1: sì,
0: anche,
1: purtroppo, esatto,
0: leggendo,
1: ci sono anche
0: patologie.
1: Quando avvengono purtroppo delle cure oncologiche, possono stimolare questo inizio di tunnel carpale, e poi altre patologie, che ecco, il diabete, insufficienza renale, ipotiroidismo, insomma, l'artrite reumatoide, tutte quelle patologie anche legate a, diciamo, uno scompenso anche autoimmune.
0: Parliamo di sintomi, perché io ho detto,
1: sì,
0: all'inizio, un formicolio,
1: esatto,
0: un dolore che si accende soprattutto la notte. Ci sono,
1: sì,
0: altri sintomi a cui le nostre telespettatrici devono,
1: sì,
0: fare attenzione?
1: Assolutamente, cioè inizialmente comincia con questo formicolio che normalmente compare sulle prime tre dita della mano e metà del quarto, perché è l'innervazione del nervo mediano, perché abbiamo tanti nervi.
0: Certo.
1: Poi comincia, quando la patologia va un po' più avanti, comincia il paziente proprio ad avere mancanza di forza, sente la mano molto più debole, perché il nervo mediano è la parte sensibile in quasi in tutta, diciamo, in queste zone che ho detto, però nella una parte motoria, ossia che va a dare forza al muscolo, diciamo,
0: certo,
1: a dare l'energia nella eminenza tenare, che è la parte proprio del pollice, questa parte cicciottella che abbiamo qua. E qua, quando si comincia chiaramente ad avere questa sofferenza, non conduce più bene, quindi va l'ipotonia, cioè
0: vogliamo anche ricordare, anche, dottoressa, che compromette anche un po' la qualità della vita,
1: certo,
0: perché io
1: non
0: immagino
1: si più.
0: La signora Fedra non riusciva più a fare le semplici, banali,
1: esatto,
0: attività quotidiane che facciamo noi,
1: sì,
0: donne,
1: sì, sì,
0: dai, lavare i piatti, a stringere,
1: esatto,
0: i barattoli,
1: a stringere
0: la qualsiasi cosa,
1: la macchinetta del caffè, che adesso magari
0: è un po',
1: ci sono
0: un po'.
1: Altre cose, però
0: vediamo,
1: sì,
0: lì, lei ha portato,
1: sì,
0: perché noi oggi vogliamo fare un po' di prevenzione, no?
1: Sì,
0: e sicuramente,
1: esatto,
0: poi l'intervento quando è necessario si fa, ma anche il post intervento è importante per quanto riguarda gli esercizi di fisioterapia. Faremo vedere su Fedra esattamente,
1: esatto,
0: quali sono gli esercizi, però ci sono anche dei tutori che possono,
1: esatto, la cosa
0: aiutare.
1: Importante è che, come diceva lei giustamente, abbiamo la problematica della notte, mettere, perché comunque nella notte la mano viene messa in posizioni improbabili, e questa posizione o questa crea problemi al nervo, perché o lo stira troppo o lo soffoca.
0: È vero,
1: e quindi
0: è
1: mettere
0: vero.
1: Una posizione neutra con un tutore, okay, chiaramente fa sì che questa sintomatologia, certo, almeno di notte, può migliorare. Infatti, spesso e volentieri il paziente ti chiama proprio il giorno dopo,
0: esatto,
1: contentissimo, e ti dice: meno male, sono riuscita a dormire, perché ovviamente è, diciamo, una condizione, insomma, favorevole dormire.
0: E va portato,
1: e quindi va portato sicuramente, allora, nella prima fase, nelle prime fasi della patologia, va portato prevalentemente di notte, e di giorno, se si sente un formicolio eccessivo, se si stanca la mano, se ha bisogno di riposarsi, e allora qualche ora anche di giorno, se la patologia è iniziale, chiaramente non,
0: perché,
1: si tende
0: che
1: troppo.
0: Cosa succede esattamente?
1: Perché praticamente
0: se non lo portiamo di più, tipo la notte, abbiamo sollievo,
1: si mette a riposo,
0: no?
1: Ok, però poi se si mette un qualcosa chiaramente che ostacola troppo il movimento, la forza può un po' più regredire a livello chiaramente globale, però dipende, se uno sta tanto male si mette,
0: certo,
1: pertanto poi ci si lavora a fisioterapia con la forza e con tante altre cose dopo.
0: Ecco, stiamo vedendo,
1: sì,
0: adesso
1: noi,
0: il nostro regista ci,
1: esatto,
0: aiuterà,
1: sì,
0: stiamo vedendo esattamente che cos'è, dottoressa,
1: allora,
0: è un tutore personalizzato.
1: I terapisti della mano, oltre a essere specializzati sulla,
0: certo,
1: riabilitazione della mano, abbiamo diciamo, la possibilità di costruire proprio su misura i tutori che fanno la differenza, perché ovviamente ognuno ha la sua mano.
0: Certo.
1: Ognuno ha diciamo, il suo dolore, e soprattutto quando si parla di tutori già confezionati, cioè che si comprano normalmente, proprio la barra, quella di metallo che sta all'interno, poggia proprio sul tunnel carpale, e questa cosa può creare dei seri problemi, perché non hanno una non si possono mettere in posizione neutra. Questi noi li possiamo utilizzare tranquillamente come vogliamo, è una compliance maggiore rispetto agli altri, per,
0: allora,
1: il paziente.
0: Noi, come ho detto all'inizio, parliamo,
1: sì,
0: di prevenzione soprattutto,
1: sì,
0: e,
1: esatto,
0: vogliamo prevenire esattamente quando si può,
1: sì,
0: prevenire l'intervento, cioè non vogliamo intervenire sul tunnel carpale, però quando c'è bisogno bisogna intervenire,
1: sì, no, certo,
0: però ci sono degli esercizi proprio che fa lo specialista, il terapista della mano, che possono prevenire soprattutto il dolore e lenire il dolore se magari si ha, se si ha in fase acuta. Vi faremo vedere questi esercizi subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Il tempo di un caffè, tornate subito.
2: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
0: E siamo tornati in diretta, siamo nel nostro ambulatorio medico. Allora continuiamo la visita, stiamo parlando della sindrome del tunnel carpale in compagnia ovviamente della dottoressa Sabrina Centaro e ovviamente della paziente, la signora Fedra. Abbiamo capito quali sono i sintomi, il tutore ci aiuta, il tutore personalizzato ancora di più, però c'è un aggeggio. Io so che adesso lei si arrabbia, le famose palline antistress che io non ho perché lei non ha voluto.
1: Non ho voluto.
0: Perché lei non la sopporta proprio questa pallina.
1: No, perché? Ma perché purtroppo è una cosa che, ahimè, da tantissimi anni, da sempre viene detta, ma invece è nociva. Perché la pallina usi praticamente nello stringere la mano, si usano i tendini in maniera diversa, in più si fa una forza che non è appropriata e non è specializzata.
0: Antistress.
1: E quindi vanno fatti determinati esercizi che sono molto più specialistici e adatti.
0: Per cui buttatela, giocatela, magari se avete un cane, giochiamoci con esatto. Il cane. Allora, però vediamo quali sono invece, dottoressa, allora, gli esercizi. Usiamo Fedra.
1: Nella fase, diciamo, quando il paziente vuole cercare di evitare di peggiorare, di evitare l'intervento, allora nel programma ci sono gli esercizi di neurogliding, che sarebbe lo stretching del nervo, oltre che chiaramente quello che conosciamo, e va fatto posizionato la mano in questo modo e c'è un movimento di flessione del braccio ed estensione. In questo modo il nervo è anche spostamento della testa avanti e dietro, ok? In questo modo il nervo all'interno ha uno scorrimento e quindi si riossigena.
0: Allora, questo tipo di esercizio, dottoressa, poi ci farà vedere gli altri, sempre con l'aiuto di un terapista, cioè nel senso che a casa...
1: Per insegnargli chiaramente gli esercizi e poi si fanno, ormai noi grazie alla tecnologia facciamo dei video, prima facevamo i disegni, adesso siamo un po' più, li facciamo ancora certe volte però, e diamo gli esercizi a casa ovviamente perché il paziente... viene da noi, noi insegniamo veramente quello che è il programma da effettuare, però lo devi fare a casa, sennò è inutile.
0: Certo.
1: Infatti lo diciamo sempre, cioè il lavoro deve essere al 50%, l'impegno.
0: Io ti insegno, è come a scuola, ti do i compiti poi.
1: Ti do la possibilità di poterlo fare.
0: Allora, abbiamo visto il primo esercizio,
1: sì,
0: adesso
1: poi
0: vediamo gli altri.
1: Lo stretching degli intrinseci, che sono dei muscoli propri della mano, piccolini, che servono proprio per allentare quello che è la tensione, aiutano ad allentare quella che è la tensione del tunnel carpale, e poi anche altri stretching, quelli che si conoscono dell'avambraccio, però nella fase iniziale difficilmente magari viene fatto perché poi se fa troppo male, insomma. E gli esercizi di scorrimento tendineo, questo aggancio che si usa proprio il flessore.
0: Cioè da soli dobbiamo farlo?
1: Esatto,
0: va
1: fatto da solo. E poi il pugno famoso, che è quello fondamentale, che va a sostituire la pallina, perché qua c'è proprio tutto uno scorrimento dei flessori, che sono dei muscoli appunto all'interno, che stanno all'interno anche del tunnel carpale, e che quindi tutto scorrendo tutto chiaramente l'obiettivo è mandare via l'infiammazione. Poi ci sono delle terapie fisiche che si possono fare, però la manualità è importante, anche l'andare a massaggiare tutto il tunnel carpale per andare proprio ad aiutare questa eliminazione dell'infiammazione all'interno. E questi sono, diciamo, sono alcuni degli esercizi,
0: alcuni,
1: perché
0: sennò
1: potevamo stare troppo.
0: Però
1: qua,
0: come nel caso della signora Fedra, che
1: sì,
0: è stata operata proprio a tunnel carpale,
1: esatto,
0: ci sono anche degli esercizi del post-operatorio.
1: Esatto. E anche, diciamo, il programma.
0: Perché servono prima di tutto?

0: immagino subito dopo l'intervento, sì. Ma deve fare anche una sorta di mantenimento la signora Fedra?
1: No, deve, allora, sicuramente gli esercizi dopo, allora, una cosa importante che tengo a precisare è che spesso si dice dopo l'intervento il tunnel carpale non devi fare fisioterapia, non è assolutamente vero. Perché potrebbe, per carità, non essere in alcuni casi necessario, certo. O comunque il paziente non lo può fare, certo. Però può succedere che la ferita, la cicatrice, si vada ad incollare e quindi quello porta la stessa sintomatologia del preoperatorio, certo. Che non è perché è andato male l'intervento assolutamente, ma perché incollandosi va a ripremere sul nervo che si risensibilizza e quindi entra tutto un meccanismo di problematiche che vanno a allontanare ancora di più quella che è la prognosi del paziente. Certo. E quindi si fa il trattamento, non devono fare 10 sedute o chissà quanto, certo.
0: Però una volta magari
1: se lo fanno subito, se vengono dopo certe volte la situazione
0: c'è bisogno
1: peggiora.
0: Di un, certo,
1: e
0: di
1: quindi un trattamento
0: burto.
1: Proprio di scollamento della ferita, e che chiaramente è importantissimo per quello che ci siamo detti, diamo dei consigli anche di fare lo stesso trattamento a casa e poi di la notte usare dei cerotti siliconici, perché il silicone sulla parte dà chiaramente aiuta a far sì che la ferita piano piano riprenda, insomma, il suo colorito e anche la sua giusta, la sua corretta posizione, diciamo, non incollata come la vediamo.
0: Allora, gli esercizi, ecco, lei sta massaggiando, giustamente, perché è una sorta
1: massaggio,
0: di massaggio
1: poi
0: che fa.
1: Chiaramente si fa sempre anche tutto il massaggio di tutta la parte dell'avambraccio, insomma, si scarica quello che c'è.
0: E poi
1: come
0: invece ci sono degli esercizi, no, che la poi paziente può fare.
1: Noi
0: a casa,
1: utilizziamo tantissimo nel mondo nostro, il mondo della riabilitazione della mano, la plastilina è una di quelle.
0: Beh,
1: diciamo,
0: ricordi
1: insomma,
0: passati, il famoso pugno, no?
1: Esatto,
0: con cui noi facciamo le formine.
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto. E quindi noi tramite la plastilina che va, ecco perché dico, non esiste, cioè il discorso della pallina è totalmente riduttivo, perché a parte, ripeto, non dà la stessa intensità, ma non ha la possibilità di variare l'esercizio.
0: Certo.
1: Quindi si fanno delle strette con la plastilina. Morbide, lei adesso ormai sta bene, quindi è molto morbide. Si fanno anche dei pizzicotti che vanno, ecco, a ridare quelli che sono diciamo della forza, la pinza, no? Che è quella fondamentale,
0: che è quella
1: della
0: che
1: nostra
0: mancava,
1: vita,
0: esatto, prima
1: che
0: dell'intervento,
1: va
0: immagino,
1: in ipotono proprio per il discorso dell'imminenza della muscolatura del pollice. E poi si lavora anche, il paziente può lavorare un po' in apertura, perché deve aprire, perché comunque l'apertura chiaramente allenta i tessuti e quindi dà la possibilità alla ferita di riappiattirsi. E poi anche farsi anche un pochettino, ecco, a parte il massaggio a casa, anche un automassaggio con la plastilina, proprio andare a premere in questo modo.
0: C'è un altro esercizio, perché abbiamo detto la plastilina sicuramente,
1: la plastilina,
0: per cui
1: uno del,
0: aiuta.
1: Sì,
0: e questo la possiamo
1: parte,
0: anche comprare, no? Cioè,
1: certo,
0: perché
1: come no, noi
0: è a casa.
1: Abbiamo tutti i vari
0: strumenti, no?
1: Strumenti e come comprarlo. Quando,
0: certo.
1: La flex bar si fa, chiaramente è un altro strumento che noi utilizziamo tantissimo, si fa, ecco, in maniera tale, questa è quella molto lenta, c'ha vari colori e quindi varie gradazioni di forza, perché poi nella fase successiva, quando siamo già abbastanza bene ed è molto dipendente dal paziente,
0: certo, non c'è un tempo preciso,
1: andiamo anche a fare degli esercizi di forza che sono dati dagli elastici, dalla flex bar. Io ho portato poche cose perché
0: è vero che è un ambulatorio abbastanza bello e anche, come dire, ampio, però insomma
1: ampio, però
0: portare
1: no,
0: tutti
1: il
0: gli strumenti
1: poi,
0: esatto.
1: Certo. E poi si utilizza, ecco, in vari modi, insomma ci sono tantissimi esercizi. Per
0: però
1: quanto riguarda
0: ai primi sintomi, insomma, fatevi consigliare, magari aiutare un fisioterapista, terapista in questo caso della mano, che aiuta sicuramente, possiamo evitare un intervento. Grazie alla dottoressa Centaro, grazie di cuore, grazie alla signora Fedra. Adesso spostiamoci, perché adesso ovviamente parliamo di un argomento che voglio dire è al centro sempre di tanti dibattiti. A tavola parliamo di latte. Io intanto saluto e ringrazio la dottoressa Silvia Foti, benvenuta, bentornata.
2: Grazie,
0: io
2: Monica,
0: ricordo nutrizionista all'ospedale Cristo Re di Roma. È vero, se c'è un alimento capace di dividere a tavola è proprio il latte. Molti lo amano, molti proprio lo odiano, non lo sopportano. Eppure, insomma, che cosa dice la scienza? Adesso ce lo dirà lei, perché vogliamo sapere esattamente la scienza che cosa dice, bisogna portarla a tavola oppure no. Però c'è forse un luogo comune che dovrebbe essere sfatato, quello in cui, insomma, si dice che il latte solo i bambini lo dovrebbero bere.

0: non gli adulti. È così, dottoressa?
1: Allora, Monica, in effetti non è così, nel senso che non c'è un motivo preciso per il quale dovremmo escludere il latte anche in età adulta e magari anche andando verso la terza età. È un alimento comunque utile, nutrizionalmente denso, quindi comunque può essere tranquillamente incluso e consumato nell'ambito chiaramente di una dieta comunque variegata, bilanciata, equilibrata. Altrettanto non è un alimento indispensabile, quindi lì sta sicuramente la scelta personale e soprattutto alle nostre esigenze nutrizionali. Certo. Quindi la scelta va ponderata a seconda anche di tutta una serie di fattori. Però è un alimento utile e secondo me andrebbe seriamente considerato.
0: Ecco, alimento utile perché? Quali sono le proprietà del latte?
1: Allora, perché ha tantissime proprietà utili. Innanzitutto, come prima cosa, è una fonte di calcio. Quindi andando verso la terza età sappiamo quanto anche raggiungere i fabbisogni di calcio, che è anche aumentato con l'aumentare dell'età, e sia importante. E poi è anche una fonte di proteine ad alto valore biologico. 100 grammi di latte apportano 3 grammi di proteine complete di tutti gli aminoacidi essenziali. E poi anche ovviamente altri minerali, quindi fosforo, potassio e anche un pool vitaminico non irrilevante, quindi vitamina B, soprattutto vitamina B2 e vitamina B12, vitamina D, vitamina A, quindi insomma è un alimento estremamente valido.
0: Questo lo dice la scienza, non sono cose inventate, perché io ho detto che a volte l'argomento latte è molto divisivo, no? Cioè, c'è chi è pro, a favore, per cui è davvero un grosso dibattito. Però quando noi andiamo al supermercato, dottoressa, vediamo diversi tipi di latte, da quello scremato, parzialmente scremato, intero. C'è una differenza dal punto di vista nutrizionale? Poi c'è uno migliore di un altro?
1: Allora, un latte migliore di un altro no, non c'è, perché torno a ripetere che dobbiamo scegliere il latte che si avvicina di più alle nostre esigenze nutrizionali. Ovviamente il latte intero è l'alimento più naturale per eccellenza, perché conserva tutte le sue proprietà nutrizionali. Però è inutile dire che la componente grassa è prevalentemente una componente di grassi saturi, quindi laddove magari ci fosse una condizione di sovrappeso, obesità, ipercolesterolemia, dislipidemia, forse è meglio optare per un latte scremato o parzialmente scremato, che sono due versioni in cui i grassi sono in un caso praticamente totalmente eliminati e nell'altro ridotti più o meno alla metà, per cui è chiaro che dobbiamo un pochino adeguarci. Ricordiamoci però che eliminando la componente grassa del latte anche le vitamine liposolubili vanno a diminuire, quindi lì va fatta una scelta ponderata.
0: Allora, molto spesso si confondono, quando si parla di latticini si pensa subito ai formaggi, ma c'è una distinzione, no? Dal punto di vista anche nutrizionale, dottoressa.
1: Esatto. Allora sì, quando si parla di derivati del latte si parla di latticini in generale, però in realtà i latticini in senso stretto sono quei derivati del latte che non derivano appunto dalla coagulazione del latte con successiva separazione della cagliata dal siero. Quindi fondamentalmente sono tutto ciò che non è formaggio. E quindi lo yogurt, il kefir, la panna, il burro, la ricotta. Quindi quando parliamo di latticini parliamo di una categoria di prodotti anche molto differenti dal punto di vista nutrizionale, perché se parliamo di yogurt e kefir sono dei latti fermentati, il burro e la panna derivano dalla frazione grassa del latte, la ricotta invece dalle proteine del siero, quindi sono molto differenti.
0: Ma apportano, lei ha detto insomma, sicuramente il calcio è il minerale più presente all'interno di un alimento come il latte, è la stessa quota di calcio, cioè se mangio la ricotta ha la stessa proprietà, ha lo stesso calcio magari di un bicchiere di latte, dottoressa?
1: Allora, diciamo che a livello di pool di micronutrienti, per quanto sia, si mantengono più o meno inalterati. È chiaro che variano anche le quantità, perché poi per ogni tipologia di alimento abbiamo una porzione standard e la consumiamo con una frequenza diversa nell'arco della settimana. Quindi ecco perché dico che tutto va contestualizzato nell'arco di un'alimentazione comunque bilanciata e variegata, che possa includere tutti questi prodotti.
0: Anche qui il burro, anche qui è molto divisivo, chi non lo ama, chi lo ama tanto, però anche in questo caso si va al supermercato, devo dire che l'azienda, anche la scienza, ci offre diversi tipi di burro, e anche qui quali sono e se c'è... se c'è una diversità dal punto di vista nutrizionale.
1: Allora, quando parliamo di burro abbiamo detto che parliamo fondamentalmente di un prodotto che è costituito dalla frazione grassa del latte, però abbiamo diverse tipologie di burro. Il burro tradizionale più o meno è costituito da un 80-82% di massa grassa, e quindi è chiaro che abbiamo detto i grassi sono per lo più saturi in un alimento

0: L'alimentazione magari preventiva dal punto di vista cardiovascolare non è un alimento da demonizzare, ma neanche da utilizzare quotidianamente. Magari meglio favorire altri grassi da condimento come l'olio extravergine d'oliva. Abbiamo però poi altre varietà di burro, per esempio abbiamo il burro chiarificato o anche la sua versione Ayurveda, il burro ghee, che sarebbe un burro in cui fondamentalmente sono stati rimossi l'acqua e le proteine. Quindi abbiamo una componente grassa che arriva al 99-100%, quindi capite che è molto più calorico, è molto più grasso, però per contro ha un punto di fumo alto, quindi è più resistente per esempio rispetto alla frittura e alle cotture ad alte temperature.
1: Per cui se lo vogliamo mangiare su una fetta di pane è meglio quello chiarificato o il burro tradizionale?
0: Diciamo che allora per esempio il burro chiarificato ha il lato positivo di non avere lattosio, quindi per gli intolleranti sicuramente è una versione che va bene, che può andare bene, assolutamente.
1: Allora non ci siamo dimenticati, perché adesso in tanti supermercati si trova il latte fieno.
0: Sì.
1: Che cos'è? È da preferire rispetto al latte tradizionale? Perché insomma non tutte le mucche mangiano il fieno.
0: Infatti diciamo che quando si parla di latte fieno si parla di un latte che è stato prodotto in maniera diversa rispetto al latte tradizionale, è una specialità tradizionale garantita, quindi è un marchio proprio registrato, che prevede che le mucche vengano alimentate solo con foraggi freschi ed erba e fieno, quindi non con foraggi fermentati, quindi gli insilati, e questo può tradursi in alcune differenze anche sotto il profilo lipidico del latte. In questo caso il latte fieno potrebbe avere una concentrazione maggiore di grassi polinsaturi omega 3, quindi in questo potrebbe esserci una differenza, però non dobbiamo pensare che il latte fieno sia automaticamente un latte biologico, quindi in questo senso non è la stessa cosa. Per il resto invece le proprietà nutrizionali sono per lo più comunque similari. In genere il latte fieno ha un sapore un pochino più deciso, insomma un po' più caratteristico.
1: Un po' più di latte, sa.
0: Esatto,
1: questo,
0: sì.
1: La quantità? E quanto latte possiamo bere a settimana?
0: Allora, quando parliamo di quantità, in questo senso ci aiutano le linee guida, in particolar modo i LARN, i livelli di assunzione raccomandati per la popolazione, che ci dicono che tra latte e latticini possiamo consumare circa 2-3 porzioni al giorno, ripartite in questo modo. Il latte, la porzione standard è di 125 ml, quindi un bicchiere. Per quanto riguarda invece yogurt e latti fermentati, 125 grammi, quindi il classico vasetto, sempre nell'ambito delle 2-3 porzioni giornaliere. Se parliamo invece di formaggi, già andiamo sulla ricotta, che poi abbiamo detto essere un latticino, e i formaggi freschi, perché spesso viene comunque associata ai formaggi freschi che hanno un contenuto di grassi inferiore al 25%, la grammatura è di 100 grammi 2-3 volte a settimana.
1: Non ci fermiamo qui, perché voi lo yogurt lo potete fare in casa e vi assicuro che ha un sapore completamente diverso. Ma come si fa lo yogurt? Lo vedremo dopo con la dottoressa Foti. Adesso seguitemi, torno, perché continuano le visite mediche nel nostro ambulatorio medico. Parliamo di pelle, bene sì, perché se l'estate ci ha lasciato sicuramente ricordi, fotografie, ebbene il sole ci ha lasciato qualche segno sulla pelle, ha alterato la nostra barriera cutanea. E come possiamo fare? Non vi preoccupate, con noi, io do subito il benvenuto, c'è la dottoressa Verdiana Baroni, la dottoressa Sara Tamboni, ovviamente la paziente, la signora Carmela. E allora iniziamo subito, io do subito il benvenuto, io ricordo la dottoressa Tambone, dermatologa, la dottoressa Verdiana Baroni è cosmetologa, perché sono due specializzazioni che devono lavorare insieme per capire esattamente come sta la nostra pelle e come sta la nostra pelle dopo l'estate. Vediamo subito che cosa ci ha regalato, che cosa ha regalato a Carmen l'estate scorsa, che cosa possiamo notare, che cosa si vede dal viso.
2: Allora, quando facciamo la visita dermatologica, ovviamente vediamo un po' tutta la pelle, vediamo soltanto una parte. E noi dermatologi, ovviamente dopo l'estate, facciamo un controllo di tutta la pelle. L'estate ovviamente può essere un'occasione per fare uno screening cutaneo di tutti i nei, tutte le macchie che possono essere comparse.
1: Questo è il periodo adatto per farlo.
2: È il periodo adatto, ovviamente non bisogna essere tantissimo abbronzati, però ovviamente è un'occasione, perché dopo l'esposizione solare possono cambiare delle lesioni esistenti, peggiorare delle macchie che già sono presenti, oppure insorgere nuove lesioni, e quindi è importante fare una valutazione dermatologica. Noi in ambulatorio abbiamo il supporto del nostro dermatoscopio e possiamo con il dermatoscopio appunto andare a vedere se le lesioni presenti sono delle lesioni che sono benigne, quindi delle macchie benigne, oppure hanno bisogno di altri trattamenti. Ecco, in questo caso possiamo vedere qualche pigmentazione post-infiammatoria e quindi sì, il sole magari può aver peggiorato qualche macchiolina magari legata all'infiammazione di qualche brufoletto in questo caso, perché la pelle è molto giovane, quindi può essere una conseguenza appunto dell'esposizione solare. E, però ecco,
1: è questa,
2: appunto,
1: per cui
2: sono cose
1: una visita dermatologica,
2: esatto,
1: insomma, su tutto il corpo. Veniamo alla dottoressa Baroni per capire esattamente quali sono i segni.
3: Sì.
1: Che ha lasciato, come dire, l'estate bellissima sulla nostra pelle.
3: Non solo l'estate, quindi non solo l'esposizione solare, ma anche l'utilizzo necessario e ripetuto di filtri solari chimici e fisici, che anche se sicuramente comporta un beneficio, dall'altra parte, associato a una skincare sbagliata, errata, non idonea al proprio biotipo cutaneo, la pelle può risultare asfittica, con i pori dilatati, e possono anche manifestarsi delle piccole, diciamo, dei piccoli inestetismi come le macchie, melasma o lentigo. Con la consulenza cosmetologica noi possiamo valutare lo stato di salute della pelle, quindi il benessere dei parametri cutanei. E lo possiamo valutare grazie anche a un supporto strumentale. Utilizziamo il check-up cutaneo, in questo caso il Beauty Analyzer.
1: Che è questo strumento che lei ci ha portato.
3: Questa piccola piattaforma, assolutamente. E oggi in particolar modo possiamo valutare due parametri, la pigmentazione e l'idratazione. Okay. La pigmentazione viene valutata tramite questa sonda che, applicata sulla pelle, ci dà un'indicazione della quantità di melanina in associazione anche alla al corretto fattore di protezione che la paziente dovrebbe applicare, ovviamente quotidianamente, ma anche in estate, ma anche nel periodo invernale, soprattutto se effettua trattamenti cosmetologici irritanti. Un'altra metodica che si può utilizzare per valutare la pigmentazione e le macchie è la lampada di Wood, che è una lampada a raggi ultravioletti, ma anche
1: vediamo, la possiamo prendere?
3: Ah, quella lì. Sì, no, questa non la possiamo prendere perché abbiamo bisogno delle luci spente, quindi non è possibile ora.
1: In ambulatorio si fa?
3: In ambulatorio si fa. Però tramite la sonda della pigmentazione abbiamo visto che la paziente dovrebbe utilizzare una protezione, un SPF, compreso tra 30 e 50. Quindi comunque una protezione sostenuta. Un altro parametro che vediamo oggi è l'idratazione, e si rileva tramite questa sonda qui, che sfrutta la capacità della corneometria, valuta quindi la carica elettrica presente appunto sull'epidermide. E dove si vanno a rilevare questi parametri? In diverse zone del viso, per esempio la fronte. E abbiamo un valore molto alto, che è 62. Infatti la nostra piattaforma ci dice che la pelle è quasi sufficientemente idratata. Diverso è il valore nella zona A, che invece è di 17, quindi è molto disidratata. Questi valori sono tipici del fototipo, del biotipo misto seborroico. E indirettamente è anche, diciamo, un valore che noi ci aspettiamo, perché le ghiandole sebacee fisiologicamente sono disposte in modo diverso sulla nostra superficie del viso. La zona T è più ricca, la zona A un pochino meno.
1: Ecco, parliamo di macchie. Perché le macchie, voglio dire, odiate, soprattutto quando torniamo dalle vacanze e vediamo qualche macchia che non ci piace proprio. A cosa noi dovremmo prestare attenzione? Io vorrei dire anche che il lavoro tra la dermatologa e la cosmetologa è fondamentale.
3: Certo, è un lavoro sinergico.
1: È un lavoro sinergico perché, insomma, i principi attivi, come lavorano su un determinato tipo di pelle, è importante capirlo, a maggior ragione per quanto riguarda le macchie.
2: Assolutamente sì, per le macchie il primo step è quello della diagnosi. Esatto. Ovviamente in ambulatorio dermatologico noi facciamo una prima valutazione di come sono queste macchie e di da che cosa sono causate. Ovviamente le macchie possono essere benigne, quindi un problema prevalentemente estetico che possono essere trattate con le creme, terapie domiciliari, terapie ambulatoriali, oppure possono essere delle macchie che apparentemente possono sembrare buone, però nascondono magari qualche lesione precancerosa o addirittura lesioni maligne. Quindi è fondamentale come primo step fare una valutazione dermatologica, perché non tutte le macchie sono un problema esclusivamente estetico. Quindi iniziare a fare una terapia a casa domiciliare senza sapere che cosa stiamo trattando può non essere adeguato, ovviamente. Quindi la cosa fondamentale è fare uno screening di queste macchie e vedere se sono

0: delle macchie, come in questo caso abbiamo delle iperpigmentazioni post-infiammatorie a seguito dell'esposizione solare, oppure melasma, lenti solari, oppure nell'immagine vediamo anche cheratosi seborroiche, che sono un po' più rilevate, non sono delle vere e proprie macchie ma sono palpabili ed esquamate, in quel caso possiamo effettuare dei trattamenti cosmetologici per migliorare ovviamente l'estetica.
1: E allora veniamo, allora non vogliamo fare insomma la parte un po' importante, no? Esatto. Oggi, però vogliamo capire come trattare anche le macchie, se si possono trattare le macchie dal punto di vista cosmetologico, cioè ci sono dei trattamenti, cioè immagino
2: sì,
1: una skin
2: c'è una skin care mirata, ci sono dei principi attivi che noi possiamo selezionare in formulazioni come in sieri o in creme più adatti proprio alla depigmentazione, quindi proprio a schiarire le macchie. E in generale sono tutte le forme della vitamina C, i derivati del retinolo, l'arbutina, il silifos, la niacinamide, sono tutti principi attivi che noi possiamo utilizzare proprio per dare una mano alla pigmentazione a tornare nei parametri fisiologici.
1: Ci si riesce, dottoressa?
2: Ci si riesce. Sicuramente il lavoro sinergico con il dermatologo è fondamentale, acceleriamo un po', ecco.
1: Ecco, voi parlate sempre, no? Sia la dottoressa Baroni, sia la dottoressa Tamboni, di protezione solare. Dottoressa, la protezione ce la dobbiamo mettere, devo dire, a parte la polemica di quest'estate,
2: esatto.
1: La protezione solare ce la dobbiamo mettere anche d'inverno, anche con... Questo è un periodo particolare perché a parte insomma, la pioggia intensa di questi giorni, però quando esce il sole ancora lo sentiamo molto forte sulla nostra pelle.
0: Sì, infatti.
1: Ce la dobbiamo mettere?
0: Sì, la protezione solare va messa anche d'inverno, soprattutto se abbiamo una pelle che tendenzialmente è predisposta a fare macchie o addirittura tumori della pelle, è una prevenzione per le macchie e i tumori della pelle.
1: Certo.
0: Ma è anche importante metterla durante i trattamenti. Se noi facciamo dei trattamenti per eliminare le macchie e poi non mettiamo la protezione solare, stiamo vanificando il trattamento che abbiamo fatto. Quindi la protezione solare in inverno anche, e ovviamente in estate soprattutto, è utile come forma di prevenzione di iperpigmentazioni cutanee, ma anche come trattamento vero e proprio, perché
1: certo.
0: È alla base di tutti i trattamenti che poi facciamo a livello ambulatoriale.
1: Ma non ci fermiamo qui, dobbiamo capire come si fa, si parla tanto di skin care, insomma dobbiamo prenderci cura della nostra pelle, ma come, quante sostanze ci sono quando andiamo magari in farmacia oppure in profumeria? Ve lo diremo noi, aspettateci lì il tempo di un altro caffè e poi torniamo qui in diretta ovviamente con le nostre dottoresse.
3: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
4: bellissima.
3: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
5: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
6: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
7: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
6: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
7: Vi aspettiamo!
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
1: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della dottoressa Tamboni e della dottoressa Baroni, ovviamente di Carmela che fa da modella, da paziente. Oggi stiamo cercando di capire come fare a riequilibrare la nostra pelle dopo la pausa estiva, diciamo così. E allora parliamo, abbiamo detto skin care, la cura della pelle. Che cos'è questa cura della pelle? Come si fa soprattutto, dottoressa Baroni?
2: Si fa selezionando i principi attivi più idonei alla nostra pelle. Mm. Parliamo oggi di Carmela, che ha un biotipo seborroico, quindi presenta delle impurità nella zona T, e quindi iniziamo a fare una skin care mirata proprio per lei. Ho scelto di iniziare con uno scrub che è a base di microgranuli di bambù e delle alghe saline. Le proprietà sono appunto purificanti, rigeneranti, ma anche e soprattutto antirughe, perché Carmela è giovanissima, però dobbiamo iniziare a prenderci cura delle nostre proteine di sostegno della pelle già in giovane età.
1: Che cosa sono? Proteine del bambù, dottoressa?
2: No, sono microgranuli di bambù. Svolgono un'azione purificante molto soft, delicata, in modo da non irritare la pelle e peggiorare queste iperpigmentazioni post-infiammatorie.
1: Deve essere molto delicato il massaggio?
2: Deve essere molto delicato, perché non tutti i tipi di pelle comunque sono abbastanza, diciamo, resistenti per sopportare lo sfregamento, il massaggio, diciamo, energico.
1: Ok, e questo è. Però c'è una routine che noi dobbiamo seguire. Io non so, questo scrub è meglio farlo la sera, la mattina?
2: Allora, l'esfoliazione in generale, che sia di tipo chimico o fisico, va effettuata di sera. È, diciamo, una precauzione, anche se lo scrub che abbiamo utilizzato oggi non ha, non dà problemi di fotosensibilizzazione. Quindi sì, sarebbe comunque meglio
1: effettuarlo di sera. Però c'è proprio un procedimento, no? Diamo delle indicazioni magari delle amiche che ci stanno seguendo da casa, che cosa fare la mattina quando ci svegliamo e poi la sera prima di andare a letto.
2: La mattina possiamo chiaramente detergere il viso, sempre con un detergente mirato, può essere un latte, una mousse, o anche in alcuni casi si può utilizzare un detergente schiumogeno. Dopodiché possiamo applicare un siero. Nel trattamento antimacchia il siero deve essere un siero antiossidante.
1: Allora, cioè tipo?
2: Per esempio a base di vitamina C, ad acido ferulico, ci sono tanti antiossidanti che si possono utilizzare, rispettando sempre la formulazione più idonea al biotipo. Ad esempio, per Carmela oggi ho selezionato un siero a base di vitamina C al 20% in forma liposolubile esterificata con l'acido palmitico. Quindi è una vitamina C che si adatta perfettamente alla sua pelle e va applicata in questo modo. Quindi sempre dal centro del viso e anche sull'ovale.
1: E questo è un siero?
2: Cioè, è un siero, quindi penetra molto bene in profondità. Può essere associato a una crema. Dipende sempre dal tipo di siero. Questo siero sì, può essere associato. La crema che abbiamo optato, selezionato, è una crema dalla texture molto leggera, che contiene acido ialuronico e il topinambur, che non fa altro che aumentare, diciamo, l'idratazione dell'acido ialuronico.
1: E questo è il giorno, la mattina? Solare, se no la dottoressa Tambone...
2: Filtro solare, sì.
1: La dottoressa Tambone, insomma, non è molto d'accordo.
2: Filtro solare è sempre ultimo step.
1: Ultimo step, prima del
2: make-up, in genere.
1: E questo il giorno. Invece la sera... Sì. Che cosa possiamo fare? Abbiamo capito, insomma, il piccolo scrub molto delicato, in questo caso per quanto riguarda Carmela.
2: Okay.
1: E dopo lo scrub che cosa possiamo
2: applicare? Fare? Dei sieri sempre esfolianti o comunque trattanti per le macchie, ad esempio se il nostro problema è la macchia. Oppure dei sieri sebore regolatori, come per esempio i sieri a base di azeloglicina, niacinamide, acido salicilico, acido mandelico, sono tutte sostanze che vanno a aiutare a migliorare la grana della pelle. In genere sono in formulazione in siero, altrimenti ci sono anche delle creme trattanti. Vanno sempre applicate in zone lontane dal contorno occhi, perché comunque possono irritare la zona perioculare, e vanno messe nelle zone diciamo più difficili, come la zona T e la zona A.
1: Dottoressa Tambone, allora noi quando andiamo in farmacia ovviamente ci dobbiamo affidare al farmacista che conosce tutti i prodotti, però a volte vediamo che c'è tanta pubblicità e siamo un po' confusi, no? Nello scegliere il prodotto più adatto. Come possiamo fare? Allora probabilmente è quello di fare prima una visita dermatologica e cosmetologica e poi decidere esattamente come facciamo a capire dov'è l'inghippo, ecco.
0: Sì,
1: oggi si parla tanto di prodotti che vengono dall'altra parte del mondo.
0: Esatto,
1: senza
0: ovviamente bisogna anche vedere la fonte, no? Dove andiamo a trovare queste creme. Sicuramente se noi troviamo una crema sui social, una pubblicità miracolosa sui social, bisogna capire di che cosa si tratta effettivamente. Quindi ovviamente il primo step è sempre conoscere il proprio tipo di pelle, quindi fare la visita cosmetologica, la visita dermatologica per capire che tipo di crema mi serve. serve, esatto. Ovviamente, che tipo di pelle ho, e poi ovviamente valutare il panorama delle creme disponibili. In farmacia ovviamente il farmacista saprà consigliare in base al proprio al tipo di pelle la terapia adatta, insomma comunque una crema adatta ovviamente prescritta.

0: consigliata anche dal dermatologo e dalla cosmetologa, oppure ovviamente se si compra una crema online ovviamente vanno valutate l'INCI, quindi tutta la composizione della crema, va valutato per che tipo di pelle è dedicata questa crema, va valutato anche effettivamente l'efficacia e quindi non credere a tutto quello che fanno vedere, insomma, sui social, quindi essere abbastanza critici a riguardo queste creme pubblicizzate e cercare di capire qual è la migliore per...
1: Affidatevi sempre, fate prima una visita, non comprate, anche perché costassero poco e allora esatto. Vabbè, ma a volte costano sì. Anche parecchi soldini. Allora io vi ringrazio, grazie ovviamente alla dottoressa Tambone, grazie alla dottoressa Baroni, ovviamente anche a Carmela. Adesso torniamo perché dobbiamo preparare lo yogurt e ve lo posso assicurare, ha un altro sapore. Un altro sapore, perché io lo faccio ormai, non compro più lo yogurt al supermercato ma lo faccio in casa. E allora la dottoressa, chi meglio di lei, ci dà le indicazioni esattamente come si fa, che cosa ci occorre, dottoressa Foti?
2: Allora, ovviamente dobbiamo partire dal latte, quindi un litro di latte, magari se fosse biologico tanto meglio, intero, parzialmente scremato, scremato, dipende che tipologia di yogurt vogliamo ottenere. Uno yogurt di partenza, anche questo deve essere biologico, insomma, se si può, bianco, rigorosamente bianco.
1: Bianco con fermenti, dottoressa?
2: Allora, la cosa importante, infatti, bisogna leggere in etichetta che ci siano fermenti lattici vivi, ok? Questa è la cosa importante. Poi basta una pentola in acciaio con un coperchio. Se abbiamo a disposizione un termometro a sonda, un termometro da cucina, tanto meglio per verificare la temperatura del latte, dei barattoli in vetro per riporre poi il nostro yogurt e un canovaccio per avvolgere poi la pentola.
1: Allora, queste sono le cose che ci occorrono. E com'è? Il procedimento è molto semplice, facile,
2: sì,
1: no?
2: Sì, esatto.
1: E come si fa, dottoressa?
2: Allora, fondamentalmente, diciamo, la cosa è molto semplice. Versiamo il latte nella pentola. E dobbiamo farlo scaldare fino a 40-42 gradi, quindi per questo dicevo che forse sarebbe opportuno diciamo anche proprio avere,
1: ecco qua,
2: a disposizione,
1: avere
2: a disposizione un termometro a sonda, quindi versiamo il latte.
1: Un litro, abbiamo detto.
2: Un litro, sì,
1: possibilmente
2: sì,
1: scegliete un latte biologico, come
2: se
1: ci consiglia.
2: Se fosse biologico,
1: la
2: tanto meglio. Lo facciamo scaldare, appunto, arrivando a 40-42 gradi. Questa è una temperatura importante, perché temperature più alte potrebbero effettivamente inattivare il processo di acidificazione.
1: Okay.
2: Una volta che è arrivato ai nostri 42-42 gradi, magari, ecco, usiamo il termometro a sonda per vedere la temperatura, andiamo ad aggiungere lo yogurt. Non serve aggiungere tanto yogurt, in realtà bastano anche 30-50 grammi di yogurt.
1: Ah, non un vasetto intero?
2: No, non necessariamente.
1: Io sbaglio allora. Ah, ok.
2: Volendo si può fare economia.
1: Ah, ok, per fare economia.
2: Quindi va bene anche, insomma, poco yogurt.
1: Possiamo comprare anche i fermenti lattici in farmacia?
2: Volendo,
1: vero,
2: sì, possiamo anche partire proprio dallo starter microbico, però appunto anche semplicemente con un vasetto di yogurt la situazione va bene. Quindi una volta che abbiamo mescolato bene, copriamo ovviamente e in teoria magari se abbiamo anche una coperta, un qualcosa con cui avvolgere la pentola, tanto meglio. Dopodiché la cosa importante è che va tenuto comunque almeno 6, 8, 10 ore a temperatura costante. Quindi per esempio potremmo sfruttare il forno di casa. Lo scaldiamo, ovviamente spento, lo mettiamo all'interno del forno, possiamo anche accendere la luce del forno e questo ci aiuta a mantenere ovviamente la temperatura.
1: E per cui va coperto comunque.
2: Sì, lo copriamo
1: per
2: ovviamente.
1: Evitare, ecco. E poi una volta passate, insomma, le ore, dipende, perché per esempio lo voglio un po' più denso, 12 ore.
2: Sì, diciamo dalle 6 alle 8 alle 10 ore, quello poi lo vediamo anche proprio andando a controllare ogni tanto e capiamo anche la consistenza desiderata.
1: E poi dopo queste ore che cosa si fa?
2: Allora, dopo queste ore lo yogurt teoricamente è pronto, quindi lo spostiamo in dei vasetti di vetro, meglio ancora se magari li etichettiamo scrivendo anche la data di produzione e li riponiamo in frigorifero.
1: Quanto dura, dottoressa?
2: Diciamo che ha una durata, nell'arco di pochi giorni va consumato, perché è uno yogurt appunto fresco, quindi poi senza aggiunta di nessun conservante, quindi ovviamente il suo massimo è consumarlo nell'arco di 4-5 giorni.
1: Per cui dopo ovviamente, dopo l'abbiamo riposto in una zona calda, appunto la dottoressa ci consigliava il forno, dobbiamo aspettare prima di metterlo nel frigorifero e poi per quanto tempo nel frigorifero deve
2: allora,
1: stare?
2: Allora dunque nel frigorifero a questo punto diciamo che ecco, si conserva tranquillamente svariati giorni e poi possiamo consumarlo così. così bianco, oppure anche magari arricchirlo con altri ingredienti, quindi poi possiamo anche renderlo noi eventualmente uno yogurt alla frutta.
1: Esatto, ci possiamo aggiungere tipo marmellata,
2: sì, possiamo aggiungere
1: frutta
2: fresca, oppure anche frutta secca, semi, scaglie di cioccolato fondente, oppure anche cereali, quindi fiocchi d'avena, insomma possiamo personalizzarlo come vogliamo.
1: Allora, ripetiamo il procedimento, perché insomma abbiamo capito che ci occorre solamente un litro di latte buono, biologico, e poi o i fermenti lattici che si comprano in farmacia, oppure un vasetto di yogurt bianco, non tutto un vasetto, la dottoressa ci dice insomma 40 grammi vanno anche bene, è questo che vi occorre, poi una pentola. Allora bisogna portare il latte, scaldarlo, ecco, le leggiamo, 40

0: E poi lasciare riposare, lì vediamo 12 ore, ma vanno bene anche, dipende insomma dalla consistenza, ci diceva la dottoressa, se ci piace più denso o meno denso. E poi una volta scaldato, bisogna aspettare 4-5 ore che si raffreddi, si mette in frigorifero prima di gustarlo. E questo è il procedimento giusto. Allora, questo è importante. Lei ha messo un po' di yogurt lì, perché dottoressa?
1: Allora appunto volevo mostrare appunto come poi possiamo eventualmente guarnirlo e personalizzarlo aggiungendo vari ingredienti secca, che può essere ecco frutta secca ma anche frutta fresca insieme alla frutta secca. Abbiamo tra virgolette un piccolo pasto completo anche per la colazione.
0: E certo,
1: anche
0: questo,
1: della prima mattina.
0: Questo è importante perché insomma abbiamo capito che il quantitativo di calcio è importante soprattutto nell'arco della giornata, nell'arco appunto di una alimentazione bilanciata. Allora, molti però hanno questo vizietto, magari se non avete tempo di comprare, di fare lo yogurt in casa, compratelo bianco, ovviamente i nostri nutrizionisti ce lo ricordano sempre, però quando noi togliamo, non abbiamo questo vizio, prendiamo il coperchio e non c'è quel residuo di yogurt, o lo prendiamo il cucchiaino oppure insomma anche peggio lo lecchiamo. Allora lo possiamo fare oppure c'è qualche cosa, oppure dobbiamo fare attenzione a quel residuo di yogurt?
1: In realtà si può mangiare perché è uno yogurt pari a quello che è contenuto nel vasetto. Ovviamente dobbiamo prestare attenzione che il coperchio sia effettivamente integro, che lo yogurt sia stato ben conservato, ma altrimenti non c'è nessuna controindicazione, è solo un po' di yogurt che si è depositato sul coperchio durante il trasporto.
0: Grazie ovviamente alla dottoressa Silvia Foti, grazie per averci fatto vedere come si fa lo yogurt in casa, grazie a tutti voi per averci seguito, io vi ricordo oggi è venerdì, domani è sabato, c'è un appuntamento importante, noi torniamo domani alle 15:15 con il meglio della settimana del Mio Medico, ma vi ricordo altri due appuntamenti importanti per la nostra salute. Domani si celebra la giornata mondiale della salute mentale, per cui ci sono tanti eventi, andate su psichiatria.it, ma non solo, c'è un altro appuntamento perché domenica in 90 piazze italiane ci sono 1000 istruttori della SIMEUP che vi accoglieranno mostrando come intervenire in caso di ostruzione delle vie aeree oppure di arresto cardiaco. Due appuntamenti importanti. Allora grazie davvero, grazie di cuore. Noi torniamo, lo sapete, lunedì sempre in diretta, sempre alle 10. Scaricatevi Play 2000, lì potrete rivedere tutti i consigli dei nostri esperti. Lunedì alle 10. E adesso che cosa augurarvi? Un buonissimo fine settimana e vi ricordo che il mio medico è sempre con voi. A lunedì, baci baci, buon fine settimana.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accendono questa sera un cero alla Vergine Immacolata, Mamma Antonietta e le sue intenzioni, i fedeli di Uggiate, Trevano, Olgiate, Comasco, Commango e Faloppio, ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. E con noi a pregare questa sera Sua Eccellenza Monsignor Santo Marcianò, Vescovo di Frosinone, Veroli Ferrantino e Anagni Alatra. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. Come Maria accolse l'angelo nella semplicità di Nazareth, Bernadette fu scelta da Dio non per i suoi meriti, ma per un cuore povero e disponibile. Nella grotta di Massabielle, in questa grotta, il cielo si china di nuovo su un eccomi umile e sincero. Papa Leone dice: il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. La speranza cristiana si basa sulla scelta di Dio di condividere il nostro cammino affinché non siamo mai soli nella traversata della vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega
1: per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia.

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso e nella. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre.
3: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Come Maria ed Elisabetta si scambiarono la gioia dello Spirito, così Bernadette, ad ogni incontro con la bella Signora, riceveva una gioia che nessuna povertà poteva spegnere. Papa Leone dice, dall'incontro fra la Vergine Maria e la cugina Elisabetta, vediamo scaturire il Magnifica, il canto di un popolo vissuto dalla grazia.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Terzo mistero gaudioso. La nascita di Gesù a Betlemme. Come Dio scelse la povertà di una stalla per venire tra noi, così scelse il Cachot, l'ultimo luogo di Lourdes, per far crescere Bernadette. La grandezza di Dio si nasconde sempre nelle cose piccole, vissute con amore grande. Papa Leone dice: l'onnipotenza di Dio rifulge nell'impotenza di un neonato. L'eloquenza del Verbo eterno risuona nel primo vagito di una infante.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Madre
3: Madre di Dio,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre
2: di
3: di
2: Dio,
3: Dio,
2: prega
3: prega
2: per
3: per
2: noi
3: noi
2: peccatori.
3: peccatori.
2: Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa

0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Maria e Giuseppe offrono Gesù al Tempio, obbedendo alla legge. Bernadette offrì la sua vita, obbedendo alla parola della Signora e dei sacerdoti, senza mai vantarsi della grazia ricevuta. Papa Leone dice: «Vorrei fermarmi sulla preghiera del vecchio Simeone. Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza».
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli. Quinto mistero gaudioso, il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Come Maria e Giuseppe ritrovano Gesù e scoprono la sua identità più profonda, così l'abate Pairamal, sentendo queste parole incomprensibile sulla bocca di un alfabeta, riconobbe il sigillo autentico del cielo. Dice Papa Leone, l'episodio evangelico di Maria e Giuseppe, che smarriscono Gesù e angosciati lo ritrovano dopo 3 giorni nel Tempio, ci insegna che la presenza dell'altro non è un automatismo, ma l'esito di una ricerca costante.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma
4: liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa.

0: preghiera a Santa Bernadetta. O Bernadetta, tu che sei stata scelta perché povera e piccola agli occhi del mondo, insegnaci che la santità non è un privilegio dei sapienti, ma un dono per chi si affida a Dio con cuore umile. Tu che hai obbedito con fiducia, pur senza comprendere, che hai scavato qui nella terra, trovando una sorgente di vita, aiutaci ad accogliere la volontà del Padre, anche quando il cammino si fa oscuro e faticoso. Tu, Bernadette, che nel silenzio di Nevers hai scelto di nasconderti, felice di scomparire, perché solo Maria fosse guardata, insegnaci a non cercare il plauso degli uomini, ma a custodire la pace di chi si sa amato da Dio. Tu, che nel crogiolo della malattia e della prova hai offerto la tua vita per la salvezza dei fratelli, sostienici nel tempo del dolore e del buio interiore e donaci la semplicità di chi prega il rosario con amore. Accompagnaci dinanzi a questa grotta dell'incontro dove ogni povertà si apre alla speranza, perché possiamo ripetere con la tua stessa umile confidenza: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, poveri peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
3: Ora e sempre.
2: Nostro aiuto è nel nome del Signore.
3: Egli ha fatto cielo e terra.
2: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

0: qui sono stato accolto come un fratello, come un amico, e questo mi ha aiutato ad alzare la testa.
1: Sono venuto in questo centro perché avevo dei sogni che sono svaniti e in questo loro del centro mi stanno aiutando.
2: Sono arrivato in questo centro perché a un certo punto della mia vita le mie certezze sono svanite.
3: Siamo a Gravina in Puglia, in provincia di Bari. Questo centro si chiama Philoxena, una parola greca dove philos sta per amico e xenia sta per accoglienza e solidarietà allo straniero. È nato grazie ai fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica, per esigenze di accogliere uomini soli, uomini separati, uomini che hanno delle pendenze o delle problematiche con la giustizia e altre problematiche.
4: Questo centro notturno nasce sicuramente da un'esigenza, che era la problematica abitativa, perché spesso le situazioni di povertà che si incontrano nei centri di ascolto parrocchiali trovano, ecco, persone che si trovano all'improvviso senza una casa, senza una dimora, o che perdono la loro abitazione.
5: Offriamo un posto letto, un servizio doccia, servizio lavanderia e prima colazione. Indirizziamo gli ospiti a riprendere in mano la propria vita, cercando di rilanciare i rapporti con la famiglia, una sistemazione lavorativa, abitativa e per un inserimento nella vita sociale.
6: In passato ho avuto dei problemi personali ed ero molto giù, non sapevo come affrontarli. Ogni volta che entro in questa stanza ricordo quel senso di famiglia che avevo perduto. Grazie a loro, adesso sono io volontario, mi hanno insegnato, diciamo, ad accogliere e come prestare aiuto a chi ha bisogno.
7: Gli operatori, sì, in qualche modo mi dicono: dai, forza, non ti preoccupare, perché c'è Vincenzo, Roberto e Stefano, sono come fratelli per me.
5: Il grazie è il miglior complimento che riceviamo dagli ospiti.
6: Auguro a questo centro di continuare la loro missione ad aiutare le persone in difficoltà.

0: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
1: Ciao, ben trovati.
0: Arrivi con un carico di patate!
2: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
0: Oh.
3: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
0: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno a tutti, ben ritrovati nella cucina dell'Antoniano di Bologna. Come sapete, questa cucina si trova proprio a pochissimi passi dalla mensa francescana e noi funzioniamo alla stessa maniera. Prendiamo ogni prodotto salvato dallo spreco o ogni cosa che ci viene donata e la trasformiamo in un piatto speciale. Oggi faremo, come sempre, 3 ricette molto buone con 2 ospiti speciali e prendiamo ispirazione da quello che il furgoncino ogni mattina scarica qui nel nostro chiostro. Vediamo di che cosa si tratta con il nostro ospite che è fra lui.

0: Luca. Buongiorno Franluca.
1: Ciao Veronica, ciao. Buona giornata.
0: Che
1: guarda
0: bello.
1: Cosa ho portato.
0: Che abbondanza. Le uova così versatili e così pieni di simboli.
1: Le uova freschissime le usiamo per gli impasti, le usiamo per la frittata, le usiamo per i dolci.
0: E oggi come le usiamo?
1: Oggi faremo una pasta frolla un po' particolare.
0: Quindi dolce?
1: Un dolce.
0: Partiamo con un dolce?
1: Con dei biscotti.
0: Come si intitola?
1: Sono le Ovis Mollis.
0: Quindi biscotti Ovis Mollis.
1: Sì.
0: Allora, partiamo con gli ingredienti. Per fare questi biscotti ci servirà la farina 00, burro, zucchero a velo, un tuorlo sodo e una scorza di limone. Mi sembra molto molto semplice.
1: Sì, la particolarità di questa frolla è che avendo l'uovo sodo risulta una frolla molto friabile. Per i biscotti è proprio l'ideale.
0: È una bella consistenza. Allora, io questi non li ho mai fatti, quindi ti seguo. Se vuoi prendo anche le uova e delicatamente le sposto da quest'altro lato della nostra fantastica cucina.
1: Intanto prendo una terrina.
0: Sì.
1: Allora, anzitutto mettiamo il nostro tuorlo di uovo e lo passiamo al setaccio con un cucchiaio.
0: Usiamo questo?
1: Sì.
0: Perfetto. Passerà?
1: Sì.
0: Quindi si deve proprio sbriciolare.
1: Sbriciolare. Poi, come ricordavi all'inizio, l'uovo ha un significato anche dal punto di vista spirituale.
0: Simbolo di vita.
1: Di vita.
0: Simbolo di rinascita.
1: Di rinascita. Ecco, come vedete, una volta passato.
0: Ah, che bello. Dopo l'uovo che cosa dobbiamo aggiungere?
1: Aggiungiamo il burro, lo zucchero e la farina.
0: Burro, zucchero, farina e poi immagino la scorza di limone.
1: Sì.
0: Posso? Ok.
1: Lo zucchero utilizziamo lo zucchero a velo perché poi ce ne servirà un po' anche per cospargere i nostri biscotti
0: dopo
1: una volta
0: che
1: saranno pronti.
0: Certo, certo. Ma sono contenta quando ci proponi queste ricette dolci, perché poi so che sei goloso, sai che lo sono anch'io.
1: E infatti stavo dicendo siamo golosi.
0: Condividiamo questo piccolo peccato di gola.
1: Possiamo...
0: Vuoi con la forchetta?
1: Sì,
0: o vuoi
1: grazie.
0: Altro?
1: Incominciamo a lavorare il nostro impasto un po' con la forchetta e poi con le mani.
0: Poi dopo dobbiamo stendere e dare delle formine.
1: Possiamo o stenderlo oppure potremmo anche fare in un altro modo. Faremo una sorta di cilindretto,
0: sì,
1: che poi taglieremo già con la misura dei nostri biscotti.
0: Ah, questa è una bella tecnica, un bel consiglio furbo di Franluca.
1: Aggiungiamo la nostra farina.
0: Un cucchiaio? Così?
1: La mettiamo tutta.
0: Ok.
1: Poi appunto la scorza di limone dà quel gusto che ci permette anche di insaporire i nostri biscotti, si può mettere anche
0: a me la scorza di
1: la
0: limone
1: vaniglia.
0: Piace tantissimo sulla pasta, la pasta col pesce, sui biscotti, diciamo, poi vabbè sono sorrentina. Lo sai, i miei limoni, cioè, addirittura uso le foglie a volte per quando sono belle larghe, insomma, che lo consentono, a volte che ne so metto una fetta di mozzarella tra le due foglie e la lascio un po' affondare in padella e vedrai che la mozzarella avrà anche questo profumo di limone perché assorbe dalla foglia la fragranza, è molto molto buono, è un agrume che uso veramente volentieri.
1: Ma credo anche lì nella costiera il profumo che c'è nell'aria,
0: sì,
1: di
0: poi
1: tutti
0: le sere
1: questi alberi di limone.
0: Molto bello, pieno di... È come la Sicilia, Gelsomino, Zagara, insomma, la natura è grandiosa. Se non interferiamo troppo ci consente...
1: Impastiamo un pochino tutti i nostri ingredienti. Ti chiedo di tirarmi su
0: sì,
1: un po' le mani.
0: Posso? Okay.
1: Certo, grazie.
0: Volevo fare...

0: dicendo oh, così ti va bene?
1: Grazie.
0: Sembra che stai facendo un po' i canestrelli liguri. Sì. Ricordano un po' quell'impasto lì, vero?
1: Hanno un po' la stessa derivazione dal punto di vista anche dell'impasto e poi di quella che è anche la lavorazione. Adesso daremo una forma cilindrica al nostro impasto, così poi da poterlo direttamente tagliare con la forma rotonda dei nostri biscotti.
0: E saranno morbidi, mollis, no? Come ci dice la parola stessa, perché sarà proprio l'uovo, il tuorlo dell'uovo, a dare questa consistenza particolare, da cui ovis mollis, vero? Dico bene?
1: Perfetto, hai un latino.
0: No, vabbè, l'ho studiato al liceo, ma tante cose le ho dimenticate, però sulle etimologie posso?
1: Ecco, certo, okay. Lo mettiamo in frigo, così lo facciamo
0: così
1: un po' riposare.
0: Io ti prendo quello che abbiamo già fatto.
1: Perfetto.
0: Dando forse un piccolo consiglio a casa, però me lo devi autorizzare tu, goccine di cioccolata dentro.
1: Ah, quello sarebbe l'ideale.
0: Sì.
1: Al cioccolato non si dice mai di no.
0: Esatto. Allora, eccolo qua. Questo ha la consistenza ovviamente del panetto riposato. Così lo puoi lavorare.
1: Questo, essendo avendo riposato, essendo appunto indurito, possiamo tagliarlo.
0: Perfetto.
1: Dello spessore che desideriamo, di solito un centimetro e
0: così
1: mezzo.
0: Va bene?
1: Sì, che poi adageremo direttamente sulla nostra pirofila.
0: Un biscotto facile e gustoso.
1: Io intanto ti prendo la pirofila per dove...
0: Ecco qua. Allora, se vuoi la prendo io la pirofila, perché tu hai le mani sporche. Allora, pirofilina, ecco qua, ci metto la carta forno sotto?
1: Un po' di carta forno.
0: Ok. E poi li passiamo al forno, quanti gradi, quanti minuti?
1: Allora, sono a 180 gradi per il tempo della cottura.
0: Più o meno.
1: Sono 10 minuti,
0: questi cuociono poco, cuociono in fretta. Allora vado. Ovviamente nel nostro forno abbiamo anche già preparato i nostri biscotti ovis mollis. Sono praticamente uguali. Beh, ci siamo avvicinati, no? Che dici?
1: Ci siamo riusciti molto, molto bene.
0: Ti prendo anche un piatto. Vuoi lavarti le mani, fra Luca?
1: Sì.
0: Oggi faccio la mammina.
1: Ma giustamente mi ricordi le cose fondamentali e importanti.
0: Sì, oggi ti vedo così, che vuoi stare così. Nature. Allora, un po' di zucchero a velo. Eccolo qua. Ogni tanto cambio posti.
1: Così spolverizziamo i nostri biscotti.
0: Allora.
1: Che poi sentirai appunto la caratteristica è quella di avere questa friabilità che nei biscotti è una delle cose richieste.
0: Metti il piatto al centro così lo facciamo vedere a casa e lo assaggiamo. Allora, che dici? Li mettiamo un po' così? Un po' di estetica. Però ripassiamo anche lo zucchero a velo. Va bene?
1: Mi sembra perfetto.
0: Ok. E direi che è arrivato il momento migliore
1: di assaggiare
0: della giornata. E questi sono come quelli che fai a colazione in convento, immagino.
1: Per la colazione, per la merenda, per prendersi un po' una coccola anche in questo caso.
0: Questo biscotto mi ricorda qualcosa del passato.
1: Davvero?
0: Che bello, è una consistenza, vi prego fateli a casa perché sono una squisitezza, grafica con gli ingredienti, prendete immediatamente nota, poi sono facili e davvero ne vale la pena.
1: poi con qualche goccia di cioccolato piuttosto che un

0: po' di cioccolato fuso, una bevanda, un tè.
1: Sono buoni a tutte le ore. Poi subito a seguire, dopo che avete preso nota degli ingredienti, c'è la mia rubrichetta, quella con i consigli utili particolari in cucina, e poi andiamo avanti con la nostra puntata e la seconda ricetta, che è una mia proposta.
0: Proponi tu.
1: Sì, propongo io.

0: Storie di fede, sacrificio e umanità.
1: In Francia si diffonde la sua fama, guerriera o mistica.
2: Io giuro di dire tutta la verità su ciò che so riguardo alla fede.
1: Queste sono storie di santi.
0: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. Giovanna d'Arco, la santa guerriera. Lunedì in prima serata.
3: I giovani ci invitano a restare coi piedi per terra.
4: Si fa fatica ad accettare il fallimento.
5: Vengo dall'Iran.
6: Vengo dal Kashmir.
7: Non puoi scappare da te stesso.
8: Ti apri un mondo.
9: Siamo tutti la unica famiglia.
0: Quando tradizione e nuove generazioni dialogano, fanno scintille. Oggi alle 17:30.
10: E allora prendi questa.
0: Due fratelli. Una fuga per la libertà.
11: Non sapevo che fossi ebreo.
12: E allora che cosa cambia?
11: Beh, cambia tutto.
0: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
13: Smettila!
14: So che sei ebreo!
12: Ma non sono ebreo!
0: Una storia di coraggio e speranza.
15: Ce la faranno.
16: Polizia!
17: Fermi tutti! Tu, resta qua!
0: Un sacchetto di biglie.
18: Se continui a tenere la vita stretta in pugno così, te la caverai.
0: Domani in prima serata.

0: Il trucchetto di oggi è un trucchetto salva freschezza, o meglio salva fragranza. Oggi ho fatto questi fantastici biscotti che sono belli friabili, croccanti. Voglio mantenerne appunto la croccantezza. Ho un paio di soluzioni. Prendo un barattolo possibilmente di vetro e posso utilizzare o del riso, ovviamente crudo, o del sale grosso. Lo metto nel sacchetto o nella carta forno, li adagio sul fondo del mio vaso e vedrete che il sale o il riso asciugheranno, attireranno tutta l'umidità, per cui i nostri biscotti resteranno assolutamente freschi e croccanti. Adesso vi sto facendo vedere l'esempio con tutti e due, ma potete scegliere o l'uno o l'altro. Ecco qua, chiudo il pacchettino, ne basta veramente poco, li adagiate sul fondo del nostro portabiscotti e vi garantisco che conservati qui dentro resteranno croccanti. Oppure, alternativa, avete fatto dei biscotti morbidi, soffici e volete proprio salvaguardare questa caratteristica di morbidezza, anziché utilizzare il riso o il sale, basterà adagiare sul fondo del portabiscotti una fettina o dei pezzi di pan carré. Vi assicuro che resteranno morbidi e soffici. Trucchetto geniale, semplice, pratico e veloce. Fra Luca continuiamo il nostro viaggio in cucina insieme e ti propongo, anche a caso ovviamente, una bella vignarola autunnale. E senti la novità, la chicca, popcorn di formaggio.
1: Questa è una novità.
0: Questa
1: è una cosa, anch'io.
0: È una cosa molto molto molto carina. Allora iniziamo, mi piace questo plurale quando in realtà ti sto per affidare un compito. Iniziamo a tagliare, se ti va Fra Luca, una fettina.
1: Okay.
0: Mentre io do gli ingredienti, ci servirà una bella lattuga romana, poi dei carciofi surgelati se non ne avete altri, il topinambur, poi ci soffermiamo su questo straordinario ingrediente, piselli, anche lì surgelati se non li avete, le fave se non è il momento della sua stagionalità, sedano, cipollotto, mentuccia, il guanciale che già ti sei avviato a tagliare, il pecorino grattugiato, olio, sale, pepe e poi ci servirà il formaggio, ecco la base di un formaggio, una bella crosta, siccome noi facciamo sempre attenzione a non buttare via nulla, vi do un piccolo consiglio su come usarla su questa ricetta, ma volendo anche su altre ricette. Allora, possiamo procedere con il guanciale, nel frattempo ti prendo anche la padella dove...
1: Te lo taglio a dadini?
0: A dadini piccoli, sì, grazie. E poi dopo tagliamo anche la lattuga. Questo è un bellissimo piatto che può essere autunnale o primaverile, nel senso che lo potete fare davvero quando vi va. Se avete prodotti freschi, che stagione sicuramente è preferibile, ma anche con quelli surgelati viene un'ottima vignarola, che poi è un piatto un po' della tradizione romana. Ecco, metti qua per favore. Che facoltativo, tra l'altro, anche il guanciale io lo metto perché insomma mi dà sapore, mi dà spinta, però potete anche evitarlo. Tu lo conosci il topinambur? Lo usi mai?
1: L'ho già sentito, lo conosco, ma non lo uso tantissimo. Hai qualche indicazione?
0: Allora, è un tubero e sembra un po' uno zenzero perché ha la forma un po' bitorzoluta dello zenzero. In realtà al gusto sa di carciofo. Infatti lo chiamano, non so se lo sai, il carciofo di Gerusalemme.
1: No.
0: Sì, esatto. Ed è molto interessante, diciamo che adesso è parecchio che lo si trova anche tra i nostri scaffali. È versatile ed è molto... appartiene alla famiglia dei girasoli.
1: Ah,
0: sì, solo che a vederlo tu pensi che sia una patata, perché dice un tubero sarà una patata, invece non lo è, anche perché è completamente priva di amido. Molto interessante da usare in cucina, poi magari lo riproporremo anche
1: intanto
0: con altre ricette.
1: Io la spezzetto o con le mani?
0: O col coltello, con le mani, come preferisci.

I carciofi, arrivo subito da te, fra Luca, metto un attimo tutti gli ingredienti ad avviare, altrimenti poi non ce la facciamo con i tempi. E il topinambur che abbiamo tagliato a fette, vedete come risulta una volta sbucciato e tagliato? E così lo mettiamo direttamente.

0: e i piselli. Ecco qua. Guarda quanto è bella da vedere.
1: Anche dal punto di vista dei colori.
0: Ecco qui. Oh. Questa chiaramente è una base che noi vi stiamo proponendo, però voi potete aggiungere tutto quello che la vostra dispensa, il vostro frigo offre. Fate la vostra, perché insomma non c'è nulla di più bello poi in cucina di personalizzare secondo le proprie abitudini, secondo i gusti di famiglia. Procediamo adesso a preparare questi popcorn.
1: Ecco, sono curioso.
0: Lui si illumina ogni volta che c'è qualcosa di nuovo da fare. Allora, ti posso chiedere con questo coltello di fare tanti pezzettini. Diventeranno dei fantastici popcorn con un passaggio di soli un minuto e mezzo in microonde.
1: Perfetto, allora farò
0: una sorta di magia.
1: Quadratini.
0: Allora, ti prendo un piatto per... ecco qua, per metterle in microonde.
1: Quindi dei quadratini piccoli.
0: E poi facciamo, ecco, dei tocchetti, perfetto. Non troppo piccoli, ma un po' più grande. Ok, perfetto. Vanno bene
1: io
0: anche questi.
1: Io seguo le tue indicazioni, che sono sempre precise.
0: Anche io ci provo, Non è che sempre mi riesce tutto perfetto, però... Ecco, con un po' di buon senso, un po' di intuito, un po' di provvidenza, poi alla fine il piatto riusciamo sempre a salvarlo. Vado in microonde, come vi ho detto, un minuto e mezzo e la nostra scorza di formaggio sarà trasformata in chips. Io resto qui a sorvegliare.
1: E io aspetto e guardo il risultato.
0: No, mi dai una mano, Fra Luca,
1: certo,
0: a mescolare la vignarola, grazie. Mai per comando. Ok. Che bellini, stanno venendo. Ci siamo. Sì.

0: Guarda qua.
1: Guarda qua.
2: Wow, ma sono proprio esplosi.
0: Sì, si gonfia, esplode ed è, sarà la parte croccante, anche molto saporita del nostro piatto.

0: appassire.
1: Appassire.
0: Perfetto. Non la mettiamo tutta perché non entra. Mamma mia che buona. Ancora un minutino fra lui che ci siamo. A me piace poi prendere...
1: Io poi sono...
0: Me lo insegni?
1: L'ha detto...
0: Scusa, tante volte hai ragione, mi insegni questo...
1: A saltare.
0: Questo movimento di polso?

0: molto veloce anche per
1: mantecare, risottare.
0: Per mantecare, così.
1: Non ho il coraggio.
0: Un po' avanti.
1: Io non ho il coraggio.
0: Non ne ho perso neanche uno, guarda.
1: Neanche un chicco, neanche un pisellino, zero.
0: È andata bene.
1: No, facciamo una cosa, mi esercito con te a telecamere spente, dai, non voglio fare gli altri. Ora che praticamente siamo pronti con la nostra vignarola. Allora, prendo anche un bel piatto da portata, un piatto se vogliamo da zuppa. Mi piacciono i piatti grandi, insomma, mi piace servire. Mi piace anche cucinare nel coccio. Questi grandi tegami che si prestano alle lunghe cotture, alle zuppe, poi quando li metti a tavola, come dire,
0: che a volte
1: belli.
0: Sono anche appesi nelle cucine,
1: sì, ma io li uso, non li tengo appesi,
0: fanno da decorazione.
1: Sì, è vero, è vero. Allora mantechiamo a questo punto, togliendo tutti gli altri ingredienti, aggiungiamo pecorino. Questo è il suo momento che fa il suo ingresso.
0: Appoggio
1: in scena.
0: Il coperchio qua.
1: E menta abbondante, io l'adoro. Beh, l'avete capito che amo tutte le erbe aromatiche, ma qui la mentuccia è proprio...
0: l'ideale.
1: Sì, non può mancare.
0: Si usa molto nella cucina romana del centro
1: Italia. Possiamo spegnere e impiattiamo.

0: Che bontà. Senti il profumo della menta?
1: Sì, è venuto subito
0: il pecorino. È veramente un piatto semplice, leggero, di recupero, versatile. Può essere un piatto unico.
1: Con tante verdure anche, che fanno sempre bene.
0: Non voglio esagerare. E poi, volendo, qualcuno ci aggiunge anche la pasta, insomma, diventa proprio un primo piatto. Però, insomma, secondo il vostro gradimento. Dai, assaggiala ora, puoi, ormai ti leggo nel pensiero.
1: Mi leggi ormai nel pensiero.
0: Lo sapevo già. Ti piace?
1: Buonissimo.
0: Mamma mia!
1: Ed è proprio il popcorn.
0: Ottimo. Assaggiamo tutto il resto insieme. Sì, proprio popcorn. Spero davvero che ti piaccia.
2: Sicuramente assaggio la parte della verdura che mi piace tanto e il popcorn.
0: Senti la menta. Direi che è ampiamente riuscito.
2: Bilanciato, nutriente, croccante.
0: Croccante, ecco, non fate stufare troppo le verdure, tenete come un pizzichino indietro. Ci vediamo tra pochissimo, intanto prendete nota con la grafica di tutti gli ingredienti per fare questa bellissima vignarola con i popcorn di crosta di formaggio. Poi c'è la rubrica con i miei consigli, prendi nota pure tu che in convento possono essere utili, tanto
1: sempre.
0: Ovunque c'è una cucina. E poi il nostro prossimo ospite, che conosco molto bene, e che appartiene al mondo musicale dell'Antoniano.
1: Me lo presenterai.
0: Sì, ma poi ci farà una cotoletta alla bolognese, è tutto un programma.

Sì, io semplice, semplice, quando a casa vi capita di dimenticare per qualche giorno di troppo insalata nel frigo, spinaci oppure basilico. Ecco, quando queste foglie sono avvizzite e voi pensate di buttarle, avete il trucchetto di Veronica. Mettete acqua fredda in una ciotola, potete rinfrescarla ancora di più utilizzando dei cubetti di ghiaccio, e poi prendete le foglie, diciamo, avvizzite ma non troppo, e le immergete per un paio di ore nella ciotola di acqua fredda freddissima. Vi assicuro che dopo un paio di ore le foglie torneranno ad essere verdi, croccanti e ovviamente pronte per l'uso. Ecco il mio consiglio semplice, facile, veloce e soprattutto antispreco.

0: Francesco, nel momento più difficile della sua vita, tenendo quel bambino in braccio, si riempie di tenerezza per il mistero di Dio che si fa uomo. Ma quel mistero ha anche un'altra faccia, terribile, le ferite della passione. E Francesco sta andando loro incontro.
1: La docuserie Francesco per davvero con Alessandro Sortino, questa sera in prima serata.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15. Storie di fede, sacrificio e umanità.
2: In Francia si diffonde la sua fama, guerriera o mistica?
3: Io giuro di dire tutta la verità su ciò che so riguardo alla fede.
2: Queste sono storie di santi.
1: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. Giovanna d'Arco, la santa guerriera. Lunedì in prima serata.
4: Luca, sei pronto ad una sferzata di energia in questa cucina?
5: Per l'ospite che deve arrivare sì. In questo momento.
4: Esattamente. Volentieri. Alex Visintainer con la sua cotoletta alla bolognese.
6: Ciao.
4: Ciao Alex.
5: Ciao Alex.
4: Bentornato a casa. Bene. Che bello rivederti.
5: Molto bello.
4: Come sono contenta.
5: Anch'io,
4: allora,
5: molto contenta.
4: Alex appartiene al mondo dell'Antoniano, al mondo della musica. Ha scritto testi e canzoni per lo Zecchino d'Oro, vincendone anche uno Zecchino d'Argento, vero? Vinto?
7: Primo nel 2014, il domani.
4: Ed è anche l'autore del Tortellino. Il tortellino di Bologna,
5: dal Prodino, senza panna.
4: Senza panna. Cominciamo con le sgridate. Allora,
7: però si fa anche con la panna e con il ragù.
4: Vabbè, lo diciamo bene. Ognuno fa come gli pare.
7: Allora,
4: cotoletta alla bolognese, ingredienti vi serviranno. Aspetta, ora dico gli ingredienti, poi parli tu. Fettine di vitello, uovo, farina 00, pan grattato, prosciutto crudo, brodo di carne, formaggio stagionato, pomodorini, sale e pepe.
7: Quanto basta?
4: QB.
5: Dobbiamo iniziare?
4: Sì?
5: Possiamo fare? Allora, io direi subito, allora, per fare la cotoletta veramente bolognese, il pomodorino, poi vi spiegheremo la vera chicca, è prendere innanzitutto delle piccole teglie, magari le abbiamo, per fare l'impanatura.
4: Eccole qua.
5: Sotto.
4: Casualmente. Qui, basta guardarsi intorno.
5: Allora, come ci dividiamo i compiti?
4: Allora, decidilo tu.
5: Ci andrebbe, allora, due uova, stiamo abbondanti, le sbattiamo. Sbattiamo due uova.
8: Allora io
5: faccio
8: le uova.
5: In una cosa mettiamo la farina, perché prima bisogna mettere la farina.
4: La farina serve per panare la fettina di vitello.
5: No, serve proprio giusto un attimo per poi far legare l'uovo meglio, giusto? In un'altra teglia invece mettiamo il pan grattato, che vediamo se basta.
8: Io sono curioso sono abituato alla cotoletta alla milanese.
5: Che la milanese è quella, diciamo, light, la chiamiamo a Bologna, che adotta la grassa, cerchiamo di renderla un po' più frizzante, croccante.
8: Prendo una forchetta.
5: Sì, il sale io lo metto prima nella fettina di vitello, perché dopo che ci andrà sotto il crudo, il formaggio, che sono già molto salati, giusto?
4: Sì.
5: Allora, per dargli un sapore, non andare a infierire.
4: Ed esagerare,
5: giusto quanto basta, anche un filo di pepe. Ah, no, un attimo, adesso ti dico subito. Allora, andiamo un attimino.
4: Quindi sale
5: e pepe, molto quanto basta.
4: Okay.
5: Allora, adesso questo
8: l'uovo
5: ci servirà
8: alla fine.
5: L'uovo è molto sbattuto, è bellissimo. Usiamo grandi. Adesso passiamo delicatamente, la fettina, basta solo a ricoprirla, non molto, perché tutto...
8: Te lo appoggio qua.
5: Tutto quello che si mette in più poi va...
4: Nello stomaco,
5: nei centimetri, nella digestione. Allora.
4: Esatto. Ecco, lo sai, vedete? Che Alex è la prima volta che ti vedo ai fornelli. Ti ho sempre conosciuto nella tua versione artistica.
8: Nella versione estrosa.
5: Musicale. Facendo questo lavoro da sempre, e queste cose le facevo tipo alle 4, alle 5 di mattina.
4: Cucinare o comporre?
5: Certo, perché chi cucinava? Anche tutto insieme. Adesso si passa delicatamente nell'uovo.
4: Vai.
5: Giusto? Abbiamo. Sempre massaggiare con tanta pazienza, perché le cose...
4: E poi la friggiamo dopo quando avrai fatto tutti i passaggi, ma nell'olio?
5: No, nel burro chiarificato, perché sarà più pesante dell'olio, ma il burro chiarificato ha un punto di fumo più alto, quindi separa anche l'acqua, diciamo, anche perché poi lo andremo a togliere. Molti rimettono poi nell'uovo di nuovo per fare un'altra panatura, ma non andiamo a infierire.
8: Questa può andare?
5: Quella può andare se ne facciamo una, sì.
4: Una sola.
5: Facciamo, ne facciamo una?
4: Sì, una. Delicata, dai.
5: Facciamo una.
4: Facciamo la versione delicata, per così dire light.
5: Allora, mettiamo un po' del burro. Qua, anche qua, quanto basta. Guarda, ne mettiamo due, tanto poi sarebbe, c'è anche chi la frigge nelle friggitrici, nell'olio.
4: Tonnellata di burro chiarificato.
5: Ma sì, perché di solito va fritta nell'olio. Sì. Dopo andremo ad asciugare con della carta assorbente, okay. Comunque. Cioè va messo, meglio puntare, a Bologna non ci piace.
4: Allora se sì. C'è la carta assorbente abbiamo risolto tutti i problemi di olio e burro in eccesso.
5: Poi questa è la mia ricetta, quella che ci mette un
4: tu
5: po' di...
4: Tu puoi fare quello che vuoi.
5: Un po' di arte.
4: Ma tu ti ricordi quando abbiamo fatto insieme, che me l'hai insegnata tu, una sigla
5: la Befana,
4: per l'Epifania, per la Befana, d'oro. Per lo zecchino?
5: Ricordo che arrivassi preparata proprio... Io ti dissi subito, guarda che non è una canzone autobiografica, è una canzone bella che parla della Befana.
4: Sì, io, la Befana ero io ovviamente.
5: Esattamente. E che Befana, sì, mi ricordo che l'hai cantata, cioè
4: che energia.
5: La registriamo anche a Madonna di Campiglio, secondo
4: l'abbiamo
5: me.
4: Registrata qua la canzone negli studi dell'Antoniano,
5: il video,
4: e poi il
5: Madonna
4: video
5: di
4: l'abbiamo
5: Campiglio,
4: fatto a Madonna
5: ricordo.
4: Di Campiglio con il piccolo
8: e
4: cuore.
8: Tu eri vestita perfetto. Da Befana col cappello,
4: come faceva? Vediamo se me la ricordo. Non me la ricordo, aspetta.
5: Viva viva la Befana, basta.
4: Viva no, aspetta,
5: viva viva viva la Befana.
4: Beh, dopo prendo il video.
5: No. Sai come?
4: Disastro.
5: È stato un successo, ti ricordo?
4: Sì, è stato un successo, ma non ce lo ricordiamo.
5: Incredibile.
4: Vabbè, torniamo al burro chiarificato. Va.
5: Allora, attenzione. E qua vediamo se scalda. Che va fatto scaldare.
8: Intanto,
5: sì. Allora,
8: intanto posso preparare...
5: gradirei, sì, delle scaglie di formaggio, okay. Giusto? Fatte in scaglie più o meno... sottili, ma non troppo, perché okay. Dopo le andremo a mettere sopra la cotoletta.
8: Allora ti faccio vedere come sì. Posso farle e poi mi dici se vanno bene.
5: Io le taglio col coltello di solito anche, però se abbiamo anche un pelapatate... Non...
4: Pelapatate c'è!
8: Allora provo sia col coltello...
4: Non ti far male fra Luca che c'è un sacco di cose da fare.
8: Oh, mi piace essere...
4: Ho bisogno di te! Non ti infortunare! Ascolta Alex, ma prosciutto, pomodori...
5: Serve
4: il formaggio grattugiato. Ma quando?
5: Serve dopo aver
4: cotto. Te la stai prendendo proprio con calma. Non va il burro, no?
5: Va il burro, ecco. Perché ha un punto di fumo più alto, infatti.
4: L'avevi detto, sì.
5: E arriva dopo, però anche più. Queste direi che possono proprio andare bene.
4: Comunque il burro chiarificato, se qualcuno a casa si sta chiedendo come farlo, in realtà esiste già.
5: Esiste
4: anche già pronto al supermercato.
5: Sì, ma più che altro si usa quello in cucina perché per... Forse sarà più sano. Sano. Tutto è sano se usato quanto basta, giusto? Guarda che bella mano.
4: Posso chiederti come ti sei avvicinato al mondo musicale per bambini? Anche?
5: Per musica per bambini mi sono, dopo aver fatto quasi tutto, penso, i locali in Italia, le discoteche.
4: Come imprenditore.
5: No, come musicista, cantante, con orari improponibili. È stata proprio una sorta di liberazione. Ho incontrato un autore a un matrimonio, un autore molto famoso, che scriveva già per il settore, mm-hmm. Io scrivevo già canzoni non per bambini, e mi disse, scusa, ma una canzone per bambini?
4: E tu all'inizio eri scettico forse?
5: No, assolutamente no, ho detto, mi metto alla prova, e scrissi una canzone che poi vinse un concorso molto importante a Milano, e mi venne detto, e l'anno dopo scrissi per sempre per quel concorso Il Tortellino. Però mi viene detto, ma questo è troppo bello, mandiamolo allo Zecchino. Io dico, ma lo Zecchino non ne conoscevo, anche perché, devo dire la verità, non l'avevo mai seguito. Mai.
4: Vabbè, ormai eri grande. Senti, il burro chiarificato
5: è pronto.
4: Ora
5: adesso, attenzione, okay. Mettiamo.
4: Vai.
5: Evidentemente, poi bisogno di una ramina, ecco, vedete.
4: Che cos'è la ramina?
5: La ramina si usa noi così, è quella per girare, sì.
4: Questa?
5: La fiamma la metterei un filo più bassa.
4: Ok.
5: Sempre perché non deve proprio bollire.
4: Va bene.
5: No, sarebbe quella... Questa
4: vuoi
5: qua,
4: quella
5: per poterla girare, ma io uso anche questa qua.
4: Aspetta,
5: oppure sai cosa, le
4: quelle
5: più belle, le pinzette, le diamo delle pinzettine?
4: Qui ho altre cose.
5: Le pinzettine, quelle...
4: Questa intendi per ramina?
5: Oppure le pinze, queste qua, le diamo un tocco di originalità. Poi si sbircia, perché non è che uno è un professionista. Il segreto, senti già il
4: comunque,
5: profumo.
4: L'odore di quando friggi nel burro chiarificato.
5: Attenzione,
4: diverso.
5: La fiamma andrebbe un filo più bassa, non deve proprio bollire, okay? Perché deve proprio rosolare, secondo me neanche due minuti. Vedi il segreto, vedi che sta già diventando. Anche perché dopo nel brodo andremo a fare la vera magia.
4: Quando è che mettiamo prosciutto e formaggio?
5: Adesso arriviamo.
4: Io vado a ripassare la canzone della
5: guarda,
4: Befana, aspetta.
5: Eccoci qua, guarda il colore, vedi già com'è il colore? Che è e non troppo.
8: Mi sembra proprio anche perfetta, poi diventerà anche un po' croccante, quindi questa
5: no,
8: parte.
5: Si mantiene morbida invece, perché dopo la metteremo nel brodo, è quello che è il segreto.
8: E forse anche la differenza.
5: Esattamente,
8: la
5: milanese. Intanto, guarda, prepariamo, vediamo subito la carta assorbente, che la possiamo che mettere.
8: Serviva.
5: Va bene, se no facciamo anche sul tagliere. Bah, non sarebbe
8: o
5: molto.
8: Prendiamo
5: o prendiamo uno
8: un
5: più
8: altro
5: piccolo.
8: Più
5: esattamente.
8: Piccolo.
5: Lo facciamo sopra e sotto, guarda, secondo me è terminata. No, ancora un minutino perché ha abbassato.
8: Adesso ma ti quello volevo chiedere. Sì. Lo scrivere delle canzoni per bambini, sicuramente il linguaggio, la musica è diverso rispetto a comporre una musica.
5: Allora, io sono più che altro musicista, con parolieri, mi servo di parolieri molto importanti che lo fanno sicuramente anche molto meglio di me. Però il linguaggio della musica è universale. Okay. Il segreto di scrivere per bambini, almeno il segreto che uso io, è quello, quando scrivo i testi, ma anche le parti musicali, ridere. Se mi fa ridere una cosa, mi medesimo in un bambino, dico, ma siccome i bambini hanno sì dell'attenzione, ma se la cosa interessa loro, se non si distraggono.
4: Giusto.
5: Io sono le famose parole gancio, non so, tipo nel tortellino, ero, ma va là!
4: Ma va là, è vero!
5: Cose che i bambini che possono...
4: Dai, ricantiamola, fino al pezzo che fa ma va là.
5: È il tortellino di Bologna col brodino senza panna, il segreto della mamma è da leccar le dita, l'ombo parmigiano con prosciutto, mortadella, uova e la sfoglia tutta da gustare. È il tortellino, ma va là,
4: ma va là,
5: no, è primo, è la cotta zuccherata, non è mica il baccalà. Mamma mia! Perché tutti chiedono ai bambini, ma cos'è questo segreto? Il tortellino si dice nel ritornello, giusto?
4: È bellissimo.
5: Ma cos'è?
4: Perché non
5: ma
4: torni
5: cos'è
4: a fare il tortellino un'altra volta?
5: Ma io non è che ho fatto tortellino, ho fatto anche altre canzoni sul cibo, ho fatto la lasagna. Sai cosa ho fatto? Visto che sei di quella terra che io amo particolarmente, che è la campagna Napoli, mm-hmm, ho fatto il babà di Ali Papà. Cioè mi sono inventato una storia di una persona che andava a Napoli e faceva l'imitazione del babà. Faceva lui a Napoli.
4: A Napoli.
5: A Napoli, quindi il babà di Ali Papà fatto dal papà. Bellissimo.
4: Molto. Allora, guarda, il mondo dell'Antoniano ci insegna sempre
5: mettiamo,
4: tantissimo
5: guarda,
4: crudo, con le sue canzoni.
5: Sì, ma sono l'Antoniano.
4: È una
5: guardate
4: cifra
5: che
4: particolare.
5: Gli autori, tutti dell'Antoniano, sono per lo Zecchino d'Oro, sono anche autori che hanno scritto capolavori. E c'è un'ammirazione fra noi perché sì, scrivere per bambini penso che sia proprio una missione, perché ci rivolgiamo a un pubblico che assorbe,
4: certo,
5: che giudica
4: e
5: che ha bisogno di stimoli.
4: Puoi raccontare tante cose,
5: tante
4: trasferire
5: cose,
4: tanti valori. E poi lo Zecchino si dice sempre, non vince il bambino, vince la canzone.
5: Esattamente,
4: quindi...
5: esattamente. E poi danno molto spazio gli autori anche.
4: Vero,
5: guarda, adesso te lo dico.
4: Sì.
5: Abbiamo il punto di cottura, ora mettiamo...
4: Allora, l'hai farcita, quindi la cotoletta...
5: L'ho farcita, con il metodo del grana, così. E ci mettiamo, mi tagli un pomodorino, poi spiego perché.
4: Cioè, tu metti la cotoletta fritta nel burro chiarificato.
5: Andrebbe coperto, però andrebbe un po' più alta la fiamma.
4: Il
5: brodo, questa padella qua non ci serve più.
4: Dammela a me. Io, cioè, nel brodo, qua c'è nel brodo.
5: Più fino, questo qua, piccolino, prendiamolo così.
4: Ma non perde un po' la panatura, la croccantezza, scusami?
5: Assolutamente.
8: Una fettina?
5: No,
4: no.
5: Una piccola fettina in un angolo.
4: Perché?
5: Poi vi spiego perché.
4: Ma perché?
5: Ma perché? Sai che non lo sono
4: una
5: scherzo
4: lì
5: sempre anch'io.
4: Che fa?
5: Una lì, perché dopo è carino vedere in un angolino una fettina di pomodorino. Non

0: lo so, non l'ho inventato.
1: Il fatto estetico, cromatico?
0: Esattamente sì, perché ricordiamoci che mangiare prima si mangia con gli occhi.
1: Dovrei... Sei veramente un poeta, anche quando cucini, hai tutto un tuo estro da ammirare.
0: No, poi questo, io non essendo nemmeno... Fammi un po' più bassa.
1: Ok.
0: Perché non deve
1: però
0: proprio
1: Alex
0: bollire.
1: È più alta e più bassa.
0: Sono pignolo.
1: Mamma mia.
0: Perché è un po' più bassa. 8 è veramente molto.
1: 6?
0: 6 va bene, perché okay. Dobbiamo vedere, infatti è sempre il coperchio se lo usate, si vuole quello trasparente.
1: Così.
0: Devi proprio vedere il formaggio che copre. E attenzione, bisogna coprirlo con molto dopo lo metto, perché sennò c'è l'effetto,
2: sbircio,
0: c'è l'effetto fetta che si alza, per quello che la fiamma deve essere bassa. La fiamma,
1: altrimenti...
0: il crudo. Il prosciutto si alza, invece noi lo andiamo molto a lisciare. Vedete che siamo quasi.
1: Perché poi sai cosa accade quando la cotoletta così non è fatta bene? Tu vai a tagliare
0: e rimane, vola via tutto.
1: Sì, vola via tutto e ti resta solo la fettina nuda e cruda, che insomma, cioè nuda e cotta. Ma...
0: è per quello che bisogna coprirla molto di formaggio. Che però, attenzione, ora andiamo
1: a cominciando
0: a.
1: Cominciamo,
0: ora apriamo.
1: Apro?
0: Sì, apriamo.
1: Vai.
0: Vedi? E ora gli andiamo a rimettere un po' di formaggio, sempre.
1: Wow!
0: Perché
1: un
0: uno...
1: piatto bomba! E hai coperto il pomodorino?
0: Sì, ma poi fa appunto l'effetto. Ok?
1: Ricopro?
0: Lo ricopriamo, sì.
1: Ok.
0: Adesso quando più o
2: questo
0: meno.
2: Questo piatto ti piace?
0: Questo piatto sì. Di solito guarda, si può servire come contorno. È già contornato, perché uno dice le patate, solo che non so.
1: Senti, secondo me adesso
0: tecnicamente quante calorie possa fare, secondo
1: devi
0: me
1: fare,
0: non è leggerissima.
1: Devi fare una canzone sulla cotoletta.
0: Penso di averla quasi fatta.
1: E no. Quindi, che dici? Adesso, ci siamo?
0: Io direi che ci siamo quasi,
1: okay.
0: Quasi.
1: Io direi adesso che ci siamo.
0: Io direi che siamo quasi, adesso rimane la parte davvero, mi serve un piccolo mestolino, un cucchiaino, vai. Per, vedete che la fetta.
1: Franluca, prendilo tu che sei più vicino.
2: Cucchiaio.
1: Ok.
0: Attenzione. E
1: uno,
0: questo
1: due,
0: è il.
1: Tre.
0: Oh,
1: ti serve
0: guarda.
1: Il sughetto?
0: Ah, sì, il sughetto di solito codice dice, guarda.
1: Che dice il codice?
0: Vai. Papà, la vecchia, la brutta così?
1: Ma
0: sì.
1: Un
0: po' di sughino, che anche dà un po' di salatura. E anche tutto un po' intorno, guardate.
1: Io vengo a mangiare a casa tua la cotoletta alla bolognese. Quale ristorante?
2: Come faccio a invitare?
1: Quale ristorante?
0: Con i funghi.
1: Oh,
0: oppure cucina
1: spazio,
0: povera.
1: Spazio,
0: con
1: spazio.
0: Quello che si trova. Ecco. Vedi il pomodorino.
1: Adesso voglio vedere se scappa via. Secondo me è perfetta. Sei bravissimo come produttore, come musicista e anche come cuoco. Grazie.
0: Mi piace,
1: Alex.
0: Guarda che
2: grazie,
0: cucinare,
2: Alex.
0: Secondo me è la cosa più importante. Non
1: vieni,
0: saper cucinare.
1: Uno, due, tre. Anzi, taglio io. Il consiglio è piantare la forchetta.
0: Piantare la forchetta bene, tagliare col coltello che taglia.
2: In tre parti uguali.
1: Taglia,
0: ma che bello.
1: Oh,
0: ma com'è rimasta?
1: Che bomba.
0: Ovviamente la parte più grande, sappiamo già chi va.
1: Ragazzi, ed ecco il contorno che sgrassa, il pomodorino.
0: Esatto, è il segreto.
1: Vieni, vieni fra Luca, assaggia, te lo sei meritato.
2: Grazie.
1: E tu non mangi, scusa, stai a guardare?
0: E non c'ho coltello.
1: Ah, mamma mia, fai un boccone. Ecco qua.
0: No.
1: Uno, due, coltelli per tutti. Belli e brutti.
0: Che assaggio proprio?
1: Ci fa prima.
2: Oh. Il più veloce.
1: Buonissimo, cotoletta bolognese al bacio. Fatela a casa. Se l'ha fatta Alex così buona, potete farcela anche voi. Grafica con gli ingredienti e poi sorpresa sui saluti.

0: mentre io e te proviamo a ricordarci come faceva la canzone della Befana. Viva, viva, viva,
1: viva, viva la Befana, viva, viva, viva.
0: Viva!
1: La Befana!
0: Era tutta sincopata.
2: Anche sincopato hai
0: difficilissima.
2: Preso.
0: Difficilissima. Invece fra Luca, tu quale canzone dello Zecchino ricordi?
3: Ah, io mi ricordo quella che fa... Ullala, ullala, ullala, questo è il valzer del moscerino.
2: Tempo.
3: Ullala, ullala, ullala, questo è il valzer che fa la.
2: Più o meno.
0: Ci salutiamo così, ciao, buona continuazione.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. È stato bellissimo.
0: Grazie Fra Luca, grazie Alex.
2: Grazie a voi.
0: Ti aspetto.
3: Grazie Alex.
0: Per altre cotolette, tortellini, tutto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
4: Indagini ai confini del sacro, lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
5: Francesco, nel momento più difficile della sua vita, tenendo quel bambino in braccio, si riempie di tenerezza per il mistero di Dio che si fa uomo. Ma quel mistero ha anche un'altra faccia, terribile, le ferite della passione. E Francesco sta andando loro incontro.
4: La docuserie Francesco per davvero con Alessandro Sortino, questa sera in prima serata.
6: I giovani ci invitano a restare coi piedi per terra.
7: Si fa fatica ad accettare il fallimento.
8: Vengo dall'Iran.
9: Vengo dal Kashmir.
10: Non puoi scappare da te stesso.
11: Ti apri un mondo.
12: Siamo tutti la unica famiglia.
4: Quando tradizione e nuove generazioni dialogano, fanno scintille. Oggi alle 17:30. Storie di fede, sacrificio e umanità.
13: In Francia si diffonde la sua fama. Guerriera o mistica?
14: Io giuro di dire tutta la verità su ciò che so riguardo alla fede.
13: Queste sono storie di santi.
4: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese, Giovanna d'Arco, la Santa Guerriera, lunedì in prima serata.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria
1: al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Contempliamo, Signore, le meraviglie della Tua salvezza. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera.
1: Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo.
0: Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia.
1: Allora ho invocato il nome del Signore. Ti prego, liberami, Signore.
0: Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso.
1: Il Signore protegge i piccoli, ero misero ed egli mi ha salvato.
0: Ritorna, anima mia, al tuo riposo, perché il Signore ti ha beneficato.
1: Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla caduta.
0: Io camminerò alla presenza del Signore, nella terra dei viventi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Contempliamo, Signore, le meraviglie della Tua salvezza.
2: Ascoltate la parola di Dio dagli Atti degli Apostoli. I discepoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino per mezzo in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui.

Cari fratelli e sorelle, il testo degli Atti degli Apostoli che abbiamo ascoltato, dopo aver elencato i nomi degli undici, aggiunge: tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e i fratelli di lui. Questo particolare, se volete, questa sintesi dei primi tempi della Chiesa, ci lascia intravedere qualcosa di molto prezioso per la nostra meditazione questa mattina. Sottolineo soltanto qualche aspetto. Ecco, dice: tutti erano assidui, concordi nella preghiera. Tutti, non da soli, non piccoli gruppi, tutti. Tutti si intende qui per gli apostoli, Maria, le donne, alcuni fratelli. È la prima comunità orante, un po' come questa mattina, no? Siamo tutti. E l'immagine bella della Chiesa, che è una Chiesa orante. Beh, in questa comunità, Luca lo sottolinea molto bene,

c'è Maria, la madre di Gesù. Maria è in mezzo agli apostoli, in mezzo alle donne, in mezzo ad alcuni fratelli. Ebbene, la preghiera concorde e assidua crea unità, crea comunione. Ecco, erano concordi, erano assidui, non quando ce la sentiamo, ma assidui. E Maria svolge il suo ruolo materno nella comunità, nella Chiesa. Ecco, dalla croce Gesù ci ha donato la madre. Figlio, ecco tua madre. Madre, ecco tuo figlio. Maria è in mezzo perché è la madre e spinge, come la Chiesa nascente, anche noi ad amare e ad andare per il mondo mettendo in pratica il comandamento di Gesù. Andate, annunciate, gridatelo a tutti che Gesù è il Signore. Gesù è l'unica salvezza del mondo, è il Salvatore. San Bartolo Longo individua nella preghiera del Rosario il mezzo della salvezza. Non una pia preghiera soltanto, no, qualcosa in più. Cioè, nel Rosario lui ha fatto esperienza dell'amore di Dio. Si è sentito amato, salvato, e questo avvenimento gli ha cambiato la vita. Anche per tutti quanti noi risuona quella espressione interiore che Bartolongo ha sentito. Se propagherai il Rosario sarai salvo. E così mette la sua vita a servizio della Madonna, diffondendo la pratica del Rosario, ed il suo cuore si apre verso il prossimo. Ma notate che è sorprendente che Bartolongo, ecco, nella rivista del Rosario del 1910, ad un certo punto scrive: finora si parlava di devoti del Rosario, d'ora innanzi bisogna parlare di apostoli. Interessante questo passaggio, da devoti ad apostoli. Ecco. E riecheggia in questo testo dell'apostolo di San Bartolo Longo un'espressione di San Giovanni nella prima lettera. Quello che noi abbiamo visto, quello che noi abbiamo contemplato, abbiamo toccato, noi lo annunciamo a voi. Ecco, Bartolo Longo ha fatto esperienza della salvezza e sa che non bisogna tenerla per sé, bisogna donarlo. E individua nella famiglia il luogo privilegiato per la recita del Rosario. Possiamo dire che il Rosario da una casa, il Rosario trasforma, ecco, la famiglia in chiesa domestica. La preghiera del Rosario in famiglia è preziosa. Perché? Perché pregare insieme, e questo ne possiamo fare esperienza tutti, azzera le divisioni, rinsalda l'armonia tra i fratelli. E i genitori, in questa occasione, diventano davvero i primi educatori nella fede dei propri figli, non a parole, ma con l'esempio, con la corona tra le mani. Ed è interessante il testo di Bartolo Longo quando dice: ma chi deve fare questo? Uno, due persone, vescovi, sacerdote, tutti, ecco, ritorniamo a quel tutti, erano concordi, tutti, senza eccezione, devono essere apostoli. Quanti amano la nostra regina, quanti ne hanno ricevuto insigni favori, quanti ne aspettano le grazie. Ecco, il Rosario diventa così lo strumento della nuova evangelizzazione. Noi lo chiediamo alla Vergine del Rosario di Pompei, di mettere nel nostro cuore uno zelo grande, lo stesso zelo di Bartolo Longo, nel diffondere questa preghiera come mezzo di

Terzo mistero della gloria. Gesù invia lo Spirito Santo. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ha effuso

0: lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Che è effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Vergine del Santo Rosario, Madre del Redentore, Donna della nostra terra, innalzata al di sopra dei cieli, umile serva del Signore, proclamata Regina del mondo, dal profondo delle nostre miserie, noi ricorriamo a Te. Con fiducia di figli, guardiamo il Tuo viso dolcissimo, coronata di 12 stelle, Tu ci porti al mistero del Padre, Tu risplendi di Spirito Santo, Tu ci doni il Tuo bimbo divino, Gesù, nostra speranza, unica salvezza del mondo. Porgendoci il Tuo rosario, Tu ci inviti a fissare il Suo volto, Tu ci apri il Suo cuore, abisso di gioia e di dolore, di luce e di gloria, mistero del Figlio di Dio, fatto uomo per noi. Ai Tuoi piedi, sulle orme dei Santi, ci sentiamo famiglia di Dio, Madre, modello della Chiesa, Tu sei guida e sostegno sicuro. Rendici un cuor solo e un'anima sola, forte in cammino verso la Patria del Cielo. Ti segniamo le nostre miserie, le tante strade dell'odio e del sangue, le mille antiche e nuove povertà, soprattutto il nostro peccato. A Te ci affidiamo, Madre di Misericordia, ottienici il perdono di Dio. Aiutaci a costruire un mondo secondo il Tuo cuore. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci annoda a Dio, catena d'amore che ci fa fratelli, noi non Ti lasceremo mai più, nelle nostre mani sarà l'arma di pace e di perdono, stella il nostro cammino. E il bacio a Te, con l'ultimo respiro, ci immergerà in onda di luce, nella visione della Madre amata, del Figlio divino, anelito e gioia del nostro cuore, con il Padre e lo Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Francesco, nel momento più difficile della sua vita, tenendo quel bambino in braccio, si riempie di tenerezza per il mistero di Dio che si fa uomo. Ma quel mistero ha anche un'altra faccia, terribile, le ferite

0: della passione. E Francesco sta andando loro incontro.
1: La docuserie Francesco per davvero con Alessandro Sortino, questa sera in prima serata.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo?

0: lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
1: Apritevi a una nuova filosofia
2: greca.
1: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
2: bontà.
3: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
5: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
6: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
7: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
8: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.

0: Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero è l'annuncio dell'Angelo a Maria. È la sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza come di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dalla morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa togliendo tristezza alla tavola degli egoisti, che non posso mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta
0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù, e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia, abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in sete di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, Maria, parlaci Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Un viaggio tra ambiente, emozioni e incontri speciali, perché la Terra non è soltanto il luogo in cui abitiamo, ma è un patrimonio straordinario tutto da raccontare. E allora lasciatevi sorprendere dalla forza della natura e delle sue storie.
3: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani alle 16:15.
4: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
5: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinacciole antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
6: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
8: Ronchi Sandwich!
9: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
8: Ronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
10: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
11: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
10: Pronta?
11: Line Specialist, protezione e discrezione.
12: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
13: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Anna è una mamma sola. E oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
16: Io non ho mai provato il parapendio.
17: Dovresti, ci si sente bene lassù.
16: E così? Come ti senti?
18: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.

dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così infatti vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo.

0: Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli, per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.
1: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
2: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
1: O Sole di giustizia che ha illuminato nel battesimo, sia consacrato a Te questo nuovo giorno.
2: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
1: In ogni ora proclameremo la Tua lode, glorificheremo il Tuo nome in ogni avvenimento.
2: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
1: Tu che avvesti come Madre Maria, docile alla Divina Parola, guida i nostri passi alla luce del Tuo Vangelo.
2: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
1: Ravviva in noi, peregrini sulla terra, l'attesa sicura della vita immortale. Fa che pregustiamo fin d'ora la Tua beatitudine.
2: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Francesco, nel momento più difficile della sua vita, tenendo quel bambino in braccio, si riempie di tenerezza per il mistero di Dio che si fa uomo. Ma quel mistero ha anche un'altra faccia, terribile, le ferite della passione. E Francesco sta andando loro incontro.
3: La docuserie Francesco per davvero, con Alessandro Sortino, questa sera, in prima serata.
4: È buonissimo!
5: È conveniente!
6: Come frutta e verdura!
7: Andiamo all'ortofrutta allora!
5: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
6: Da MD freschi sono top!
7: È proprio vero!
3: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo! Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro!
7: MD! Buona spesa Italia!
8: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
9: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
10: Mordi It Natural fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti Eat Natural.
11: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese, Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
12: Vuoi sorprenderli alla grande? Da oggi in Kinder Sorpresa trovi il mondo delle sirene, code scintillanti e accessori speciali. Un oceano di sorprese! Immergetevi nel mondo delle sirene.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
14: Ma il colesterolo?
15: Dai, la parmigiana è verdura.
16: Con il colesterolo non si scherza.
17: Prova Danacol.
18: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
17: Basta scuse, prova Danacol.
18: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: dove si trova la sede della custodia. Vi riportiamo i principali momenti vissuti dai frati e dalla comunità cristiana locale. Le comunità e congregazioni missionarie presenti in Terra Santa si sono incontrate alla Maison d'Abraham per un momento di formazione e condivisione organizzato dalle Pontifical Mission Societies. Da Gerusalemme a Milano, la storia di Terra Santa Edizioni e dell'omonima fondazione che con libri, riviste e iniziative culturali raccontano questa regione con lo sguardo della Chiesa locale. Era la sera del 3 ottobre 1226 quando Francesco d'Assisi, disteso sulla nuda terra della Porziuncola, accoglieva cantando Sorella Morte. 800 anni dopo, a Gerusalemme, i frati della custodia di Terra Santa hanno fatto memoria di quel passaggio. Al convento di San Salvatore, la solennità del Serafico Padre è stata preceduta da 3 giorni di preghiera, con il triduo guidato da Fra Cesare Vaiani, definitore generale dell'Ordine dei Frati Minori, sul tema «La morte di Francesco, un passaggio pasquale». Negli ultimi momenti della sua vita, il santo ha chiesto ai fratelli di leggere il Vangelo di Giovanni per poter seguire Gesù anche nel suo modo di morire.
1: Ecco, Francesco ci mostra come muore un uomo cristiano, non da supereroe, non come uno che non ha paura di nulla. Lui, come pure il Signore Gesù nel Getsemani, sente l'angoscia dell'avvicinarsi alla morte, però si affida nella fede al Padre. Altra maniera di dire questo è quella della restituzione. Questa parola restituzione è molto chiara a Francesco, che invita a restituire ogni bene a Dio, e la restituzione suprema, finale, è quella della propria vita.
0: Sabato 3 ottobre, alla vigilia della solennità, il custode ha presieduto i primi vespri e la celebrazione del transito. I presenti hanno riascoltato il racconto delle ultime ore del santo, il Vangelo della lavanda dei piedi, il Salmo 141 e la benedizione ai fratelli. Parole, canti e gesti si sono uniti in una celebrazione vissuta con grande solennità e profondità.
2: Per la custodia, così come per tutto l'ordine dei francescani, questo centenario è un grandissimo invito a guardare a Francesco, al suo carisma, all'origine della nostra spiritualità, ed è un'occasione grandissima per ringraziare il Signore per il dono che ha fatto alla Chiesa attraverso il carisma francescano. E diventa anche un invito ancora più profondo a seguire l'esempio di Francesco per metterci come lui alla sequela di Cristo povero e crocifisso.
0: Domenica 4 ottobre la Santa Messa Pontificale è stata presieduta dal Patriarca Latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa. Come di consuetudine, questa celebrazione viene presieduta da un padre domenicano. Quest'anno però, ci spiega Fra Ielpo, l'invito rivolto al Cardinale va oltre il suo essere pastore di questa chiesa particolare. Pizzaballa, infatti, è anche figlio di San Francesco.
3: Un figlio di San Francesco.
0: Numerose erano anche le autorità religiose e civili presenti, che insieme ai frati, ai fedeli della parrocchia, ai religiosi, alle religiose e ai pellegrini, hanno fatto sentire la bellezza di un carisma presente in Terra Santa da 8 secoli. Durante l'omelia, il cardinale ha espresso la sua gratitudine a tutta la famiglia francescana e alla custodia, che continua a essere fedele a Dio e al servizio dei fratelli, testimoniando la comunione e una presenza generosa e aperta a tutti, specialmente ai più bisognosi. In questo giorno San Francesco ci invita a riaprire lo sguardo davanti a tutto ciò che il Signore vuole realizzare qui, in Terra Santa, per mezzo della sua parola. In un contesto così diverso, multiculturale e caratterizzato da sensibilità differenti. In serata i secondi vespri, con il rinnovo dei voti religiosi dei frati. Un gesto che richiama le parole di Francesco negli ultimi giorni. Cominciamo, fratelli, a servire il Signore Dio,

0: perché finora abbiamo fatto poco o nessun profitto. Una festa estesa anche agli studenti delle scuole di Terra Santa. A Gerusalemme gli alunni hanno partecipato ad un'attività alla presenza di Fra Francesco Jelpo e di Fra Ibrahim Faltas, che hanno ascoltato con meraviglia la loro consapevolezza riguardo a San Francesco e alla missione della custodia di Terra Santa.
1: Abbiamo visto oggi anche un ragazzo ha raccontato tutta la vita di San Francesco senza carte, senza niente. Anche i bambini, come avete visto, loro da soli hanno portato l'abito di San Francesco. È veramente stato anche per me una sorpresa quando loro hanno ringraziato la custodia e poi per tutta l'opera che fa la custodia da più di 800 anni e chiedendo l'intercessione di San Francesco per avere pace in tutto il mondo, ma soprattutto in questa terra che da molto tempo non ha visto la pace.
2: My name is Celine Shaheen. I'm in Terra Santa School in Jerusalem.
3: Sono molto orgogliosa di studiare qui perché è davvero una scuola bellissima. Sono felice di questa occasione di festa perché la festeggio insieme alla mia scuola e ai miei compagni di classe.
2: I'm celebrating this feast with my school and my classmates.
0: A Betlemme, oltre 1200 studenti hanno celebrato la festa di San Francesco d'Assisi alla scuola Terra Santa con un open day che ha unito lezioni, attività extracurricolari e giochi. Più di 800 palloncini si sono liberati nel cielo della città. Un gesto che riafferma la missione e i valori dell'istituto e ne conferma la presenza costante nella vita educativa e cristiana di Betlemme. Sono trascorsi 800 anni da quando San Francesco è passato dalla vita terrena a quella celeste. Per 8 secoli i frati francescani hanno continuato a portare avanti questa missione, una missione di pace, amore e speranza. Oggi celebriamo con gioia questo anniversario insieme a più di 800 studenti della nostra scuola Terra Santa a Betlemme. Condividiamo questa gioia seguendo l'esempio del nostro santo, che ha portato questo messaggio non solo ai suoi confratelli, ma al mondo intero. Le radici della scuola Terra Santa a Betlemme risalgono a oltre 4 secoli fa, rendendola parte integrante dell'eredità educativa francescana in Terra Santa. Fin dalla sua fondazione, la missione della scuola è stata profondamente legata all'istruzione, allo sviluppo umano e alla promozione di valori quali la fraternità, la pace e la convivenza. Da qui, dalla città di Betlemme, dalla grotta della Natività e dalla scuola Terra Santa, lanciamo un appello al mondo intero. Aiutateci a preservare la gioia dei bambini, perché hanno il diritto di vivere proprio come tutti gli altri bambini del globo. I bambini della Palestina fanno parte del mondo, sono i figli della Terra Santa.
4: Alla Maison d'Abraham, nel cuore di Gerusalemme, si sono riunite le comunità religiose missionarie presenti in Terra Santa in occasione del mese missionario. Frati, suore, giovani e comunità religiose, un gruppo diverso unito dalla stessa vocazione missionaria.
5: Questo è il workshop, è organizzato dalle Pontifical Mission Societies, le opere missionarie pontificie qui in Terra Santa. Abbiamo creato un comitato. La cosa più bella è che lo abbiamo organizzato le comunità religiose missionarie. Sono i padri bianchi, missionari d'Africa, con Bonnie Sisters e anche della Galilea qui a Gerusalemme.
4: Un incontro che ha voluto dare spazio a tutti e tutte, chiamati a rinnovare la vitalità della Chiesa missionaria e a condividere le proprie esperienze e le proprie vite.
6: È una grande gioia per me di partecipare a questa giornata
4: Per me è una grande gioia partecipare a questa giornata, che ci ricorda che attraverso il nostro battesimo siamo inviati in missione. Ogni cristiano è chiamato ad essere missionario, anche nella propria chiesa o nella propria patria, ma anche al di fuori del paese e del proprio continente, come stiamo facendo qui.
6: De son pays, de son continent, comme nous le faisons ici.
4: Un invito che il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinal Pier Battista Pizzaballa, lega alla realtà complessa e plurale della Chiesa locale, che ha bisogno del sostegno di tutta la Chiesa universale.
7: La Chiesa di Gerusalemme è una Chiesa articolata, tante diversità, tante lingue locali e straniere e così via, per cui l'unità non è così immediata, almeno dal punto di vista umano.

0: Abbiamo bisogno del sostegno della Chiesa universale, di tante persone nel mondo, che ci aiutino a fare questo necessario collegamento tra la nostra realtà, il mondo circostante e il mondo fuori.
1: Comunione e dialogo sono parole ricorrenti per i missionari, non come concetti astratti, ma come un modo concreto di abitare questa terra e le tante comunità.
2: Il tema di quest'anno è stato quello della comunione, vivere la comunione tra di noi per poter offrire al mondo e anche a questa terra uno spiraglio di comunità, di fraternità. E qui in questa terra diventa allora fondamentale poter vivere dopo essere stati davanti a Gesù, dopo aver ricevuto da Lui questo dono, poter testimoniare fraternità, dialogo, vicinanza e anche presenza.
1: La comunione fraterna per le missionarie si allarga oltre i confini delle proprie comunità, come racconta Suor Gabriele Penca, impegnata da anni accanto ai migranti e ai richiedenti asilo in Israele.
3: Credo che l'unità non sia qualcosa che dobbiamo imporci, ma qualcosa che dobbiamo riscoprire di tanto in tanto e credere davvero che sì, noi e gli altri siamo uguali. Possiamo fidarci di questo e in questo modo riusciremo a superare le nostre differenze.
1: 100 anni dopo la nascita della giornata missionaria mondiale, Gerusalemme continua a ricordare a tutta la Chiesa che la missione non è un territorio da conquistare, ma una casa capace di accogliere ogni popolo e ogni fede.
4: Da Napoli a Milano, 7 ore di viaggio per proseguire il nostro itinerario alla scoperta della custodia in Italia. Dopo una notte di riposo, accolti da Giampiero alla stazione centrale e poi dalle suore orsoline, al mattino diamo il via alle riprese presso Terra Santa Edizioni, una lunga storia che affonda le sue radici a Gerusalemme.
5: Noi ereditiamo una tradizione lunghissima che affonda le sue radici a Gerusalemme, dove i padri francescani già alla fine del XIX secolo avevano una tipografia. Fino al 2005 di fatto tutti i libri della custodia venivano stampati a Gerusalemme dalla Franciscan Printing Press.
4: Nel 2004 l'allora custode Fra Pier Battista Pizzaballa, oggi cardinale e patriarca di Gerusalemme dei Latini, decise di trasferire le redazioni della rivista nei paesi a cui erano destinate le diverse edizioni linguistiche. Così, dal 2005, Milano diventa la casa dell'edizione italiana. Prima la rivista Terra Santa, poi pian piano i libri. Oggi il catalogo accoglie anche le pubblicazioni degli istituti culturali della Custodia, come lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme e del MUSCI, il Centro Francescano di Studi Orientali Cristiani del Cairo.
5: Per noi pubblicare la Terra Santa significa non soltanto dedicarci agli aspetti archeologici, biblici, culturali, ma si tratta anche di occuparci soprattutto dei cristiani che vivono in Terra Santa. Quindi pubblicheremo nei prossimi mesi due libri, soprattutto uno sui cristiani in Siria e uno appunto di testimonianze di che cosa significa oggi vivere da cristiani in Israele e in Palestina.
4: Tra le novità, un volume sui Firmani, documenti legati al Cenacolo, alla tomba di Maria e alla valle di Josafat, mai tradotti né pubblicati prima e oggi accessibili a tutti.
5: Questo sicuramente fa parte di quel patrimonio della custodia che la casa editrice è chiamata a custodire, a farne tesoro, perché è qualcosa di straordinario e di unico.
4: Accanto agli studi trova spazio la spiritualità, con autori come Fra Frederick Manz, illustre professore dello Studium, scomparso nel 2021, e collane pensate per tutti, anche per i più piccoli, favole, storie di San Francesco e dei frati minori, testimonianze di pace e di fraternità.
5: Sicuramente anche la spiritualità francescana per noi è una colonna un po' portante perché certamente la presenza francescana in Terra Santa è un pilastro. Sappiamo che Francesco d'Assisi è stato, come dire, l'inventore, possiamo dire, del dialogo interreligioso, del dialogo con i musulmani e quindi noi non possiamo che metterci nel solco.
4: Far arrivare questi volumi

0: nelle librerie di tutta Italia e nelle biblioteche del mondo, anche in formato digitale, è il compito di Stefano.
1: Noi abbiamo contenuti di valore, abbiamo dei contenuti che meritano di essere letti, che meritano di essere approfonditi. È molto importante il lavoro di arrivare veramente a quante più persone possibili per sollecitarne la riflessione e l'interiorità, perché non si tratta solo di lavoro, si tratta veramente capire che siamo all'interno di un progetto talmente grande, talmente importante, talmente bello che bisogna cercare sempre di dare il massimo.
0: A Milano vengono pubblicate anche tre testate, la rivista bimestrale Terra Santa, il giornale Eco di Terra Santa, inviato a chi sostiene la custodia attraverso la fondazione, e il sito terrasanta.net, che rilancia anche molti servizi del Christian Media Center. Le edizioni in altre lingue sono curate a Madrid, a Washington, in Brasile e a Gerusalemme, dove si realizza quella in francese.
2: L'intento primario è quello di raccontare la Terra Santa con lo sguardo della Chiesa in Terra Santa, che è non solo la Chiesa istituzionale, quindi il patriarca, il custode di Terra Santa, i frati, i sacerdoti, ma anche la comunità locale. Primariamente una comunità cristiana e cattolica araba palestinese. Poi negli ultimi decenni sappiamo bene che questa chiesa locale ha assunto anche un volto multicolore, perché sono arrivati lavoratori migranti dall'estero, penso alle Filippine, penso all'India. Interessante, oggi non parla più solo arabo, parla anche ebraico.
0: Il racconto continua anche fuori dalle pagine, presentazioni di libri, il Salone del Libro di Torino e dal 2015 le giornate di archeologia, arte e storia del Medio Oriente, organizzate a Milano con l'Università Cattolica e lo Studium Biblicum Franciscanum.
3: Il progetto quest'anno, il 31 ottobre, abbiamo in programma di dedicare nell'Università Cattolica di Milano una giornata ai lavori che l'Università di Roma La Sapienza ha condotto nella Basilica del Santo Sepolcro. Poi un altro appuntamento che c'è tutti gli anni e che noi cerchiamo di proporre è la giornata dei volontari, ma non la dimenticano mai. Ecco, queste persone tutti gli anni si ritrovano con il custode, con i commissari.
0: A coordinare tutto questo lavoro è Andrea Benzoni, segretario generale della Fondazione, che riunisce regolarmente la squadra per condividere l'andamento dei progetti.
4: La Fondazione vive, c'è da tanti anni, per comunicare, per rendere e custodire quello che è proprio la voce dei cristiani di Terra Santa, la speranza che c'è ancora nella presenza dei cristiani in questi luoghi santi.
0: Libri, riviste e nuovi linguaggi, strumenti per incontrare le persone e far conoscere a tutti la bellezza del Vangelo, nato proprio in questi luoghi. Con la Santa Messa presieduta dal Ministro Generale dei Frati Minori, Fra Massimo Fusarelli, lo Studium Biblicum Franciscanum e lo Studio Teologico di Gerusalemme hanno inaugurato l'anno accademico 2026-2027. Alla luce della parabola del Buon Samaritano, il Ministro ha ricordato che studiare la parola di Dio a Gerusalemme richiede anche la capacità di compassione verso chi soffre. Il 1 ottobre il vicariato di São Tiago ha organizzato un incontro sul significato delle festività ebraiche di Sukkot e Yom Kippur. Con la partecipazione del rabbino Oded Peles, i presenti hanno approfondito le caratteristiche di Rosh Hashanah, Sukkot e Yom Kippur in un'occasione gioiosa all'insegna dello spirito di amicizia e fraternità. Dal 5 al 9 ottobre ad Assisi circa 25 frati della custodia di Terra Santa hanno partecipato all'incontro dei guardiani dei santuari, un momento di formazione permanente pensato per aiutarli ad accompagnare i confratelli e ad animare le fraternità.

0: Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.
1: Fratelli. Una fuga per la libertà.
2: Non sapevo che fossi ebreo. E allora che cosa cambia? Beh, cambia tutto.
1: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
3: Smettila!
4: So che sei ebreo!
3: Ma no, non sono ebreo!
1: Una storia di coraggio e speranza.
5: Ce la faranno.
6: Polizia! Fermi tutti! Tu, resta qua!
1: Un sacchetto di biglie.
7: Se continui a tenere la vita stretta in pugno, così te la caverai.
1: Domani in prima serata.
8: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emul Gel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
9: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali. Quel momento per te.
10: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
11: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.

Sabato, al nord pressione in aumento. La giornata trascorrerà con un tempo parzialmente soleggiato. Il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso salvo locali piovaschi sul Triveneto. Al centro, pressione in lento aumento. Giornata con piogge su Lazio e regioni adriatiche, sarà più asciutto su Toscana e Umbria. Venti variabili, clima mite di giorno. Al sud, circolazione depressionaria. Giornata nel complesso molto instabile con precipitazioni diffuse, forti in Campania e anche sotto forma di temporale. Calo termico. Vediamo ora la tendenza per domenica.

Buongiorno dal TG2000, edizione Flash, la guerra in Ucraina, mentre la diplomazia americana lavora a Miami con i delegati di Kiev e l'Europa. Donald Trump parla al telefono direttamente con Putin, assicurandosi forniture di circa 2 milioni di tonnellate di gasolio che saranno esentate dalle sanzioni americane fino ad aprile per abbassare i prezzi della energia. Zelensky: regali a Putin non porteranno pace, né benefici al mondo civile, la Russia ci ripagherà con ulteriore terrore e perfidia. Oggi è la giornata mondiale contro la pena di morte. Per sensibilizzare l'opinione pubblica, e 5 paesi con un maggior numero di esecuzioni sono Cina, Iran, Arabia Saudita, Iraq e Yemen. Una giornata che cade nel mezzo delle polemiche sull'esecuzione indiretta annunciata negli Stati Uniti. Si sfila il vicepresidente Vance: non la guarderò. La legge elettorale: Mattarella promulga la nuova legge il giorno dopo l'approvazione definitiva. Per i partiti inizia il conto alla rovescia verso il voto. Il campo largo prepara i ricorsi contro le nuove regole e cerca un modo di aggirare la soglia delle 6.000 firme per la presentazione di una nuova lista alla Premier. La legislatura durerà fino a fine mandato. La tragedia di Crans-Montana: la Svizzera manda il conto delle cure all'Italia, pari a 1,6 milioni di euro, una cifra che rischiano di dover pagare le famiglie dei giovani rimasti ustionati, non essendosi ancora risolto il contenzioso tra i due governi sulla questione. È attesa una decisione della Svizzera. Non si placa la bufera sul Nobel per la pace assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay, ex alto commissario dell'ONU per i diritti

Domani ed ex giudice della Corte Penale Internazionale che accusa Israele di genocidio. L'ira di Trump e dello Stato ebraico. Goebbels sta applaudendo dall'inferno, attacca il governo Netanyahu. Nobel vergognoso, Pillai odia l'America e Israele, tuona Trump, che attacca anche la Norvegia, non dimenticheremo. È di circa 30 fermi e 80 arresti il bilancio provvisorio degli scontri a Bruxelles tra studenti e polizia in occasione del corteo dei sindacati contro le politiche di austerità del governo. Oggi la capitale belga sta tornando alla normalità dopo che un autobus e tre veicoli sono stati dati alle fiamme, mentre altri quattro autobus sono stati danneggiati. Un terremoto di magnitudo 7.6 seguito da 47 repliche, di cui una di magnitudo 6, è stato registrato nel sud di Panama, lo riporta l'Istituto Geologico Statunitense. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale, Panama City, chiuso l'aeroporto, mentre il canale opera normalmente. Al momento si segnalano molti danni, ma nessuna vittima. Intanto in Florida l'uragano Isaias ha toccato terra come categoria 2, accompagnato da venti impetuosi e forti piogge. Allerta negli stati che si affacciano sul Golfo del Messico, in Alabama già migliaia di persone sono senza elettricità. E a Marsale Mazara del Vallo, in Sicilia, si contano i danni dopo le due trombe marine che ieri hanno investito le città, con la forte ondata di maltempo che ha attraversato il centro-sud. Numerose le case danneggiate, feriti due anziani in automobile, alcuni bambini di una scuola portati al pronto soccorso sono già stati dimessi. Evasione fiscale, pochi comuni la combattono, molti stanno a guardare, quanto emerge da uno studio della CGA di Mestre, secondo cui le tasse riscosse dai comuni nella lotta all'evasione ammontano a solo 5 milioni di euro contro i quasi 107 miliardi di euro all'anno di tributi non pagati in tutto il paese. Il colosso online Meta, che possiede anche Facebook e Instagram, deve pagare un equo compenso agli editori quando riproduce o diffonde contenuti giornalistici, quanto ha stabilito il TAR del Lazio, che ha respinto il ricorso della società di Mark Zuckerberg. Soddisfazione della FNSI, il sindacato dei giornalisti italiani. Ora gli editori corrispondono l'equo compenso anche ai professionisti della informazione che lavorano sul web. Gli italiani pranzano spesso fuori casa, ma risparmiano su aperitivi e dopo cena. Lo rileva uno studio di mercato per Federdistribuzione, secondo cui la spesa degli italiani fuori casa ha superato nel 2025 i 100 miliardi su base annua. Il valore è cresciuto in modo continuo dal 2018, da 83 miliardi di euro fino ai 102 del 2025. Infine il calcio. Dopo la lunga pausa per la nazionale torna alla Serie A. Oggi in programma Inter-Parma e Napoli-Frosinone. La sesta giornata di campionato prende via alle 15 con Genoa-Fiorentina. Domani Como-Roma, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus. Ed è tutto per ora. Il prossimo appuntamento con la nostra informazione per le 10. Grazie di averci seguito. A più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, prima di sederci alla mensa della parola dell'Eucaristia che Maria con tanta premura insieme con il suo figlio ha preparato,

creato per noi questa mattina. Disponiamo il nostro cuore ad accogliere questi doni. Riconosciamoci peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio, nostro Padre.

0: Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine, ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che hai detto beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, Padre misericordioso, soccorri la nostra debolezza e per intercessione di Maria, Madre Immacolata del tuo Figlio, fa che risorgiamo dalle nostre iniquità alla vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, perché la promessa venisse data ai credenti mediante la fede in Gesù Cristo. Ma prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi e rinchiusi sotto la legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata per noi un pedagogo, fino a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede. Sopraggiunta la fede, non siamo più sotto un pedagogo. Tutti voi, infatti, siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù. Poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete in Cristo Gesù. Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore è fedele per sempre.
1: Il Signore è fedele per sempre.
2: Canta al Signore, a Lui inneggiate, mediante tutte le sue meraviglie. Gloriatevi nel suo santo nome. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
1: Il Signore è fedele per sempre.
2: Cercate il Signore e la sua potenza. Ricercate sempre il suo volto. Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca.
1: Il Signore è fedele per sempre.
2: Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, è Lui il Signore, nostro Dio, su tutta la terra i Suoi giudizi.
1: Il Signore è fedele per sempre.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

il grido di quella donna della folla che rivolse a Gesù dicendo «Beato il ventre che ti ha portato», riecheggia quello di Elisabetta quando Maria andò a visitarla. Anche lei disse, Elisabetta, «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno». Ecco, la maternità messianica di Maria sembra costituire un motivo di vanto e di esaltazione presso il Signore, quasi che la parentela carnale con Cristo comportasse automaticamente una maggiore vicinanza con Dio. Ma l'Evangelista Luca intende ridimensionare questa mentalità, perché lui dice che la grandezza di Maria non scaturisce dalla sua maternità messianica, ma dall'adempimento della volontà di Dio, cioè della fiducia che lei, cioè Maria, ha riposto in Dio. L'unico suo merito è quello di aver ascoltato la parola di Dio con il cuore e con la mente, ma soprattutto quella parola che lei ha incarnato nella vita, quella parola che ha messo in pratica. Ma Gesù non rifiuta questa beatitudine rivolta alla propria madre da quella donna, però fa un'aggiunta e dice che la vera beatitudine è quella del discepolo fedele e perseverante nell'ascolto e nella pratica della parola. Cioè, ecco, il discepolo, cioè il cristiano, l'amico di Cristo, diventa grande, diventa beato quando si mette in ascolto della parola di Dio e la vive ogni giorno. E in questa nuova beatitudine rientra anche la madre di Gesù, che accoglie, conserva nel suo cuore questa parola e poi la vive, giorno per giorno. Quindi questo posto privilegiato di Maria non è un posto esclusivo, ma è un posto aperto a tutti noi che facciamo parte della Chiesa, della comunità. Tutto dipende dalla capacità di ascolto e di accoglienza che noi diamo alla parola. Perché se non c'è questo ascolto e questa accoglienza, non possiamo noi essere beati. Quindi Maria non si distacca dall'assemblea dei fratelli per diritti o gratificazioni immeritate, ma per la sua fedeltà alla proposta di Dio. Tutti quindi possiamo salire fino a lei e ricevere il suo elogio. E allora rivolgiamoci a Gesù e rivolgiamoci con le parole di un santo vescovo morto, Cardinal Maria Martini di Milano, il quale disse: «Fa, o Signore, che siamo degni della beatitudine che Tu hai proclamato ad una donna che esaltava la maternità, quando hai detto che, al di là di questo, c'è la beatitudine dell'ascolto e dell'osservanza della parola. Tu hai espresso una ricchezza feconda dell'uomo
che riempie ogni vita e che nasce dall'ascolto vissuto nella concretezza. Signore, abbiamo bisogno di essere come Tu ci vuoi. Donaci, per intercessione di Maria, Tua Madre, di seguire questo cammino. Amen.

0: Il Signore esalta Maria, sua madre, perché ha ascoltato e osservato la parola di Dio, prestando ad essa l'obbedienza della fede. In adesione alla volontà del Padre Celeste, eleviamo con fiducia la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, affinché nel suo pensare e nel suo agire sia docile allo Spirito Santo e si conformi sempre più a Cristo e alla sua parola, fonte della vera beatitudine, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il mondo intero, perché sia allontanata ogni forma di violenza e la vita di tutti si svolga nella pace e nella giustizia, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i cristiani, perché testimonino nella vita ciò che contemplano nella parola di Dio, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti gli uomini, affinché conoscano il Signore, accogliendo le parole e gli avvenimenti nei quali si è rivelato, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa e la città di Pompei, perché facendo memoria del centenario della morte di San Bartolo Longo, procedano nella reciproca collaborazione all'edificazione di una società radicata nei valori cristiani che doni tenerezza, vicinanza e carità agli ultimi, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: O Dio, che ti sei rivelato al mondo illuminandolo con la tua presenza, fa che ascoltiamo la tua parola accogliendola con gioia nella nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Signore, i doni per il sacrificio di riconciliazione e di lode, e umilmente ti preghiamo, concedi che, seguendo l'esempio della Beata Vergine Maria, diventiamo anche noi sacrificio santo a te gradito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria. Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, unita agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,

Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro

nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Bartolomeo Longo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: guidate dallo Spirito di Gesù e illuminate dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te.

Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che nella memoria di Maria, madre del tuo Figlio, ci hai resi partecipi della redenzione eterna, fa che ci rallegriamo per la pienezza della tua grazia e sperimentiamo sempre più il mistero della salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie.

0: Oggi la chiesa ricorda Santa Faustina Kowalska. Oggi giochiamo in casa, è una devozione che è arrivata in tutto il mondo, canonizzata nel 2000 da Giovanni Paolo II, apostola della Divina Misericordia. Oggi ripercorriamo il suo lascito.
1: Sì, Giacomo, lo facciamo dando il buongiorno al nostro ospite, Don Gianluca Attanasio.
2: Benvenuto.
1: Benvenuto, vice parroco di Santa Giulia a Torino.
3: Sì, grazie.
1: Don Gianluca, vogliamo parlare con te di Santa Faustina, perché nella tua vita entra in un momento particolare. Partiamo da lì. Ci racconti,
3: sì,
1: quando
3: ormai,
1: inizi?
3: Ormai 15 anni fa iniziamo con altri miei due confratelli una missione nel rione Sanità a Napoli.
1: Quindi non vivevi a Torino ma a Napoli?
3: Vivevo a Napoli, facevo il sacerdote lì con questi ragazzi che facevano fatica nello studio un po' e vivevamo con loro, studiavamo con loro. A un certo punto si è dovuta chiudere questa esperienza, allora voi siete stati a Napoli sicuramente, no? E il golfo, le sfogliatelle, i babà.
0: È indimenticabile, dice, è difficile muoversi da lì.
3: E poi ti dicono di andare a Torino. Adesso io ho scoperto che Torino è bellissima, però allora...
0: Ciao torinesi, vi vogliamo bene.
1: Salutiamo
0: tutti,
1: allora Napoli.
0: Viva Torino sempre.
1: E Torino.
3: Dai. Soffrivo profondamente di questa partenza, soprattutto perché avevo dato a questi ragazzi una speranza, certo, e dovevo lasciarli e loro non capivano perché. Un sacerdote mi aveva regalato il diario di Suor Faustina, che io avevo messo nella libreria senza mai aprire, e in questo momento di sofferenza

0: di passaggio di dolore, ho iniziato a sfogliarlo.
1: Perché e... però sei andato proprio a sfogliare quel libro? Immagino che sia una libreria con tanti libri, non solo con quello. Cos'è che ti ha portato proprio a Suor Faustina?
0: Intuivo che in lei c'era un qualcosa che poteva aiutare la sofferenza che stavo vivendo, perché sapevo così, per sentito dire, che lei aveva passato tanti dolori. E in effetti, leggendo questo diario che ho divorato in pochissimo tempo, pur essendo 1000 pagine, scopri che la sofferenza ha un misterioso significato positivo per la salvezza delle anime.
2: E allora questo lo dobbiamo spiegare bene, perché a casa probabilmente può essere d'aiuto per qualcuno che ci sta guardando in questo momento. Allora, cosa vuol dire esattamente quello che ci stai dicendo?
0: E noi nella società di oggi, ma anche umanamente parlando, e forse anche giusto così, noi fuggiamo la sofferenza, cercare la sofferenza sarebbe un po' forse anche malato.
2: Certo.
0: Però quando il Signore ci chiede di attraversare momenti di prova, sia fisici sia spirituali, dobbiamo scoprire perché. Non può essere qualcosa di casuale. E nel Vangelo sicuramente c'è una parte importante, che è la passione del Signore. Gesù ci salva più che con la sua predicazione, con la sua passione. Il Vangelo, quasi un terzo del Vangelo, è sulla passione di Gesù raccontata nei dettagli. Cioè, il resto del Vangelo non ha dettagli, in sostanza. Parla così genericamente, invece la passione è raccontata in ogni minimo dettaglio, perché lì c'è un mistero veramente grande in cui non finiremo mai di entrare, e che Suor Faustina ci aiuta a svelare, perché più volte Gesù gli appare, diciamo durante la sua passione, e lei si lamenta anche con Gesù: ma perché mi fai attraversare queste sofferenze così grandi? E lui gli spiega che anche lui li ha attraversate nell'orto degli ulivi, anzi molto di più, e tutto questo per la salvezza delle anime.
1: La lettura delle pagine di Faustina a tal punto entra nelle pagine della tua vita che senti il bisogno di scrivere questo libro che tengo in mano, Suor Faustina, la Santa della Misericordia. Qual è l'intento di queste pagine tue? Perché senti il bisogno di scriverne?
0: È stato un incontro così forte nella mia vita, mi ha parlato così tanto che ho desiderato comunicarlo. E poi ho pensato, non tutti sono sacerdoti che hanno tempo di leggersi 1000 pagine. Magari c'hai 3 figli, 4 figli, un lavoro importante, non hai così tanto tempo per leggere. Poi lei ha scritto comunque in un'epoca un po' diversa dalla nostra, quindi anche il suo linguaggio... può essere non immediatamente fruibile per un lettore di oggi. Ho cercato di tradurre quello che lei dice in un linguaggio comprensibile all'uomo di oggi, e anche ho cercato di dire quali sono i punti, a mio parere, salienti del suo diario, un po' una guida nel suo diario, perché poi lei non ha studiato, quindi magari si ripete, si dilunga, lì abbiamo un po' un riassunto, diciamo.
2: Quali sono secondo te gli aspetti più importanti, anche da ricordare proprio oggi, nella giornata in cui si ricorda, si celebra la sua memoria?
0: Beh, già la festa che San Giovanni Paolo II ha istituito, la festa della Divina Misericordia, richiesta lì da Gesù stesso, anche con la data, la seconda domenica dopo Pasqua. Questo messaggio della misericordia che è così importante per noi oggi. Cioè, non c'è nessuna condizione di peccato che non può essere redenta finché siamo sulla terra. Non dobbiamo mai perdere la speranza. Gesù è sempre pronto ad abbracciarci e ad accoglierci. Magari ci sono più persone che vorrebbero avvicinarsi alla Chiesa, ma si sentono indegne, se ne stanno lontane. Ecco, questo messaggio, Cristo è qui a braccia aperte, pronto ad accoglierti. Nella confessione c'è sempre un luogo dove tu puoi essere liberato dal tuo peccato, qualsiasi esso sia. Questo miracolo della divina misericordia sicuramente è un aspetto importantissimo. L'altro aspetto che ritengo decisivo è questo messaggio così forte circa l'esistenza dell'aldilà. Noi viviamo in una società che vive solo per il materiale, quello che si vede, quello che si tocca, i soldi, il business, i conti in banca. Però poi dopo c'è la sofferenza che si vuole escludere dalla vita e c'è la morte. Che anche se non ne parliamo, certo, è lì che serpeggia, invecchiamo, il tempo passa, inesorabile, e senza avere la prospettiva dell'eternità, in fondo la vita è profondamente triste. E lei ci dà ci spalanca la sua la porta dell'eternità con queste sue visioni mistiche, perché incontra Gesù tante volte, va anche in paradiso, fa questa esperienza del paradiso.
1: C'è un luogo che testimonia tutto questo, è a due passi da San Pietro, nella chiesa di Santo Spirito in Sassia è diventata, grazie a Giovanni Paolo II, il santuario della Divina Misericordia, e noi ci vogliamo andare insieme a Serena Cirillo.
3: Questo è un luogo privilegiato perché, come tutti i santuari, vengono posti come in una posizione strategica, non da dinamiche umane, ma secondo una geografia della grazia. E poi qui tutto parla della misericordia di Dio. Quindi quando uno entra in questo luogo fa proprio esperienza di questo, innanzitutto col sacramento della confessione, e poi viene guidato nella preghiera alle 3 del pomeriggio o alle 7 di sera. Quando una persona entra in questa chiesa è accolta da 4 parole: Gesù, confido in te. Danno speranza a coloro che invocano e danno anche forza nelle difficoltà. È un grido, dicono i papi, a cui uno deve ricorrere proprio nei momenti di difficoltà. Ecco, il Vangelo ci dice che quello che abbiamo fatto a un fratello più piccolo, dice Gesù, lo avete fatto a me. Quindi quello che noi facciamo anche come opere di misericordia lo facciamo direttamente a Cristo. Ecco, Papa Leone nell'ultima enciclica di Lexi Te dice proprio questo, che l'incontro con il povero è non un incontro di beneficenza ma di rivelazione, cioè il povero rivela la presenza di Cristo e in qualche modo verifica un po' anche la nostra carità. Quindi la misericordia ci spinge a una concretezza di carità. Quello che colpisce nelle testimonianze che raccogliamo quasi quotidianamente in questa chiesa, c'è come una spinta interiore, quasi un dovere interiore, proprio dettato da quello che si sperimenta qui, da quello che si trova qui oggettivamente come luogo di misericordia per rientrare in comunione con Dio. Ecco, qui tanti hanno trovato la fede, tanti hanno ricevuto la vocazione, diversi sacerdoti hanno voluto dire qui la loro prima messa, persone hanno trovato la guarigione. Questa chiesa è tappezzata di ex voto di persone che hanno trovato la guarigione interiore o fisica.
1: Ce ne andiamo in pubblicità, ma ritorniamo fra poco per capire come nella quotidianità questa misericordia prende concretezza attraverso ciò che quotidianamente fai a Torino, Don Gianluca, Torino che abbiamo capito, spoiler, che ami comunque moltissimo. A fra poco.

0: Ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Storie di fede, sacrificio e umanità.
2: In Francia si diffonde la sua fama, guerriera o mistica.
3: Io giuro di dire tutta la verità su ciò che so riguardo alla fede.
2: Queste sono storie di santi.
1: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. Giovanna d'Arco, la santa guerriera. Lunedì in prima serata.
4: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
5: Elviv Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte,
4: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita
5: per risultati visibili su uomini e donne. Elviv Growth Booster
4: da L'Oréal Paris.
6: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
7: Ma il colesterolo?
8: Dai, la parmigiana è verdura.
9: Con il colesterolo non si scherza.
10: Prova Danacol.
11: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
10: Basta scuse, prova Danacol.
11: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
12: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
13: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale, rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
14: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
15: Ale, stiamo arrivando.
16: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
17: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15.
2: Francesco, nel momento più difficile della sua vita, tenendo quel bambino in braccio, si riempie di tenerezza per il mistero di Dio che si fa uomo. Ma quel mistero ha anche un'altra faccia, terribile, le ferite della passione. E Francesco sta andando loro incontro.
1: La docuserie Francesco per davvero, con Alessandro Sortino, questa sera, in prima serata.
3: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro, lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
4: E allora prendi questa!
1: Due fratelli. Una fuga per la libertà.
5: Non sapevo che fossi ebreo.
4: E allora che cosa cambia?
5: Beh, cambia tutto.
1: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
6: Smettila!
7: So che sei ebreo!
4: Ma no, non sono ebreo!
1: Una storia di coraggio e speranza.
8: Ce la faranno.
9: Polizia! Fermi tutti! Tu, resta qua!
1: Un sacchetto di biglie.
10: Se continui a tenere la vita stretta in pugno, così te la caverai.
1: Domani in prima serata.
11: I giovani ci invitano a restare coi piedi per terra.
12: Si fa fatica ad accettare il fallimento.
13: Vengo dall'Iran.
14: Vengo dal Kashmir.
15: Non puoi scappare da te stesso.
16: Ti apri un mondo.
17: Siamo tutti la unica famiglia.
1: Quando tradizione e nuove generazioni dialogano, fanno scintille. Oggi alle 17:30.
18: La musica è conoscenza di qualcosa che non si può verbalizzare.
19: Io dico sempre come Spider-Man, con grande potere c'è grande responsabilità.
20: Perché l'anima conta.
1: Soul, domani alle 21:05.
21: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela.
22: Bellissima.
21: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
1: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
23: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
1: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, oggi alle 14:35 e domani alle 8.

0: modo migliore per capire l'eredità di una santa che scoprirne gli effetti che ha avuto sulla vita di un sacerdote. La santa in questione è Santa Faustina Kowalska, il sacerdote in questione è Don Gianluca Attanasio, che ci sta raccontando come Santa Faustina ha cambiato, ha modificato, ha scritto proprio nella sua vita, anche grazie a un libro che tu hai scritto, che è Suor Faustina, la Santa della Misericordia, un modo per avere a portata di mano, diciamo, le cose principali che ci sono da sapere e che ci sono da capire soprattutto di questa grande santa. Tu vivi a Torino e nella tua quotidianità come metti in atto e come vedi concretamente gli insegnamenti di Santa Faustina?
1: Ma la prima cosa è che il Vescovo ci ha dato questa parrocchia in centro, Santa Giulia. Siamo partiti in 3 sacerdoti, adesso siamo 6 sacerdoti. E la prima cosa che abbiamo fatto è che durante le messe c'è sempre uno di noi a confessare. All'inizio non veniva quasi nessuno, adesso c'è sempre la fila al confessionale. Quindi la misericordia di Dio ci raggiunge attraverso questo sacramento e piove dal cielo attraverso la messa, a curare la liturgia, i canti. Una bella liturgia attira tante persone e dona la grazia di Dio. L'altra strada è stata quella di aprire le porte della nostra casa, perché abbiamo una casa molto grande, perché la chiesa, la casa parrocchiale è stata costruita dalla Marchesa di Barolo a metà dell'Ottocento. È una casa che si offre a ospitare le persone, quindi i ragazzi mangiano insieme con noi molto spesso. E questa è la misericordia, accogliere chi arriva non perché ti è simpatico, non perché viene in chiesa, non perché è cattolico, ma perché c'è, viene, arriva.

0: arriva e in questa accoglienza poi alcuni si sono convertiti, vedendo noi che diciamo il rosario, vedendo noi che preghiamo, vivendo insieme, si sono poi avvicinati a Gesù. All'inizio dicevo, ma noi li accogliamo ma non succede niente, invece poi la grazia di Dio opera. E quindi
1: Don Gianluca, in un 30 secondi abbiamo detto che Suor Faustina entra nella tua vita e ti aiuta in un momento particolare. Lei che ha parlato della sua notte oscura, possiamo dire che può aiutare chi attraversa un momento difficile?
0: Assolutamente, tutti noi abbiamo momenti di alti e bassi, ma pensate cosa significa per una persona che vede Gesù, parla con Gesù, a un certo punto Gesù non gli appare, non lo vede più e lo sente lontano. Quale sofferenza interiore, quale notte interiore, e lei offre questo per la salvezza delle anime. Questa è l'indicazione che Gesù gli dà, e Gesù gli dà anche l'indicazione come attraversare questi momenti di prova. Non smettere mai di pregare, non rimanere da sola, offri queste tue sofferenze per la salvezza delle anime.
1: Grazie. Grazie. Ricordiamo il tuo libro, Suor Faustina, la Santa della Misericordia. Grazie davvero di essere
0: grazie
1: stato con
0: voi. Grazie a
1: voi,
0: grazie. Auguri per la vostra TV 2000 e buon lavoro. Vi porto nella preghiera.
1: Grazie.
2: E quest'oggi abbiamo toccato attraverso la tua storia Napoli, abbiamo toccato Torino, ci mancano l'appello le isole. Allora noi quest'oggi vogliamo portarvi a Enna. Ma per quale motivo? Perché in questi giorni Enna è diventata la capitale europea delle confraternite. Guardate qui.

0: Di tutto questo ne parliamo dando il buongiorno a chi è collegato con noi: Giovanni Maria Armando Zodda, presidente del Collegio dei Rettori di Enna, Fernando Mercado Vegas, vicepresidente della Pia Fondazione Vaticana Journey to Redemption, e Salvatore Martinez, coordinatore del programma del Forum Paneuropeo delle Confraternite. Buongiorno a tutti e tre, grazie per essere con noi. Partiamo dal presidente.
1: Buongiorno.
0: Presidente, ci illustra il programma, come sta andando, che cosa è successo, che cosa succederà oggi in questi giorni?
1: Allora, in queste giornate molto piene abbiamo avuto l'inizio con un convegno sulla Grande Confraternita di Roma del Giubileo dello scorso anno, abbiamo continuato con un convegno proprio sul Forum Maria Madre delle Confraternite, ieri c'è stata la grande processione di tutte le confraternite sia italiane che estere che hanno partecipato, e continueremo oggi con un altro convegno su carità e solidarietà, e domani con un convegno sui carismi femminili, per chiudere con il grande World Rosary Day collegato con tutto il mondo, i santuari e quant'altro, per pregare tutti insieme per la pace nel mondo.
2: Un programma ricchissimo. E allora io vorrei chiedere a Salvatore Martinez, lo vogliamo ricordare, coordinatore del programma del Forum Paneuropeo delle Confraternite. Il forum nasce nel 2019 e fu voluto proprio dal Cardinal Bagnasco.
3: Sì, il Cardinale Bagnasco sarà con noi nella giornata di domani, ma bisogna dire che Papa Francesco e anche i suoi predecessori hanno particolarmente insistito perché il ruolo confraternale in Italia e nel mondo potesse esplicitare in questo secolo nel quale la fede è fortemente contestata e contrastata e si fa fatica a trasmetterla alle nuove generazioni, un ruolo centrale. Ci sono tre C che fondamentalmente fanno la storia delle confraternite: il culto e la cultura e la carità, e intorno a queste tre C abbiamo costruito il nostro programma con una speciale attenzione ai giovani. Ancora

0: Nei giorni scorsi l'immagine di Lourdes e il grande consenso che Papa Leone ha registrato ci dice che è possibile trasmettere alle nuove generazioni la fede. Siamo ad Enna, ed Enna ha tanti primati negativi, non soltanto povertà materiali, povertà morali, ma soprattutto una grandissima migrazione di giovani. Avere i giovani, un Young Forum loro dedicato, è un motivo di grande speranza per l'Italia, per l'Europa e soprattutto per l'avvenire della nostra fede cattolica.
1: E visto che i giovani ce li abbiamo a portata di mano, chiederei a Salvatore Martinez di passare il microfono a Fernando, che attraverso la sua esperienza di giovane a contatto con le confraternite, stiamo parlando di una realtà che è quella spagnola, chiediamo Fernando qual è la tua di esperienza.
2: La mia esperienza nelle confraternita inizia quando ero 7 anni, che è la prima volta che ho partecipato in una processione. Lì in Spagna è una cosa molto tradizionale formare parte di questo modo di pietà popolare, e oggi forma parte nel modo che la confraternita si trasforma nella comunità cristiana, nella quale siamo chiamati a vivere la nostra fede.
3: Noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Io volevo anche dire, Giacomo, che noi prima di condurre questa trasmissione siamo stati anche inviati. E allora Enna è uno di quei luoghi che io porto nel cuore, perché ho avuto la fortuna di venire da voi proprio durante la Settimana Santa, quindi ho visto da vicino proprio il ruolo delle confraternite, la partecipazione. E allora, Presidente Zodda, vogliamo lanciare proprio un messaggio a chi sta a casa, in un mondo che forse oggi in alcuni casi si allontana anche dalla fede, i giovani a volte non sono così vicini. Vogliamo ricordare ancora una volta, per salutarci, il ruolo e l'importanza delle confraternite.
4: Allora, il ruolo delle confraternite è sicuramente quello di legare i nostri giovani alle nostre tradizioni. Molti giovani che lavorano, studiano fuori, hanno questo legame proprio con Enna e rientrano durante le feste patronali o durante la festa della propria confraternita. Questo è un modo importante per ancorarli alla nostra terra. Questo è un modo importante perché loro crescono con quei sani principi che sono la solidarietà e la carità. È questo che i nostri giovani continuano a trasmettere, quello che noi a nostra volta abbiamo avuto trasmesso dai nostri padri.
1: E allora, grazie. Noi vi auguriamo un'ottima giornata per quest'oggi. Sappiamo che ci sarà una giornata ricca di appuntamenti anche alle 18 con voi, quindi grazie Presidente Zodda. Sì. Grazie. Salvatore Martinez, ho visto che ha preso il microfono, prego, forse voleva aggiungere qualcosa.
0: Sì. Sì, se mi permettete vorrei dire che il direttore Morgante sta per raggiungerci per il panel di questo pomeriggio dedicato alla carità e il servizio all'uomo, e che questo World Rosary Day sarà trasmesso in diretta alle ore 16:30, mercoledì, festa del Rosario, su Play 2000, e poi anche la celebrazione eucaristica che seguirà, presieduta dal Cardinale De Donatis. Quindi possiamo rimanere spiritualmente collegati e vivere insieme queste ore di fede.
1: Assolutamente. Grazie. Grazie per essere stati
0: grazie
1: con noi. Quindi gli appuntamenti da lì continuano anche sulla nostra piattaforma. Grazie a voi.
3: E un saluto a tutta Enna.
1: Un saluto,
3: Giacomo,
1: a tutta Enna, che veramente abbiamo nel cuore con tutte le avventure che abbiamo
3: oggi
1: vissuto.
3: Abbiamo riunito un po' tutta l'Italia, Giacomo.
1: Esatto, ma questa la state sentendo, amici del pubblico, amiche del pubblico? Ve la ricordate? Correva l'anno 1997 quando una ragazza giovanissima ci portava a casa di Luca, e oggi sta proprio nel nostro studio.
3: Sul nostro
1: Silvia
3: divano.
1: Sarelli. Buongiorno.
5: Buongiorno, grazie, ciao, come stai? Ciao,
1: grazie. Buongiorno, benvenuta.
5: Grazie mille.
1: Grazie a te per essere
3: benvenuta a casa nostra oggi.
5: Ben felice, buongiorno, ben trovati.
1: Averti qua è un modo per dirci tante cose che ci aspettano quest'oggi, sono i tuoi 30 anni di carriera, ed è anche il modo per parlare...
5: Pensavo stessi dicendo sono i tuoi 30 anni, ero quasi, che bello, no.
1: Beh, vabbè. Potrebbero essere anche i tuoi 30 anni, mi permetto di dire, perché non ti passa un giorno.
5: Non ti avrei
1: veramente
5: smentito, va bene, non ti avrei smentito.
1: Eppure la tua storia sta scritta nella tua anima, anche sta scritta nella tua voce. Proprio di voce vogliamo parlare, perché la tua storia fa parte forse anche da un silenzio. Tu oggi ci porti la voce nel cassetto, che

0: Possiamo dire che è un libro che parla in maniera autobiografica delle tue emozioni, anche se poi quello che è contenuto viene rivisto, rielaborato, però c'è molto di te, di ciò che hai vissuto.
1: Direi totalmente. In realtà non so se sia veramente rielaborato dal punto di vista dell'anima, cioè se tutto quello che è successo sia poi profondamente stato capito, perché io penso in tutta la vita poi c'è sempre tempo di stupire, di scoprire altre sfumature di quelle che sono le nostre vicende umane, anche perché la prima edizione di questo romanzo l'ho scritta diversi anni fa, oggi è stato rivisto in tutte le sue parti, anche nell'ultima capitolazione, l'ultimo capitolo, perché naturalmente l'ho scritto che ero già madre, ma ero madre di due bambine, oggi sono madre di due donne, cioè sono quasi due donne, quindi c'è ancora una nuova revisione dei fatti, perché non sei più ragazza, quindi vedi anche l'atteggiamento dei tuoi genitori verso la perdita di un figlio in maniera ricalcolata rispetto al peso specifico che poi ha la maternità avanzando negli anni, no? Diventa sempre più prezioso questo bene, perché li vedi crescere, perché ti accorgi che ogni giorno è una fortuna e andando anche avanti con gli anni dai anche più valore agli anni e anche più valore a una fisicità che cambia, perché sei fortunato ad avere quella fisicità viva, capendo che tante vite vanno via, quindi c'è tutta veramente una nuova revisione, posso dire, di quello che ho vissuto.
2: Silvia, tu nel tuo libro racconti un dramma che vivi da bambina quando perdi tua sorella Laura. A quel punto succede una cosa, tu non solo perdi una sorella, ma perdi anche la tua voce. Inizia a soffrire di mutismo selettivo. Ci spieghi questo momento della tua vita? Sappiamo che è doloroso, però tu lo racconti. E allora ti chiediamo di raccontarlo ai nostri amici a casa.
1: Sì, sì, io oggi lo racconto, ma già da un po', senza diciamo troppi muri. Ho cercato di abbatterli, questi muri, proprio raccontando quasi cronologicamente, rimettendo in ordine per quello che mi ricordo i fatti, perché mia sorella è andata via quando io avevo un anno e mezzo. Quando, se vuoi, un bambino viene più stimolato nella lallazione, nella parola, nell'esercizio proprio dell'apprendere le parole. Immaginate una famiglia che piomba certo, nel dolore dei dolori, diciamo, per elezione, no? Quello più innaturale, appunto perdere un figlio, poi così piccolo e poi con una malattia, quindi anche passare attraverso anni in cui mia sorella non ha quasi mai messo piede all'asilo. Una sorellina che giocava con gli oggetti ospedalieri, cioè faceva le visite ai suoi bambolotti, quindi era questa la sua infanzia. E una casa che appunto piomba nel silenzio, un silenzio che credo un bambino piccolissimo respiri totalmente, proprio perché non se lo può spiegare, nessuno gli dice è successo questo, quindi lo può stratificare e capire, ma lo vive semplicemente emotivamente. La mia reazione è stata probabilmente questa. Se non che, fortunatamente, ad un certo punto in questo mobile magico, segreto di mia madre, riscopro appunto in questo ultimo cassetto tutta la vita di mia sorella, la breve vita di mia sorella, quindi i giocattoli, gli album delle fotografie, insomma alcune cose, e scopro questa cassetta. Immaginate, più di 40 anni fa, non c'era come adesso il telefonino, per cui hai le immagini di qualsiasi evento. Oggi fotografiamo tutto, abbiamo video di tutto, all'epoca non era possibile. E quindi quella voce, quella registrazione di voce di mia sorella per me è preziosa. Preziosa soprattutto perché ad un certo punto io le rispondo, inizio a interagire con lei, ancora appunto piccolissima, e quindi capisco che effettivamente la mia voce c'era, non l'avevo persa. E da lì, scoprendo questa cosa, mi esercito un po' da sola con questo registratore. Immaginate questo registratorone anni 80 gigante, dove premevi rec e registravi.
2: Anche quindi, perché tu non lo svegli alla tua famiglia. Tu
1: sto
2: non...
1: così, sto in questa situazione.
2: Da sola però ti eserciti, cerchi di capire, di
1: cerco
2: ascoltare
1: di capire
2: la tua voce.
1: Cosa era successo, mi autocuro, diciamo così. Non riuscendo a fare un po' la distinzione tra parola cantata e parola parlata, mi affido alla musica e quindi inizio a cantare delle prime canzoncine e scopro la voce. E a quel punto poi la musica diventa la mia salvezza, perché rinizio il mio percorso naturale e non mi sono più fermata. Ecco perché quando mi dicono ah, hai una bella voce, per questo fai la cantante. No, io faccio la cantante perché la musica è venuta, mi ha acchiappato e mi ha salvato. Quindi quella cassetta è stata tutto per me. È stato il mio modo di tornare alla vita, no? Perché la voce, il soffio vitale, la prima cosa, il primo vagito, no? È la vita, è quello che l'uomo fa quando nasce, no? Piange, si esprime. E perdere quello è come perdere la vita.
0: Da allora in poi ogni nota, ogni parola cantata è una conquista ed è anche un ringraziamento alla vita. Fra poco, dopo la pubblicità, ce lo racconterai. E nel frattempo andiamo in pubblicità con una canzone che ben conosci, perché è una canzone di Madonna con la quale un po' è cominciato tutto quanto.
1: Sì,
0: pubblicità.
1: Sì, è vero.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con Argirelin per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su due rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
3: Ma voi come fate a farla così buona?
4: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
5: È Kinder Brioche.
4: Doppia farcitura, due volte buona.
5: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
4: Proprio come la carezza di una mamma.
5: E con le righe di cioccolato.
4: È come un piccolo righello.
5: Per un inzuppo perfetto.
6: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
7: È italiano!
8: È buonissimo!
7: È conveniente!
9: Come frutta e verdura!
10: Andiamo all'ortofrutta allora.
7: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
9: Da MD i freschi sono top.
10: È proprio vero.
11: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo. Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
12: MD. Buona spesa Italia.
13: Da quando ho scoperto l'In Specialist Dance potrei scalare l'Everest!
14: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
15: L'In Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
14: E ora si cambia marcia.
15: L'In Specialist, speciali per te.
16: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata Cheesecake Caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
17: Ehi, tu che viaggi d'estate? Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. Team Inverno, ci siete?
18: Ale, stiamo arrivando.
19: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
20: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
21: La Vergine Maria è apparsa nel 1858 a Bernadette Soubirous. Ancora oggi milioni di pellegrini da tutto il mondo vengono a Lourdes. Anzitutto ci sono le persone malate, diversamente abili, rese fragili dalla vita. Accogliere dignitosamente ogni pellegrino comporta spese di dimensioni significative. Senza donazioni il santuario non può fare nulla. Grazie per la vostra generosità, grazie per la vostra donazione.
22: Io non l'ho mai provato il parapendio.
23: Dovresti, ci si sente bene lassù.
22: E così? Come ti senti?
24: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
25: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
26: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
27: Francesco, nel momento più difficile della sua vita, tenendo quel bambino in braccio, si riempie di tenerezza per il mistero di Dio che si fa uomo. Ma quel mistero ha anche un'altra faccia. Terribile, le ferite della passione. E Francesco sta andando loro incontro.
0: La docuserie Francesco per davvero con Alessandro Sortino, questa sera in prima serata. Storie di fede, sacrificio e umanità.
1: In Francia si diffonde la sua fama, guerriera o mistica.
2: Io giuro di dire tutta la verità su ciò che so riguardo alla fede.
1: Queste sono storie di santi.
0: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. Giovanna d'Arco, la santa guerriera. Lunedì in prima serata.
3: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
0: Sulla strada, il Vangelo della Domenica. Oggi alle 14.35 e domani alle 8.
4: Un viaggio tra ambiente, emozioni e incontri speciali. Perché la Terra non è soltanto il luogo in cui abitiamo, ma è un patrimonio straordinario, tutto da raccontare. E allora lasciatevi sorprendere dalla forza della natura e delle sue storie.
0: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani alle 16.15.

0: il salotto di Buon Mattino. Quest'oggi c'è Silvia Salemi, che riaccogliamo con un grandissimo applauso, che si sta aprendo, ci sta raccontando un po' di tante cose nella sua vita, la voce nel cassetto, ma anche noi sentiamo questa canzone che sta andando. Siamo andati in pubblicità con questa. E perché poco fa dicevamo un po' iniziato tutto quanto con questa canzone, Silvia?
1: Lo racconto anche nel romanzo. E questo è il brano che io portai al primo concorso Voce dei Piccoli di San Michele, che insomma questa bella festa nostra patronale che facciamo a Palazzo La Crede il 29 settembre, che ha creato anche questo, negli anni, questo evento, questo piccolo concorso di voci piccolissime, no? 6-13 anni, quindi proprio in erba. E io ancora undicenne portai questa Like a Prayer di Madonna. Immaginate, quando non c'erano i testi su internet, non c'era l'aiuto un po', no, della rete. E io facevo francese alle scuole medie, quindi questo inglese era un suono completamente nuovo, per cui mi inventavo quasi le parole. Forse fu proprio mossa a pietà da questo la giuria, dal fatto che mi inventai le parole, che appunto, vabbè, vinsi il primo premio. E da lì dissi: voglio fare davvero, la musica è qualcosa che fa parte di me. Scrissi sul mio diario: nel 96 andrò a Sanremo. Ora, non so come mai poi le cose, sai, forse il richiamo proprio di questa voce che era evidentemente qualcosa che veniva anche da lontano, come dicevamo prima, mi ha trascinato piano piano, un evento dopo l'altro. Poi ci fu il karaoke a Palazzolo, altro fatto molto, molto strano, no? Che su 8.000 comuni che ci sono in Italia, Fiorello e tutto il suo mega carrozzone dell'epoca, di grande successo, no? Il karaoke lo ricorderete tutti negli anni 90. Fece epoca, venne proprio nel mio paese, quindi colsi anche lì al volo questo treno. Io trovo che un po' dietro tutta la mia vicenda, no, ci sia proprio questo legame forte con mia sorella. È come se lei un po' abbia illuminato i miei passi da lassù. Io la sento, la sento molto, molto presente, molto potente. E poi penso che quando i nostri cari se ne vanno via molto molto presto, anagraficamente, abbiano una luce ancora più forte su di noi. Quindi io veramente mi rivolgo a lei quando ho qualche momento, anche adesso con le mie figlie, no? Le raccomando sempre a lei, dico: Laura, pensaci tu.
2: È un
1: guarda
2: po' come se
1: ragazze.
2: Fosse diventata il tuo angelo custode.
1: Sì.
2: Da poco passata la festa,
1: sì,
2: proprio degli
1: vero.
2: Angeli custodi,
1: sì.
2: E anche la festa dei nonni. Anche i nonni per te sono stati,
1: sì,
2: delle figure importanti.
1: Molto.

0: Molto,
1: perché
0: molto importanti.
1: I genitori impegnati nella malattia di Laura, tu sei stata con i nonni. Posso chiederti anche quanto sei legata proprio alla tua terra? È stata importante
0: totalmente,
1: perché lì hai mosso i primi passi.
0: Ma io lo racconto nel mio romanzo, io sono completamente immersa, sono tutta la mia terra, nel senso quella radice di isolanità, perché sai l'isola è attaccabile da tutte le parti, in quanto isola, no? In quanto territorio libero da tutte le parti, non protetto.
1: Certo.
0: Però è anche immersa in un mare di luce, quindi prende il sole da tutti i punti, quindi ho preso questa parte della Sicilia, no? Di cercare di trovare sempre in tutte le cose il punto luce e seguirlo. E poi il fatto che abbiamo, è diventato banale dirlo, però è così, le cose che poi si continuano a ripetere le si ripetono perché sono cose vere. E la nostra terra, che comunque è sempre stata una terra difficile, martoriata, adesso con le comunicazioni, i trasporti, viviamo un momento molto particolare, ma è una terra veramente pronta ad accogliere. E questa cosa l'ho vista anche nella mia famiglia, no? I miei genitori hanno sempre aperto la casa a tutti, a chi avesse bisogno, gli amici, anche persone care che avessero una difficoltà, perché per primi sono stati accolti dalla comunità quando appunto c'è stata una perdita di questa portata, no? Vedi poi che il paese si stringe intorno, no? Fa unione intorno alle famiglie che hanno una difficoltà. Questo, devo dire, nei piccoli centri si avverte ancora, per fortuna, grazie a Dio, tanto.
2: Senti, non possiamo non parlare di quel momento che forse, parlando di luce, forse è stato anche un momento pieno di luce, di quel Sanremo e di A Casa di Luca. Che momento fu? Come arrivò? Che cosa significò per te anche?
0: Allora, storicamente, nel senso come fatti, è arrivato perché... Questa è A Casa di Luca. Perché da quel karaoke... Un produttore mi ha visto, abbiamo tentato con il primo Castrocaro che non andò bene, e lì però ho incontrato Gian Piero Artegiani, con il quale ho iniziato a comporre canzoni nel 95, ci siamo poi ripresentati e ho vinto quell'edizione, che fu veramente fortunata perché era l'ultima edizione in cui la RAI permetteva al vincitore di Castrocaro di andare dritto a Sanremo Giovani, quindi anche lì un altro treno. Un'altra occasione, le grandi occasioni che si legavano una all'altra. Io ricordo che vengo da un paese che si chiama Palazzo Lacrede, meraviglioso borgo arroccato sui Monti Blei, però non proprio la capitale della musica, quindi davvero dovevi prendere un treno molto, molto forte per essere portata in una città come quella dei fiori, che è appunto Sanremo. E da lì poi appunto tutta la discesa positiva di A Casa di Luca, che ha costituito per me... ecco, molti colleghi hanno qualche difficoltà a riconoscersi sempre nella propria canzone Cavallo di Battaglia. Invece io, pur sapendo di averne scritte altre che sono sicuramente dense di significato, però ho una grandissima gratitudine verso A Casa di Luca, perché penso sempre che il successo può non arrivarti mai, puoi non avere mai una canzone che ti contraddistingue e rimanere sempre un po' in una zona d'ombra. Quindi io sono molto grata a questa canzone e al fatto che sia per me un dono. Se ci ricordassimo più spesso di guardare le cose belle, non quelle brutte, ricordate il discorso dell'isola in un mare di luce, saremmo tutti più gentili. Ieri mi hanno chiesto: cos'è per te la gentilezza? La gentilezza è guardare chi hai davanti e fare il primo gesto di gentilezza che possiamo promuovere verso l'altro, e guardare chi ho davanti, questa persona che espressione ha, sta bene, sta male, ha dei guai, ha dei problemi in corso, un sorriso magari smorza, magari aiuta, e quindi tutto diventa più facile anche nella quotidianità.
1: Da allora tu, da quel Sanremo, non ti sei più fermata, l'abbiamo detto, la musica è diventata la tua vita, è la tua vita, e sei arrivata anche a teatro.
0: E sono arrivata anche a teatro, anche i cantanti arrivano a teatro, che è incredibile. Ma infatti ci sono arrivata, diciamo, da una porta facilitata, perché ci sono arrivata raccontando la mia vicenda. Quindi non mi definisco un'attrice, anche se ho fatto teatro con Giuseppe Zeno, che saluto, in Non si uccidono così anche i cavalli. Però questa è veramente una biopic teatrale, no? C'è tutta la mia vicenda, racconto senza mezzi termini, mezze misure. Sono completamente emotivamente dentro questo racconto teatrale. Vediamo anche Francesco Tosoni, che mi accompagna alla direzione artistica. E beh, ci sono davvero tutti i momenti, o la maggior parte dei momenti, che hanno riguardato la vicenda anche di Laura, che per me ha rappresentato in tutta la sua potenza, no? Il ritrovamento della

0: La voce passa proprio dalla potenza che aveva la presenza assenza di Laura nella mia vita.
1: End of Silence è proprio, diciamo, la firma che sta sotto questo, la fine del silenzio.
0: Sì, sì, è tutto collegato, guarda, siamo riusciti a collegare, parte tutto dalla mia voce, da questo ritrovamento della voce alla fine del silenzio, quindi a voler dire finalmente cos'è stata per me questa vicenda e anche la fine del silenzio rispetto allo stigma che

0: in televisione, in radio o nei grandi media della malattia, perché no, siamo tutti belli, tutti sani, tutti performanti, tutti perfetti. No, non è così, siamo tutti esseri umani, siamo fragili, e parlare di malattia a un certo punto per me è stato prendermi una responsabilità e affrontare a testa alta un tema che è scomodo, perché non è un tema che ti porta grandi applausi, non è un tema di cui si parla volentieri, e invece rompere questo stigma anche oggi da voi, grazie, grazie per questo, in televisione significa dire siamo fragili, allora non possiamo dire che siamo fragili, e questo mi porta anche a dire che c'è una speranza, perché la ricerca ha fatto grandi passi.
1: Ricordiamolo ancora una volta il tuo libro La voce nel cassetto, e vogliamo chiudere con una curiosità, Giacomo.
0: Assolutamente.
1: Perché tu sei di Palazzolo, detto, sappiamo tutti, io lo sapete di dove sono, di Valle della Lucania. Ma io e Silvia Salemi ci siamo carresimate a Roma a San Giovanni.
0: È vero.
1: Tu non mi conoscevi, io proprio per la sera a casa di Luca ti conoscevo, e quindi pensa un po' alla vita.
0: Mi ha carresimato, pensa, mia suocera, quella che sarebbe diventata mia suocera da lì a poco.
1: Ti devi sposare.
0: Perché io proprio per le vicende che avevo, canore, non riuscii a cresimarmi, perché anche lì è un impegno, non si fa così, non è che si prende un pezzo di carta, devi seguire un corso, e quindi ci voleva tempo, ho detto quando sarò più grande.
1: Dobbiamo chiudere,
0: farò.
1: Ma lo riracconteremo.
0: Sì.
1: Grazie Silvia
0: grazie
1: Salemi per essere stata con me.
2: Grazie.
1: Allora.
2: Grazie Silvia Salemi.
0: Grazie a voi.

Buongiorno dal TG2000 edizione Flash. Ucraina, Donald Trump parla con Putin assicurandosi forniture di circa 2 milioni di tonnellate di gasolio che saranno esentate dalle sanzioni americane fino ad aprile per abbassare i prezzi dell'energia. In risposta, Zelensky attacca con droni un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione di Rostov, nel sud della Russia. 7 morti invece a Zaporizhzhia per un bombardamento russo contro un condominio di civili. Oggi è la giornata mondiale contro la pena di morte. 5 paesi con il maggior numero di esecuzioni: Cina, Iran, Arabia Saudita, Iraq e Yemen. Una giornata che cade nel mezzo delle polemiche sulla esecuzione indiretta annunciata negli Stati Uniti. Si sfila il vicepresidente Vance: non la guarderò. Il presidente della Repubblica Mattarella promulga la nuova legge elettorale. Il giorno dopo l'approvazione definitiva, la premier Meloni assicura la legislatura durerà fino a fine mandato. Ma per i partiti è già conto alla rovescia verso il voto. Il campo largo prepara i ricorsi contro le nuove regole e cerca un modo di aggirare la soglia delle 6.000 firme per la presentazione di una nuova lista. La tragedia di Crans-Montana è di 1,6 milioni di euro il conto che la Svizzera ha mandato all'Italia per le cure dei giovanissimi ustionati nel rogo, una cifra che rischiano di dover pagare le famiglie. Non essendosi ancora risolto il contenzioso tra i due governi sulla questione, attesa una decisione del governo elvetico. Decine di persone, tra cui il leader e fondatore del partito degli scarafaggi, DIP, che sono state fermate a Nuova Delhi in vista della grande protesta contro il governo del primo ministro indiano Narendra Modi, prevista per oggi, il cui svolgimento è stato negato dalla polizia. Oltre a DIP, che sono stati fermati anche gli altri due leader del gruppo. Molti danni ma nessuna vittima a Panama dopo un terremoto di magnitudo 7.6 seguito da 47 repliche, di cui una di magnitudo 6 registrato nel sud del paese. Lo riporta l'Istituto Geologico statunitense. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale Panama City. Chiuso l'aeroporto, ma il canale opera normalmente. Maltempo, scuole chiuse oggi a Marsala dopo la tromba d'aria che ieri ha devastato la cittadina del Trapanese. Stop anche ai nidi e alle scuole d'infanzia pubbliche e private. Per oggi è stata diramata l'allerta arancione in tutto il territorio regionale. Temporale a Lipari, esondati torrenti, fango in strada e case allagate. E infine il calcio. Alle 15 riprende il campionato di Serie A dopo la lunga pausa per la nazionale con Genoa-Fiorentina. Oggi in programma anche Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Domani Como-Roma, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo, Milan e Cagliari-Juventus. È tutto per ora, il prossimo appuntamento è per le 12. Grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Milano, manca il nostro ospite. Allora diamo subito il buongiorno a Don Andrea Verde, ecco, che ritorna. Buongiorno Andrea.
1: Ciao Don Andrea, ben trovato.
0: Ricordiamo Don Andrea cappellano all'ospedale Sant'Andrea, però fino a qualche mese fa proprio nel reparto di maternità del San Camillo. Don Andrea, prima di iniziare vogliamo andare subito a Napoli perché ci aspetta Suor Lucia Rabito. Suor Lucia, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Grazie per essere
3: buongiorno
0: con noi.
3: Buongiorno a tutti.
0: Suor Lucia, lo lascio dire a te.
3: Grazie a voi.
0: Lo lascio dire a te. Ci dici esattamente dove ti trovi?
3: Sì. Io mi trovo a Napoli, ai quartieri spagnoli, nel cuore di Napoli.
0: Ma in questo
3: e nella
0: momento...
3: casa di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe.
1: Oggi festeggiamo proprio Santa Maria Francesca e tu sei lì proprio e ci dai l'opportunità per conoscere meglio, proprio nei luoghi della Santa, la storia di questa Santa. Come inizia?
3: Sì, inizia sin da piccolina, lei è stata sempre affascinata dal Signore, quindi ha deciso sin da piccola di dedicare la sua vita al Signore. E questo suo dono è stato largamente, diciamo, dal Signore poi ricompensato, e quindi la sua vita è stata una vita ricca di grazia e di tanto amore, insieme a tante altre tribolazioni e sofferenze che durante il suo percorso lei ha sperimentato.
0: Suor Lucia, resta con noi perché ci collegheremo spesso con te, ma adesso vogliamo subito vedere la casa natale di Santa Francesca, grazie alla nostra Serena Cirillo. Partiamo.
4: Siamo nei quartieri spagnoli e siamo in casa di Santa Maria Francesca, che si trova proprio nel cuore dei quartieri ed è il punto di riferimento di molte persone che vengono in casa della Santa. Questa è proprio la casa originale di Santa Maria Francesca, dove lei visse gli ultimi 38 anni della sua vita grazie alla carità di un sacerdote, Don Giovanni Pessiri, che la ospitò. Qua vediamo le cose appunto ancora originali dell'epoca, il pavimento, le finestre, il reliquiario, alcuni oggetti appartenuti alla Santa, il velo, i vestiti, il cordone. Santa Maria Francesca era conosciuta già nei quartieri, quindi al suo tempo era conosciuta come la chiamavano la monaca santa, anche se lei non voleva, diciamo, non voleva sentirselo dire perché era una donna molto umile, di poche parole. Non era soltanto che, diciamo, le persone popolari che, del quartiere che venivano da lei, ma anche, diciamo, i reali, molte persone illustri, tra cui Ferdinando II di Borbone e la sua consorte. Infatti ci sono degli oggetti che loro gli hanno regalato proprio per devozione. Questa è la sedia della Santa, non è la sedia della fertilità come erroneamente, diciamo, viene chiamata nella tradizione popolare, ma è proprio la sedia della Santa, dove lei si sedeva prima di tutto per, ecco, intanto ascoltare le persone che venivano a trovarla. Poi, essendo molto anziana e gravata da tante malattie, era, diciamo, il suo luogo, possiamo dire così, di riposo. Ma ancora più profondo è che lei su quella sedia ogni venerdì di Quaresima soffriva i dolori della passione, perché non dobbiamo dimenticare che era una mistica. Oggi su quella sedia si siedono le donne desiderose di una gravidanza, ma anche altre persone che chiedono l'intercessione della Santa per le loro necessità, malattie, situazioni familiari e quant'altro. Ecco, la vita, le avversità che la vita ci presenta, le persone vengono a pregare e si affidano alla Santa, perché lei anche nell'ultimo momento della vita disse proprio questo: vi prometto che io non dimenticherò nessuno, mi ricorderò di tutti.
0: Ringraziamo e salutiamo Suor Gabriella.

0: Pompei, ma non ci allontaniamo di tantissimo perché quest'oggi vi porteremo a Napoli per farvi conoscere la prima santa napoletana che proprio oggi si festeggia. Si tratta di Santa Francesca delle Cinque Piaghe, compatrona di Napoli e protettrice della maternità.
1: Però Giacomo, sul nostro divano...

0: ritorniamo invece da Suor Lucia. Suor Lucia, lo vogliamo ricordare, è proprio nella casa dove Santa Maria Francesca ha vissuto per 38 anni. Ritorniamo per un attimo, Suor Lucia, proprio a quella sedia, quella sedia che quotidianamente, lo stiamo vedendo anche in questo momento, accoglie tanti fedeli, accoglie tante donne. Proprio possiamo dire come faceva la Santa quando era in vita.
1: Sì, questo è un luogo dove fondamentalmente si intercetta, ecco, la preghiera della gente, anche il dolore spesso, quindi ancora oggi noi assistiamo proprio a questo, un luogo semplice, umile, e su questa sedia molte persone, ecco, depongono tutte le loro, i loro bisogni, le loro preghiere, anche a volte il loro dolore, proprio perché ecco, sentono forte la presenza della Santa nella sua casa.
2: Rimani con noi, Suor Lucia, fra poco ritorneremo da te. Nel frattempo Don Andrea ti presentava poco fa Grazia come qualcuno che ha avuto per lungo tempo, fino a poco tempo fa, il ruolo di cappellano nel reparto maternità. Ed è questa la ragione per cui noi abbiamo un prete a parlare di maternità, perché in qualche modo ha intercettato tutta quella preghiera e quel dolore a cui faceva riferimento la stessa Suor Lucia.
3: Qual è il ruolo di un cappellano? Il reparto di maternità... Tra tanti reparti che giro, quello più bello, perché fondamentalmente gran parte si celebra la vita. Però è anche vero che comunque il reparto di maternità non è solo il luogo dove celebri la vita, fotografie, confetti, auguri, perché nasce la vita ed è giusto che ci si festeggi e ci sia un inno di esultanza per la vita. Però nei reparti di maternità a volte si possono anche incontrare situazioni di difficoltà, di quelle gravidanze fragili, di quelle gravidanze che hanno il rischio di perdere il proprio bambino. Si parlava di miracoli, io vengo da un paese vicino a Napoli, quindi conosco Santa Francesca, quindi tante donne corrono lì all'intercessione di questa santa per la grazia di avere un miracolo, di avere in attesa una vita nel proprio grembo. E mi piace qui condividere con voi forse una testimonianza che ho già portato, una testimonianza proprio di una fede, di una donna di fede semplice che ha creduto e che ha visto nella sua vita, nella sua storia, nella sua maternità, nella sua gravidanza un miracolo. Una ragazza che è mamma già di 3 figli, è interessante questo aspetto, attendeva il 4° figlio, solo che a 4° mese c'è stato un problema di gravidanza perché perdeva il liquido amniotico e quindi c'era il rischio di perdere il bambino. Viene portata in ospedale e viene ricoverata per più settimane, quasi 1 mese e mezzo. E in quel tempo la caposala mi chiamò e mi disse: guarda, c'è questa paziente che ha chiesto del cappellano, sta vivendo un momento delicato perché sta perdendo il suo bambino, non si sa se riesce a portare a termine questa gravidanza. Vado lì, è una ragazza, è una donna di fede, giustamente nonostante la sua fede comunque soffriva, ma quello che mi ha colpito di questa donna, che lei nonostante avesse 3 bambini, lei desiderava questo 4° bambino. Poteva benissimo dire: guarda, ne ho avuto 3, come Dio vuole. Infatti di fronte alla sofferenza, qualsiasi essi sia, io cerco sempre di entrare in punta di piedi. Cosa dici di fronte a una persona che soffre per una malattia o in questo caso per un rischio di perdita di un figlio? Allora io cercavo di dare quelle parole di consolazione e allora gli dissi: ringraziamo Dio che già sei madre di 3 figli, che già hai sentito il nome mamma, che già ti hanno chiamato mamma i tuoi figli. E lei mi disse: sì, è vero. Disse: pensa a quelle mamme, a quelle donne che non possono avere figli. Cioè, cercavo di dare una sorta di consolazione perché stava nella disperazione. E lei mi disse: sì, è vero, donna Andrea, io già ho sentito il nome di mamma, ho 3 figli, ma io questo figlio lo voglio. A me ha colpito tanto questa testimonianza. Nonostante aveva 3 figli, lei voleva questo 4° figlio. A che dissi: vabbè, affidiamoci nelle mani del Signore. La vita è di Dio. Così, nel trascorrere del tempo, dopo 1 mese, la situazione andò a degenerare. Ricordo anche la data, era il 21 novembre del 2024. Mi chiamò la caposala dicendomi che ormai le analisi erano veramente un po' tutto in maniera alterata e quindi c'era il rischio di un'alta percentualità che il bambino non arrivasse a termine. E mi chiese di passare nella stanza di questa paziente. E lei stava in lacrime, io non sapendo cosa fare, cosa dire, poiché porto sempre l'olio per l'unzione degli infermi, gli proposi di fare il sacramento dell'unzione. Lei con fede mi guardò e mi disse sì, facciamolo, nonostante stava nella sofferenza. Ho amministrato il sacramento dell'unzione insieme a lei e l'unica cosa che sono riuscito a dirgli: affidiamoci a Dio. E sono andato via. Era il 21 novembre del 2024 e questi sono i miracoli delle persone che credono, che hanno fede. Il 28 novembre, dopo una settimana, questa paziente è stata dimessa e il 31 marzo del 2025 è nato questo meraviglioso bambino che per privacy non dico il nome. È la fede dei battezzati, la fede del singolo credente che genera miracoli. D'altronde Gesù l'ha detto: tu ci credi, io ci credo, sii guarito.
0: Grazie Don Andrea. È sempre bello ed emozionante, perché quando ci racconti quello che vivi nei reparti dell'ospedale è bello che tu ricordi esattamente anche le date e ne incontri tantissime di persone, e questo ci fa proprio arrivare quello che tu fai, l'importanza del cappellano proprio nelle corsie dell'ospedale e in quel reparto di maternità dove sei stato tanto tempo. Io vorrei ritornare da Suor Lucia, che è in collegamento con noi, perché immagino che anche Suor Lucia, anche tu conosci tante donne, tante persone. Ci vuoi raccontare un incontro che hai fatto, che ti è rimasto particolarmente impresso, una storia di grazia? Una testimonianza che arriva proprio da lì, dalla casa di Santa Maria Francesca.
1: Guarda, vi racconto una testimonianza quanto bizzarra. Venne una donna, era una docente universitaria, e mi racconto che un giorno doveva andare alla Federico II, prese un taxi per andare alla Federico II all'università. In realtà il tassista, senza sapere nulla della sua vita, le disse: ma lei ha figli? E questa donna rimase un pochino esterrefatta da questa domanda molto personale, molto intima, e la donna dice: no, non ho figli. Allora la porto in un posto e poi la porto all'università. E quindi questo tassista venne ai quartieri spagnoli e disse: lei faccia quel che deve fare, io l'aspetto qui. Questa donna, senza sapere nulla, entrò in chiesa, salì, si sedette sulla sedia e ricevette la benedizione. Dopodiché riprese il taxi, andò all'università. Dopo un mese era in attesa. E ogni anno viene a ringraziare la santa, perché per lei quel tassista, del quale neanche conosce il nome, resterà per lei il suo angelo custode.
0: Ma chissà, Suor Lucia, se in questo momento quel tassista ci sta guardando, cioè ci scriva, ci contatti, perché è una storia bellissima.
1: Speriamo. È un appello a tutti i tassisti di pregare insieme a noi.
2: Noi immaginiamo che, a fronte di quello che ci stai dicendo, Suor Lucia, ci sono persone che arrivano in vari modi, come quello che ci hai appena testimoniato, però ci sono anche persone che ritornano perché, a fronte di una grazia che è arrivata, sì, è entrata nella loro vita, sentono il bisogno di ritornare lì e di rendere grazie. È così?
1: Sì, questo è l'aspetto forse più bello, perché noi assistiamo a due movimenti. Il primo è l'arrivo di tanti pellegrini che in lacrime vengono a chiedere la grazia e poi puntualmente ritornano per ringraziare la santa, o perché hanno ricevuto il dono che chiedevano, oppure perché spesso sentono una pace nel cuore, sentono una speranza nuova, sentono un nuovo cammino di fede. E quindi è proprio questo quello che colpisce, cioè il fatto che restano molto legati a questo luogo e quindi sempre tornano, anche quando i loro bambini sono grandi, ritornano proprio per ricordarsi e dire ai propri figli che il vero luogo dove sono nati è proprio questo luogo di preghiera.
0: Grazie Suor Lucia. Noi ci fermiamo qualche istante e poi ritorniamo proprio lì da te. Ritorniamo con Don Andrea, perché vogliamo proprio regalare una benedizione a tutte le mamme e tutti i bambini. Ci vediamo tra poco.

0: musica è conoscenza di qualcosa che non si può verbalizzare.
1: Io dico sempre come Spider-Man, con grande potere c'è grande responsabilità.
2: Perché l'anima conta.
3: Soul, domani alle 21.05.
4: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Ma voi come fate a farla così buona?
6: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
7: È Kinder Brioche.
6: Doppia farcitura, due volte buona.
7: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
6: Proprio come la carezza di una mamma.
7: E con le righe di cioccolato.
6: È come un piccolo righello.
7: Per un inzuppo perfetto.
8: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un clic. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
9: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
11: Raffaello. Lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
12: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso.
13: Sì!
12: Non smettere mai di giocare!

0: nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Storie di fede, sacrificio e umanità.
2: In Francia si diffonde la sua fama. Guerriera o mistica?
3: Io giuro di dire tutta la verità su ciò che so riguardo alla fede.
2: Queste sono storie di santi.
1: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. Giovanna d'Arco, la santa guerriera. Lunedì in prima serata.
4: Francesco, nel momento più difficile della sua vita, tenendo quel bambino in braccio, si riempie di tenerezza per il mistero di Dio che si fa uomo. Ma quel mistero ha anche un'altra faccia, terribile, le ferite della passione. E Francesco sta andando loro incontro.
1: La docuserie Francesco per davvero, con Alessandro Sortino, questa sera, in prima serata.
5: Festa di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe. Noi ne stiamo parlando direttamente da dove lei, la Santa, ha vissuto per 38 anni. Siamo nei quartieri spagnoli, dove c'è per noi oggi Suor Lucia e Suor Gabriella, che stiamo vedendo anche tanti pellegrini che arrivano proprio in questi momenti. In studio invece abbiamo Don Andrea. Don Andrea, lo abbiamo detto, abbiamo voluto parlare con te di maternità perché tu sei stato cappellano al San Camillo per tanto tempo e quindi hai conosciuto tante storie di mamme, alcune che hanno vissuto grandi momenti di gioia, però vogliamo anche rivolgerci e pensare alle mamme che invece hanno dovuto affrontare un percorso difficile che non sempre porta a buon fine.
6: Mi viene in mente l'esperienza di una donna che ho incontrato nel reparto lì di maternità di San Camillo e aveva perso il bambino. E non era la prima volta che perdeva il bambino, perché a causa della sua formazione del grembo non riusciva a portare a termine le varie gravidanze. E, come dicevo prima, di fronte all'esperienza del dramma di una malattia, in questo caso anche di una morte, perché comunque non ci dimentichiamo che nel grembo c'è vita. E quindi tu sei donna, lo puoi testimoniare più di noi, appena si forma la vita nel grembo di una donna già ti senti che quella vita ti appartiene, quindi ti lascio immaginare il dramma di tutte quelle donne come questa donna che ho incrociato nel momento in cui ha perso il bambino. Che dolore ha avvertito nel cuore, e lei mi esclamava questa domanda in lacrime, una domanda che non devo avere vergogna di non aver trovato risposta. Lei mi diceva: perché ho perso il mio bambino? Questa non è la prima volta che io perdo un bambino. E se perdo il bambino, lei mi chiedeva, dov'è Dio? Dove sta questo Dio della vita se mi fa perdere i miei bambini? Di fronte a quella domanda io non ho saputo rispondere. L'atteggiamento di fronte ad una perdita cara, che sia un bambino o di una persona cara, qual è? È quello di starci, è quello di fargli comprendere che comunque la persona non è sola, che può essere accompagnata, cioè quello sguardo, neanche quella parola, perché a volte le parole possono essere un po' superflue, quella carezza, infatti l'atteggiamento è quello di stringergli la mano forte, e con il mio sguardo forse gli ho detto: mi stai spiazzando. È anche vero che comunque di fronte all'esperienza della sofferenza, della malattia e della morte, come ribadisco sempre, l'uomo biblico, la Sacra Scrittura, ma anche la teologia, non sa darsi mai una risposta. Tante persone ti chiedono perché il dramma della malattia, perché il dramma della morte, in questo caso di questa mamma, perché il dramma che ho perdo i bambini? Non posso avere la gioia di abbracciare con le mie mani, con le mie braccia mio figlio, non posso avere la gioia di sentirmi dire la parola mamma, non posso avere la gioia di progettare su mio figlio la vita futura. Di fronte a questi drammi, la sofferenza, la malattia e la morte, noi non sappiamo dare una risposta, però a differenza di chi, lasciatemelo dire, di chi non crede, l'uomo di fede, quindi l'uomo biblico, noi che abbiamo incontrato il Signore nella nostra esperienza personale, L'uomo che ha incontrato il Cristo risorto di fronte al dramma della sofferenza, in questo caso anche di una vita di un bambino morto nel grembo, non dispera, spera, perché la nostra speranza nasce da un incontro con un Gesù vivo e vero. Interessante che qualche settimana fa ho incontrato un professore, un primario, lì a Sant'Andrea, e lui mi portava questa testimonianza che mi è piaciuta molto. Lui diceva: guarda, Don Andrea, io vedo pazienti che credono e pazienti che non credono. E come affrontano la sofferenza in maniera diversa. E paradossalmente i pazienti che hanno fede affrontano la sofferenza con una pazienza, scusatemi il gioco di parole, diversa, e vanno anche al di là delle aspettative mediche il loro percorso di vita.
7: Vogliamo dare a chi ci sta seguendo da casa, regalare, a fronte anche di quello che ci stai dicendo, un'immagine molto bella che la stiamo vedendo dai monitor e ci arriva direttamente da Napoli. Suor Lucia, che immagine, che quadretto meraviglioso ci state proponendo?
5: Ma la nostra ospite è una bimba, più giovane.
8: Questi sono dei ragazzi che abbiamo... Eccola, Maria Francesca, la piccola Maria Francesca. Questi sono... è una coppia che abbiamo visto per tanto tempo e adesso sono tornati per ringraziare la Santa per il dono della piccola Maria Francesca.
5: Che bello! Noi ringraziamo la piccola Maria Francesca e ringraziamo i genitori per questo regalo che ci avete fatto in questo momento. Suor Lucia, Suor Gabriella, grazie. Vogliamo regalare anche però a tutte le mamme e i bambini che ci stanno guardando una benedizione proprio da lì.
8: Sì, vogliamo affidare al Signore tutte le coppie, tutti coloro che desiderano il dono della vita. Noi preghiamo per voi, preghiamo.

0: Vi affidiamo a Santa Maria Francesca e affidiamo anche tutte le donne che portano nel cuore, ecco, il desiderio grande, ecco, della maternità, e anche tutte coloro che nella vita sono mamme in altri modi.
1: Questo è quello che succede adesso in diretta, ma noi vogliamo ampliare questo momento attraverso queste immagini e questo servizio. Guardiamo insieme.
2: Oggi è il giorno dedicato alla festa di San Francesco, un giorno particolare che si inserisce nel periodo che è dedicato a Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe. Quindi questo giorno particolare, in particolare in questo mese di ottobre, dedicato con la festa del 6 ottobre a Santa Maria Francesca, ma non in mese, ci sono molti devoti che vengono qui al santuario per ringraziare la Santa della sua intercessione per la grazia del dono di un figlio o di una figlia. Oggi e nei prossimi giorni si ripete, al termine di ogni celebrazione eucaristica, la benedizione dei bambini, proprio per chiedere attraverso l'intercessione di Santa Maria Francesca la grazia che questi bambini che sono nati soprattutto con la sua preghiera possano essere custoditi nella luce della fede.
3: Ora ci sarà la benedizione dei bambini qui presenti, dei bambini che sono nel grembo della mamma, ecco la benedizione per loro speciale, chiedendo l'intercessione a San Francesco e a Santa Maria Francesca.
4: Io sono Filippo, il papà di Alessandro. Noi siamo qui oggi perché 8 anni fa ci siamo affidati a Santa Maria Francesca perché avevamo difficoltà ad avere lui e abbiamo chiesto a Santa Maria Francesca di intercedere per noi per farci avere il dono di avere un figlio e oggi siamo qui per ringraziare la Santa.
5: Oggi siamo qui per ringraziare Maria Francesca perché ci ha dato un dono, Mattia Carmine. Veniamo ogni anno e venivamo anche prima che nascesse lui e sono venuta anche con il pancione.
6: Allora vengo qui da quando ero nel grembo di mamma perché mia nonna era fedele e accompagnò mia mamma che aveva perso un bambino di aborto e quindi desiderava un figlio e dopo poco nacqui io. Poi sono ritornata quando io desideravo avere un figlio e sono stata benedetta perché ho avuto due gemelle che oggi hanno quasi 32 anni e poi un'altra figlia ancora dopo 10 anni. E oggi vengo qua semplicemente per affetto e per chiedere ancora una volta l'intercessione di Santa Maria Francesca dalle Cinque Piaghe per tutte le donne che desiderano avere un figlio e per tutti i pensieri delle mamme che sperano il meglio sia per la salute che per la vita dei propri figli.
1: Queste sono le vive testimonianze che ci arrivano direttamente da Napoli. Suor Lucia, vediamo che sei pronta per regalarci un momento ed è proprio la preghiera rivolta a Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe.
0: Sì.
1: Prego.
0: Sì, preghiamo Santa Maria Francesca. O Santa Maria Francesca, prega per me affinché possa imparare a vivere la vita con gratitudine e gioia, nonostante le sfide che incontro lungo il cammino. Concedimi la forza di perseverare nella fede e di affidarmi completamente alla volontà di Dio. Intercedi per me presso il Signore la grazia che ardentemente ti chiedo. Santa Maria Francesca, vieni in mio soccorso, mi affido a te.
7: Grazie, grazie
1: Grazie.
7: Suor Lucia, buona festa, grazie per essere stata con noi, grazie anche a te,
0: Grazie.
7: Don Andrea, è sempre un
0: Grazie
7: piacere averti
0: a
7: qui con
0: voi.
7: noi, ci vediamo presto.
1: Grazie. Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda
8: attenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
9: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
8: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
9: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
8: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
10: Un viaggio tra ambiente, emozioni e incontri speciali, perché la Terra non è soltanto il luogo in cui abitiamo, ma è un patrimonio straordinario, tutto da raccontare. E allora lasciatevi sorprendere dalla forza della natura e delle sue storie.
11: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani alle 16:15.
12: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
13: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
14: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
17: Francesco, nel momento più difficile della sua vita, tenendo quel bambino in braccio, si riempie di tenerezza per il mistero di Dio che si fa uomo. Ma quel mistero ha anche un'altra faccia, terribile, le ferite della passione. E Francesco sta andando loro incontro.
18: La docuserie Francesco per davvero, con Alessandro Sortino, questa sera, in prima serata.
19: I giovani ci invitano a restare coi piedi per terra.
20: Si fa fatica ad accettare il fallimento.
21: Vengo dall'Iran.
22: Vengo dal Kashmir.
23: Non puoi scappare da te stesso.
24: Ti apri un mondo.
25: Siamo tutti la unica famiglia.
18: Quando tradizione e nuove generazioni dialogano, fanno scintille. Oggi alle 17:30.

0: Dio per manifestarsi sceglie una trama umana. Non si serve di scenografie imponenti, ma di una casa semplice. Non si mostra da lontano, ma si fa vicino. Non resta in un punto inaccessibile del cielo, ma ci raggiunge nel cuore stesso delle nostre piccole storie.
1: Ciao ragazzi, oggi avete sentito, il Papa ci rivela un segreto, il segreto più bello, cioè come si fa a conoscere Dio, come si manifesta nella nostra vita. E a volte potremmo pensare che si fa vedere, si fa conoscere attraverso delle cose grandi, tipo degli effetti speciali, come nei film. Invece no, il Papa ci dice che si manifesta attraverso le cose piccole. Si fa vedere, si fa incontrare nella nostra vita. Però dobbiamo capire come questo accade e lo facciamo con i nostri amici. Bentrovati ragazzi! Allora, c'è una parola che usa il Papa a un certo punto, la parola trama. Ma che cos'è una trama?
2: Un riepilogo della storia.
1: Un riepilogo della storia. Quindi c'è una storia, può essere anche un film, e il film ha una trama in cui succedono delle cose, giusto? Ma non solo, perché una trama... Guardate, io qui ho un pezzo di stoffa. Questa è una stoffa che si chiama juta. E vedete che è fatta di tanti...
2: quadratini.
1: Fili. E questi fili come sono?
3: Intrecciati.
1: Intrecciati tra di loro. Questa è una trama. Anche questa è una trama, ci sono tanti fili. Se ci pensate, una storia è un intreccio di fili, perché ci sono i personaggi, poi ci sono dei luoghi, poi ci sono delle emozioni, ci sono delle cose che accadono, e c'è un inizio in una storia, poi c'è...
3: una fine.
1: Una fine, e in mezzo ci sono delle cose che succedono, esattamente come un tessuto. Infatti pensate che la parola tessuto e la parola testo sono molto simili, perché appunto una storia, una trama, è l'intreccio di tanti fili. Ma quindi scusate, la nostra vita è una storia, quindi ha una trama, giusto? Tipo, quando inizia la storia della nostra vita?
3: Quando nasci.
1: Quando nasciamo. Allora, facciamo una cosa. Qui ho un filo blu. Prendetelo un po'. Ecco. Allora, se questo fosse il filo della nostra vita, l'inizio diciamo che è là, tenetelo bello teso, ecco, l'inizio è là, quindi è il giorno della nostra
2: nascita.
1: Della nostra nascita. Poi che cosa possiamo mettere più avanti?
2: Il compleanno.
1: Il compleanno, oppure che altro?
2: Il battesimo.
1: Il battesimo, il giorno del nostro battesimo. Tu ti ricordi quando sei stata battezzata?
2: L'11 giugno.
1: E quindi è una data importante da ricordare. Poi che altro possiamo mettere in questo filo?
2: Il primo giorno di scuola.
1: È importantissimo il primo giorno di scuola, non si dimentica mai. E poi cos'altro?
2: La prima comunione.
1: La prima comunione, quindi tutte le date importanti. Ma solo quelle importanti o anche mettiamo le cose di tutti i giorni?
2: Anche quelle di tutti i giorni.
1: Anche quelle di tutti i giorni. Allora diciamo che questo filo è la storia della nostra vita. Però io vi voglio parlare di un'altra storia anche. Potremmo dire la storia delle storie, cioè la storia della salvezza. Qui io ho un altro filo, rosso. Lo potete prendere voi? Vai. Allora, questa storia della salvezza inizia da te, giusto? Quando è che inizia la storia della salvezza?
2: Prima che Gesù nascesse.
1: Molto prima che Gesù nascesse. Quando Dio che cosa fa?
2: Crea la terra.
1: Crea il mondo, crea la terra, il cielo. E poi poco dopo crea l'uomo. E poco dopo ancora che succede? C'è un problemino, succede qualcosa. C'è un serpente a un certo punto.
2: Ah sì, il serpente dà una mela avvelenata ad Eva, Eva la mangia e fa un peccato.
1: Non è proprio una mela, diciamo che è un frutto, però c'è il primo peccato e questa amicizia tra Dio e l'uomo si rovina. Però Dio si rassegna o cerca di riunire questa amicizia?
2: Cerca di riunire questa amicizia.
1: E allora che cosa fa? Si inventa un modo e inizia la storia della salvezza. E allora sceglie un popolo, il popolo di Israele, e chiama... Chi è il primo che chiama?
2: Abramo.
1: Abramo, il primo che chiama, e gli dice guarda che iniziamo una storia bellissima, avrà una discendenza più grande di tutte le stelle. Poi chiama Abramo, Isacco, Giacobbe, e poi arriva quello che libera il popolo dal faraone.
2: Mosè.
1: E poi i profeti. E ai profeti annuncia che arriverà un Messia. E questo Messia chi è?
3: Gesù.
1: Gesù. Allora al centro, proprio dove sei tu, chi possiamo mettere?
4: L'anno zero, la nascita di Gesù.
1: Possiamo mettere l'anno zero, il momento della nascita di Gesù. Allora, abbiamo due storie. La storia della nostra vita e la storia della salvezza. Ma queste due storie sono separate o c'è un momento in cui si incontrano?
3: C'è un momento in cui si incontrano.
1: E con chi si incontrano? Chi è che le fa incontrare queste due storie?
3: Dio.
1: Dio. Possiamo dirlo meglio, Gesù. Perché sai che fa Gesù? Gesù è vero uomo e vero Dio. E in sé riunisce queste... Vogliamo provare a incrociarle?
3: Sì.
1: Vediamo un po'. Guardate, che cosa fa Gesù? Sapete che Gesù viene ritratto a volte con un vestito rosso e sopra un mantello blu.

0: quel vestito rosso rappresenta la sua divinità e il mantello blu rappresenta la sua
1: l'umanità.
0: L'umanità. E quindi in Gesù queste due storie si incontrano. Allora, dov'è che possiamo incontrare Dio, secondo voi?
2: Andando in chiesa?
0: Andando in chiesa, potrebbe essere. Ma pure andando a scuola potrebbe succedere?
2: Sì.
0: Oppure?
1: Quando preghi.
0: Quando preghi. Oppure? Che ne so, sei con gli amici, stai giocando. Può essere che in quel momento incontri Dio?
2: Sì.
3: Puoi incontrare anche Dio quando fai le cose sbagliate, perché ti aiuta a capire che sono sbagliate.
0: Ma che bella cosa che hai detto, è vero. Anche nei nostri errori, tante volte, Dio riesce a trasformarli e anche in quelle cose lo possiamo trovare, possiamo conoscerlo, possiamo incontrare il suo amore. Insomma, oggi abbiamo parlato di vita e la vita è fatta di tanti momenti. Ci sono delle vittorie e ci sono anche delle sconfitte. E adesso con Giovanni parliamo di sport, continua il suo viaggio e noi ci vediamo la prossima puntata. Ciao ragazzi!

0: Da qualche anno ho imparato un pochino a perdere senza rosicare.
1: La vittoria, se si gestisce bene, perché quando tutti abbiamo vinto, tutti sono contenti, tutti sono sorridenti. La sconfitta, anche là, lì è difficile, perché io ne ho viste tante volte che piangono quando perdono, ma non tanto la partita del girone, ma quando hanno perso delle semifinali o delle finali, perché ci sono rimasti male. Però lì, se tu perdi una finale, vuol dire che però te la sei giocata la finale. Quindi tu durante l'anno hai avuto un percorso positivo tutto l'anno. Quindi intanto orgogliosi di aver giocato una finale, perché non è da tutti.
0: Se abbiamo perso lottando fino alla fine, sono comunque contento, perché anche se abbiamo perso, ci siamo impegnati. La sconfitta insegna anche naturalmente a migliorare.
1: Noi facciamo un campionato di Oratorio Cup, quindi il campionato di tutti gli oratori di Roma. Per loro ci obbligano, nel senso che proprio sulla referto gara che noi andiamo a compilare c'è proprio il quadrato quarto tempo, perché il CSI parrocchiale vuole che finita la partita i ragazzi si mischino, socializzano con una merenda. La squadra che ospita prepara una merenda per la fine della partita, anche i genitori poi chiacchierano fra di loro.
0: Il quarto tempo sì, mi piace, perché comunque mangiamo e poi possiamo confrontarci con o i nostri compagni di squadra o comunque gli avversari, di come è andata la partita, delle dinamiche di gioco.

0: Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Il popolo eletto era senza guida e desiderava un re. Samuele scelse Saul, lo incontrò e lo unse e lui divenne re. Ma il suo animo non era puro e presto Dio dimenticò. Samuele allora andò da Jesse e con Davide lì si incontrò. Dirà Davide di essere fedele a Saul e lui lo farà. Saul invidioso per uccidere il futuro re tutto farà. Se mi ascolterete vi racconterò io come finirà. Saul perirà in battaglia e Davide Israele guiderà. Saul, primo re di Israele. Questa è la storia di Saul, primo re di Israele. Ed è una triste storia e capiremo perché. Da tempo il popolo eletto chiedeva un re per essere governato, come le altre nazioni del tempo. Dio acconsentì alla sua preghiera e inviò il profeta Samuele a scegliere un re degno. Saul era un giovane umile e modesto della tribù di Beniamino, l'ultimo fratello di Giuseppe, il più piccolo. Samuele lo incontrò e lo unse con l'olio santo come re. Era una promessa, tutti riponevano grande fiducia in lui. Ma Saul non era un uomo limpido, era contorto, aveva dei lati oscuri dentro di sé, ambizioso e forte, prepotente e desideroso di potere. Era un grande guerriero, capace di vincere tante battaglie nei campi militari contro i nemici di Israele. Ma poco a poco iniziò a trascurare gli ordini di Dio e ad agire in modo impulsivo e disubbidiente. Invano Samuele, da sempre al suo fianco, lo ammoniva. Ricordati chi sei, Saul. Sei re per volontà di Dio e a lui devi obbedire e ascoltare la mia parola, suo umile servo. Oppure, a causa dei suoi peccati, il regno gli sarebbe stato strappato e dato a un altro uomo secondo la scelta di Dio. E sappiamo che così avvenne. Dio guidò Samuele alle tende di Jesse per scegliere il più giovane tra i suoi figli, il pastore Davide, diventato poi il futuro re di Israele. Ma non subito. E poiché il ragazzo era intelligente ed umile, benché favorito di Dio, decise di andare a corte ed essere fedele al suo re, allietando con i suoi racconti, la sua amicizia e il suono della sua cetra, il re e tutta la corte. Ma il ragazzo era anche un abile combattente, armato di grande coraggio, e per porre fine a una guerra lunghissima contro i Filistei si era deciso un duello tra il loro grande campione, il gigante Golia, e un uomo scelto tra l'esercito israelita. Davide si offrì e sappiamo che con la sua piccola fionda stese e vinse il gigante. Il popolo era ammirato, le donne cantavano canzoni in cui lodavano le sue imprese e le molte altre che il giovane Davide, presto comandante dell'esercito, compiva. Ma nel cuore di Saul questa fama e questi onori facevano crescere l'invidia. Questo ragazzo mi soffierà il regno. Io lo so, non ho più l'appoggio di Dio e Samuele, il profeta, è vecchio e sul finire della sua vita. Dovrò fermare Davide. Saul cercò più volte di uccidere il più famoso dei suoi soldati e una volta cercò di colpirlo con la lancia proprio mentre il giovane suonava per lui. Un'altra volta lo inviò in battaglia in prima fila sperando che fosse ucciso dai nemici. Ma Davide si mostrò risoluto e ottenne una vittoria ancora più grande, aumentando lo stupore e la devozione del popolo verso di lui. Lui, che non tradì mai il suo re e fermò la sua mano anche quando ebbe l'opportunità di ucciderlo. Era un peccato toccare chi era stato scelto da Dio. Ma l'invidia e la gelosia di Saul lo consumavano poco a poco, mentre cercava di proteggere il suo regno e lo spinsero a prendere decisioni sbagliate e a commettere azioni inaccettabili per la legge di Mosè, come cercare il consiglio della strega di Endor. Consiglieri! C'è ancora tra di voi qualcuno che abbia voglia di ubbidire al suo re? I diplomatici e i servitori accorsero al suo trono inchinandosi. Portatemi la strega di Endor. Ho bisogno dei suoi consigli. Lei mi dirà cosa fare e come fare per vincere contro i Filistei. Maestà, la legge israelita ci vieta di ricorrere a negromanzie e tu stesso hai ordinato di cacciarli tutti dal tuo regno. E invece ho cambiato idea. Andatela a chiamare, portatemela qui, ditele che le offrirò protezione, ditele di non avere paura, perché io ho bisogno di lei. Subito gli emissari del re si recarono al villaggio di Endor e invitarono Zefania, che era la madre di un generale di Saul e che era dotata di un talismano che le dava il potere di parlare con gli spiriti dei morti. La maga, davanti al re, parlò. Ed era la voce del profeta Samuele scomparso a parlare e quella voce terribile profetizzò.
1: Volevi consiglio per vincere? E invece morirai! Tu, i tuoi figli e la tua discendenza. Ecco quello che io ti prometto.
0: Atterrito, disperato, Saul andò incontro al suo destino dopo aver rifiutato di confidare in Dio. Peccato che in quell'ultima sua battaglia, al suo fianco, perirono i figli e noi conosciamo bene Jonathan, il maggiore, grande amico di Davide, un guerriero valoroso che aveva una grande fede in Dio e una profonda amicizia con il giovane combattente che faceva brillare l'esercito del re, Davide. La loro amicizia superò anche l'ostilità di Saul e Jonathan non smise mai di difendere l'amico anche contro l'invidia e il tradimento del padre. Il dolore di Davide per la sua morte fu immenso. Compose un bellissimo canto per lui e, divenuto re, adottò suo figlio, assicurando continuità alla sua stirpe.

0: Bentornati, evviva! Ancora una puntata dove possiamo essere anche noi un po' artisti, perché c'è, indovinate un po', il nostro artista preferito, appassionatissimo e che ci vuole insegnare una nuova tecnica di pittura. Infatti vedo che c'è già un cavalletto, lo chiamate con me, 1, 2, 3, Dantino!
1: Eccomi Tommasino! E oggi impariamo veramente a fare un po' di arte insieme e lo facciamo con una tecnica tutta nuova. È una tecnica pittorica, naturalmente c'è un bel cavalletto, ho i miei colori, un pennello, ma il pennello lo utilizzerò semplicemente per posizionare il colore sullo strumento che sarà poi il centro della nostra opera, perché oggi dipingeremo con i sacchetti del congelatore.
0: I sacchetti?
1: Sì, Tommasino.
0: Ma come è possibile,
1: chiederete come si fa a disegnare, a dipingere con un sacchetto e soprattutto a fare delle vere e proprie opere d'arte? Ve lo facciamo vedere subito. Allora, prendiamo un sacchetto del congelatore, quindi più o meno devono essere di questa dimensione, non più piccoli perché diventa poi difficile lavorare. Lo apriamo per bene. Dobbiamo fare un'operazione particolare. Nella parte chiusa andremo a fare un piccolo nodo, in questo modo, così. Un piccolo nodino. Voi direte, ma è già chiusa.
0: Ma è
1: già
0: chiusa.
1: Ci servirà per creare lo strumento pittorico. Ecco qui.
0: Sono curioso come una scimmia. Forza, forza.
1: Bravissimo. Una volta legato, lo andremo a capovolgere, quindi a girare, e si ottiene questo sacchetto chiuso nella parte finale. Lo andremo a gonfiare un po'. In questo modo, guarda.
0: Prendi un bel respiro.
1: Perfetto. E facciamo una piccola ball, così. Quindi deve essere una specie di palloncino. Allora, attenzione. Ora prendiamo del colore che andremo a distribuire dopo aver bagnato poco poco il pennello. In questo modo. Prendiamo ad esempio un po' di rosa. Lo mettiamo qui. Mettiamo qui in questo modo. Dobbiamo seguire un po' le striature del nostro sacchetto. Vedi? In questo modo. Cerchiamo di miscelare anche colori diversi, quindi mettiamo un po' di bianco qui al centro, in modo tale da sfumare, e facciamo questo lavoro. Adesso guarda la magia, Tommasino, eh? Sei pronto?
0: Certo!
1: Quindi il nostro sacchetto lo andremo a posizionare sulla tela, schiacciando in questo modo, e guarda un po', inizieremo a creare i nostri fiori.
0: Ma...
1: allora ne facciamo un altro.
0: Voilà. Ma è una magia, ma è bellissimo!
1: Adesso cambiamo colore, quindi andremo a mettere un po' di blu questa volta, facciamo sempre seguendo le striature del nostro sacchetto, in questo modo, un po' di bianco sempre al centro che fa sempre un bell'effetto, poggiamo il nostro pennello, stessa operazione, adesso sicuramente verranno un pochino più piccoli, quindi andremo a distribuirla in maniera diversa sulla nostra tela.
0: Oddio,
1: ancora?
0: In questo modo diventeremo tutti degli artisti, perché è bellissimo.
1: Ci occorre solamente un po' di pazienza. E la cosa importantissima, adesso
0: anche un po' di fiato.
1: La cosa più importante è distribuire bene il colore sul nostro palloncino. Allora, vedete? Ve lo faccio vedere bene. Va distribuito in questo modo. Quindi seguendo semplicemente le linee del nostro

tacchetto. Quindi andremo a mettere ancora del colore in questo modo, poi andremo a fare dei dettagli un pochino più specifici, quindi andremo a fare i fiori un pochino più dettagliati, e al centro ancora un po' di bianco. Appoggiamo il nostro pennello che ci serve semplicemente per miscelare e iniziamo a appoggiare il nostro sacchetto. Guarda che meraviglia!

0: corrente pittorica in particolare?
1: Ma ricorda un po' la corrente impressionistica, perché queste pennellate un po' violente, un po' forti, così. Però guarda che meraviglia i colori che vengono a crearsi. Perché non c'è una regola. Adesso andrò a metterci un... Vediamo un attimo, poi andremo a personalizzarli un po', eh?
0: L'impressione è che la primavera sia veramente esplosa in questo quadro.
1: Esplode! Con questi fiori la primavera esploderà nella vostra casa, sono meravigliosi. Quindi sporchiamo così il sacchetto, mettiamo un mix di colori, eccoli qui, mettiamo pure un po' di rosa e un po' di bianco, che ci piace sempre, e diamo un bel colpo al centro del nostro quadro in questo modo. Quindi così, così, e un altro lo facciamo qui in basso. Allora, a questo punto andremo semplicemente con il pennello a riprendere un po' delle forme che abbiamo già visto. Allora, le andremo ad ampliare un pochino, quindi a fare leggermente più grandi, ma senza troppa precisione. Quindi andremo a fare semplicemente dei fiori un po' più ampi, così. Vedi? Seguendo le linee che abbiamo già tracciato, o meglio, che si sono tracciate con i nostri sacchetti. Quindi niente di troppo articolato. Ecco, piccoli segni, veloci. Più facciamo segni veloci, più la nostra opera sarà bella. Quindi prendiamo il nostro blu, in questo modo. Andiamo a dare un colpo qui in basso, ancora. Per essere artisti, Tommasino, bisogna saper semplicemente amare i colori, vedi? In questo modo riusciamo a creare delle forme molto molto molto belle.
0: Tommasino, ma io sono sicuro che gli amici e le amiche che ci stanno seguendo saranno contentissimi e proveranno subito a fare una creazione del genere.
1: È una tecnica semplicissima, ripeto, ma che dà veramente tanta soddisfazione. Ma adesso vedrete, quando andremo ad inserire un po' di verde, come tutto il quadro diventerà una vera e propria opera d'arte. Quindi andremo ad inserire dei piccoli elementi che ci ricordano le foglie, in questo modo. Lo faremo inserendoli così ogni tanto, con dei piccoli segni che ci ricordano quasi lo stelo del fiore, in questo modo, e poi delle piccole foglie verdi, in questo modo. Non ho fatto forme precise o definite, ho semplicemente messo macchie di colore, ma che alla fine ci creano una struttura e un'opera unica, perché non ci sarà mai un'opera uguale a questa.
0: Il fatto che non ci siano delle forme precise, che non si debba stare nei contorni, è anche molto giocoso e molto liberatorio.
1: Bravissimo, dà la possibilità anche ai bambini più piccoli di sperimentare la creatività attraverso le forme semplici. Questo, ripeto, può essere fatto, io l'ho fatto con una grande tela, ma può essere fatto anche con elementi più piccoli, quindi con un sacchetto molto più piccolo. Si possono fare dei piccoli quadri che possiamo utilizzare per incorniciare in casa, per rendere la nostra camera un pochino più colorato. Una volta fatto questo, poi si ritorna di nuovo con degli elementi floreali, così, creando una serie gli elementi che andrà a colorare. Sembra quasi un'esplosione di colori, guarda che meraviglia, Tommasino.
0: Ma è veramente, mi ricorda veramente tutti i fiorellini che io vedo quando sorvolo i campi, quando guardo i prati dall'alto. È bellissimo, Tommasino.
1: Poi se vogliamo farci anche un elemento finale che va a decorare, vedi? Facciamo una piccola forma che ci ricorda un po' un vaso, e è praticamente un vaso di fiori. Oh, eccolo qui, con pochi elementi. Facciamo una base dietro. Così, così, pochissimi segni, però che danno l'idea di qualche cosa di bello che abbiamo realizzato partendo da questi sacchetti, semplicemente mettendo il colore e seguendo le linee, tamponandoli sulla tela, e poi l'abbiamo personalizzato un pochino con piccoli elementi decorativi che sono le foglie, che sono il verde. Io termino il mio vaso in modo tale da renderlo anche un pochino più... Vediamo anche il discorso delle ombre, possiamo colorarlo in maniera così veloce, la luce arriva da questa parte, quindi da questa parte andremo a fare un punto di buio, così, un po' di blu, ok, diamo un colpo finale alla base, in questo modo. Se diluiamo molto il colore andremo semplicemente a riempire lo spazio, così. Non ci occorre mettere altro colore, ci basterà solo l'acqua un pochino sporca del nostro pennello. E voilà! La nostra opera è pronta, Tomasino! Ti piace?
0: Nandino, mi dispiace di non avere le mani perché veramente ti farei un applauso!

0: Allora, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, ma prima...
1: Oh, adesso è il momento degli artisti della fede, hanno fantasia, coraggio, passione
0: sicuramente
1: e tutti
0: più bravi
1: i colori
0: di noi.
1: Del mondo, i santi!
0: Ciao bambini, alla prossima
1: ciao,
0: settimana!
1: Ciao!
2: Siamo a Tarso, che oggi si trova in Turchia. Qui vive Saulo, cittadino romano, uomo di grandi studi e fedele alla legge di Mosè. Non sopporta i cristiani, li disprezza ed è un loro convinto persecutore, denunciandoli persino agli odiati romani. Non dà loro tregua, li cerca dappertutto e proprio inseguendoli sulla via di Damasco avviene il fatto che gli cambia la vita. Una luce fortissima lo acceca. Saulo cade da cavallo e sente una voce. Perché mi perseguiti? È Gesù. Allora capisce. Cambia il suo nome umilmente in Paolo, che significa piccolino, e chiede il battesimo. Da allora, infaticabile, viaggerà in tutto il mondo conosciuto, in Asia Minore, in Grecia, per far conoscere il Vangelo di quel Gesù che aveva tanto odiato. E scrive, spiega, consola. Arriva anche a Roma, dove conosce Pietro, e insieme sono imprigionati. Ma anche in carcere, Paolo continua a scrivere lettere alle comunità che avevano detto sì alla vera fede. Quando Nerone dà la colpa ai cristiani per l'incendio che distrugge Roma, Paolo, incriminato, viene ucciso di spada. Ma non è la fine. Come a Pietro, anche a lui è dedicata una grande basilica nel cuore della cristianità. Pietro e Paolo, i due grandi apostoli della fede, sono i protettori di tutti i cristiani e della loro capitale, Roma.
3: Ciao a tutti, eccoci! Ciao Livia, ciao Jacopo, ciao Edoardo e ciao Maria Elena. Oggi vi faccio vedere, più che un segnale stradale, è un cartello che indica qualcosa. Non so se l'avete mai visto, però adesso lo guardiamo insieme. Cosa indica? Perché abbiamo detto che è un cartello che indica qualcosa.
4: Indica in cui ci sta, che più che vicino c'è un bosco. Che lì vicino c'è una montagna e lì e ci sarà appunto dove puoi ammirare...
3: Un bosco?
4: Un panorama.
3: Cioè un posto dove c'è una vista panoramica. Indica che lì, probabilmente su una montagna, su una collina, quindi significa che sei già arrivato?
4: No.
3: No?
4: Che lì vicino.
3: Lì vicino. Magari anche un po' in salita, magari ci sarà un po' la fatica di raggiungere questo posto. Ma vale la pena poi fare questa fatica, questa strada, secondo voi?
4: Per guardare, per vedere nuove cose dall'alto.
3: Dall'alto, vederle da un altro punto di vista.
4: Non sbaglio.
3: Giustissimo, hai detto benissimo. Oggi parleremo dell'amore. Dice Solemma, ma che c'entra l'amore con la vista panoramica? Che c'entra? La vista panoramica è una cosa molto...
4: Che guarda...
3: Bella.
4: L'esterno.
3: Sì, guarda l'esterno, ma quando tu lo guardi, qualcosa si muove anche... Dentro il tuo cuore, non è che tu sei davanti a un bel tramonto, un bel panorama e rimani così. No, qualcosa
4: si muove all'interno del tuo cuore.
3: Qualcosa si muove e così è come l'amore. L'amore si muove qualcosa dentro il tuo cuore. Ci sono le persone innamorate, anche voi forse siete stati qualche volta, a volte si dice quando si è piccoli, questo è il mio fidanzatino, questa è la mia fidanzatina, questo è il mio ragazzo, magari si fa per gioco, che dici? Però è una cosa molto... è bello o brutto l'amore?
4: È bello.
3: È bello, è una cosa importante o no?
4: Sì, importantissima.
3: E bisogna prepararsi come si fa la strada per salire, per vedere questo bellissimo panorama, occorre prepararsi all'amore. Però una cosa ragazzi, quando tu sei là sopra, sopra questo punto panoramico e vedi queste cose bellissime che stanno lì davanti a te, le puoi prendere e possedere quelle cose?
4: No!
3: Puoi dire questo tramonto è tutto mio?
4: No,
3: questo bellissimo bosco è tutto mio.
4: Perché lo vedranno tutti quelli che stanno in quel posto.
3: Quindi ci sono cose importanti, belle, che però non le puoi...
4: possedere.
3: Totalmente, e dire mio e basta. E così è con l'amore. Non puoi dire che una persona è tutta tua e basta, nel senso che la tieni prigioniera, come a volte si sente nei telegiornali, quelle donne prigioniere di quei uomini che soffrono tanto.

0: È così? Allora, l'amore è qualcosa che ha a che fare anche con il rispetto degli altri. Rispetto di che cosa?
1: Alle
0: Della bellezza
1: persone.
0: fisica e della bellezza interiore. Cioè, il nostro corpo è bello, è un dono di Dio, Dio ce l'ha dato. Se non era una cosa brutta,
1: Dio ci ha
0: Dio non...
1: dato la sua immagine quando è sceso in
0: Infatti,
1: terra.
0: portiamo in noi la sua immagine. Ecco perché la nostra persona, i nostri corpi sono sacri, sono come dei templi viventi e dentro di noi abita Dio. Allora bisogna prepararsi all'amore, bisogna saper maturare. È come una torta, ragazzi, voi una torta cruda ve la mangiate?
1: No,
0: Perché
1: una
0: sì,
1: torta
0: una
1: cotta.
0: torta cotta sì, allora bisogna aspettare, bisogna saper maturare. È così anche nell'amore, bisogna saper maturare per essere un giorno persone che si rispettano a vicenda,
1: Uno nell'altro.
0: l'uno con l'altro, benissimo. E allora il gioco che faremo oggi ha a che fare con questo, perché guardate, tutto inizia dallo sguardo. A tutti noi può capitare, o perché purtroppo si naviga troppo facilmente e da
1: Su
0: soli su
1: internet.
0: internet e tu magari a volte trovi
1: Impazzisci.
0: delle immagini che non vanno bene perché magari ci sono delle donne che si mettono in mostra e allora sarebbe bene non navigare mai da soli su internet, in internet. Però, ok, però perché è importante anche avere lo sguardo purificato per poter vedere solo la bellezza che Dio ci ha dato, non le cose brutte. E allora col gioco che faremo vogliamo proprio dire questo. Io adesso vi darò due paia di occhiali, uno per ciascuno.
1: Ma ce li mettiamo?
0: E ve li mettete? E poi anche dei pennarelli. Dovete mettervi uno rivolto verso l'altro con due pennarelli ciascuno. Voi. Mettetevi
1: Pronto,
0: uno
1: Maria Elena.
0: girato verso l'altro e al mio via
1: Aspetta.
0: dovete pasticciare nei vetri
1: Accenditi.
0: dell'altro. Pronti? Via! Ecco, succede così, ragazzi, a volte. Le brutte immagini possono imbrattare il nostro sguardo. Occorre purificare lo sguardo, imparare a vedere le cose belle. Stop! Fermi, col pennarelli in mano. E adesso, al mio via, dovete, col cancellino che c'è dietro, cancellare i vetri dell'altro. Pronti?
1: No.
0: Via! Vince chi finisce prima.
1: Non ci vedo. Aiuto. Finito.
0: Finito? Stop! Ah,
1: Finito.
0: c'è qualcosina ancora, c'è qualcosina, vediamo poi.
1: Aiuto.
0: Finito? Finito?
1: No.
0: Allora, eccoli! La
1: Sì,
0: squadra che ha vinto, la squadra di Jacopo e Maria Elena. Benissimo. Questo che abbiamo fatto, ragazzi, è il vizio della lussuria, che però si può vincere con la virtù della castità e della purezza, avere uno sguardo purificato e dell'augurio che facciamo a tutti voi. Ciao!
1: ciao.

0: Quante volte bisogna perdonare?
1: Finché puoi. Tutte le volte, perché tutti possiamo fare delle cose sbagliate.
2: Almeno 3.
0: Perché 3?
2: Perché alla quarta è troppo.
0: E tu sei capace a perdonare?
3: Alcune volte ho molta fatica a perdonare, però dopo un po' sì.
4: Sì, diciamo che a me mi ci vuole un po' più di tempo.
0: Cioè?
4: Appena mi arrabbio non perdono immediatamente, però prima mi devo un attimo calmare, poi sì, perdono.
5: Sì, ovviamente. Anche perché se non perdonerei dovrei litigare tipo con mia madre per tutta la vita.
0: Mi racconti magari un episodio che ti è successo?
1: Allora, l'altro giorno in una foto un mio compagno mi ha fatto le corna e non mi ha chiesto scusa, però mi dispiace essere arrabbiata con lui tutto il tempo perché mi ha fatto questo dispetto. Però mi dispiace comunque essere arrabbiata, anche se non è giusto che ha fatto così con me.
6: Ed eccoci tornati ancora a un appuntamento.

0: Sulla nostra barca, sempre con la parola di Dio, sempre con il nostro amico Tommasino. Pronto anche oggi, Tommasino, a saltare sulla parola?
1: Oggi l'argomento è difficile, però.
0: Sì. Quante volte bisogna perdonare? Mi ha fatto un po' sorridere la risposta di una bambina che ha detto 3 volte perché la quarta è veramente troppo. Ecco, oggi rispondiamo con il Vangelo. Il Vangelo ci dice una cosa completamente diversa. Bisogna perdonare almeno 70 volte 7. Questo per indicare che il perdono non è mai misurato. Tante volte, invece, una risposta è stata molto, molto oculata. Ha detto tutte le volte che c'è bisogno. Ed è bello sapere che noi troviamo una porta aperta sempre nella nostra vita. Gesù è un po' questo nella nostra vita. È un papà che, quando sbagliamo, ci dà quel piccolo grande rimprovero di cui abbiamo bisogno, ma poi ci riabbraccia e ci rimette in un amore ancora più grande. Questa è la bellezza del Vangelo, è sapere che c'è un papà che ci vuole bene, che ci ama, nonostante i nostri peccati, le nostre marachelle, i nostri limiti quotidiani. Perdonare significa proprio questo, significa dare la possibilità all'altro di ricominciare. Quante volte abbiamo detto una cosa terribile, Tommasino, che a me non piace, per me quella persona non esiste più nella mia vita, io non voglio più.
1: È veramente
0: brutto dire questo, perché noi dobbiamo dare sempre una possibilità. Gesù ci dà ogni giorno una possibilità per rivolergli bene di nuovo. Quando noi commettiamo un peccato, non è Gesù che non ci vuole più bene, che non ci ama più. Siamo noi che non permettiamo a Gesù di volerci bene con il peccato. Allora quel peccato lo confessiamo e ritorna quell'amore grande, bello ed importante. Ed è bello anche vivere la compassione. Che cos'è la compassione? È vedere che c'è, Tommasino, una persona che vive un momento difficile e non esserne indifferente. Cioè caricarci anche un po' di quella sofferenza, di quel dolore. Ecco, la compassione insieme al perdono devono diventare i nostri un po' compagni di viaggio.
1: I miei fratelli, Giuseppino e Marcellino, se mi fanno i dispetti io mi arrabbio, è difficile perdonarli.
0: E c'è anche il momento per arrabbiarsi, ci sta, però c'è anche un momento per riconciliarsi, per ricostruire tutto quanto. E noi vogliamo essere e fare soprattutto tutto questo. Vogliamo essere uomini e donne di pace insieme ai nostri bambini a casa, ma anche costruttori di quel perdono che va vissuto ogni giorno. Alcune cose non le possiamo perdonare subito. C'è bisogno di un tempo, però dobbiamo farlo. Non possiamo rimandarlo, non possiamo dire va bene, domani lo faccio. No, oggi è il giorno perfetto e adatto per perdonare. Tu sei pronto?
1: Ci esercitiamo.
0: E voi siete pronti a casa? E allora perdoniamoci tutti. Appuntamento alla prossima settimana. Ciao bambini.
1: Ciao.
2: Puntata 19, 4 macchine prima.
3: Navigante per l'espresso, qui je suis un siciliano.
2: Puntata 19, 4 camere, prima.
4: È bellissimo.
5: Colpirlo con una lancia mentre il giovane suonava il giovane.
6: Puntata 19, 4 macchine, prima.
7: Padre Joseph Farrell, il capo degli agostiniani, prego, il superiore generale di un ordine medievale, che però si rifà a un grandissimo filosofo, dottore della Chiesa, un santo, che è Agostino di Ippona, molto, molto più antico del vostro ordine.
8: Sì, grazie Monica.
7: Ma lei è americano, dalla Pennsylvania. Davvero le piacciono i musical?
8: Sì, qualsiasi musical mi piace. Così. Non sono andato a New York per anni adesso, ma...
7: Ma lei sa cantare anche?
8: Sì. Un po'. Abbastanza. Mi piace cantare,
7: non
8: sì.
7: Non soltanto sì, i gregoriani,
8: sì. Quindi. Sì. No. Ho una chitarra nel mio ufficio, ma se arrivi più vicino la chitarra si può vedere c'è i poveri in questo perché non ho toccato la chitarra in mesi adesso.
7: Non ha proprio tempo, nelle ore della giornata quella non ci sta,
8: esatto.
7: Quel tempo non ci sta.
9: Francesco, nel momento più difficile della sua vita, tenendo quel bambino in braccio, si riempie di tenerezza per il mistero di Dio che si fa uomo. Ma quel mistero ha anche un'altra faccia, terribile, le ferite della passione. E Francesco sta andando loro incontro.
10: La docuserie Francesco per davvero, con Alessandro Sortino, questa sera, in prima serata.
11: Io non ho mai provato il paradiso.

0: pendio.
1: Dovresti, ci si sente bene lassù.
2: E così? Come ti senti?
3: Tutto il benessere di avere il riso in un frullino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
4: Nessuno è creato dalla vita come sostegno per i vostri sogni. I figli non voi li crescete, ma essi crescono voi. La solitudine è la vostra ombra che non vi lascia mai. La perfezione non è irraggiungibile, ma è il settimo passo che vi attende tutti. I Profeta del Vento di Stefano Biavaschi, in tutte le librerie e anche online. Il regalo per aiutare chi ami.
5: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
6: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: Navighi nell'oceano. Poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i Moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
9: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapals. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
11: È italiano!
12: È buonissimo!
11: È conveniente!
13: Come frutta verdura!
14: Andiamo all'ortofrutta allora!
11: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
13: Da MD freschi sono top!
14: È proprio vero!
15: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo! Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79€.
16: Buona spesa Italia!
17: La musica è conoscenza di qualcosa che non si può verbalizzare.
18: Io dico sempre come Spider-Man, con grande potere c'è grande responsabilità.
19: Perché l'anima conta.
20: Soul, domani alle 21.05.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12.15.
2: Un viaggio tra ambiente, emozioni e incontri speciali, perché la Terra non è soltanto il luogo in cui abitiamo, ma è un patrimonio straordinario, tutto da raccontare. E allora lasciatevi sorprendere dalla forza della natura e delle sue storie.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani alle 16.15.

0: Eccoci qui allora, padre Farrell. Stavamo dicendo un santo di Ippona, africano, cresciuto poi in Italia nella fede, però sembra che tutti gli agostiniani siano americani adesso. Il legame qual è?
1: È una buona domanda. Il legame con Agostino ha cominciato perché ho conosciuto un agostiniano. Ho conosciuto un agostiniano prima di conoscere Agostino. Perché? Perché c'erano i frati agostiniani che stavano al liceo dove sono andato come un ragazzo. Era un liceo diocesano della diocesi di Philadelphia e c'erano quasi 30 frati agostiniani insegnando. Fanno servizio come capellani amministrativi e c'era un frate agostiniano che ho conosciuto di là.
0: Che le insegnava religione,
1: Sì,
0: e che oggi è un servo di Dio addirittura. Cosa aveva di speciale?
1: è un uomo veramente speciale perché ho visto immediatamente un uomo debole ma forte allo stesso momento, un uomo dipendente per tutto. E anche ha mostrato sua indipendenza.
0: Era malato, giusto?
1: È malato, sì. Quando è stato un teenager, 18 anni, era un novizio. E c'era un giorno normale in New York, in febbraio, e nevicava quel giorno. E hanno deciso di andare a giocare nella neve come teenagers. E stavano su un toboggan, un tipo di sled. E hanno incontrato un albero e c'erano altri con lui. Dopo quell'impatto, quell'incidente, tutti gli altri stavano camminando normalmente e lui ancora a terra. E ha rotto immediatamente qualcosa di là.
0: E lei ha deciso di diventare sacerdote, di diventare agostiniano per lui?
1: Non soltanto per lui, ma ho visto i frati che lavorando con lui, anche che hanno condiviso la loro vita con lui. E veramente c'era una comunità dei frati, uno che era per servire l'altro, non soltanto per essere servito, perché anche lui ha fatto servizio con i suoi confratelli in comunità.
0: Quindi più niente, lei voleva fare economia, voleva diventare il manager e dirigere un ospizio, ho letto, è vero? Che curioso per un giovane voler ridirigere un ospizio per i vecchi.
1: Sì,
0: Perché?
1: non lo so esattamente, forse era come la provvidenza. Mi sono trovato in un gruppo dei ragazzi, siamo coinvolti, con un gruppo dei ragazzi cattolici e abbiamo deciso di servire in un modo, per una mattina, un giorno, e tre di noi abbiamo deciso di andare a servire gli anziani in una casa di cura. E sempre dopo il mio servizio sentivo un po' meglio che ho
0: Ah,
1: fatto qualcosa
0: che bello
1: quel
0: questo.
1: giorno. Sì, e ho deciso da quel momento, forse anch'io posso aprire una casa per gli anziani.
0: Invece, insomma, qualcuno ha cambiato un po' le carte che lei aveva messo in campo e lei è diventato novizio e da novizio ha conosciuto quello che lei chiama Bob, fraternamente Bob, e che noi oggi chiamiamo Leone. Robert Prevost, giusto?
1: Sì, è vero, è vero. Sì, a quel momento, come adesso, ci sono tre e c'erano tre province, circoscrizioni geografiche degli agostiniani negli Stati Uniti e hanno deciso di mettere tutti i novizi insieme quell'anno, da California, da Chicago e da Philadelphia. E abbiamo fatto il nostro anno noviziato in Wisconsin, non lontano da Chicago. E alcune volte siamo andati a visitare i frati dalla provincia di Chicago e c'era uno, si chiama Bob Prevost, a quel momento neoordinato, era un sacerdote giovane con un desiderio, un sogno di andare alla missione in Perù.
0: Avrebbe mai immaginato, no.
1: No,
0: No, eh.
1: no, no, no, in quel momento era Era un altro frate.
0: Però lo trovava simpatico? O metteva soggezione?
1: No, sempre simpatico. Siamo stati novizi, erano sempre, c'era sempre un giorno di imparare qualcosa nuovo per incontrare qualcuno. Ogni giorno c'erano questi incontri e quel giorno a Chicago, io ricordo bene quello.

0: lui ha detto: io vorrei andare nella missione.
1: Lei ha detto che Robert Prevost, Leone il XIV, è come Spider-Man, cioè ha i superpoteri. Ora, come si esercita il potere? Come l'ha esercitato lui, la responsabilità di guidare un ordine religioso, e come cerca di farlo lei?
0: Sì, io dico sempre come Spider-Man, con grande potere c'è grande responsabilità. E suo superpower, io penso io, è di ascoltare, ma attentamente, ascoltando non per preparare la risposta prossima, ma per sentire. Non soltanto con gli orecchi, ma anche con il cuore, sentire cosa c'è dentro in fronte di lui. E quando facciamo come lui fa così, io sono sicuro che stiamo facendo il passaggio, il sentiero di sinodalità che Papa Francesco ha cominciato, Papa Leone vuole continuare, dobbiamo ascoltare prima.
1: La parola chiave degli agostiniani è fraternità e comunità. Cosa vuol dire? Perché come si tengono insieme responsabilità, fraternità e anche lo spazio per la preghiera, per la preghiera personale? Insomma, non è semplice, no? Quando si è tutti insieme.
0: Sì, veramente è fondamentale per noi la fraternità, la comunità, ma non come una fraternità sociale, è una fraternità fondamentata sull'amore fraterno, anche l'amore per Dio. E con quello dobbiamo sempre essere disponibili per i momenti di preghiera con i nostri fratelli e sorelle, ma anche per i momenti di rispondere, servendo i nostri confratelli e sorelle, e con una comunità vera, e una comunità che vive in bilancia queste due cose di contemplazione e attività, sempre come una famiglia,
1: Marta e Maria.
0: Marta e Maria, pure, sì.
1: Sarà stato anche faticoso, no? Però tutta la vita è una fatica qua e là. Ma qual è stata la sua fatica più grande, ma anche la sorpresa più bella nella sua storia,
0: Nella
1: finora?
0: mia storia,
1: Finora.
0: la fatica più grande. E io recentemente ho trovato che non ci sono abbastanza ore nella giornata di fare tutte le cose che voglio fare, che non devo fare, ma che voglio fare. Recentemente, per rispondere a tutti i messaggi che riceviamo, è un po' faticoso, ma gioiosa è l'incontro che sono onorato di fare con i miei confratelli e con sorelle in comunità. Come generale posso, non posso, devo viaggiare a incontrare i miei fratelli e sorelle e per fare un incontro faccia a faccia,
1: Che non
0: non.
1: sono tutti americani, perché ormai ci sembra che gli agostiniani sono tutti americani. No.
0: No, no, no, no. No, ci siamo in 50 paesi nel mondo, differenti 5 varie zone: America del Nord, sì, America Latina, Asia Pacifica, Africa e Europa. E in quei 5 zone ci sono 50 paesi dove ci siamo adesso.
1: È più difficile essere cattolici e americani oggi?
0: Credo che non è più difficile che in tutti gli altri posti nel mondo. Sì, veramente per scoprire cosa significa essere cattolico, quello si deve a volte lavorare, pensando non soltanto di me stesso, ma degli altri. In America, come in tanti altri paesi, ci sono tantissime cose per distrattarci, per attirare attenzione fuori mio confratello che ha bisogno di qualcosa o mia consorella che ha bisogno di qualcosa. E quando ci sono queste distrazioni, è naturale di riversarmi a me stesso
1: Ok.
0: per essere cieco ai bisogni.
1: La politica.

0: quello che succede non sono condizionanti la vostra vita? No.
1: No, no, veramente, veramente. Io sono americano, sono orgoglioso di essere americano.
0: Born in the USA.
1: Born in the USA.
0: Nascito a Philadelphia.
1: Fuori, Bruce Springsteen. Sì, sì. E tutta la mia famiglia ancora
0: una
1: vivono.
0: Una grande e numerosa famiglia.
1: Sì, sono uno di sei. Uno di sei con 20 nipoti. Adesso un'altra generazione. Credo che oggi 16 pronipoti.
0: Quindi è nato già in comunità, cioè non ha fatto fatica, ho capito perché non ha fatto fatica. Senta padre, quando si parla di Agostino, di solito ci si sofferma su tre punti chiavi che vengono però così ridotti ad antologia e un po' superficialmente interpretati.
1: Okay.
0: La questione della grazia, contrapposta alle opere, la questione del ritorna dentro il tuo cuore e anche il famoso no, il mio cuore inquieto finché non riposa in te. Vuol fare brevemente chiarezza? Cioè la questione opere, grazia, c'è qualcosa che conta di più tra le due?
1: Sì, sì, veramente. Dobbiamo pensare sempre, e io dico sempre che vogliamo memorizzare una frase dalla Bibbia, Romani 5:5, che speranza non ci delude, perché l'amore di Dio è riversato nei nostri cuori. Quello
0: per mezzo
1: dello Spirito Santo. E quello è la grazia. Non abbiamo fatto niente per ricevere quella grazia. Sì? Le cose è immeritato, si dice, non abbiamo fatto niente, ma la risposta a quel dono, quella grazia, e le opere buone che facciamo, quella è la risposta, non per meritare la grazia, ma come un cuore pieno di gioia, di ringraziare Dio per quella grazia.
0: E perché ad alcuni e non ad altri?
1: Tutti riceviamo quel dono, tutti siamo salvati. Alcuni adesso non sono pronti di creare spazio nel cuore per ricevere pienamente quella grazia. Alcuni pensano che non esiste quella grazia o pensano che non sono degni di ricevere quella grazia. Falso.
0: O la rifiutano.
1: Alcuni rifiutano. Non vogliono.
0: Senta, a proposito di cuore, padre Farrell, questo rientrare nel proprio cuore, che è l'invito di Agostino, in un mondo sempre più intimista, come quello di oggi, come si fa senza ripiegarsi su se stessi, a rimuginare proprie questioni?
1: Sì,
0: non così significa chiudersi, no?
1: No, veramente significa per conoscere me stesso. È un modo di conoscere Dio. Anche Sant'Agostino ha detto nei Siloquie che Dio aiutami a conoscere me stesso, cioè posso conoscere te. E sappiamo bene che per arrivare al momento di conoscere chi sono io, devo entrare dentro, non ascoltando tutte le altre cose fuori. E ci vuole un po' di silenzio per quello anche, andare dentro mio cuore e rimanere di là, senza distrazione. E in quel momento possiamo scoprire chi sono io e in quel momento anche per conoscere meglio chi è Dio.
0: Questo rumore è l'inquietudine buona di cui parla Agostino o l'irrequietezza? Sono due cose diverse, no?
1: Sì.
0: E l'irrequietezza spesso è un vagare che porta verso strade sbagliate.
1: Sì, sì, è inquietudine. È quello che Sant'Agostino ha scritto nelle Confessioni. Primo libro, primo capitolo, quasi primo riche. È Dio ci ha fatto per se stesso? Te stesso, e il nostro cuore è inquieto. Non ha detto che il mio cuore, ma il nostro cuore è il cuore che condividiamo come esseri umani. Quel cuore è inquieto. Io, per esempio, posso sentirmi,
2: Perfetto.

0: non ho un desiderio, no? Ho tutto che voglio, ma se c'è qualcuno che ha bisogno di qualcosa, il nostro cuore è ancora inquieto. E quello non significa tristezza, significa per me una mancanza, c'è qualcosa che manca in quel cuore che condividiamo.
1: Senta, anche da voi, padre, nel vostro ordine sono in calo le vocazioni? Forse nell'ultimo anno c'è stato un recupero, però in generale questo riguarda un po' tutti gli ordini religiosi o no?
0: Sì, dipende dove. Sicuramente i nostri confratelli, per esempio, in Indonesia stanno vivendo questi anni di una crescita di vocazione e fra un po' la nostra presenza in Indonesia sarà più grande che in tutte le circoscrizioni in Europa. O negli Stati Uniti, per esempio, c'è qualcosa che sta succedendo di là adesso, o nelle Filippine, in Africa, Kenya, Nigeria, Congo. C'è una crescita.
1: Cosa manca ai nostri giovani in questo Occidente plasmato dalla cultura cristiana per ascoltare la chiamata di Dio?
0: Se c'è una risposta facile per quella domanda,
1: No.
0: sarà la risposta perfetta. Non sappiamo esattamente.
1: Beh, lei è un formatore di giovani, no?
0: Sì. Ci sono, sicuramente ci sono alcune variabili in alcuni paesi. Non c'è, come c'era, una cultura di vocazione. Per esempio, per incoraggiare i figli, una figlia, di entrare in un monastero, un convento, o non conoscono i frati, sacerdoti, suore, fratelli, perché ci sono meno che nel passato. Per esempio, dove ho fatto liceo c'erano 30, adesso non c'è nemmeno un frate di là. Continua come un liceo diocesano, ma non c'è un frate di là. Se c'è una mancanza di quel rapporto personale. Un'altra cosa che credo che sia importantissima è la preghiera. Io ricordo a casa, prima che abbiamo fatto cena insieme, mio papà sempre ha detto: dobbiamo pregare. Dobbiamo ringraziare Dio. E dopo quella preghiera normale che tutti sappiamo, benedici noi Signore, questi due doni che riceviamo dalla tua provvidenza per Cristo nostro Signore, mio papà sempre ha detto un Ave Maria per le vocazioni. E come i ragazzi abbiamo fatto Ave Maria per le vocazioni, non pensando uno di noi, ma era una cosa normale per noi in famiglia. E quello fa parte di una cultura di vocazione.
1: Come si educa un ragazzo alla fedeltà, alla dipendenza di cui parlava lei prima, una buona dipendenza, senza che creda sia una rinuncia alla sua libertà? Vale per tutti, non solo per voi in realtà, perché si può dipendere anche dal marito o dalla moglie, in un bel modo, no?
0: Esatto. Dobbiamo trovare una dipendenza sana, sì, che significa un rapporto dove qualcuno può dipendere sull'altro anche per offrire all'altro di essere dipendente su di me. E questo rapporto reciproco, un rapporto sano è un rapporto così, reciproco. E la dipendenza con Dio è un po' differente. Noi siamo completamente dipendenti sull'aiuto di Dio. Non possiamo dare niente a Dio che Dio non ha bisogno di niente, ma la risposta è quello che ho detto prima, che la risposta è da un cuore pieno di gioia, pieno di amore, pieno dello Spirito Santo.
1: Voi, ancora una cosa mi interessa, perché nella vostra vocazione c'è ovviamente la missionarietà, che è una con la cultura e con la carità delle dimensioni della fede. Come si riesce a evangelizzare senza imporre, ma senza rinunciare? sì. anche, senza vergognarsi di Cristo.
0: Sì, sì. I nostri missionari stanno facendo le cose impressionanti. E come hai detto, non per imporre il Vangelo, ma per proporre il messaggio del Vangelo, non soltanto con le parole, ma anche con le azioni. Quando una persona vede, come San Francesco ha detto, si dovete proclamare il Vangelo a volte usando le parole. Anche i nostri missionari che stanno facendo così. Possiamo aiutare i nostri missionari con una fondazione che abbiamo come agostiniani nel mondo, ma per aiutare i nostri sorelli e fratelli di proclamare il Vangelo in un modo non per chiedere scusa, mi dispiace, ma con coraggio. Vedere questo è il messaggio di Gesù Cristo. Io credo in quel messaggio e credo che quel messaggio va bene per il mondo.
1: Il mondo ancora lo cerca, oppure si può vivere, sembrerebbe, senza che Dio esista. Etsi Deus non daretur, come se.
0: A volte quel grande sé entra in qualsiasi persona. Se c'è Dio, perché c'è dolore? Perché c'è un avalanche in Nepal o Tibet? O perché c'è un terremoto in Colombia? Perché quello se è importante. Ma sappiamo bene che Dio ci ha creato non per essere, come si chiama quella parola, pupazzi?
1: Burattini.
0: Non ci siamo. Abbiamo anche ricevuto quel grande libertà di scegliere cosa facciamo con la nostra vita, cosa stiamo facendo nel nostro mondo, questa stagione, la stagione del creato adesso. E dobbiamo sempre essere consapevoli che Dio esiste. Mai possiamo dire non esiste. Se Dio esiste, no. Quello diventa prima, quella fede, e da quella fede possiamo scoprire chi è Dio e dove è Dio, anche nel dolore, anche nei momenti difficili.
1: Anche davanti ai disastri che l'uomo semina nel mondo, alle guerre che sono oggi la nostra principale angoscia, lei ha curato una serie di omelie di Papa Leone XIV in un libro che è uscito da non molto, Liberi sotto la grazia. Si può essere liberi anche in mezzo al male e si può essere liberi anche quando si è inascoltati, perché pare che tutti gli appelli del Papa alla pace dai potenti del mondo siano inascoltati.
0: Sì, è veramente così. Sì, abbiamo deciso di pubblicare i scritti, lettere, omelie, messaggi che Robert Prevost ha fatto come priore generale da 2001 fino al 2013, durante quei 12 anni, quando ci ha servito come nostro priore generale. E in quei lettere, messaggi, omelie, ci sono sempre un messaggio che tocca le cose reali del mondo. È stato eletto pochi giorni dopo 11 settembre, in 2001. Pochi giorni, è stato eletto 14 settembre, 11, 3 giorni prima. I primi messaggi che ha fatto non era fuori realtà. Ha detto, dobbiamo sempre essere consapevoli che male esiste nel mondo. C'è la guerra, ci sono battaglie. E se possiamo sempre chiedere quella parola, perché? Perché siamo arrivati, o come siamo arrivati a questo punto, per scoprire come possiamo risolvere questa situazione.
1: Grazie padre. Le devo chiedere, stavo pensando che magari qualcuno sta raccogliendo anche le sue omelie, le sue lettere, i suoi discorsi da più in generale, prima o poi chissà. C'è una musica, una canzone che le è cara e che la racconta?
0: Mi piace molto la musica da Broadway, dei musicali.

0: Musical?
1: Sì,
0: Come...
1: qualsiasi. Recentemente stavo ascoltando quello di Les Miserables,
0: Beh.
1: quel canzone One Day More. Mi piace quello non per entrare in battaglia come stavano facendo, ma pensando sempre c'era sempre un altro giorno di fare qualcosa buono.
0: Grazie, grazie tantissime.
1: A voi, grazie, grazie mille.

0: Vi sentite scarichi? Dormite male e avete crampi o dolori muscolari? La soluzione è Pure Magnesium 5 di BioStile.
1: Mi sentivo spesso scarica, dormivo male, i crampi erano diventati insopportabili. Avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio.
2: Per mesi mi sono portato dietro una stanchezza veramente costante. Dormivo male, mi svegliavo più stanco di quando andavo a dormire.
3: Ultimamente dormivo male e mi svegliavo stanca. Poi ho iniziato a usare il magnesio di BioStile e la differenza si sente.
0: Pure Magnesium 5 contiene 5 tipi di magnesio per il massimo assorbimento. Bisglicinato, gluconato, citrato, malato e succinato. Favorisce il rilassamento muscolare, rinforza ossa e denti e migliora il benessere neurologico e psicologico.
3: Ho più energia durante il giorno, mi sento più lucida e affronto lo stress con maggiore tranquillità.
4: Con una sola assunzione quotidiana offriamo al nostro corpo tutto il supporto di cui ha bisogno.
1: E poi il gusto, mela e lime, fresco e naturale, perfetto per chiudere la giornata con dolcezza.
2: Ho ritrovato anche la voglia di allenarmi, di fare sport. La mente è più chiara e il corpo è più pronto. Sembra una cosa semplice, ma ha fatto veramente la differenza per me.
0: Chiama per informazioni e ottieni oggi 2 confezioni di Pure Magnesium 5 ad un prezzo speciale. Con l'acquisto di 2 confezioni, la terza è in omaggio e in regalo, solo per le prime 30 persone, una porzione monouso di elettroliti Electrolyze 30 per ridare idratazione ed energia alle tue giornate.
5: E allora prendi questa!
6: 2 fratelli. Una fuga per la libertà.
7: Non sapevo che fossi ebreo.
5: E allora che cosa cambia?
7: Beh, cambia tutto.
6: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
8: Mettilo! So che sei ebreo!
5: Ma non sono ebreo!
6: Una storia di coraggio e speranza.
9: Ce la faranno.
10: Polizia! Fermi tutti! Tu, resta qua!
6: Un sacchetto di biglie.
11: Se continui a tenere la vita stretta in pugno così, te la caverai.
6: Domani in prima serata.
12: In Kinder Sorpresa vi aspetta la nuova collezione delle famiglie della Savana. E c'è una novità. Trovate 2 sorprese in ogni uovo. Kinder Sorpresa. Che l'avventura abbia inizio.
13: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e 2 gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
14: Francesco, nel momento più difficile della sua vita, tenendo quel bambino in braccio, si riempie di tenerezza per il mistero di Dio che si fa uomo. Ma quel mistero ha anche un'altra faccia, terribile, le ferite della passione. E Francesco sta andando loro incontro.
15: La docuserie Francesco per davvero, con Alessandro Sortino, questa sera, in prima serata. Storie di fede, sacrificio e umanità.
16: In Francia si diffonde la sua fama, guerriera o mistica.
17: Io giuro di dire tutta la verità su ciò che so riguardo alla fede.
16: Queste sono storie di santi.
15: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. Giovanna d'Arco, la santa guerriera. Lunedì in prima serata.
18: La musica è conoscenza. È conoscenza di qualcosa che non si può verbalizzare. dico sempre come Spider-Man, con grande potere c'è grande responsabilità.
9: Perché l'anima conta.
15: Soul, domani alle 21.05.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus, in comunione con le sorelle e i fratelli che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: chi ama e desidera non può evitare di passare attraverso la prova e la sofferenza, e per questo, lungo gli anni, custodiamo dentro di noi insegnamenti che si imprimono come cicatrici, memoria del cammino, compito tra libertà e cadute, sogni e delusioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo residenti delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca

0: Dica di onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: attacchi russi in Ucraina, ancora una strage di civili, almeno 8 morti, decine di feriti, 3 bambini morti e dispersi a Zaporizhzhia per un bombardamento contro un condominio. Donald Trump parla con Putin assicurandosi forniture di circa 2 milioni di tonnellate di gasolio. Zelensky attacca con droni un terminal per l'esportazione di petrolio nel sud della Russia. Il maltempo colpisce il centro-sud e Lipari. A Marsale e Mazara del Vallo si contano i danni dopo le 2 trombe marine che ieri hanno investito le città. Oggi scuole e parchi chiusi, allerta arancione in tutto il territorio regionale. Oggi è la giornata mondiale contro la pena di morte. 5 paesi con il maggior numero di esecuzioni: Cina, Iran, Arabia Saudita, Iraq e Yemen. Una giornata che cade nel mezzo delle polemiche sulla esecuzione indiretta annunciata negli Stati Uniti. Buongiorno da TG2000, subito in Ucraina, dove lo avete sentito, Vladimir Putin continua a bombardare i civili, almeno 8 i morti in un condominio preso di mira dai missili russi a Zaporizhzhia. Sentiamo Maurizio Dischino.
1: I soccorritori hanno fatto di tutto per estrarre viva una donna intrappolata dalle macerie di casa, presa di mira all'alba di oggi da un attacco russo sulla città ucraina di Zaporizhzhia, colpita anche ieri. Oggi 5 le bombe russe che hanno devastato 26 edifici residenziali in diverse aree della regione, uccidendo 8 persone, tra cui 3 bambini, e ferendone altre 16, 12 dispersi. L'ultimo bilancio è stato fornito dal Consiglio di Difesa della regione ucraina di Zaporizhzhia. Dalle macerie di un palazzo i soccorritori sono riusciti ad estrarre vivo anche un uomo, ma una bambina di 7 anni non ce l'ha fatta nonostante i tentativi per rianimarla. Un soccorritore si ferma e piange. Piange il nonno mentre portano via la bimba senza vita in un sacco bianco. La guerra di Mosca in Ucraina si intensifica, mentre oggi a Miami, negli Stati Uniti, una delegazione ucraina e inviati europei riprendono i colloqui con i mediatori americani per porre fine al conflitto. Ma sul tavolo pesa l'accordo sulla fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti, annunciato nella notte dopo una telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile.
0: Intanto Trump torna a puntare il dito contro l'Iran, non hanno più marina aviazione, dice il presidente degli Stati Uniti, Antonio Soviero.
2: Prima pubblica questo post sui social network in cui scrive: stiamo avendo colloqui produttivi con la Repubblica Islamica, non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di metà mandato del 3 novembre. E oggi torna a fare lo spaccone col regime di Teheran. Il loro esercito è stato sconfitto, non hanno più marina e aviazione e hanno il 300% di inflazione. L'Iran è messo davvero male, dichiara il presidente statunitense. Che l'Iran non sia sconfitto lo dimostra l'attacco di ieri dei Pasdaran a una nave carica di GPL a Hormuz. E lo dimostra anche il fatto che le petroliere stanno attraversando lo stretto, ma solo perché pagano una tassa al regime, pari al 10-20% del valore del carico. Forse è per questo che, nonostante l'annuncio di Trump, l'apparato militare americano sta predisponendo il tutto per un altro eventuale attacco all'Iran, che comunque, come ha scritto il tycoon, non dovrebbe avvenire prima delle elezioni. E il motivo sta in un sondaggio pubblicato da Associated Press, dove il 69% degli statunitensi dichiara che la guerra con l'Iran non è valsa la pena di essere combattuta. In buona sostanza, 7 americani su 10 sono contrari. E Trump, che rischia di perdere sia alla Camera che al Senato, non può permettersi di non tenerne conto.
0: La tragedia di Crans-Montanay di 1,6 milioni di euro, il conto che la Svizzera ha mandato all'Italia per le cure dei giovanissimi ustionati nel rogo, una cifra che rischiano di dover pagare le famiglie non essendosi ancora risolto il contenzioso tra i due governi, e sulla questione attesa proprio una decisione del governo elvetico. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale, la Premier Meloni assicura la legislatura durerà fino a fine maggio.

0: andato, ma per i partiti è già conto alla rovescia verso il voto. Marino Galdiero.
1: Firmata da Mattarella la nuova legge elettorale, l'attenzione dei partiti si sposta sul periodo in cui saremo chiamati alle urne e in particolare per le opposizioni ai ricorsi alla Corte Costituzionale sulla nuova norma per eleggere deputati e senatori. Il Presidente della Repubblica ha promulgato ieri sera il nuovo dispositivo con cui voteremo il prossimo Parlamento. Non ha impiegato molto tempo a farlo, avendo seguito da vicino attraverso i suoi uffici l'evoluzione del testo. Il campo largo contesta la legge elettorale, anche chiamata giornalisticamente Melonellum, diversi punti che saranno inviati all'attenzione della Consulta, dal premio di maggioranza che una volta ottenuto permetterebbe il controllo del Parlamento a un quarto degli elettori o poco più, al numero enorme di firme da raccogliere per i partiti che vogliono presentare una lista e poi il mancato rispetto dell'alternanza di genere per i capilista. Nella maggioranza l'attenzione è maggiormente rivolta su due temi: la legge finanziaria, che deve essere approvata entro la fine dell'anno e che potrebbe essere usata dal governo in funzione elettorale, e la data del voto, su cui i pareri non sono ancora del tutto concordi. Terminare la legislatura o andare al voto anticipato? Nel primo caso si tratterebbe di attendere il prossimo autunno, nel secondo invece il periodo migliore sarebbe tra maggio e giugno. Fratelli d'Italia e Lega sono favorevoli a quest'ultima opzione. Forza Italia è al momento più orientata alla prima ipotesi. Intanto Meloni torna nelle grazie di Trump, che dice: ho un grande rapporto con lei, andiamo d'accordo, probabilmente la incontrerò al G20.
0: A Roma, assemblea nazionale di Più Uno, formazione politica guidata da Ernesto Maria Ruffini, in discussione le priorità per un'alternativa di governo: crescita e salari, un fisco più giusto, scuola e sanità, una politica estera che tenga insieme il sostegno all'Ucraina e l'iniziativa diplomatica. Parliamo di evasione fiscale, sono pochi i comuni che la combattono, molti stanno invece a guardare, e quanto emerge da uno studio della CGA di Mestre, secondo cui le tasse riscosse dai comuni nella lotta all'evasione ammontano solo a 5 milioni di euro contro i quasi 107 miliardi di euro all'anno di tributi non pagati in tutto il paese. Andiamo in India, decine di persone, tra cui il leader e fondatore del partito degli scarafaggi, sono state fermate in vista della grande protesta contro il governo del primo ministro indiano Narendra Modi, prevista per oggi. Sentiamo Federico Plotti.
2: Una nuova Delhi blindata si appresta ad ospitare la grande manifestazione non autorizzata del cosiddetto movimento degli scarafaggi. Decine di migliaia di giovani sono già arrivati nella capitale indiana per contestare il presidente Modi e la commissione elettorale, che con una procedura di revisione straordinaria delle liste ha escluso dal voto oltre 130 milioni di elettori. Si dovrebbe trattare di persone decedute o non più residenti nel paese oppure iscritte più di una volta, ma come denuncia il movimento giovanile, dentro ci sono finiti anche moltissimi cittadini aventi diritto, che per essere riammessi dovranno ora affrontare una complicata trafila burocratica se le attuali liste venissero confermate. A Nuova Delhi sono oltre 45.000 gli agenti schierati, una quarantina le stazioni della metropolitana chiuse, internet oscurato per il timore che la protesta possa allargarsi spinta dalla rete. Si contano già decine di arresti, fermato anche il leader della protesta, che non è riuscito nemmeno a scendere dall'aereo. Abjad Dipke è stato prelevato dalla polizia sulla pista di atterraggio dell'aeroporto della capitale. Tensioni sempre più forti che arrivano in un momento delicato per il futuro politico dell'India. L'anno prossimo sette stati, tra cui il più popoloso l'Uttar Pradesh, saranno chiamati alle urne. Un passaggio fondamentale per il partito conservatore di Modi, che punta alla riconferma nelle elezioni nazionali previste nel 2029.
0: Con 30,9 donatori di organi per milione di abitanti, nel 2025 l'Italia si è collocata al secondo posto per tasso di donazione tra i grandi paesi europei comparabili per popolazione e per complessità del sistema sanitario, dietro la Spagna ma davanti a Francia, Regno Unito e Germania, quanto emerge dal rapporto curato dal Comitato Europeo per Organi, Tessuti e Cellule del Consiglio d'Europa, secondo cui dei 1.827 donatori accertati in Italia lo scorso anno, in 1.760 casi è stato prelevato almeno un organo, poi trapiantati. E parliamo del maltempo che non dà tregua al centro-sud in Sicilia, colpita Lipari, mentre scuole chiuse oggi a Marsala dopo la tromba d'aria che ieri ha devastato la cittadina del Trapanese. Luigi Ferraiuolo.
3: Il fango scorre come un fiume nella strada principale di Lipari, la capitale delle Eolie. Dopo il versante

0: occidentale della Sicilia con Marsala, il maltempo ha colpito duramente anche nel Tirreno, a Lipari e tutta la Calabria. Nelle immagini i devastanti effetti dell'ondata di maltempo che questa notte si è abbattuta su Lipari. Il bilancio provvisorio dei danni conta decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel porto di Sottomonastero e tanto fango a causa dello straripamento dei torrenti Ponte e Valle. A Marsala invece ci si lecca le ferite e si fa la conta dei danni causati da due violente trombe marine, nate a largo e spintesi con forza sulla costa e nell'entroterra tra Marsala e Petrosino. Il bilancio aggiornato conta complessivamente 11 famiglie sfollate, rimaste prive di una casa agibile per circa 40 persone.
1: Eravamo dentro, io ero dentro. Questi alberi facevano molino, molinello così. Tutte, non si può descrivere quello che si vede, eh? Quello che si aveva visto non si può descrivere. E in casa io pulivo là dentro. Mentre ho passato da questa punta a questa punta. E appena ho entrato qua, ho risolto tutte queste danni che ci sono, ogni palla di neve così.
0: La fortuna è che nonostante i gravi danni materiali e la scuola elementare e media De Gasperi scoperchiata con i bambini dentro, non si registrano vittime, ma solo una persona ricoverata a Palermo.
2: Un 14enne della provincia di Catania è stato denunciato dalla polizia per aver diffuso in rete contenuti dal forte valore apologetico e violento, con precisi riferimenti alla commissione di possibili atti di violenza all'interno degli istituti scolastici. L'operazione è stata condotta dagli agenti della Digos di Catania e dal Centro Operativo di Sicurezza Cibernetica a seguito di una segnalazione partita dal servizio Polizia Postale di Roma. Sequestrato lo smartphone del ragazzo con l'account attivo e le cronologie di ricerca incentrate sull'uso e il funzionamento delle armi da fuoco. Molti danni, ma nessuna vittima a Panama dopo un terremoto di magnitudo 7.6 seguito da 47 repliche, di cui una di magnitudo 6 registrato nel sud del paese, lo riporta l'Istituto Geologico Statunitense. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale Panama City, è stato chiuso l'aeroporto mentre il canale opera normalmente. Si celebra oggi la giornata mondiale contro la pena di morte, ancora troppo alto il dato, in rialzo netto lo scorso anno rispetto al 2024, mentre un piccolo gruppo di stati continua a mantenere il segreto di Stato. Clara Iatosti.
3: Nel 2025 sono state oltre 2.700 le esecuzioni nel mondo, drammatiche le cifre che offre il rapporto annuale di Amnesty International. Rispetto al 2024 l'incremento è del 78% sulle pene di morte comminate e portate a compimento. Una tragica inversione di tendenza è registrata in 17 stati, che segna il dato più alto documentato dal 1981. Il monitoraggio globale di Amnesty Italia delinea una mappa della pena capitale suddivisa per aree critiche, principali esecutori e tendenze giuridiche. I numeri stimati in Cina, si parla di migliaia di condannati, ne fanno il paese al primo posto, malgrado i dati ufficiali siano coperti da segreto di Stato e le cifre rimangano escluse dal computo globale dei report. Responsabile del picco globale segue l'Iran, che nel 2025 ha represso nel sangue le proteste di piazza e registrato più di 2.160 esecuzioni. Dopo l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti con 47 pene eseguite e la Florida in cima alla lista, mentre le prese di posizione dei vescovi americani non frenano i giudici e amministratori di morte. Altri paesi con forti aumenti sono il Kuwait, l'Egitto e Singapore, ma il fronte abolizionista globale continua a resistere e 113 stati hanno abolito completamente la pena di morte per tutti i reati.
2: E ora un'ultima notizia che viene dal Vaticano. Il Santo Padre ha nominato vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro, Sua Eccellenza Monsignor Vittorio Francesco Viola, finora segretario del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è alle 14.55. Grazie per averci seguito e a più tardi.

Sabato, al nord pressione in aumento. La giornata trascorrerà con un tempo parzialmente soleggiato. Il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso salvo locali piovaschi sul Triveneto. Al centro, pressione in lento aumento. Giornata con piogge su Lazio e regioni ad

Adriatiche, sarà più asciutto su Toscana e Umbria. Venti variabili, clima mite di giorno. Al sud, circolazione depressionaria. Giornata nel complesso molto instabile con precipitazioni diffuse, forti in Campania e anche sotto forma di temporale. Calo termico. Vediamo ora la tendenza per domenica.

0: Bentrovati tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia. Vi porteremo a Longarone in provincia di Belluno, ma intanto siamo qui con la signora Luisa. Perché venire a Longarone?
1: Beh, venire a Longarone per la sua storia, che è una storia importante, per tutte le bellezze che ci sono nelle nostre valli qui intorno e per tutto quello che riguarda i nostri piatti tipici.
0: Grazie alla signora Luisa e nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Poi visiteremo i musei di Longarone e percorreremo anche i luoghi della memoria del Vajonte. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
2: A tra poco!
3: Storie di fede, sacrificio e umanità.
4: In Francia si diffonde la sua fama, guerriera o mistica.
5: Io giuro di dire tutta la verità su ciò che so riguardo alla fede.
4: Queste sono storie di santi.
3: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. Giovanna d'Arco, la santa guerriera. Lunedì in prima serata.
6: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
7: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
9: Da quando ho scoperto l'In Special Stance, potrei scalare anche se preferisco fare ciò che mi piace.
10: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
9: E ora si cambia marcia.
10: Line Specialist, speciali per te.
11: È italiano!
12: È buonissimo!
11: È conveniente!
13: Come frutta verdura!
9: Andiamo all'ortofrutta allora!
11: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
13: Da MD freschi sono top!
9: È proprio vero!
14: Da MD, gusto e convenienza vanno sempre d'accordo. Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
9: MD. Buona spesa Italia!
15: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advanced Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
16: Tronchi Sandwich!
17: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
16: Tronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
18: E allora prendi questa.
3: Due fratelli.

0: fuga per la libertà.
1: Non sapevo che fossi ebreo. E allora che cosa cambia?
2: Beh, cambia tutto.
0: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
3: Smettila!
4: So che sei ebreo!
3: Ma non sono ebreo!
0: Una storia di coraggio e speranza.
5: Ce la faranno.
6: Polizia!
7: Fermi tutti! Tu, resta qua!
0: Un sacchetto di biglie.
8: Se continui a tenere la vita stretta in pugno, così te la caverai.
0: Domani in prima serata.
9: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
0: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, oggi alle 14:35 e domani alle 8:00.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Veneto alla scoperta di Longarone in provincia di Belluno. Il comune conosciuto nel mondo per la tragedia del Vajont si trova a 473 metri sul livello del mare e conta più di 5.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Longarone!

0: E con gioia incontriamo il sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Siamo all'interno della sala del Consiglio. Noi iniziamo sempre con una domanda. Ci presenti il comune di Longarone?
1: Beh, il comune di Longarone ha una tristissima storia, che è quella legata al disastro del Vajont, che nessuno ci potrà mai più togliere. Una storia fatta di dolore, di morte. Sono morte 1910 persone, però anche un comune che ha avuto la capacità e la forza di ripartire. Questo è un altro segnale importante e ci deve rendere tutti orgogliosi, perché questa comunità che tanto ha sofferto poi ha avuto veramente una straordinaria capacità. Quella capacità di ripartire attraverso un comune che oggi, dopo la fusione nel 2014 con Castellavazzo, ha circa poco più di 5.000 abitanti, è un luogo all'interno del quale c'è il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunese, c'è un ente fieristico, ma soprattutto c'è la zona industriale più grande della provincia di Belluno.

0: Castellavazzo, vediamo i due gonfaloni che hanno dato vita poi a un unico gonfalone.
1: Sì, un unico comune, è stato un percorso non facile perché voi sapete che c'è sempre molto campanilismo nei piccoli paesi, soprattutto di montagna, ma questa è una grandissima operazione che ha messo insieme due comunità che già comunque erano insieme. E quindi quello ci è stato un po' più facile ed oggi siamo un comune che è insieme, dove io dico sempre la nuova Longarone ha il centro storico in Castellavazzo, perché lì c'è il cuore della storia, soprattutto della pietra di Castellavazzo e di un ambito che per noi resta la storia, perché Longarone come paese è stato distrutto dal Vajont, mentre Castellavazzo è rimasto.

0: il 9 ottobre è senz'altro uno dei momenti più importanti dell'anno.
1: Ma sì, noi abbiamo la responsabilità di portare avanti la memoria. Lo scorso anno abbiamo celebrato i 60 anni, sono state tutta una serie di eventi molto importanti, culminati con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è venuto qui a trovarci, e questo è un segno di vicinanza dello Stato, che è il grande responsabile di questa storia. Il Vajont ci ha segnato profondamente, ma noi vogliamo che soprattutto il Vajont sia un monito per le giovani generazioni, affinché veramente possano comprendere che errori del genere non devono più essere commessi, e devo dire che qualcosa su questo ci stiamo lavorando e ha portato anche dei risultati. Fra l'altro è ormai un tema di attualità, vogliono costruire una diga sul Vanoi, qui a qualche decina di chilometri da qua, e tutti ci stiamo impegnando e stiamo battagliando affinché questa diga non venga realizzata.
0: Una memoria comunque che si respira in ogni angolo

0: Longarone?
1: Ma sì, certo, questo è l'edificio, il primo edificio che è scampato al disastro, quindi questo è un luogo che ha sicuramente una grande simbologia per tutta la nostra comunità. Longarone è stata distrutta praticamente interamente, sono morte l'80% delle persone che vivevano quella notte, molte delle quali non ci sono più, però c'è ancora una comunità di superstiti, di sopravvissuti, dei loro figli che vive qui e che è profondamente legata a noi. Poi c'è un'altra nuova comunità che è arrivata dopo e che si è integrata sicuramente, soprattutto grazie alla presenza, come dicevo, della zona industriale, perché la zona industriale è molto importante, il polo dell'occhialeria della nostra provincia di Belluno e del motore dell'economia di questo territorio.
0: Abbiamo anche tanti luoghi, tanti sentieri, una bella montagna.
1: Sì, ecco, questa è forse la parte che magari si conosce meno di Longarone, che tutti ricordano ovviamente per il disastro del Vajont, per la fiera, per l'area industriale, ma devo dire che c'è tantissimo di straordinario ambiente. Abbiamo la Piana di Caiada, Val del Grisol, abbiamo un rifugio di proprietà comunale che è Pian de Fontana, che è un qualcosa di unico e straordinario, dove passa l'altavia numero uno. Devo dire che abbiamo dei luoghi simbolo bellissimi e questo ovviamente è un valore aggiunto per chi viene a trovarci.
0: Tante frazioni poi.
1: Sì, ne abbiamo addirittura 14 con tanta storia. Abbiamo qui la storia degli Zattieri a Codissago, ma anche dei teleferisti a Igna, Fortogna. Questa è una grande storica pratica. Il portare la legna dalla montagna ai paesi con grande sacrificio, grande passione, uomini e donne. Insomma, questa è un'altra delle grandi storie che questo comune ha.
0: La tradizione, ma anche delle innovazioni, ad esempio una bella passerella.
1: Sì, la passerella di Igna è un'altra storia, l'abbiamo appena sistemata lo scorso anno ed è un po' un simbolo, attraversa il Maè, le nostre due valli, soprattutto nella comunità di Igna, e devo dire che soprattutto durante il periodo natalizio è diventata un simbolo perché viene sempre illuminata e chi attraversa e percorre la strada che va verso lo Zoldano la riconosce subito.
0: E ritornando poi alla tragedia del Vajont, abbiamo anche un monumento nazionale.
1: Il cimitero delle vittime, questo è sicuramente un luogo simbolo della memoria che è stato ristrutturato nei primi anni 2000 quando il comune di Longarone ricevette nella transazione per i danni patrimoniali e materiali causati dal disastro 77 miliardi dallo Stato, dall'Enel e dall'Edison. E una delle opere realizzate è proprio la trasformazione di questo cimitero che stava andando verso un degrado, un abbandono, trasformato in monumento dove a tutte le 1910 vittime è stata data pari dignità, ognuno una di loro ha un proprio cippo con nome, cognome ed età.
0: E anche un bel esempio di amicizia con i paesi qui confinanti del Friuli.
1: Quello, ma soprattutto io dico, abbiamo anche instaurato negli anni, al di là del gemellaggio con Urussanga, che è una città del Brasile fondata da longaronesi, abbiamo creato dei patti di amicizia con tantissime località e questo secondo me è un significato importante che il Vajont ha lasciato.
0: Lei è anche presidente della provincia di Belluno, una provincia da scoprire.
1: Una provincia che ha tante cose, ha soprattutto le Dolomiti, infatti noi abbiamo lanciato il nuovo brand Dolomiti Bellunesi, The Mountains of Venice, in modo da collegare le bellezze delle nostre montagne uniche e straordinarie alla città di Venezia, che è un po' un simbolo turistico per la nostra regione, il Veneto.
0: Ma che cos'è Longarone per lei?
1: Beh, il paese dove sono nato, dove sono sempre vissuto, dove soprattutto ho avuto la fortuna di avere due genitori, il papà che faceva il ferroviere qui prima del Vajont, poi lui quell'anno nel 63 fu chiamato sotto NAI e quindi fortunatamente si salvò per quello, ma poi è voluto tornare qui. Ha dormito per tanti anni in una baracca perché la stazione era lì prima che venisse ricostruita. Lui non è mai voluto andare via da Longarone, quindi l'amore e l'affetto per questo paese me l'ha trasmesso lui e quindi io sono felice e orgoglioso di essere longaronese.
0: Allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Ma venite a trovarci, qui troverete sicuramente un luogo accogliente, fatto di storia, dove si può imparare e penso che oggi a tutte le età si impara, quindi l'invito è venire a trovarci e sicuramente troverete una Longarone nuova, ma potrete avere anche uno sguardo sul passato.
0: Grazie sindaco e adesso ci spostiamo di poco, andiamo ad incontrare il parroco di Longarone.

0: Adesso incontriamo il parroco Don Augusto Antoniolle. Allora presentiamo la comunità cristiana di Longarone.
1: Longarone è una comunità cristiana soprattutto di persone venute da fuori, immigrati dopo il disastro, trovavano lavoro qui e hanno ripopolato il paese. Quindi è una comunità molto varia. C'è un gruppo di superstiti o figli di coloro che hanno vissuto il Vajont e poi ci sono tante persone venute qui per lavoro, soprattutto dall'Italia, ma non solo. Come tutti i nostri paesi di montagna, una comunità abbastanza anziana, c'è lo spopolamento, i giovani tendono ad andare altrove, a cercare lavoro, a cercare fortuna.
0: Ci sono tante parrocchie, no?
1: Sì, io ho 7 parrocchie e tante chiesette disperse di qua e di là.
0: Questo diciamo che rappresenta un po' il cuore, anche la rinascita dopo il Vajont, questo edificio.
1: Sì, questo è un monumento ammonimento, l'ha chiamato l'architetto Michelucci. Cioè deve ricordare, per non ricadere ancora negli sbagli che si sono fatti, che sono costati la vita a 1900 e più persone, e anche per ricostruire, per risollevarsi, rimettersi in piedi e andare avanti, camminare ancora.
0: Rappresenta un'onda questa chiesa.
1: Rappresenta un'onda, sì.
0: E alle nostre spalle abbiamo uno dei simboli che poi è anche la patrona di Longarone.
1: Longarone, Santa Maria Immacolata. Ecco, la popolazione è molto, molto legata a questa statua della Madonna che era presente nell'antica chiesa, quella distrutta dal disastro, e che poi in modo così incomprensibile e miracoloso è uscita dalla chiesa la notte del disastro e è stata ritrovata a Fossalta di Piave, a 100 km da Longarone sul fiume Piave, ritrovata insieme ai corpi di tante vittime. Ecco, ha accompagnato le vittime del Vajont. È stata ritrovata, riportata qui dagli abitanti di Fossalta e non è stata restaurata, è rimasta così come è stata ritrovata, senza le mani e col suo cuore immacolato, all'altezza della mano sinistra che manca, si è formato un cuore. La gente di Longarone e anche non di Longarone è molto devota a questa Madonna che è stata madre di Longarone.
0: E infatti è su una barca.
1: È su una barca dove è stata trasportata. Quando il pescatore Walter l'ha trovata, l'ha caricata sulla sua barca e l'ha portata in parrocchia a Fossalta, dove poi è ritornata a Longarone.
0: E della vecchia chiesa abbiamo anche un Cristo.
1: Anche il Cristo senza mani e senza gambe, anche quello non è stato restaurato. Ricordo l'anno scorso ho trovato qui in chiesa una giovane mamma in lacrime davanti a questo Cristo e gli ho chiesto: ma cosa c'è, come sta? Dice: finalmente ho capito, io ho una figlia disabile, è nata senza gambe e adesso la porterò qui questa bambina per vedere che Gesù è come lei e può aiutarla ad andare avanti.

0: qui in memoria abbiamo anche dei ruderi della vecchia chiesa.
1: Qui sotto c'è il museo dei ruderi con qualche pezzo della vecchia chiesa che è rimasto, che è stato recuperato dalle macerie.
0: Poi abbiamo nell'altro borgo a Castellavazzo l'altra chiesa che quest'anno ha anche un appuntamento importante.
1: Sì, la Pieve di Castellavazzo, la chiesa dedicata ai santi Quirico e Giulitta, e quest'anno ricorrono 500 anni da quando è stata restaurata. Si sono fatte delle iniziative, delle messe, delle preghiere, delle attività, degli eventi per ricordare appunto questo momento.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Il messaggio è quello della speranza. Abbiamo visto i nostri vecchi come hanno saputo rialzarsi, ricostruire le cose. Abbiamo visto quanta solidarietà c'è stata nel momento della tragedia, nel momento delle lacrime. Abbiamo scatoloni di lettere che sono state spedite al parroco di quel tempo, al primo parroco dopo il disastro, piene di solidarietà, di amicizia, di simpatia e anche di offerta d'aiuto. Andiamo avanti come ci hanno insegnato loro e impariamo a essere solidali con chi ancora oggi è vittima di tante tragedie, e spesso anche a causa dell'egoismo dell'uomo.
0: Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta di Longarone in provincia di Belluno.

0: a Longarone anche l'itinerario del gusto merita interesse. Lo percorriamo con la signora Luisa Cappellari. Allora, innanzitutto iniziamo nel dire dove ci troviamo.
1: Allora, ci troviamo a Soffranco, che è una frazione di Longarone, e siamo solo in 66 abitanti, quindi siamo veramente una piccola frazione, però una chicca del comune di Longarone.
0: Con dei monti meravigliosi.
1: Meravigliosi, una valle del Grisol che è bellissima, incontaminata, da visitare.
0: E questo è un ristorante particolare.
1: Questo è un home restaurant, quindi voi in questo momento siete a casa mia.

0: nella mia taverna, dove io faccio dei piatti tipici qui del posto, quindi su prenotazione si può prenotare e si viene a mangiare le cose locali.
1: E qui offrite anche da dormire poi, no?
0: Sì, sopra abbiamo una casa vacanze con 6 posti letto dove ospitiamo anche molti stranieri che vengono a visitare tutte le nostre Dolomiti.
1: Allora iniziamo a percorrere questo itinerario.
0: Beh, diciamo che noi abbiamo in questo territorio prodotti poveri, quindi possiamo iniziare con i gnocchi di zucca, perché naturalmente nell'orto abbiamo la zucca, la minestra di fagioli e poi abbiamo la selvaggina, abbiamo le tagliatelle di cervo, quindi tutte cose diciamo proprio locali qui nostre. Poi naturalmente abbiamo i funghi. Questa invece è la broda, praticamente è la polenta, una carne essiccata che una volta i nostri anziani usavano tanto quando andavano nei boschi a fare la legna, così che stavano via magari anche un giorno intero, se la portavano con loro perché la rosicchiavano. È una cosa che si stagiona facendo il fuoco sul caminetto, si appendono e si lasciano essiccare. Noi la consumiamo con la broda, che praticamente è a pezzetti e viene cucinata sulla polenta liquida. Mentre qui abbiamo la polenta sempre, perché quella è sui nostri piatti, non manca mai. C'è il pastin, che è come l'interno di una salsiccia, diciamo, e lo schiz è il formaggio freschissimo che viene scottato in padella. C'è chi lo fa anche con la panna, ma qui diciamo lo usano più solo scottato sulla padella.
1: E poi abbiamo la patata, che so
0: la patata
1: è eccezionale.
0: Gli orti, tutti gli orti danno patate, fagioli, zucche, quindi sì, qui la cena è tante volte è la patata lessa con il formaggio, puoi metterci anche il radicchio. Comunque la patata lessa è la cena diciamo per antonomasia. Ci sono formaggi caprini, ci sono formaggi di mucca, la ricotta affumicata, che quella è quella che ad esempio grattugiamo sopra i gnocchi di zucca, piuttosto che la ricottina di capra. Nel comune di Longarone viene fatta quella ricottina lì.
1: E poi salumi anche.
0: Beh, i salumi qui diciamo li fanno ancora fatti in casa.
1: E spesso poi c'è da dire che i formaggi li accompagnate anche con la marmellata,
0: la marmellata fatta in casa, piuttosto che il miele, quello proprio della Val del Griso, il nostro, che viene fatto proprio qui nella nostra valle. Possiamo accompagnare anche benissimo anche i formaggi, sì, con il miele.
1: E non possono mancare i dolci.
0: Farina, uovo, così non mancavano mai nelle case e quindi impastavano su, sono le frittelle di mele, perché mele più o meno le avevamo tutti in casa, piuttosto che i crostoli, che noi sono dolci che usiamo tutto l'anno, perché ad esempio in un matrimonio si fanno sempre i crostoli qui come tradizione.
1: E poi abbiamo i vini del territorio.
0: Abbiamo i vini del territorio, ci sono delle cantine locali, sempre del Bellunese, diciamo che ho una cantina di Feltre, piuttosto che il Prosecco, che comunque
1: un omaggio al Veneto,
0: è
1: no?
0: Veneto. Come abbiamo il liquore che facciamo con del Grisol, con tutti i frutti, fiori e foglie raccolti nel Grisol viene fatto questa grappa.
1: Ma che cos'è Longarone e Soffranco per lei?
0: I miei sono arrivati qui dopo il Vajont, io sono nata qui e alla fine è il mio paese e dove ho voluto investire, perché in una frazione così aver aperto un locale, aver fatto una casa vacanze e tutto, diciamo che ci ho creduto e mi hanno dato anche delle grandi soddisfazioni, quindi Soffranco per me è il mio posto del cuore.
1: Grazie alla signora Luisa e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Longarone.

0: con Sonia Bortoluzzi andiamo a visitare il Museo Longarone Vajont, Attimi di Storia.
1: Esattamente, sì, siamo all'interno del Museo Longarone Vajont, Attimi di Storia, che appunto non è il museo che racconta esclusivamente l'evento Vajont. È un museo, un piccolo scrigno della nostra storia, della storia di questa cittadina. Tant'è che nella parte iniziale del museo, appunto, abbiamo la Longarone che c'era prima, la Longarone che molti di noi non hanno mai visto, la Longarone che è rappresentata da queste fotografie, o meglio, da questi scatti che sono in realtà delle cartoline illustrate, perché, come sapete, assieme a 1910 vittime, noi abbiamo perso anche tutte le nostre abitazioni, tutto il contenuto delle nostre abitazioni e tutto il nostro passato. Quindi era importante, veramente importante per la comunità ripartire da quella che era la nostra storia e quindi da ciò che avevamo prima.
0: Poi abbiamo anche nell'architettura le 1910 vittime.
1: Gli spazi di questo museo sono sagomati da 1910 lamelle. Rappresentano sì nel numero le vittime e rappresentano in realtà due elementi

0: elementi fondamentali di questa vicenda. Una cosa tangibile, quindi il grande piegamento e la contorsione dei binari della ferrovia che attraversavano e attraversano oggi Longarone, e quindi la grande forza dell'acqua. Rappresentano anche però qualcosa di più sentimentale, rappresentano quindi l'anima contorta delle persone che se ne sono andate quella notte.
1: Andando avanti, poi abbiamo uno spazio che rappresenta la costruzione della diga.
0: Esattamente, sì, perché questo museo è un percorso storico, così è stato allestito, per cui dopo la parte che ci racconta la Longarone di prima iniziamo nella nostra linea del tempo a raccontare appunto attraverso immagini la costruzione, la pianificazione, la progettazione della diga del Vajont, che all'epoca, lo sapete, era la diga a doppio arco più alta del mondo.
1: A questo punto entriamo nel tunnel.
0: Esattamente, sì. Il grande passaggio non è solo un passaggio del calendario dal 9 al 10 di ottobre. Per i longaronesi questa data è il cosiddetto anno zero. È stato un anno, un giorno importantissimo, per cui attraverso un tunnel che volutamente è buio, volutamente c'è un rumore d'acqua, passiamo in modo simbolico e metaforico dal 9 ottobre al 10 ottobre del 1963.
1: Prima parlava delle lamelle, ne abbiamo anche alcune bianche.
0: Esattamente, sì. Abbiamo circa 25 lamelle bianche, oltre alle vittime designate 1910, rappresentano i bambini mai nati, i bambini che erano in pancia della mamma. Alla fine, in realtà, del museo noi troveremo anche un piccolo spazio che è dedicato a chi ce l'ha fatta, a chi è sopravvissuto, a chi con enormi difficoltà ha voltato pagina e ha proseguito in una vita. In quel posticino a loro dedicato le lamelle sono invece color verde acqua.
1: Ma che cos'è Longarone per lei?
0: Per me Longarone è una grande forza, è una grande rinascita, lo vedo ogni giorno venendo a lavorare qui, io non abito qui, questo mi rappresenta tantissimo.
1: Grazie, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta di Longarone in provincia di Belluno.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Longarone con Anna Olivier, che è il consigliere delegato alla cultura. Abbiamo fatto vedere tante cose di Longarone, ma Longarone è anche un comune che ha varie manifestazioni nel corso dell'anno.
1: Sì, assolutamente. Diciamo che per citare le principali, nel mese di giugno, è un mese molto ricco, abbiamo l'infiorata di Igne, poi abbiamo la festa del gelato, siamo la città del gelato e non poteva mancare la festa del gelato che si svolge sempre a giugno ed è organizzata dalla Proloco locale. Poi sempre nel mese di giugno abbiamo Artigianarte che si svolge nel nostro centro storico, quindi Castellavazzo. L'associazione Le Bactes promuove questa fiera dell'artigianato. Poi abbiamo le sagre paesane che sono insomma protagoniste di tutta l'estate. Con le nostre 14 frazioni ne abbiamo diverse nell'arco di tutta l'estate e a settembre, in particolare l'ultima domenica del mese, ci sono i percorsi della memoria, che è una pedonata non competitiva sui luoghi della memoria. Solo in quell'occasione le gallerie che portano alla diga vengono aperte, sono di proprietà dell'Enel, quindi le persone hanno la possibilità di camminare in questi luoghi molto suggestivi, molto importanti per la nostra storia e di rendersi conto proprio da vicino di quella che è la diga e di quello che è successo qui.
0: Poi ne parlavamo anche con il sindaco, uno degli appuntamenti più importanti è il 9 ottobre.
1: Assolutamente, il 9 ottobre è il giorno dell'anniversario, è un giorno in cui ci sono tante manifestazioni, è un giorno in cui, tra l'altro, dall'anno scorso abbiamo scelto di tenere le nostre scuole aperte, proprio come simbolo di giornata dedicata alla memoria, perché la memoria del nostro disastro è una memoria che parla anche oggi e che presenta delle dinamiche che continuano a succedere.
0: Parlavamo di Castellavazzo, che è il paese degli scalpellini, e lì abbiamo proprio un museo sugli scalpellini.
1: A Castellavazzo c'è il Museo della Pietra degli Scalpellini, è un museo piccolo ma strutturato veramente bene, è proprio una chicca. È un museo che ci parla della storia. Longarone, chiaramente prima del disastro, perché quello è lo spartiacque, ha avuto una storia molto importante. In particolare a Castellavazzo c'erano delle cave di estrazione della pietra di Castellavazzo, che è una pietra rossa che viene tuttora utilizzata, abbiamo ancora una cava attiva. E c'è questo museo che ci racconta appunto dell'estrazione, della lavorazione, della trasformazione della pietra. Oggi abbiamo ancora fortunatamente due scalpellini che stanno cercando di tramandare questa importante tradizione, questa importante lavorazione artigianale. C'è anche all'interno del museo un'expo archeologica che presenta i resti che sono stati trovati sul territorio di epoca romana piuttosto che alto medievale. Importanti abbiamo la stela neroniana, abbiamo due lastroni di pietra di Castellavazzo con un fossile di uno squalo della preistoria, è uno dei due trovati al nord Italia, l'altro è conservato a Pavia e uno è nel nostro museo, quindi insomma un territorio ricco anche di ritrovamenti storici.
0: E scendendo poi abbiamo un'altra frazione con un altro bel museo.
1: Passando dall'altra parte del Piave abbiamo il Museo degli Zattieri che è gestito dall'associazione La Famea dei Zattiere Menadas della Piave e appunto è il museo, pensate, il più grande e meglio organizzato d'Europa che ci parla della storia degli zattieri. Gli zattieri erano questi uomini della frazione di Codissago che portavano il legname del Cadore a Venezia, quindi costruivano queste zattere che erano di varie tipologie, di dimensioni diverse a seconda della funzione anche che avevano, trasporto di legname oppure trasporto di persone, di merci, eccetera, e fluttuavano lungo il Piave fino a Venezia. A Venezia questi tronchi venivano utilizzati, quelli molto lunghi della foresta di Somadida, alti fino a 35 metri, per gli alberi delle galee, insomma, delle navi, e i pali venivano utilizzati anche per le palafitte di Venezia, quindi insomma anche quella un'arte, una tradizione molto importante. Questa associazione che si prende cura del museo è rinata dopo il disastro perché è stata trovata una foto dei primi 8 Codisseri, così si dice, che stavano in piedi su una zattera che avevano creato prima del disastro un'associazione di zattieri e quindi da lì è partita, è rinata questa associazione e poi insomma noi abbiamo un forte legame chiaramente con Venezia. L'anno scorso gli zattieri con una zattera che è stata portata a Venezia hanno aperto la regata storica di Venezia.
0: E avete anche una bella area sportiva, no?
1: Abbiamo una bella area sportiva, abbiamo uno stadio dove c'è il campo da calcio, la pista d'atletica, abbiamo un palazzetto dello sport che ha un campetto da calcio, ha la piscina, c'è la palestra, abbiamo recentemente inaugurato l'anno scorso una meravigliosa palestra d'arrampicata col boulder, quindi insomma che adesso porterà anche a poter fare gare internazionali di arrampicata, è un indoor molto bella.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti, ma che cos'è Longarone per lei?
1: Per me Longarone è sicuramente il luogo dove sono nata e quindi sono le mie radici. Mi sono allontanata per tanti anni, per studio, per lavoro, e poi ho scelto di tornare. E ci sto bene, perché secondo me Longarone è qualità della vita, perché l'avere così tanti servizi a disposizione, il non impiegare troppo tempo per spostarmi da un posto all'altro, da un servizio all'altro, per me è qualità della vita.
0: Grazie ad Anna Olivier, e quindi Longarone vi aspetta con tutta la sua storia. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghi d'Italia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Longarone in provincia di Belluno. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oréal Paris, con tre attivi efficaci contro le rughe e con argireline, per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su due rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oréal Paris.
3: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata cheesecake caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.

0: cicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali.
1: La scorsa domenica abbiamo commentato il mistero del rifiuto del figlio inviato dal padre, da colui che aveva piantato una vigna e chiedeva i frutti agli affittuari. Anche questa domenica siamo davanti al mistero dell'accoglimento o del rifiuto della chiamata a vivere un'alleanza con sé che Dio fa ad Israele e che Dio fa all'umanità tutta e che fa a ciascuno di noi. La parabola, ecco, che ci aiuta ad entrare in questo mistero è la parabola del banchetto nuziale. Anche qui, più che parabola, ci troviamo davanti ad un'allegoria, perché sono riconoscibili i protagonisti della narrazione in coloro che sono i protagonisti della storia della salvezza. Qui si parla di un banchetto, il banchetto di nozze. Subito dobbiamo comprendere come l'immagine del banchetto sia l'immagine molto cara nella storia di Dio con Israele. Al capitolo 25 del profeta Isaia, per esempio, si parla proprio di un meraviglioso banchetto, che è il banchetto alla fine dei tempi, nel quale il Signore asciugherà le lacrime di tutti i popoli, solleverà la coltre che era stata posta sul viso delle genti, un banchetto nel quale saranno serviti dei cibi prelibati, delle vivande deliziose e dei vini raffinatissimi. È l'immagine della comunione ultima, definitiva, compiuta della grande festa della umanità finalmente in piena comunione con Dio, finalmente nel godimento della compagnia di Dio senza il velo della temporalità, della fragilità di questa nostra magnifica ma anche povera condizione umana. Ecco, allora, l'immagine del banchetto messianico è l'immagine ultima, è una parabola escatologica in qualche modo, perché presenta quello che è il destino ultimo, la chiamata ultima dell'umanità, che si compie però attraverso le scelte, attraverso l'accoglimento o meno che quotidianamente ciascuno di noi compie nei confronti della sollecitudine che la grazia opera perché noi possiamo corrispondere alla offerta di salvezza che Dio ci presenta. Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. La storia dell'incarnazione, della passione, morte e risurrezione di Gesù è la storia della preparazione di una festa, di un banchetto di nozze, le nozze dell'agnello. Ho citato il capitolo 25 di Isaia, ma l'Apocalisse, quando Giovanni nella sua visione racconta proprio che sono giunte le nozze dell'agnello, la Chiesa come una sposa che è pronta per il proprio sposo, che è l'agnello, il figlio di Dio. Ed ecco che questo re manda i servi a chiamare gli invitati alle nozze, cioè la chiamata è per una festa. È molto bella questa sottolineatura, questa puntualizzazione. Dio ci chiama ad una festa. La nostra vita è fatta per la festa. È vero che viviamo una temporalità difficile, ma è anche vero che dentro questa temporalità difficile germoglia, direbbe Isaia, proprio ora, non ve ne accorgete, il seme della festa. E allora questi invitati però non rispondono, non vollero venire, non volevano venire. C'è proprio una volontà oppositoria davanti all'invito di Dio. Mandò allora altri servi e a questi servi fa un invito ancora più particolareggiato. I miei buoi, animali ingrassati, sono già uccisi, venite alle nozze. Cioè, non dovete fare nulla, è tutto pronto, ho fatto io per voi. È un bravo padrone di casa Dio. Venite, perché l'opera della salvezza è completamente

compiuta da me. Non dovete nulla, dovete solo godere della festa, accoglierla la festa. Ma quelli, allora, vediamo un po' la risposta. Non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i servi, li insultarono e li uccisero. Questa è veramente incredibilmente strana questa cosa. Non curarsene. Dio chiama e banalizzare questa chiamata. Guardate, questa è una terribile possibilità che è per ciascuno di noi, soprattutto per chi magari è più vicino, per chi è più abituato in qualche modo a Dio. Non curarsi, non avere il cuore pronto per riconoscere le meraviglie di Dio, la provvidenza di Dio, la misericordia di Dio, non avere questo sguardo vigile, attento nel sapere che nulla è scontato, ma che tutto è grazia. Questo non avere cura anche, c'è anche questo aspetto della propria vita spirituale, della relazione con Dio, darla per scontato, non coltivarla nell'ascolto della parola, nella frequenza dei sacramenti. Questa noncuranza che dice un amore che non c'è. Quando siamo innamorati, beh, ci curiamo molto di questo amore. Quando in qualche modo c'è una noncuranza, è il segno che il termometro dell'amore, la colonnina va abbassandosi verso la freddezza. Quindi una noncuranza, una patologia della vita spirituale. E poi c'è questa reazione incredibile, cioè ti invitano a un banchetto di nozze e tu uccidi e maltratti quelli che ti invitano al banchetto. È veramente qualche cosa che possiamo capire solo attraverso l'irrazionalità del peccato. Che cosa voglio intendere con questa espressione, l'irrazionalità del peccato? Siamo amati, siamo fatti per amare, eppure continuiamo a volerci fare del male, a rifiutare l'amore, se non è irrazionalità questa. E così emerge in questo comportamento degli invitati che non vogliono andare. Allora, il re si indigna, manda delle truppe, fa uccidere e diede alle fiamme la città. C'è una chiara profezia di quello che accadrà nel 70 d.C., quando Gerusalemme sarà presa dalle truppe dei romani, sarà saccheggiata e sarà data alle fiamme. Poi disse ai suoi servi: "Ma la festa di nozze è pronta. È vero che gli invitati non sono venuti, ma la festa c'è, cioè la fedeltà di Dio non viene meno. Anche se c'è un rifiuto, Dio continua ad essere fedele. Quindi la festa è pronta, gli invitati non erano degni, ma andate. Andate ad invitare altri ai crocicchi delle strade." I crocicchi delle strade erano il luogo nel quale era possibile incontrare la gente del malaffare. Ai crocicchi delle strade si andava per incontrare una prostituta. Ecco, quindi c'è un riferimento chiaro a quelli che erano le prostitute, i peccatori pubblicani, dirà Gesù, che passeranno avanti nel regno dei cieli rispetto ai fedeli osservanti della legge. Non perché non bisogna essere osservanti della legge, chiaramente, ma bisogna saper riconoscere che è Gesù la legge, bisogna saper riconoscere che la salvezza è nell'amicizia, nell'accoglimento del Signore. E allora chiunque accoglie l'amicizia di Gesù entra nel regno dei cieli. Questo sta a significare. E dunque andate ai crocicchi delle strade, andate a prendere tutti quelli che vorranno, chiunque siano, come dire, il pass, la carta per entrare nel regno dei cieli è l'accoglienza del Signore, accogliere Gesù come Signore, come Salvatore, e sapere di essere bisognosi di Lui, desiderosi di Lui, gioiosi di conoscere, di essere destinati al banchetto delle nozze dell'agnello. E quindi la sala si riempie certamente di commensali. E quindi il re entra e vede questa festa, ma vede anche qualcuno che non ha l'abito nuziale. Su questo abito nuziale dai padri in qua sono davvero stati fatti scorrere fiumi di inchiostro. L'abito nuziale è l'abito della fede, cioè si può anche partecipare a tanti riti religiosi, ma non avere nel cuore la verità dell'amore a Gesù, non avere nel cuore quell'affidamento, la fede è questo, l'affidamento
affidamento di tutto noi stessi alla volontà di Dio, un affidamento

fiducioso, gioioso, sereno. Questo è l'abito nuziale, cioè si può avere una parvenza di religiosità, ma la fede è altro. La fede è un'esperienza di alleanza, un'esperienza intima, intima di relazione con Dio. E allora si partecipa al banchetto di nozze nel momento in cui si accoglie la nostra filiazione al Padre attraverso l'alleanza, un corpo solo con Cristo. Del resto siamo battezzati, siamo diventati una cosa sola. Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Allora anche qui troviamo il mistero dell'accoglienza di Gesù da parte del popolo dell'alleanza. Non tutti hanno accolto, ma chi ha accolto è diventato parte del nuovo popolo della Chiesa, segno, strumento di salvezza, sacramento di salvezza e di unità per tutto il genere umano. Questa domenica io voglio portarmi nel cuore la bella notizia di essere invitata ad una festa, che la mia vita non è destinata al nulla, alla tristezza, ma che ogni sofferenza è già ricolma di una promessa, della promessa del banchetto di nozze. Questo è centrale e che ogni giorno attraverso le mie scelte, i miei desideri, le mie decisioni, io ho la possibilità di cominciare e ricominciare e di, come dire, come quando si va in macchina, no? Di sterzare, di rimettere la macchina sulla strada giusta, di rimettere la mia vita sempre nella direzione giusta, che è la direzione dello sguardo del volto di Gesù.

Il Vangelo che abbiamo ascoltato e commentato parla di servi che vanno a chiamare tutti coloro che il re invita alle nozze del figlio. C'è un chiaro collegamento che Gesù fa con un brano del libro della Sapienza, là dove la personificazione della Sapienza, la donna Sapienza, esce sulle piazze e chiama al proprio banchetto. È la sapienza divina, la sapienza creatrice, la sapienza che tutto ordina. Ecco allora che è stato buon gioco per me ricordarmi di un grandioso affresco che è possibile ammirare a Siena, nel Palazzo Pubblico, in modo particolare nella Sala della Pace. Si tratta della Allegoria del Buon Governo. È un affresco di Ambrogio Lorenzetti, che fu commissionato a lui proprio dal governo dei Nove, cioè da coloro che governavano la città, e voleva essere, un affresco che educasse i cittadini, i governati e i governanti alla realtà del buon governo, cioè che cosa permette ad una città di essere ben governata. Questo grandioso affresco che io vi invito a visitare perché è veramente bello, ha la Sapienza in trono. È una donna, coronata con una corona da regina, e sopra la testa della donna seduta in trono che regna, della donna Sapienza, c'è Dio come sapienza, e quindi gli occhi della donna in trono sono rivolti in alto, perché in alto c'è Dio come sapienza, creatrice e ordinatrice. Qui ci viene detto che ogni buon governo, per essere tale, ha bisogno di guardare all'ordine che il creatore ha impresso in tutto ciò che esiste. Ma ancora allargando lo sguardo, recatevi a Siena davvero e allargherete lo sguardo e vedrete come a sinistra e a destra della Sapienza in trono vi sono due angeli che rappresentano l'uno la giustizia commutativa, tu dai a me e io do a te, e l'altro la giustizia distributiva, un angelo che tiene in mano uno staio, il contenitore per misurare il grano e il sale, e una canna che a Siena veniva chiamata il passetto come misura di lunghezza. La giustizia distributiva è la giustizia sociale che tiene conto dell'ordine sociale. Quindi la giustizia in trono che guarda Dio, che sa essere giusto, sia nel modo dare a ciascuno il suo, sia nel modo che tiene conto come il suo di ciascuno è differente da quello degli altri e c'è bisogno di una misura che sia equa per tutti. Ma allargando ancora lo sguardo, c'è una corda, un filo che lega alla vita gli angeli e che raggiunge un'altra figura, che è la concordia. Perché un governo che governa secondo giustizia è capace di produrre concordia. Quindi c'è come un asse verticale in questo affresco, la sapienza divina, creatrice, dalla quale, dalla cui ratio, dalla cui logica, dal cui logos, che è Cristo, che è Gesù, poi incarnato, ecco, viene la sapienza che è capace, in comunione con la sapienza divina, di ordinare le cose degli uomini. Da questo ordine nasce la concordia. In fondo non c'è pace che non sia il frutto della verità, della libertà, della giustizia. Ecco, sono questi gli elementi che già Ambrogio Lorenzetti, legandosi alla tradizione che parte dai classici, da Aristotele, dai greci e poi dai latini e chiaramente la rivelazione cristiana, ci pone come contesto entro il quale situare il buon governo. Allora, questa allegoria ci racconta come tutto viene da Dio e come ogni comunione, ogni partecipazione alla ragione divina produca una giustizia capace di generare
concordia.

Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000. Vediamo insieme le principali notizie di oggi. In un post pubblicato su X in occasione dell'odierna giornata mondiale contro la pena di morte, il pontefice ricorda che il ricorso alla pena capitale non tutela il bene comune. Esistono infatti soluzioni alternative che proteggono i cittadini, ma non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi. Cresce la pressione bellica della Russia sull'Ucraina. Bombe guidate hanno colpito un condominio a Zaporizhia, il bilancio delle vittime è di 15 morti. Kiev colpisce un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione di Rostov, provocando un vasto incendio. I negoziatori americani Witkoff e Kushner valutano un viaggio a Mosca e a Kiev la prossima settimana. Trump si assicura forniture di milioni di tonnellate di gasolio dalla Russia con la sospensione delle sanzioni americane fino ad aprile, obiettivo abbassare i prezzi dell'energia. Zelensky dichiara: regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile. La decisione di Trump sarebbe giunta dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste di fermare gli attacchi alle raffinerie russe. Attacchi o minacce contro la Corte Penale Internazionale, i funzionari eletti, il personale e coloro che collaborano con la Corte, inclusi i rappresentanti della società civile e i fornitori di servizi, non sono accettabili. Lo afferma in una nota l'alta rappresentante per la politica estera e la sicurezza, Kaya Kallas, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato l'intenzione di porre sanzioni contro la CPI. Grande il rapporto con Meloni, tornano a scaldarsi i rapporti tra Casa Bianca e la Premier. Trump dichiara: un grande rapporto con lei, andiamo d'accordo. Intanto il presidente Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale per i partiti. Inizia il conto alla rovescia verso il voto e il campo largo guarda alla consulta e prepara i ricorsi che vanno dalla parità di genere al premio per il Senato. Gravi danni a Liperi per una bomba d'acqua, allagate decine di case, torrenti esondati e fango nelle strade. Danni anche nel Regino per un violento nubifragio, strade e case allagate nel litorale sud di Roma, dove Anzio Nettuno chiede

vedono lo stato di calamità. La doppia tromba d'aria marsala ha provocato 11 feriti, di cui 6 bimbi in una scuola, scuole chiuse a Cosenza e a Catanzaro. Ad appena 14 anni alludeva su un social network al compimento di stragi e di atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una body cam. La polizia di Stato ha denunciato l'adolescente, ritenendolo presunto responsabile della diffusione di notizie e informazioni dal contenuto violento ed apologetico. Il ragazzino scriveva le sue minacce in alfabeto cirillico. Dalla depressione ai disturbi più gravi, compresi quelli alimentari e psichiatrici. Sono almeno 8 milioni gli italiani con problemi di salute mentale, di cui oggi si celebra la giornata mondiale. Per l'occasione il presidente Mattarella scrive di rendere effettivo il diritto alla salute, assicurando ad ogni individuo la possibilità di trovare ascolto, cure e sostegno ovunque vive e a qualunque sia la sua condizione. È questione non eludibile. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento alle 18:25 come sempre, buon proseguimento di giornata.

Sabato, al nord pressione in aumento. La giornata trascorrerà con un tempo parzialmente soleggiato. Il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso salvo locali piovaschi sul Triveneto. Domenica, rimonta l'alta pressione. La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso e locali nebbie mattutine sulla pianura. Clima mite con 21-23 gradi di giorno. Al centro, pressione in lento aumento. Giornata con piogge su Lazio e regioni adriatiche, sarà più asciutto su Toscana e Umbria. Venti variabili, clima mite di giorno. Domenica, pressione in aumento. La giornata trascorrerà con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni, possibili temporali su coste marchigiane. Temperature fino a 25 gradi Celsius. Al sud, circolazione depressionaria. Giornata nel complesso molto instabile con precipitazioni diffuse, forti in Campania e anche sotto forma di temporale. Calo termico. Domenica, pressione in aumento. La giornata vedrà piogge e temporali residui in Puglia e sul basso Tirreno, mentre altrove subentreranno ampie schiarite. Venti moderati settentrionali.

0: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
1: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
2: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata cheesecake caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì!

0: fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica. Nelle nostre vite. Ogni giorno.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
2: Pronchi sandwich!
3: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
2: Tronchi sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
4: Da quando ho scoperto l'Inespecialist Dance potrei scalare l'Everest, anche se preferisco fare ciò che mi piace.
5: L'Inespecialist Dance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
4: E ora si cambia marcia.
5: L'Inespecialist, speciali per te.
6: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
7: e il dolore o la febbre lo bloccano,
6: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
8: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
9: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!

Gesù misericordioso, in quest'ora della tua agonia stiamo sotto la tua croce e contempliamo il tuo cuore trafitto. La tua misericordia non si ferma davanti alla nostra miseria,

0: proprio lì vuole entrare. Per questo, in quest'ora, veniamo a te con fiducia. Non perché siamo degni, ma perché tu sei misericordioso. Vogliamo attingere da questa sorgente, vogliamo accogliere il tuo amore. Nel tuo sangue e nella tua acqua immergiamo la nostra vita, i nostri peccati, le nostre paure, le nostre ferite. Nel tuo cuore troviamo il perdono, la pace e la speranza. Gesù, insegnaci a fidarci della tua misericordia e a tornare sempre a questa sorgente senza paura. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di perdono per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga la tua grazia e lo guidi nel suo servizio. Per tutte le intenzioni che ci sono state affidate e per quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo,
2: in espiazione
3: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia. misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato a questa ora della Divina Misericordia, e anche coloro che ci hanno seguito dalla televisione, da questa chiesa di Santo Spirito in Sassia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: Storie di fede, sacrificio e umanità.
1: In Francia si diffonde la sua fama, guerriera o mistica.
2: Io giuro di dire tutta la verità su ciò che so riguardo alla fede.
1: Queste sono Storie di Santi.
0: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. Giovanna d'Arco, la Santa Guerriera. Lunedì in prima serata.
3: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
4: Elvive Growth Booster, formula brevettata con amine XR, riduce la caduta di 10 volte.
3: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
4: Per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster.
3: Da L'Oréal Paris.
5: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza.
9: Prova Danacol.
10: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
9: Basta scuse, prova Danacol.
11: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
12: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
13: Io non ho mai provato il parapendio.
14: Dovresti, ci si sente bene lassù.
13: E così, come ti senti?
15: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
16: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo. Routine Revitalift Laser da L'Oréal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con Argirealin per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su due rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oréal Paris.
17: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
18: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame. Ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
19: Scopri la novità! Eat Natural Fitta alla frutta! 4 ricette, arachidi, nocciola, mela e frutti rossi, tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Natural, la tua fetta alla frutta. Provale tutte!

0: Saluto e ringrazio il dottor Dario Vista, benvenuto.
1: Grazie.
0: E poi non ci posso credere, è tornata a trovarci adesso dal vivo la nostra Federica Gifa, la nostra chef preferita, che ci preparerà ovviamente una buonissima ricetta di stagione. Allora iniziamo subito da lei, dottor Vista, perché io le ricordo biologo, nutrizionista, tecnologo alimentare, la stagionalità è importante, lo vediamo, insomma, anche perché devo dire che è una stagione bellissima l'autunno, piena di colori molto belli, e poi ogni colore indica davvero una proprietà dell'alimento, e l'autunno ce ne regala davvero molti. Ma vogliamo ribadire il perché è importante portare a tavola gli alimenti di stagione?
1: Ci sono tanti motivi. Da un primo motivo di sostenibilità ambientale, è un tema molto importante specialmente in questo periodo, di economia specialmente per le piccole economie locali, ma soprattutto dal punto di vista nutrizionale e salutistico. Un alimento che cresce nel suo momento, nella sua storia, non ha bisogno di protezioni, non ha bisogno di pesticidi, non ha bisogno di fitofarmaci, quindi cresce in maniera più naturale e soprattutto dal punto di vista nutrizionale sviluppa tutti i suoi macronutrienti e micronutrienti in maniera naturale e non forzata, e quindi è più ricco di queste preziose sostanze.
0: Poi diremo esattamente quali sono gli alimenti, non vi preoccupate, però vengo da te, Federica. Allora, tu fai sempre queste ricette deliziose e tu ovviamente segui anche la stagionalità dei prodotti nelle tue ricette. Allora, che cosa ci preparerai oggi? Che cosa ci occorre?
2: Oggi volevo proporvi un tortino di zucca con delle verdure autunnali, poi altre cose al suo interno, le vedremo passo per passo.
0: E ci puoi dare qualche anticipazione esattamente, così magari le nostre amiche ci aiutano, cioè magari si aiutano,
2: certo,
0: anche con gli ingredienti che hanno in casa. Ecco, li stiamo leggendo. Questi sono gli ingredienti,
2: allora,
0: che ci servono?
2: Sì, esatto. Prepariamo una pastella base molto semplice, non ci dobbiamo neanche sporcare le mani, con 100 g di farina di ceci, 50 g di farina di farro integrale, che può essere anche eventualmente variata, e 150 g di acqua, 30 g di olio extravergine d'oliva, un pizzico di noce moscata, sale e pepe, quanto basta.
0: Per cui, amiche a casa, sono questi gli ingredienti, prendete nota. L'autunno ci regala degli alimenti favolosi. Vediamo qua un tavolo meraviglioso, proprio con i colori autunnali, no?
1: C'è di tutto, dalla frutta alle verdure, partendo da in fondo ci stanno le arance, gli agrumi, i mandarini, che diceva la dottoressa Romano, che sono una delle più importanti fonti di vitamina C, che va assunta in questo periodo, non quando già siamo sul freddo, perché la vitamina C serve per favorire la sintesi del collagene, il collagene che tiene bene le strutture, le mucose, che sono la nostra protezione fisica verso gli agenti esterni, è un antiossidante. Poi si va ancora verso il verde, quindi verdure dalle crucifere, che sono davvero dei farmaci dell'orto, fino alle carote, ci abbiamo tutti i colori.
0: Devo dire, ecco, tutti i colori, e ogni colore ha proprio il suo beneficio, no? Una proprietà specifica, no? E questo è da evidenziare, perché l'arancione, per esempio, siamo abituati d'estate, il beta-carotene,
1: certo,
0: ma non solo, invece l'autunno, oltre al beta

0: Beta-carotene, abbiamo anche altre sostanze, no?
1: Certo,
0: buone.
1: Il colore ci fa capire più o meno che gruppo di molecole chimiche ci sono all'interno dei prodotti. Il rosso è tipico degli antociani, questi potentissimi antiossidanti. L'arancione è il beta-carotene, che è il precursore della vitamina A, lo assumiamo e poi dopo lo sintetizziamo in vitamina A. Il verde, quando c'è verde, il verde fa il paio con la B. Ci sono le vitamine del gruppo B, tutte dai folati, che sono anche insieme alla vitamina C un ottimo potenziatore del sistema immunitario.
0: Allora, torno da Federica, perché Federica è andata avanti ovviamente, però vogliamo ricordare che cosa stai preparando?
2: Allora, oggi stiamo preparando
0: e gli ingredienti anche,
2: un tortino, sia a base di zucca e tante verdure buone, anche quelle citate proprio dal dottor Dario Vista, e verdure autunnali. Quindi un qualcosa che ci va in qualche modo a sostituire, potrebbe diventare anche un buon primo per, pensavo addirittura alla tavola di Natale, perché rimane leggero, seppure ci sia tante verdure.
0: Un tortino si pensa all'antipasto, non vorrei dire, Federica.
2: Hai ragione, è vero. Tortino, magari antipasto, può essere antipasto anche in una mini porzione, oppure ci possiamo portare avanti anche più leggeri.
0: Certo, quindi,
2: Ok, allora, prima abbiamo citato gli ingredienti relativi alla pastella che ho già preparato e intanto la lascio riposare, che è la base appunto di farina di ceci e farina di farro principalmente. Ora noi diciamo che andiamo a preparare la farcia. La farcia prevede della zucca, 500 g di zucca pulita, poi c'è la cipolla rossa, mezza, o anche una, va bene, poi mezza costa di sedano, vanno bene anche le parti verdi del sedano che sono un concentrato di sapore, mezzo bicchiere d'acqua, indicativo, una manciata di spinaci che metteremo successivamente insieme alle nostre erbe aromatiche.
0: Mi piace ricordare, sale e pepe ovvio, mi piace ricordare un po' anche il motto della tua pagina, cioè, seguitela anche sui social, mi piace e mi fa bene, mi piace ricordare, mi fa bene. I capisaldi proprio della tua alimentazione, quali sono?
2: Guarda, indicativamente, Monica, a me piace molto ispirarmi alla nostra piramide della dieta mediterranea, quindi dove alla base ci sono i cereali, i legumi e tante verdure, assolutamente la stagionalità. Quindi diciamo che si parte proprio da una materia prima non elaborata industrialmente o magari minimamente, insomma.
0: Sì, è tutto trasformato se ci pensiamo, no? Perché insomma
2: tanto,
0: è fatto di cuocere gli alimenti, è una prima trasformazione dell'alimento. E lei, dottor Vista, ha detto prima che sicuramente gli alimenti autunnali ci devono anche fortificare, no? Fortificare il nostro sistema immunitario. Ha parlato di vitamina C. Quali sono gli altri alimenti che ci aiutano in questo senso?
1: Allora, in primis la fibra, perché stiamo parlando di frutta, stiamo parlando di vegetali e qui la fibra la fa da padrona. E la fibra di per sé non è lei un prezioso nutriente, ma rende preziosi gli altri nutrienti, tra cui i carboidrati. Rende i carboidrati più a basso indice glicemico, ci dà più energia e meno impennate glicemiche a vuoto. Quando facciamo una colazione, specialmente nella prima parte della giornata, in cui mettiamo la fibra, una bella spremuta di arancia, non succo d'arancia, perché deve rimanere la polpa, deve rimanere la fibra, sicuramente quell'energia viene centellinata nel tempo e abbiamo energia per tutta la giornata. E poi ci sono le vitamine del gruppo B e i folati. I folati sono fondamentali, noi li conosciamo esclusivamente quando parliamo di gravidanza, nel primo trimestre di gravidanza sono obbligatori, appunto, per quelle sono le linee guida, ma servono a tutti, perché i folati, la vitamina B9 è uno dei più potenti potenziatori del sistema immunitario, perché sviluppa la produzione degli anticorpi e dei linfociti.
0: Per cui guardate quanto è ricca la tavola autunnale, noi non ci pensiamo, no? Che ogni colore, davvero il buon Dio ha fatto le cose per bene. Allora, la nostra Federica sta usando la zucca. La zucca è zuccherina. Allora, ci deve preoccupare questo? La possiamo mangiare con tranquillità? Oppure anche lì fate attenzione perché... e basta, con questo zucchero non se ne può più. Però è vero, è così?
1: La zucca, come dice il nome, è più zuccherina rispetto ai suoi omologhi. Quindi magari poi noi mettiamo il terrore sulla zucca e poi mangiamo dolci senza problemi.
0: Ecco, delle creme spalmabili che non dovrebbero magari comparire sulla tavola.
1: Certo, la zucca è sicuramente un frutto che racchiude, vediamo, le zucche crescono perché sono dei serbatoi, si comporta un po' come una radice, non è una radice ma si comporta come una radice perché accumula l'acqua e accumula anche i nutrienti, gli zuccheri che servono poi alla pianta per sopravvivere durante magari una magra. Però è un vegetale, quindi quello zucchero è in presenza di una fibra e quella fibra è sicuramente importante perché frena quella salita glicemica della zucca e poi soprattutto è arancione.
0: Perché è così buona.
1: Sì, in questa farcia che sta facendo Federica ci sono tutti i colori che abbiamo detto prima, perché c'è il rosso delle cipolle, c'è l'arancione della zucca, ci sta il verde, quindi è davvero quel cocktail giusto di... energia e salute.
0: Allora, io vedo che insomma, la nostra Federica, come procede adesso la ricetta, Federica?
2: Allora, appunto, abbiamo semplicemente, dopo aver, diciamo, preparato
0: la nostra altre,
2: pastella...
0: Perché tu poi le abbini anche con
2: sì,
0: altre...
2: Sì, abbiamo anche
0: con
2: altre
0: la cipolla
2: verdure.
0: Rossa,
2: c'è
0: gli spinaci,
2: una... Esatto, coesistono insieme, convivono insieme in questo tortino. Quindi la zucca, che facciamo in qualche modo stufare insieme a un po' di sedano, diciamo anche le parti verdi, se le abbiamo, magari un sedano biologico. Okay. E poi abbiamo aggiunto la cipolla e solo alla fine, io vado ad aggiungere, a fine cottura, adesso faccio stufare col coperchio e poi vado ad aggiungere solamente in un secondo momento un po' anche di spinaci per non stressarlo troppo, no? Cosa dice?
0: Alla fine?
2: Diciamo alla fine, poi dopo seguirà in realtà una cottura da tortino, quindi passerà tutto al forno. E erbe aromatiche. Comunque adesso qua lascio stufare un attimino
0: le nostre verdure. Ma ci mette veloce anche a stufare la
2: sì, assolutamente.
0: La
2: a proposito, sì, tagliatela piccola.
0: Piccola,
2: se così
0: per cui si cuoce
2: sì,
0: prima.
2: Si fa prima, sì.
0: A proposito di spinaci, è vero, li mette alla fine, poi perché li mette alla fine? Fa bene a metterli alla fine?
1: Sì, fa bene metterli alla fine e poi passarli in forno. Gli spinaci, ricordiamo che odiano una cottura a bagno, perché essendo ricchi di vitamine del gruppo B, purtroppo sono vitamine idrosolubili, vanno lavate via poi con le acque di cottura e le perdiamo. Invece mettendole alla fine, poi facendo una cottura a secco nel forno, le preserviamo.
0: Va bene, beh, insomma, gli spinaci mi fanno un po' ricordare, insomma, forte, fortissimo, braccio di ferro, è così? Cioè, gli spinaci sono ricchi di ferro e ci fanno sentire più forti?
1: Sono ricchi di ferro, quel ferro è il ferro ossidato, il cosiddetto ferro 3+, che è un ferro che non è molto biodisponibile, deve essere... ridotto nel gergo chimico, quindi dal contrario di ossidato, quindi deve essere portato a uno stato di riduzione grazie a degli antiossidanti, quindi mettiamo del limone, mettiamo anche l'arancia vicino, in modo tale che quel ferro diventa più biodisponibile, perché ce n'è tanto ma non è tanto biodisponibile.
0: Non si pensa, insomma, non è che insomma uno dei tuoi muscoli diventano come il braccio di ferro, magari
1: ci vogliono tanti altri nutrienti, ci vogliono i carboidrati, le proteine e tanta attività fisica.
0: L'alimentazione, lo ricordiamo sempre, deve essere bilanciata e stagionale. Allora, io tornerei da Federica perché insomma, ce l'ho qui, perché di solito ce l'ho sempre in collegamento da Federica Gif. Vorrei capire da dove nasce questa tua passione, ma anche questo amore che ci metti nel creare queste ricette così deliziose.
2: Guarda, devo dire, Monica, che effettivamente io sin da piccola ho cucinato con la nonna, un po' forse per tenermi buona.
0: Che vogliamo ricordare
2: perché
0: oggi?
2: Sì, la nonna Dora. Sì. Avevo un po' l'argento vivo d'osso, diciamocelo. Quindi lei quando preparava la piadina, è stato il primo, il nostro pane, nella mia zona, insomma, in Romagna, e mi dava questo pezzettino di impasto per farmi lavorare. Io stavo lì buona, zitta, andavo avanti e diciamo che il profumo della cottura della piadina cotta sul testo, da noi si chiama così, mi riporta un po', mi fa flashback.
0: E da allora, insomma,
2: anche le lasagne, devo dire, seppure oggi io le faccio in versione...
0: Voglio dire, tu sei in una regione, una regione ricca da questo punto di vista.
2: Assolutamente, è vero. E quindi anche le lasagne un po' mi ricordano un po' la domenica, insomma, le domeniche in famiglia.
0: In famiglia. E anche a lei, dottor Vista, perché sicuramente insomma, il cibo nutre sia il corpo, lo spirito, l'anima. E c'è un ingrediente, un alimento magari di questa stagione che la porta magari indietro nel tempo e che abbina le due cose, anche la sua passione per l'alimentazione.
1: Certo, cioè, sicuramente le crucifere, che sono l'odio dei più piccoli, quelle che abbiamo sempre rifiutato da piccoli perché sono amare, perché puzzano quando le cuociamo, che poi rivalutiamo insomma quando andiamo un po' più avanti con l'età, ce le facciamo al di là del fatto che sono ricche di nutrienti e sono preziose per la salute, ma cominciano proprio a piacerci, anche perché poi dopo riusciamo anche a saperle abbinare nel nostro rispetto a quelli che sono i nostri gusti. Sì, quello secondo me è uno degli alimenti più importanti di questa stagione. Tutte le crucifere, anche le crucifere bisogna fare attenzione, come gli spinaci, sono ricche di vitamine del gruppo B, quindi vanno cotte, sì, non vanno mangiate crude, c'è un po' una moda di mangiare questi cavoli, broccoli crudi, non sono proprio il massimo, non tanto per la digeribilità, ma proprio per i poteri nutrizionali, ma soprattutto preferiamo sempre le cotture a vapore, perché l'acqua non deve lavare via.
0: Solo vapore? Oppure c'è un altro modo per cuocere le verdure di stagione?
1: Per quanto riguarda il verde, preferibilmente al vapore, altrimenti la cottura a secco nel forno. Per quanto riguarda invece, ad esempio, l'arancione, il beta-carotene, rispetto a tante molecole termolabili come la vitamina C, ad esempio la vitamina C, andrebbe mangiata cruda, perché quella a 50-60 gradi già l'andiamo a perdere. Invece il beta-carotene è il contrario, il beta-carotene necessita di un riscaldamento e un abbinamento agli oli. oli, ai grassi, per essere più biologici.

0: disponibile. Quindi le carote, ad esempio, cotte sono sicuramente più, hanno un beta carotene più disponibile delle carote crude, abbinate anche con l'olio. Carote cotte alla julienne con un po' di olio.
1: Ah, buono, ottimo, non sapevo questa cosa. Anche sono zuccherine?
0: Sì, sono radici. La pianta è il magazzino di zuccheri della pianta che serve per mandare avanti.
1: Però quindi, hanno le fibre, per cui...
0: Però sono zuccherine nella categoria dei frutti.
1: Dei frutti,
0: quindi, non dei dolci.
1: È quello. E come cuociamo allora, Federica, il nostro tortino?
2: Il nostro tortino, ora, quando noi abbiamo finito di preparare le nostre verdure, io consiglio ovviamente di lasciarle un attimo raffreddare o se non altro, insomma, intiepidire. Uniamo il tutto insieme, le nostre verdurine che una volta cotte, e poi le mettiamo all'interno dei nostri, alcune cocotte. Allora, io consiglio di spennellare leggermente con un pochino di olio l'interno e poi aggiungere magari sulla base un po' di mandorle. A lamelle, perché questo diciamo crea un po' di crunch, effetto crunch, e poi dopo non esageriamo con la cottura, altrimenti si bruciano con la temperatura.
1: Ok, quindi, dipende da cosa? Dal forno che abbiamo?
2: Dipende, bravo. Effettivamente dipende sicuramente anche dal forno che abbiamo in uso, perché alcuni sono più o meno performanti e dipende anche dalla temperatura che impostiamo. Quindi io direi, io sono alla modalità statico a casa, quindi se le ricette vengono a me, vengono tutte.
1: Per cui statico non ventilato.
2: Esatto,
1: poi facciamo
2: io uso
1: la prova
2: statico,
1: dello stecchino.
2: No. Non serve.
1: Come guarniamo questa nostra bella ricetta? Facciamola vedere.
2: Allora,
1: ecco,
2: sì,
1: il tortino fatto.
2: Diciamo che i nostri tortini sono andati in forno, dicevamo, 180 gradi in circa 35 minuti. Poi il tortino cotto si presenta così, voi con un coltellino aspettate che si intiepidisca.
1: Facciamolo vedere meglio lì a fronte. Ecco,
2: aspettiamo che si intiepidisca un attimo, poi con un coltellino magari facciamo in modo, utilizzando sempre una, diciamo, un materiale idoneo che non si graffi, mi raccomando, e in modo tale da staccarlo dai bordi. Si staccherà facilmente anche perché abbiamo messo sotto le mandorle, la lamella di mandorle, e una volta diciamo cotto, eccolo qua, e lui si presenta così, molto molto buono. Ma non è finita qui, perché adesso andiamo ad aggiungere il nostro, chiamiamolo topping.
1: Esatto, il topping sopra.
2: La nostra guarnizione, che non è solo scopo ornamentale, ma diciamo che dà veramente un carattere fondamentale, i nostri funghi porcini.
1: Ecco, vogliamo ricordare al volo, poi ho una domanda sui funghi per quanto riguarda il dottor Vista, vogliamo ricordare al volo gli ingredienti, perché magari insomma i nostri le nostre amiche soprattutto, ma anche i nostri amici, vanno al mercato e vanno a fare la spesa, e che cosa devono comprare per questo tortino meraviglioso? Un'idea per la cena ci può stare, no? Allora, quali sono gli ingredienti? Li vogliamo ricordare?
2: Gli ingredienti,
1: Federica?
2: Certo. Allora, abbiamo come...
1: Farina di ceci.
2: Farina di ceci, ok, 100 grammi, 50 grammi di farina di farro integrale, che dicevamo può variare, 150 grammi di acqua, 30 grammi di olio evo, un pizzico di noce moscata, sale e pepe, quanto basta.
1: Okay.
2: Poi abbiamo invece per la nostra farcia, abbiamo utilizzato 500 grammi di zucca delica, in questo caso pulita, che è un po' più castagnosa, una cipolla rossa, va bene anche mezza costa di sedano, un mezzo bicchiere d'acqua, all'inizio tutto molto, non siamo in pasticceria, quindi molto, seguiamo anche un po' il nostro istinto, una manciata di spinaci messi, diciamo, dopo, prima di entrare in forno, con basilico, salvia e rosmarino, insomma le erbe aromatiche, sale e pepe, le mandorle a lamelle, dicevamo, semplicemente alla base del tortino. Abbiamo fatto questo, poi direi che per renderlo ancora, per impreziosirlo ulteriormente, se non siete paghi, possiamo aggiungere un po' del nostro prezzemolo profumatissimo e magari delle bacche di pepe rosa, che per me fanno tanto festa, le bacche di pepe rosa.
1: Esatto, lo dobbiamo un po' guarnire, perché come ricordiamo sempre, il cibo è anche occhio, è anche momento di condivisione, e sicuramente, dottor Vista, i funghi sono una delizia stagionale. Vanno bene, devono essere mangiati in questo periodo, e davvero abbiamo una varietà enorme di funghi. C'è anche una distinzione anche molto netta, no, sulla scelta dei funghi dobbiamo fare.
0: Certo, l'autunno è sicuramente il periodo dei funghi, crescono anche in altre stagioni, però il grosso in autunno. Ci sono funghi e funghi, ci sono dei funghi che vanno meglio come condimento delle pietanze e funghi invece che possono essere utilizzati proprio come contorno. Pensiamo agli champignon, cardoncelli, pleurotus, sono funghi un po' più leggeri da digerire, vanno bene anche come contorno. Invece funghi come questi... porcini, ovoli un po' più aromatici, però anche, diciamo,
1: corposi,
0: vanno benissimo proprio come abbiamo messo là, come
1: e
0: guarnitura.
1: È un pasto unico, lo possiamo dire, o manca qualcosa per renderlo unico?
0: Ma davvero c'è tutto, considerando che buona Federica ha messo anche la fibra tutto attorno, che va mangiata, non è solo

0: decorativa, quindi abbiamo i grassi dall'olio, abbiamo le proteine, la farina di ceci, comunque una farina proteica, e poi abbiamo un pieno di quelli che abbiamo visto prima, tutti i micronutrienti di questa stagione.
1: Come devono essere puliti i funghi, Federica?
2: Ma io semplicemente utilizzerei un panno umido magari e una strofinatina sopra, diciamo, senza andarli a stravolgere troppo, non li mettiamo in ammollo perché i funghi, essendo fatti di acqua, sono come delle spugne, quindi tirano su tutto. Mi veniva in mente che eventualmente anche qualche chicco di melagrano sopra
1: è vero,
2: potrebbe essere un'alternativa
1: melagrana,
2: perché
1: la melagrana è buonissima.
0: Un altro rosso
1: vedere
0: di stagione.
1: Allora,
0: la melagrana,
1: queste melagrane ce l'ha portata esattamente Federica.
2: Sono dell'albero
1: giardino
2: di mio babbo.
1: Ah, del tuo babbo, Guardate che meraviglia, questa è perfetta.
2: Sì, sono stupende.
1: L'amore anche, no? Nel fare, nel produrre proprio l'orto di casa, come dico io. Beh, questa è una bontà. Grazie per averci regalato davvero questa ricetta, Federica.
2: Grazie,
1: grazie di cuore,
2: grazie
1: per averti visto finalmente. Grazie ovviamente al dottor Dario Vista.
3: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
4: Indagini ai confini del sacro, lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
5: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
6: Apritevi a una nuova filosofia
7: greca
6: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
7: bontà.
8: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
9: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale, rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
10: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
11: Vuoi sorprenderli alla grande? Da oggi in Kinder Sorpresa trovi il mondo delle sirene, code scintillanti e accessori speciali. Un oceano di sorprese! Immergetevi nel mondo delle sirene!
12: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
13: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris con 3 attivi efficaci contro le rughe e con argireline per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su 2 rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
14: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
15: e il dolore o la febbre lo bloccano,
14: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
16: Ma il colesterolo?
17: Dai, la parmigiana è verdura.
18: Con il colesterolo non si scherza.
19: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
8: Basta scuse, prova Danacol.
9: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
15: Francesco, nel momento più difficile della sua vita, tenendo quel bambino in braccio, si riempie di tenerezza per il mistero di Dio che si fa uomo. Ma quel mistero ha anche un'altra faccia. Terribile, le ferite della passione. e Francesco sta andando loro incontro.
4: La docuserie Francesco per davvero con Alessandro Sortino, questa sera in prima serata.

0: Io intanto saluto e ringrazio il professor Furio Colivicchi, bentornato al mio medico, dottore. Allora, professore, io ricordo, è il direttore del reparto di cardiologia all'ospedale San Filippo Neri di Roma e presidente della Fondazione AMCO. Allora, professore, dobbiamo parlare di un argomento, anche questo sta a cuore ai nostri telespettatori, parliamo di colesterolo, che è un valore attenzionato. Quando facciamo le analisi del sangue andiamo a vedere subito quel valore, che valore ha. E allora, il colesterolo è solo inteso in maniera negativa? È importante guardare solamente il totale del colesterolo? Innanzitutto, che cos'è il colesterolo, professore?
1: Allora, il colesterolo è una molecola molto importante per il funzionamento del nostro organismo. È un grasso, è un grasso particolarmente rilevante, per esempio, per la sintesi di alcuni ormoni, di alcune membrane. Quindi è una componente fondamentale del nostro organismo. Il problema però qual è? È che quando il colesterolo è in eccesso all'interno dei nostri liquidi biologici, in particolare all'interno della circolazione sanguigna, allora può diventare un problema e quel numero può essere qualcosa che esprime un potenziale rischio. Il colesterolo viaggia all'interno del sangue, essendo un grasso, incapsulato all'interno di una struttura proteica, si chiamano lipoproteine. Quando queste lipoproteine, che vengono prodotte dal fegato sostanzialmente, si spostano nella circolazione per raggiungere gli organi periferici, sono in eccesso, possono determinare degli accumuli a livello della parete dei vasi sanguigni, che è molto ben rappresentata
0: da
1: in questa immagine. E che cosa succede? Succede che il vaso si danneggia e progressivamente può restringersi e ridurre il passaggio di sangue e in alcuni casi dare luogo a fenomeni di trombosi occlusiva e quindi tutti i danni che ben conosciamo. Quindi il colesterolo è qualcosa che noi dobbiamo prendere in considerazione perché rientra tra quelli che sono i 5 grandi nemici della nostra salute.
0: Esatto.
1: Sono il fumo, attivo e passivo, la pressione alta, il diabete, quindi la glicemia e l'equilibrio glucometabolico, la sedentarietà e infine un livello troppo elevato di colesterolo. Questi 5 elementi condizionano il nostro futuro, condizionano il nostro destino dal punto di vista biologico.
0: Ecco, colesterolo alto. Questa parola alto, per cui viene identificato con un valore, c'è un valore?
1: C'è un valore, ma la cosa importante è che il valore deve essere personalizzato. Intanto, quando noi parliamo di colesterolo, in realtà dobbiamo prendere nell'insieme il cosiddetto profilo lipidico. Ognuno di noi ha un profilo lipidico, cioè un insieme di caratteristiche specifiche del metabolismo lipidico. Quindi noi dobbiamo sempre avere contezza ed evidenza di vari parametri, non solo del colesterolo totale, ma anche del cosiddetto colesterolo HDL, che noi conosciamo come il colesterolo cosiddetto buono. Poi diremo perché rapidamente. Il colesterolo LDL, invece, il colesterolo cattivo, e i trigliceridi, che sono gli altri grassi legati anche loro molto alla dieta, molto all'equilibrio glucometabolico. Questi 4 elementi sono fondamentali per capire quel soggetto, quel cittadino, quel paziente, se ha già un problema di salute, come si colloca e qual è il suo profilo di rischio e se questi valori rappresentano un problema oppure sono tranquillizzanti e non sono pericolosi.
0: Lei ha fatto questa distinzione, dobbiamo capire che cosa significa colesterolo buono, l'HDL,
1: sì,
0: rispetto a quello cattivo che è l'LDL. Perché è buono
1: perché
0: l'HDL?
1: Perché lei deve immaginare che il colesterolo segue un flusso, parte dal nostro fegato, va in periferia, viene utilizzato e poi ritorna indietro. L'LDL è quello che le lipoproteine a bassa densità, e quindi il colesterolo LDL che le rappresenta, portano il colesterolo dal fegato in periferia e possono fare il danno. L'HDL perché è buono? Perché fa il contrario, preleva il colesterolo in periferia e lo riporta al fegato, per questo è buono, perché allontana l'eccesso di colesterolo dalla parete dei nostri vasi e dagli organi in generale. Quindi i due valori devono essere in equilibrio.
0: Professore, parliamo delle statine, i farmaci, che da sempre ovviamente sono di salvavita, vogliamo ricordarlo.

0: dirlo, per cui non vanno demonizzati. Però c'è un però, vanno sempre presi quando il colesterolo è molto alto?
1: Allora, intanto, come dicevamo, i valori vanno personalizzati.
0: Esatto.
1: Se noi parliamo di una giovane donna di 40 anni, come ho avuto modo di incontrare questa mattina in ambulatorio, che ha dei valori di, per esempio, 200 di colesterolo totale, 120 di colesterolo LDL, beh, in quel caso noi non ci dobbiamo allarmare, non è necessario intervenire in maniera terapeutica, valutiamo il profilo dei suoi lipidi e li diciamo contestualizziamo l'eventuale intervento. Questi stessi valori però che ho citato, 200 di colesterolo totale e 120 di colesterolo LDL,
0: cioè quello cattivo, LDL è 100,
1: esatto,
0: cattivo,
1: visti invece in un paziente che ha già avuto un problema di salute, che per esempio ha avuto un episodio di angina, ha avuto un piccolo infarto, bene, in quel caso quei valori non sono accettabili e richiedono una terapia. Le statine sono un intervento terapeutico molto utile, ma che va contestualizzato. Quindi non tutti i valori di colesterolo sono pericolosi, devono essere prese in considerazione le caratteristiche della persona.
0: Perché, professore, vengono così demonizzate le statine?
1: Perché tanti anni fa, ormai circa 20, ci fu un brutto incidente e la memoria dei pazienti e delle persone che assumono i farmaci è una memoria lunga, giustamente. Successe che uno di questi farmaci, che da tempo è stato appunto 20 anni ritirato dal commercio, fu utilizzato in maniera non adeguata in particolari categorie di soggetti e produsse dei danni significativi. Peraltro non in Italia, accadde in altri paesi, in Nord Europa e in Oriente. Questo ha lasciato una memoria negativa di questi farmaci e quindi spesso vengono considerati qualcosa di potenzialmente pericoloso. In realtà non è così. Tutti gli studi di farmacovigilanza, la farmacovigilanza è attiva sempre quando noi usiamo dei farmaci, ci dice che in realtà sono tra i farmaci più sicuri e disponibili sul
0: mercato. E salvano la vita quando necessari, no? Lo vogliamo ripetere.
1: Sì, sono dei farmaci che hanno cambiato la storia. Le faccio un esempio brevissimo per non perdere tempo. Quando io ho cominciato a fare il cardiologo, ormai un po' di anni fa, nelle nostre unità coronariche i pazienti che si coronavano con infarto avevano 50 anni, mediamente, gli uomini e 65 le donne. Adesso gli uomini hanno più di 65 anni e le donne hanno quasi 80 anni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo spostato in avanti la malattia proprio per l'intervento di farmaci come le statine.
0: Abbiamo 10 secondi, professore. L'alimentazione entra in gioco nel colesterolo oppure non c'entra niente? Un fatto genetico, la familiarità, mamma e papà che ci regalano questo colesterolo alto. L'alimentazione, dobbiamo fare attenzione a cosa mangiamo?
1: Ebbene, posso dare un numero. Un'alimentazione sana, povera di grassi animali, riduce di circa il 10% il colesterolo. Quindi questo è quello che ci possiamo aspettare con la dieta.
0: Per cui insomma gioca però non...
1: Gioca un ruolo, ma purtroppo non è il ruolo che vorremmo
0: determinante,
1: essere.
0: Come i trigliceridi magari.
1: Esatto.
0: Grazie, grazie al professor Furio Colivicchi, grazie per queste indicazioni. Grazie a tutti voi ovviamente per averci seguito. Il mio medico finisce qui, ma se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi Play 2000.

0: Vi siete mai guardate allo specchio pensando dov'è finita l'elasticità della mia pelle, le unghie, i capelli di una volta, la vitalità che sentivo ogni giorno? Beh, se vi siete riconosciute in queste parole, fermatevi un momento, perché oggi potrebbe essere l'occasione giusta per prendervi cura del vostro benessere quotidiano. Nasce il nuovo Collagen Powder Blend, l'integratore alimentare disponibile in tre piacevoli gusti: mango, fragola e ananas. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché BioStile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Ogni bustina contiene ben 10 grammi di ingredienti accuratamente selezionati, di cui oltre 8,6 grammi di collagene idrolizzato. Una formula completa con 6 tipi di collagene e con vitamina C, che contribuisce alla formazione del collagene, per la normale funzione della tua pelle, delle cartilagini, delle ossa e dei vasi sanguigni. Aiuta la riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché BioStile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Chiamate il numero che vedete in sovraimpressione. Collagen Powder Blend di BioStile, la tua nuova routine quotidiana per il tuo benessere. Chiama per informazioni.
1: La musica è conoscenza di qualcosa che non si può verbalizzare.
2: Dico sempre come Spider-Man: con grande potere c'è grande responsabilità.
3: Perché l'anima conta.
4: Soul, domani alle 21.05.
5: La loro tecnologia è così primitiva.
6: Aspetta, guarda cosa ho trovato.
5: Per aggiustare l'astronave?
6: Vedi anche tu quello che vedo io.
5: Wow. Ha un aroma delizioso.
6: Che ne dici di un ultimo prima di ripartire?
5: Dai, va bene, un cappuccino bello caldo. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
7: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
8: È italiano!
9: È buonissimo!
8: È conveniente!
10: Come frutta e verdura!
11: Andiamo all'ortofrutta allora.
8: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
10: Da MD freschi sono top.
11: È proprio vero.
12: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo. Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
13: MD. Buona spesa Italia.
14: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
15: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
16: Ma voi come fate a farla così buona?
17: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
18: È Kinder Brioche.
17: Doppia farcitura, due volte buona.
18: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
17: Proprio come la carezza di una mamma.
18: E con le righe di cioccolato
17: è come un piccolo righello
18: per un inzuppo perfetto.
19: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore, con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
20: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.

0: non lo poteva fare lui, quindi lo facevamo insieme. Per me è un modo per ricordarmelo al meglio. Lo faccio per lui e perché sono brava io.
1: E più passa il tempo, più mi rendo conto di come ci sia un'età fatta per apprendere, un'età in cui i sogni e il sapere sanno convivere. Ricordo quando, tra i banchi di scuola, sfogliavo le pagine dei libri alla ricerca di una parola che potesse aiutarmi a capire chi fossi. Oggi incontrerò alcuni giovani che hanno trovato un luogo in cui queste parole trovano lo spazio per essere dette. Tenetevi ben saldi. Perché capita spesso, sfogliando un libro di vecchie memorie, di ritrovarsi a viaggiare d'improvviso altrove, nei luoghi e nel tempo. Come questo libro sulle memorie di Don Bosco, che ci riporta a 150 anni fa, quando sui due versi di una pagina il santo aveva iniziato a scrivere due parole, da un lato formazione, dall'altro educazione.
0: Già da quando entri dentro al Don Bosco, c'è lì la statua di Don Bosco che ti saluta. Ehi, ciao, benvenuto. E poi si apre un mondo.
2: Ci mettiamo seduti.
0: Ogni mattina, prima di cominciare la prima lezione, quindi alle 8, si riuniscono tutte le classi a giro, quindi a turno ci sta un professore o a volte è capitato anche qualche ex alunno, come è capitato anche a me, di fare una piccola riflessione su una poesia, su una frase. Questo pure aiutava tantissimo a alcune persone a svegliarsi, ad altre invece ad accompagnare la giornata.
3: Il buongiorno nasce nella tradizione salesiana come buonanotte. La mamma di Don Bosco era abituata a dare un pensiero di buonanotte che accompagnasse il sonno prima dei suoi figli e poi dei giovani dell'oratorio. Noi, non potendo dare un pensiero di buonanotte, diamo un pensiero di buongiorno.
0: Un momento magico, strano, diverso.
3: Don Bosco ci insegna che i giovani possono essere accompagnati nel far crescere, far germogliare le bellezze che hanno nel cuore.
1: Don Marco, grazie dell'accoglienza qui.
3: Grazie a voi.
1: Tu sei un salesiano
3: Sì?
1: di Don Bosco e so che è difficile, ma in una battuta chi era Don Bosco?
3: Don Bosco è un prete che vive per lo più a Torino a metà dell'Ottocento e che partendo da un piccolo paesino vicino a Torino scopre e sviluppa un sogno che Dio gli ha messo nel cuore, che è la salvezza della gioventù.
1: Cosa voleva dire per lui prendersi cura anche della formazione di questi giovani?
3: Si accorge che nelle carceri i giovani andavano e spesso ci tornavano perché non avevano strumenti adatti per affrontare la vita nella società. E quindi si domanda, se questi giovani fuori avessero un amico che si prendesse cura di loro, forse non arriverebbero a questo punto. Questa è la prima grande intuizione che ha Don Bosco nell'accorgersi che i giovani hanno bisogno di essere accompagnati, formati a crescere e avere strumenti anche concreti per affrontare la società. Don Bosco ha a cuore davvero la salvezza dei giovani. Nel cercare la salvezza dei giovani cerca una salvezza totale, piena, che riconosce evidentemente nell'accompagnarla all'incontro col Signore, ma che si incarna in una realtà che appunto è fatta di lavoro, è fatta di istruzione, è fatta di impegno.
1: Come fate a portare avanti questo sogno?
3: Qui al Borgo Ragazzi Don Bosco ci concentriamo specialmente su tre ambiti. Uno è quello dell'oratorio, che si riempie di giovani che giocano nel pomeriggio e fanno attività. Una è quella dell'area Rimettere le ali, che si occupa di situazioni di maggiore disagio, dalla casa famiglia allo sportello di ascolto. Ha la formazione professionale, che è uno sviluppo di quella iniziale radice che ha dato Don Bosco stesso, dei laboratori professionali. All'epoca, per insegnare

0: un mestiere ai ragazzi perché non fossero sfruttati. Il primo contratto di apprendistato è firmato da Don Bosco. E ancora oggi la formazione professionale aiuta i giovani certamente a imparare un mestiere, a impararlo bene, ma oltre a quello, e forse anzi prima anche della professionalità, c'è il diventare uomini e donne robuste, perché si compia in pienezza la propria vita, si sappia affrontare la vita in tutte le situazioni che la vita riserva, da persone mature.
1: Guarda, mi hai proprio incuriosito con questo centro di formazione professionale.
0: Allora ti invito a vedere i laboratori.
2: Don Bosco sapeva che la dignità dell'uomo passa attraverso, sì, lo studio della grammatica, ma anche attraverso il lavoro ben fatto. Fu il primo ad imparare tutti i mestieri che poi avrebbe insegnato ai suoi ragazzi. Credeva che nell'esecuzione del gesto perfetto si concretizzano le più alte qualità dell'uomo. E quando il martello del fabbro batte l'incudine, il ferro si curva al suono di molte scintille.
3: A me serve fare un diametro 20, nemmeno 15. Facciamo la misura che ogni tre giri completi, quindi da 0 a un altro 0, sono 3.
1: Oh, grazie Christian per avermi fatto vedere un po' come funziona. Tu cos'è che studi? Quali indirizzi?
3: Io qui studio meccanica industriale.
1: E prima di venire qui conoscevi già il mondo dei salesiani, qualcosa del genere?
3: No, i salesiani ho scoperto qui, non sapevo neanche chi fossero io i salesiani, però sono brave persone alla fine, sono come tutti noi, siamo tutti uguali.
1: Come mai hai scelto proprio qui dai salesiani di studiare questa scuola?
3: Ho scelto questo perché questa scuola ti indirizza molto sul lavoro, che è quello che io cerco, quindi io mi impegno al massimo per magari poi trovare lavoro in futuro e una sistemazione. Sinceramente, da quando sono venuto mi sono sempre trovato molto bene con i professori, ci tengono anche molto su come usciamo da qua, ci sono più contenti se magari usciamo da qui più maturi che se magari usciamo da qui con un bel voto.
4: Per me il centro Borgo Don Bosco, prima di riuscire a riassumerlo, vorrei definirlo come famiglia. Famiglia e incontro di anime vere e, ecco, veramente famiglia.
1: Difficoltà media.

0: Gli ingredienti: riso arborio, due peperoni, una verza rossa, pistacchio, sale, formaggio grattugiato, burro, cipolla. Per il brodo, mondare la verza, rosolarla in un ampio tegame, aggiungere acqua e portare a bollore fino a che la verza sarà ben cotta. Per la salsa. Wow, meraviglioso, ma che velocità, non ho fatto in tempo a leggere la ricetta.
1: Visto?
0: Bellissimo. Che colori sono? C'è un motivo per cui hai scelto questi colori?
1: Certo, sono un po' lo specchio di me, quella che sono adesso. E lo vedi il viola? Il viola per me rappresenta la tranquillità, l'organizzazione, la pulizia, e in cucina e nella vita. Poi c'è il giallo, mi dà l'energia, mi dà il sole, la luce e mi ricorda l'amore, bene, la passione. E poi c'è il pistacchio, il verde, la speranza.
0: E restando a tema di cucina, quale ingrediente hai potuto trovare qui nel tuo percorso anche di formazione?
1: Tutti quelli che vedi. Vedi la tranquillità, l'organizzazione, l'ho imparata qua con loro, con i professori, con i salesiani, l'amore, la speranza, la luce dentro agli occhi dei salesiani, dei ragazzi, dei professori. Tutto quello che vedi qua è tutto quello che ho imparato in questi 3 anni.
0: Quindi una formazione che va oltre alla competenza.
1: Va oltre e non si ferma mai, mai. C'è sempre un dare, un ricevere, un incontrare, un guardare, uno scoprire. Assaggiamo?
0: Volentieri. Buonissimo.
2: I salesiani li riconosci perché io penso che loro hanno negli occhi

0: Una piccola speranza che non trovi in nessuno.
1: Lo scopo della loro vita è proprio quello di migliorare e di entrare a far parte della vita delle persone, quindi non sono per niente un mondo a parte, anzi quello che loro fanno è proprio passare attraverso le sofferenze delle persone che sono nel nostro di mondo, se così vogliamo dirlo.
2: Hanno ragione i giovani quando dicono, Marco, guarda che non dappertutto funziona così. Io però rispondo loro che in tante occasioni si può scegliere, quindi anche conoscere una realtà diversa, può permettere di scegliere, come vivere anche in altri contesti.
3: Quando ci affondate, Don Bosco dice: voi dovete essere ausiliatrici delle anime sulla strada del paradiso. E chi è stata più ausiliatrice che non la Madonna che ha educato Gesù? Certo, noi non abbiamo nel Vangelo delle tracce concrete di come lei abbia fatto educare Gesù, però abbiamo Gesù, quindi avendo lui, vedendo che uomo è diventato, possiamo pensare che madre c'era dietro di lui. La nostra cofondatrice, Maria Domenica Mazzarello, è una semplice contadina che non sapeva neanche leggere e scrivere. Trovò in San Giovanni Bosco come una scintilla di quello che lei già stava vivendo con le ragazze del paese. Don Bosco scelse proprio una contadina ignorante perché nella sua ignoranza risplendeva proprio questo amore profondo ai giovani.
4: La tecnologia non è solo torni, sensori e computer. Se ci pensate, a quale strumento abbiamo affidato da secoli tutta la memoria dell'umanità? E comunque potete trasportarlo, acquistarlo e chiederlo in prestito. È il libro. Come ci ha suggerito lo scrittore Ray Bradbury, ognuno di questi è la vita di una persona. E ogni volta che entro in una biblioteca sento di essere in presenza del miglior spirito dell'uomo, la condivisione.
3: Un libro a cui sono particolarmente legata sono gli scritti di Don Bosco. Tra questi scritti, quello che è nel mio cuore è la lettera che Don Bosco scrisse ai suoi giovani nel 1884, proprio qui da Roma, perché lì lui dice: amare ciò che amano i giovani perché loro amino ciò che amate voi.
4: Suor Piera, grazie dell'accoglienza. Dove ci troviamo? Cioè, che cos'è l'Auxilium?
3: Ci troviamo nella Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Ausilium ed è l'unica facoltà affidata dalla Santa Sede appunto a una congregazione femminile. Siamo le uniche donne, no? Come Scienze dell'Educazione formiamo educatrici, educatori, psicologi, insegnanti di religione, catecheti. Ecco, cerchiamo proprio di formare dei professionisti che sappiano essere all'altezza delle sfide che incontreranno. Incontreranno dei giovani da educare e questi giovani porranno tante domande in questo senso.
4: E come sono questi giovani di oggi? Come li vedi?
3: Sembra che siano molto decisi, che sappiano cosa vogliono fare della vita, che arrivano con tante idee, poi piano piano si scopre che hanno anche tanti bisogni, tante realtà non risolte, quindi diciamo magari cominciano pensando di fare l'educatore, fare lo psicologo perché vogliono aiutare gli altri e poi man mano scoprono che devono conoscere se stessi e prima formare se stessi. E allora cerchiamo proprio di accompagnarli a diventare uomini e donne, che poi possano a loro volta inserirsi nella società e dare un contributo attivo, partecipativo. Una suora salesiana, pensando al mio ordine, è speciale, perché la sua consacrazione a Dio passa, attraverso i giovani, quindi è una vita tutta donata, al Signore per i giovani.
1: Una suora salesiana è gioia, portatrice di Cristo e abbraccio. Mi è capitato da molto poco di leggere un libro che mi ha colpito in questa biblioteca. Il titolo è Ascolta e la tua anima vivrà di Anselm Grün.
4: Ciao Sara,
1: Ciao.
4: tu quindi studi qui e
1: Sì.
4: come ci sei finita qui dai Salesiani?
1: Non era il mio piano A in realtà, era il mio piano B, però poi effettivamente mi sono trovata molto bene. Mettono in risalto veramente la mia vera essenza, cioè riesco qui ad essere veramente me stessa. Stando con le suore sono cambiata perché innanzitutto mi hanno insegnato a non nascondere quel lato umano. Ho notato che in questo ambiente ci sono delle regole, vanno rispettate, il mio comportamento ovviamente deve essere calibrato a questo contesto, ma allo stesso tempo posso essere me stessa. Cioè non devo avere paura di essere Sara. La caratteristica di questa università è sicuramente il fatto che non ti senti trascurato comunque. Qualsiasi difficoltà tu possa avere, comunque sono sempre disposti all'ascolto, sempre molto disponibili e tutti si ricordano il tuo nome, non sei una matricola. È importante comunque che quello che io viva qua dentro non lo tenga solo qua dentro, questo bello che io ho trovato qui. Quindi mi sento anche una sorta di responsabilità nel volerlo portare fuori. Le suore non sono un mondo a parte. Sicuramente è possibile vivere nel modo in cui vivono le suore salesiane anche quando esco da qui. Io a me stessa da un 30.
5: E qui in questa biblioteca ho trovato una rivista che per me è stata molto importante per il mio percorso di studi e anche dal punto di vista umano, la rivista sui disturbi dell'apprendimento. Io sono altruista, gentile, un po' permalosa e... altruista, già l'ho detto.
4: Grazia, tu cosa studi?
6: Io qui studio scienze dell'educazione e della formazione per i servizi infanzia, quindi per fare la maestra 0-3 anni.
4: Ah, bella.
6: Infatti raccontagli di quel progetto che avevi in mente. Allora, il mio progetto di vita sarebbe quello di poter aprire un nido e basato su chilometro zero, quindi alimentato dai pannelli solari con al suo interno animali che scorazzano un po' dappertutto.
4: Originalissimo. Come ti è venuta questa idea?
6: Questa idea mi è venuta vivendo tutto quello che c'è qui dentro, ovvero ho vissuto e sto vivendo un periodo di ascolto e di amore reciproco, quindi diciamo vorrei trasmettere tutto quello che sto imparando qui dentro e poterlo portarlo al di fuori. L'educazione di Don Bosco ci dice che bisogna educare di cuore. Questo significa che bisogna vivere in un contesto di gioia e di amore. E diciamo che i miei 5 anni al liceo non sono stati gli anni più belli della mia vita. Mi sono sentita sola, non mi sono sentita aiutata dai professori, quantomeno dal contesto classe in cui io vivevo. Quando sono venuta qui, ho detto che questo era il mio posto. Cioè, ho detto, finalmente forse ho trovato un posto che è fatto giusto per me.
3: In ogni persona, anche quella che ha più difficoltà, c'è sempre un punto accessibile al bene. Il dovere primo dell'educatore è trovare questo punto accessibile, far leva su di lui per farlo nascere, per farlo sviluppare. Trasformati loro sapranno diventare dei trasformatori, perché l'educazione è questo, no? Cioè dare ciò che si è e ciò che si ha. Non si può far crescere un altro se non siamo noi cresciuti.
5: Un voto che mi darei come studente 7+++.
7: L'arte di amare è di Fromm.
8: Le implicanze psicologiche, cosa fa internamente a questo bambino a livello cognitivo, a livello affettivo?
7: Se non hai mai incontrato un giovane, ti dirò, per me un giovane è qualcuno che è energico, che si pone tante domande e che è accogliente.
4: Suor Judith, piacere. Gianluca, molto piacere, molto piacere.
7: Un giovane sente quando tu gli vuoi bene, anzi è quello che diceva a noi Don Bosco. I giovani non devono solo sapere che tu gli vuoi bene, devono sentire che li vuoi bene.
5: Per me Suor Judith è come se fosse una musa ispiratrice anche. Gioia e della voglia di educare. Lei è molto questo.
7: Beh, cosa è più facile? Una sola salesiana è una donna prima di tutto, una donna che sa stare con i ragazzi, quindi che

0: sa stare, che ha tanta gioia e soprattutto che prega. Nelle mie riflessioni, nella mia preghiera, io sempre chiedo al Signore di essere la vera salesiana accanto a questi giovani. Come voto mi darei? Ben 7.
1: Voi pensate sia semplice, ma non lo è affatto. Cercare il luogo adatto per il mio momento preferito. Scintille. Ci troviamo qui, i salesiani, nelle loro due famiglie, maschile e femminile, e poi Sara e Lucrezia, giovani, studentesse. Sarebbe bello così se subito magari ci fosse qualcosa che uno ha da chiedere all'altro, ecco.
2: Io vorrei chiedere se avesse un consiglio da darmi per il mio futuro.
3: Quando Don Bosco divenne sacerdote, si spostò da Chieri a Torino e lì frequentò, si chiamava il convitto ecclesiastico, con un maestro molto, molto bravo che si chiamava Giuseppe Cafasso. E il Cafasso gli diede questo consiglio: vai per le strade e renditi conto, guarda cosa c'è in giro. Soprattutto lui intendeva dire vai anche a vedere i ragazzi che sono nelle strade, che sono nelle carceri, perché Cafasso era anche confessore, no, dei carcerati. E, in fondo voleva dirgli: renditi conto non solo di chi sei, ma per chi sei, perché questa è una domanda importantissima da porsi quando ormai si è adulti e quando si comincia, diciamo, la vita vera, no? Ecco, sempre cercare la felicità, senz'altro, ma la felicità sta sempre nel donarsi, non tanto nel ricevere, no? E mentre ti donerai, sicuramente riceverai anche tante cose.
4: Don Bosco a un certo momento dice: se ho fatto qualche cosa di buono nella mia vita, lo devo a Don Cafasso. E allora un consiglio preso proprio dall'esempio di Don Bosco è continuare a lasciarsi accompagnare. Allora è vero che si conclude un percorso formativo, però ti auguro di aver incontrato in questi anni persone a cui poter tornare per affrontare ciò che la vita riserverà.
1: È emersa anche da quando ci siamo conosciuti tanta riconoscenza verso i salesiani, verso quello che sono, verso anche il loro stile educativo. Se c'è così, in una frase, in un flash, un grazie che vorreste fare proprio a loro?
2: Sicuramente un grazie che mi viene da fare a Sor Piera, perché essendo comunque la preside della nostra facoltà mi viene appunto da ringraziarla e da essere grata per questo abbraccio educativo che sento. Abbraccio educativo inteso proprio come accoglienza sia a livello professionale ma soprattutto a livello umano.
1: Quindi sicuramente, come dire, è scattata questa scintilla grazie anche a Don Bosco.
5: Il mio obiettivo finale? Io dovrò insegnare al Borgo Don Bosco. A scuola già lo sanno, le professoresse, i professori già lo sanno, ma io insegnerò scuola cucina, per forza.
3: Per me il giovane è la ragione di vita, perché se non ci fossero i giovani non ci sarebbe la mia vocazione. E finché ci sarà un giovane su questa terra, ci saremo anche noi.
1: Don Bosco aveva capito questo. Vivere e lavorare con i giovani significa guardare avanti nel tempo e dare forma al futuro.
6: Fine della storia. E come per un libro, non termina realmente con il punto alla fine dell'ultimo capitolo, ma si chiude con un suono, un inconfondibile...
7: Storie di fede, sacrificio e umanità.
8: In Francia si diffonde la sua fama, guerriera o mistica.
9: Io giuro di dire tutta la verità su ciò che so riguardo alla fede.
8: Queste sono storie di santi.
7: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese, Giovanna d'Arco, la santa guerriera, lunedì in prima serata.
10: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non

0: può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemmu e per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemmu.
1: La loro tecnologia è così primitiva.
2: Aspetta, guarda cosa ho trovato.
1: Per aggiustare l'astronave?
2: Vedi anche tu quello che vedo io.
1: Wow. Ha un aroma delizioso.
2: Che ne dici di un ultimo prima di ripartire?
1: Dai, va bene, un cappuccino bello caldo. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè dolce gusto Neo, con capsule compostabili.
3: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
4: e il dolore o la febbre lo bloccano,
3: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
5: Apritevi a una nuova filosofia
6: greca
5: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
6: bontà.
7: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
8: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris, con tre attivi efficaci contro le rughe e con argirealine, per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su 2 rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
9: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
10: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la promo di Era Hybrid Luce e Gas.
13: Meraviglioso!
12: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
14: Il futuro con Era?
12: Meraviglioso!
15: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000, TV Lourdes. Carissimi, il Santo Padre Papa Leone, in questo mese di ottobre dedicato al Rosario, ci invita a riscoprire questa preghiera semplice e profonda che ci conduce a contemplare Cristo con gli occhi di Maria. Accogliamo anche il suo appello a pregare con perseveranza per la pace, affidando alla Vergine i popoli feriti dalla guerra e tutti gli operatori di riconciliazione. Chiediamo di diventare ciascuno di noi artigiani di pace nelle nostre famiglie e nella società. Nostra Signora di Lourdes, sostenga quanti soffrono nel corpo, nel cuore e nella fede. Ci ottenga un cuore umile e fiducioso, capace di riconoscere la presenza del Signore anche nelle prove. Come ogni sabato, preghiamo in modo particolare per le famiglie, specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. Come Maria accolse l'angelo nella semplicità di Nazareth, Bernadette fu scelta da Dio non per i suoi meriti, ma per un cuore povero e disponibile. In questa grotta di Massabiel, il cielo si china di nuovo su un eccomi, umile e sincero. Papa Leone dice: il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. La speranza cristiana si basa sulla scelta di Dio di condividere il nostro cammino affinché non siamo mai soli nella traversata della vita.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Secondo mistero gaudioso. La visita di Maria a Santa Elisabetta. Come Maria ed Elisabetta si scambiarono la gioia dello Spirito, così Bernadette, ad ogni incontro con la bella signora, riceveva una gioia che nessuna povertà poteva spegnere. Dice Papa Leone, dall'incontro fra la Vergine Maria e la cugina Elisabetta vediamo scaturire il Magnificat, il canto di un popolo visitato dalla grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Terzo mistero gaudioso. La nascita di Gesù a Betlemme. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Come Dio scelse la povertà di una stalla per venire tra noi, così scelse il Cachot, l'ultimo luogo di Lourdes, per far crescere Bernadette. La grandezza di Dio si nasconde sempre nelle cose piccole, vissute con amore grande. Dice Papa Leone, l'onnipotenza di Dio rifulge nell'impotenza di un neonato. L'eloquenza del Verbo Eterno risuona nel primo vagito di un infante.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Maria e Giuseppe offrono Gesù al Tempio obbedendo alla legge. Bernadette offrì la sua vita obbedendo alla parola della Signora e dei sacerdoti senza mai vantarsi della grazia ricevuta. Papa Leone dice: vorrei fermarmi sulla preghiera del vecchio Simeone. Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto

0: frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero gaudioso, il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Come Maria e Giuseppe ritrovarono Gesù e scoprono la sua identità più profonda, così l'abate Peyramal, sentendo questa parola incomprensibile sulla bocca di un analfabeta, riconobbe il sigillo autentico del cielo. Papa Leone dice: l'episodio evangelico di Maria e Giuseppe che smarriscono Gesù e angosciati lo trovarono dopo 3 giorni nel Tempio ci insegna che la presenza dell'altro non è un automatismo, ma l'esito di una ricerca costante.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Ora e sempre. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro,

che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Signore, ti chiedo coraggio e lucidità per affrontare tutte le mie difficoltà. Non permettere che il mio animo si abbatte. Tu sei mia forza e mia roccia, lo scudo che mi protegge contro le avversità. Fa, o Signore, che noi che riponiamo in Te la nostra fede e la nostra speranza non siamo mai confusi. Il mio cuore vuole sentire in ogni momento che si riempie della Tua fiducia e con tutte le sue forze vuole essere disposto a servire e a impegnarsi a raggiungere tutti i miei sogni. Aiutami, Signore, con l'aiuto di Maria, la Vergine Immacolata, a dare il meglio di me, a offrirmi pienamente alla bontà e alla purezza del Tuo amore, a concentrarmi sulla Tua parola che protegge, sostiene, esorta e incoraggia a superare ogni ostacolo e difficoltà che si possa presentare. Aiutami, Signore, a esplorare le profondità del mio essere, a scandagliarmi a fondo e a trovare tutti quei talenti che hai seminato in me per raggiungere il successo e la felicità in tutti e ciascuno dei compiti che devo svolgere. Nel Tuo nome e con il Tuo aiuto, Signore, so che posso vincere, perché nessuno che abbia confidato in Te, nella Tua compassione, nella Tua misericordia, è mai rimasto deluso. E così sia. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per
0: noi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.
0: Sarà mio diletto vederti ancor qui, ritorna, t'aspetto.

0: Spari fra le bombe in Ucraina, non si fermano gli attacchi russi, nuova strage a Zaporizhzhia. Zelensky critica la revoca delle sanzioni sul diesel russo dopo l'accordo di Trump con Putin. E ora il Cremlino si dice più comprensivo verso alcune proposte americane sulla via dell'attenuazione del conflitto. Pena di morte inammissibile, così Papa Leone che aggiunge, attenta alla dignità della persona, parole nella giornata per fermare le esecuzioni capitali, appuntamento che quest'anno ricorre dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato l'attuazione di una condanna indiretta. Sud allagato, il maltempo sferza l'Italia, nubifragio sull'Ipari, torrenti esondati, allagamenti a Bari, allagata la Basilica di San Nicola, più di 4 ore per liberare la cripta dall'acqua, migliora il tempo soltanto da domani. La salute della mente, la giornata mondiale dedicata quest'anno al ruolo attivo delle persone con disturbi mentali. Ne soffrono 8 milioni di italiani, sempre più diffusi problemi legati alla depressione in crescita fra i giovani, quelli alimentari. I poveri di Roma, nella capitale, negli ultimi 12 mesi hanno chiesto aiuto alla Caritas a 60.000 persone. Fra i problemi più diffusi, bisogno di cibo e lavoro, ma anche salute e accoglienza. Poi il disagio abitativo e le bollette da pagare. Un esercito di 1.600 volontari in 241 parrocchie per non lasciare nessuno da solo. E buonasera, buonasera a tutti voi e ben ritrovati al TG 2000 in apertura. Dunque la guerra in Ucraina con un pesante attacco russo su Zaporizhzhia, drammatico il bilancio delle vittime con almeno 15 morti, fra cui 3 bambini. Dopo l'accordo di Trump e Putin sul diesel, il Cremlino rende noto che Mosca è ora disponibile ad alcune proposte per allentare la crisi. Servizio d'apertura di Vito De Torre.
1: Le bombe di oggi su Zaporizhzhia sono il ringraziamento di Putin agli Stati Uniti dopo la revoca delle sanzioni sul gasolio. Parole durissime quelle di Zelensky, che non sono piaciute alla Casa Bianca, tanto da minacciare l'interruzione della condivisione di informazioni satellitari e di intelligence con l'Ucraina. È il portavoce del Cremlino a dire che Putin si è mostrato molto comprensivo, sono le parole di Peskov, verso alcune proposte della parte statunitense relative alle misure di de-escalation. Ma Kiev va avanti e nonostante le richieste di Trump di fermare gli attacchi con droni contro le raffinerie di Mosca, proprio oggi ha colpito un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione russa di Rostov. Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa americana, la ragione che ha spinto Trump a stringere un accordo sul gasolio con Vladimir Putin sarebbe stata proprio l'indifferenza di Zelensky alle ripetute richieste di fermare gli attacchi contro le raffinerie di Mosca. Un accordo che mette in discussione piani e progetti dei partner europei. Macron e Zelensky si sono sentiti immediatamente al telefono e senza giri di parole Kaya Kallas ha criticato la scelta degli Stati Uniti dichiarando che la sospensione delle sanzioni sul gasolio garantirà a Mosca maggiori entrate da destinare alla guerra. Intanto gli attacchi di Mosca proseguono senza sosta. Il bilancio provvisorio del bombardamento di Zaporizhzhia è salito a 17 morti, tra cui 3 bambini. A Kiev sono state colpite infrastrutture energetiche provocando blackout diffusi in città. La metropolitana al momento è ferma per mancanza di elettricità.
0: E poi la guerra in Iran, una forte esplosione all'aeroporto internazionale di Riyadh ha provocato l'evacuazione dello scalo. Intanto gli Stati Uniti denunciano che i Pasdaran hanno colpito una nave carica di gas nello stretto di Hormuz. Seguiamo Massimiliano Cochi.
2: Il governo saudita ha impedito la diffusione di immagini e informazioni sull'attacco, ma i pochi video che circolano in rete mostrano l'aeroporto di Riyadh colpito probabilmente da un missile. Si vedono scie di sangue, quindi ci sarebbero feriti. Ci sono pochi dubbi che si tratti dunque di un attacco dei ribelli Houthi dello Yemen, che arriva proprio nelle ore in cui le forze armate saudite stanno sostenendo una massiccia offensiva delle forze regolari yemenite contro i ribelli. I jet sauditi avrebbero colpito oltre 130 obiettivi militari, mentre media vicini al movimento Houthi riferiscono di raid nell'area di Bab el Mandeb, zona strategicamente fondamentale perché chi controlla quell'area controlla l'accesso al Mar Rosso.

0: e quindi al canale di Suez. Il conflitto in Yemen è ormai uno dei fronti collegati allo scontro tra Washington e Teheran. Donald Trump ha ribadito anche oggi che l'Iran è in grave difficoltà, il loro esercito è stato sconfitto, non hanno più marina né aviazione, ha dichiarato. Teheran ha replicato con il presidente Pezeshkian: non abbiamo paura delle minacce del nemico. Sul fronte diplomatico è ancora stallo, Teheran continua a respingere le condizioni imposte dagli americani per la fine della guerra e, secondo fonti occidentali citate da Bloomberg, conserverebbe ancora capacità produttive per missili e droni e importanti scorte di armamenti, esattamente il contrario di quanto dichiarato da Trump.
1: E Papa Leone XIV questa mattina ha incontrato il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, lo riferisce il bollettino della sala stampa della Santa Sede. In Israele non si parla più di processo di pace, ha detto il cardinale intervistato dai media vaticani, esprimendo preoccupazione anche per la Cisgiordania, dove denuncia una totale mancanza di legge, per Gaza, dove la situazione umanitaria, conclude il patriarca, non è affatto migliorata. Il pontefice, ricevendo stamattina in udienza il sinodo dei vescovi della chiesa di Antiochia, ha manifestato tutta la sua vicinanza a quanti soffrono per le guerre, i disordini e gli estremismi religiosi, scandendo: sono con voi, tutta la chiesa cattolica è con voi. Elena Seno.
2: Sono con voi, l'intera Chiesa Cattolica è con voi. È il messaggio che Papa Leone XIV ha consegnato ai partecipanti al Sinodo dei Vescovi della Chiesa di Antiochia dei Greco-Melchiti, ricevuti in udienza. Un messaggio per i fedeli afflitti da guerre, estremismo religioso, ristrettezze economiche in molte delle terre storiche di questa Chiesa in Medio Oriente. Il pensiero del Papa è andato alle ferite e alle difficoltà che affrontano e che spingono molti di loro a recarsi lontano per trovare lavoro, sfuggire a pericoli, a volte persino a persecuzioni, per crescere le proprie famiglie in sicurezza. Siete semi di comunione in terre deturpate dalla violenza, ha detto ancora il pontefice nel suo discorso in inglese, in cui ha sottolineato la vocazione della Chiesa di Antiochia, quella di essere testimone di riconciliazione e di pace in zone devastate dal conflitto. E per il sostegno delle famiglie cristiane in Medio Oriente, nell'udienza, Leone XIV ha ricordato che la sede apostolica e la generosità di tanti stanno assicurando borse di studio per i fedeli in Siria, Libano e Iraq, perché possano ricevere un'educazione cattolica. Un progetto pastorale destinato agli studenti di famiglie cristiane particolarmente bisognose in questi paesi, ha spiegato in un successivo comunicato il dicastero per le chiese orientali, un segno di concreta vicinanza.
1: E in un messaggio sui social in occasione della giornata mondiale contro le esecuzioni capitali che ricorre proprio oggi, il pontefice scrive: la pena di morte è inammissibile perché contro la dignità della persona. Seguiamo Fabio Bolzetta.
3: La pena di morte è inammissibile, il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale. Le parole di Papa Leone, affidate agli account social in 9 lingue su X, con oltre 52 milioni di follower, si riferiscono alla giornata mondiale contro la pena di morte che viene celebrata oggi, ma arrivano con un eco particolare negli Stati Uniti dopo l'annuncio di ieri del segretario alla guerra Pete Hegseth che verrà trasmessa online la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Malik Hassan, che nel 2009 uccise 13 commilitoni nella base militare texana. Una esecuzione pubblica, la prima del paese in diretta streaming. È il numero due della Casa Bianca, il vicepresidente J.D. Vance, a sfilarsi, dichiarando che non assisterà online all'esecuzione dell'ex psichiatra dell'esercito a stelle e strisce. Per l'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani dell'ONU si tratta di una violazione al divieto assoluto di tortura. Sull'annuncio shock del capo del Pentagono era intervenuto direttamente il presidente dei vescovi statunitensi, Monsignor Paul Stagg Coakley, che ieri ai media vaticani non ha esitato a definire una promozione barbara della cultura della morte. Ecco forse spiegato perché il presidente Trump alla stampa sembra aver fatto un passo indietro, dichiarando che la decisione di trasmettere in diretta l'esecuzione di Nidal Malik Hassan non è stata ancora presa. L'applicazione della pena capitale è stata fissata il prossimo 3 dicembre.
1: In Italia, con la politica e la nuova legge elettorale firmata dal Capo dello Stato, il dibattito adesso si sposta sulla data delle elezioni. C'è Marino Galdiero.
4: firmata da Mattarella, la nuova legge elettorale

0: elettorale, l'attenzione dei partiti si sposta sul periodo su cui saremo chiamati alle urne, in particolare per le opposizioni ai ricorsi alla Corte Costituzionale sulla nuova norma per eleggere deputati e senatori. Il Presidente della Repubblica ha promulgato ieri sera il nuovo dispositivo con cui voteremo il prossimo Parlamento. Non ha impiegato molto tempo a farlo, avendo seguito da vicino, attraverso i suoi uffici, l'evoluzione del testo, chiamato dalla maggioranza Stabilicum. Il campo largo contesta alla legge elettorale, anche chiamata dall'opposizione Melonellum, diversi punti che saranno inviati all'attenzione della Consulta, con i ricorsi in una trentina di distretti di corte d'appello in tutto il paese. Dal premio di maggioranza, che si ottiene raggiungendo il 42% dei voti, ma che in base al livello di astensione delle ultime tornate elettorali permetterebbe il controllo del Parlamento a un quarto degli elettori o poco più, al numero enorme di firme da raccogliere per i partiti che vogliono presentare una lista e poi il mancato rispetto dell'alternanza di genere per i capilista. Nella maggioranza l'attenzione è maggiormente rivolta su due temi: la legge finanziaria, che deve essere approvata entro la fine dell'anno, e la data del voto, su cui i pareri non sono ancora del tutto concordi. Terminare la legislatura o andare al voto anticipato? Nel primo caso si tratterebbe di attendere il prossimo autunno, nel secondo invece il periodo migliore sarebbe tra maggio e giugno. Fratelli d'Italia e Lega sono favorevoli a questa ultima opzione, Forza Italia è al momento più orientata alla prima ipotesi. Intanto Meloni torna nelle grazie di Trump, che dice: ho un grande rapporto con lei, andiamo d'accordo, probabilmente la incontrerò al G20.
1: Presentato il nuovo partito Più Uno, fondato da Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli, ispirato alla tradizione cattolico-democratica. Il servizio di Pierluigi Vito.
2: Da Bartali a Giovanni XXIII, da Don Milani ad Aldo Moro, il Pantheon di Più Uno attinge a piene mani alla tradizione del cattolicesimo democratico. Il movimento lanciato oggi a Roma da Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli nasce con un'ambizione.
3: Con l'astensionismo che c'è, bisognava aspettare così tanto tempo per fare una nuova offerta politica, oppure rinunciare ad avere metà degli italiani a votare. Proviamo a dare anche a loro una casa.
2: Una casa nel recinto del centro-sinistra e che pone come pietre angolari la difesa della Costituzione contro l'insofferenza della destra verso la carta, la lotta alle disuguaglianze, l'impegno ad una responsabilità collettiva. E qui non manca il richiamo alla questione fiscale. Gli italiani devono capire a cosa servono le loro tasse, ad esempio quando ci avvaliamo della sanità pubblica.
3: Proviamo ad accompagnare le cartelle cliniche, visto che purtroppo capita di dover frequentare gli ospedali, quando veniamo dimessi e ci viene consegnata il foglio d'uscita, cosiddetto, e semmai anche la cartella clinica, se l'ospedale funziona bene ed è già pronta, anche la fattura di quanto è costato il nostro ricovero, di quanto è costato il nostro intervento chirurgico, quanto è costato il personale medico, paramedico, l'anestesista, la luce, il riscaldamento, le medicine, gli esami a cui siamo stati sottoposti. E poi sotto c'è saldo a pagare zero. Ma si vede quanto è costato, è sotto anche una scritta: è stato pagato attraverso le tue tasse, attraverso il sistema fiscale italiano, e questo è un modo per capire che le tasse a qualcosa servono.
2: Tema forte toccato nella mattinata è quello della sicurezza, affidato a Franco Gabrielli, con l'ex capo della polizia che sottolinea le necessità di definire un'istituzione che gestisca i fenomeni migratori.
4: I flussi illegali, i rimpatri, perché io credo che anche i rimpatri siano una che non hanno nulla a che fare con la re-immigration, perché la re-immigration è un'altra cosa, e poi il tema dell'integrazione, perché io, se vi facessi la domanda retorica, ma in questo paese chi è che ha in carico le politiche di integrazione? E voi sareste costretti a dirmi nessuno.
2: Se più che la corsa alle primarie a Più Uno interessa arrivare a un programma di coalizione, la prima sfida sarà però arrivare a presentarsi alle elezioni. La mossa decisiva potrebbe essere la creazione di un gruppo parlamentare attorno a Bruno Tabacci, che conferma la possibilità. Altrimenti, con la nuova legge elettorale, occorrerà raccogliere 6.000 firme in ogni collegio.
1: Pochi comuni italiani combattono l'evasione, quanto evidenzia in una nota l'ufficio studi della CGIA di Mestre, precisando che l'infedeltà fiscale in Italia è stimata in quasi 107 miliardi di euro all'anno. Il divario, precisa la CGIA, è legato alla legge. Le amministrazioni comunali che segnalano all'Agenzia delle Entrate casi di evasione riguardanti IRPEF, IRES, IVA, imposte di registro, ipotecarie e catastali ottengono infatti il 50% di quanto accertato. Nel nel 2024 solo 304 comuni italiani su 7.900 sono riusciti a far emergere 5 milioni di euro evasi dal pagamento.

0: aumento delle tasse. E ora il maltempo che sferza l'Italia, nubifragio su Lipari, torrenti esondati e allagamenti, allerta arancione in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, allagata anche la cripta nella Basilica di San Nicola a Bari. Vediamo le immagini con Beatrice Bossi.
1: Aprendo le porte della Basilica di San Nicola questa mattina il parroco ha trovato tutto allagato. Il nubifragio che ha colpito Bari nella notte non ha risparmiato neanche la cripta dove sono conservate le spoglie del santo. Ci sono volute più di 4 ore per svuotare i locali dall'acqua con secchi e stivali. I fedeli hanno riportato al sicuro il patrono della città. Auto sommerse, strade inghiottite dal fango anche in Sicilia. I video registrati con il cellulare raccontano le conseguenze del temporale che ha attraversato l'isola di Lipari. Un nubifragio nel cuore delle Eolie ha ingrossato i torrenti Ponte e Valle al punto da farli esondare e allagare l'intero paese. Case e negozi inagibili, auto bloccate e vigili del fuoco al lavoro per soccorrere cittadini e automobilisti. I detriti sono arrivati fino in spiaggia, portati a riva lungo le strade, diventate fiumi. Continua a soffiare forte il vento invece nel Trapanese, dove ieri 2 trombe marine hanno devastato i comuni di Marsala e Petrosino. Sono 11 le famiglie sfollate che anche questa notte dovranno trovare una sistemazione. Le loro abitazioni sono state dichiarate inagibili, muri e finestre sono state portate via. La conta dei danni è appena cominciata.
0: Il caso della minicar che terrorizza la capitale. Restano gravi le condizioni di Davide Iacopini, l'attore aggredito il 5 ottobre mentre si trovava su un monopattino in una strada del quartiere Monteverde Vecchio. Prosegue intanto l'indagine per tentato omicidio. Salgono a 6 i casi di aggressione, tutti avvenuti fra domenica e lunedì scorsi. Il cerchio sugli indiziati si stringe adesso grazie all'analisi di tutte le telecamere. Al vaglio la denuncia di furto di una minicar compatibile per colore e per modello presentata da un uomo nei giorni scorsi. Un 14enne della provincia di Catania è stato denunciato dalla polizia per aver alluso a imminenti stragi a scuola. A casa del giovane è ritrovato anche un rudimentale giubbotto antiproiettile. Luigi Ferraiuolo.
2: Ad appena 14 anni un ragazzino di Catania alludeva sui social a stragi e atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare e una bodycam. Il ragazzino scriveva le sue minacce in russo, usando proprio l'alfabeto cirillico, tanto da creare ancora più sospetti e timori in rete. L'indagine è scattata grazie a una segnalazione della Polizia Postale di Roma, perciò le forze dell'ordine hanno effettuato una perquisizione nella casa del ragazzo, trovando nella stanza del minore vari capi di abbigliamento militari, svastiche, un casco da guerra, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile, tutti coperti da scritte violente o minacciose, anche in russo, tanto che la polizia di Catania ha denunciato il ragazzino, ritenendolo presunto responsabile della diffusione di notizie e informazioni dal contenuto violento ed apologetico. Poi sullo smartphone è stato trovato l'account da cui il 14enne scriveva, insieme a svariate ricerche su internet su armi e come sparare con una pistola.
0: Si celebra oggi la giornata mondiale della salute mentale. Dall'ultimo report del Ministero emerge che 8 milioni di italiani soffrono di depressione, ansia e altri disturbi, fra cui quelli alimentari. Giorgia Bresciani.
3: I disturbi psichici sono in continuo aumento. Dal 1990 al 2023, secondo uno studio riportato dall'ANSET, le persone con problemi mentali sono quasi raddoppiate nel mondo, arrivando a 1 miliardo e 17 milioni. Rapportando il dato al nostro paese, si può stimare che ansia, depressione e disturbi psichiatrici più gravi colpiscano circa 8 milioni di italiani, molti dei quali non trovano risposta alla richiesta di assistenza o la trovano pagando di tasca propria. Il rapporto del Ministero della Salute, rilanciato oggi in occasione della giornata mondiale della salute mentale, mostra infatti che nel 2024 i servizi pubblici hanno assistito 845.500 persone adulte, molte meno dei potenziali interessati, e l'assistenza è anche mal distribuita, come dimostra un rapporto della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica, che confronta le regioni attraverso 14 indicatori, tra cui la spesa pro capite, 37 euro l'anno in Campania e 115 a Bolzano, contro una media nazionale di 75. rendere effettivo il diritto alla salute mentale, assicurando a ogni individuo la possibilità di trovare ascolto, cura e sostegno, ovunque vive e qualunque sia la sua condizione, questione non eludibile, affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sempre secondo lo studio pubblicato dall'Lancet, l'aumento dei disturbi degli ultimi anni riguarda soprattutto i giovani, con i social che sono sia causa sia specchio del disagio. Nei primi 6 mesi del 2026 si contano oltre 138.000 post sulla salute mentale, la parola ansia è il termine dominante, con circa 37.000 citazioni.
0: L'Italia è seconda tra i grandi paesi europei per tasso di donazione di organi, con 30,9 donatori deceduti per milione di abitanti, prima la Spagna, ma dopo il nostro paese, Francia, Regno Unito e Germania. I dati emergono dalla giornata europea per la donazione di organi in corso a Cipro, 1.760 i casi in cui è stato prelevato almeno un organo, poi trapiantato. Autunno, tempo di vaccinazioni anti-influenzali nell'ambito dell'85esimo congresso nazionale della Federazione Medici di Medicina Generale, è emerso un dato secondo cui la grande maggioranza dei casi e più gravi di influenza, compresi quelli che richiedono un ricovero ospedaliero, riguarda persone non vaccinate. Nell'ultima stagione la copertura anti-influenzale tra gli over 65 è stata addirittura inferiore al 50%. Per la Federazione resta dunque centrale la necessità di costruire una strategia vaccinale capace di tenere insieme innovazione scientifica e fiducia nei cittadini. Ora il bilancio di un anno di attività di Caritas Roma. Complessivamente 60.000 le persone che hanno chiesto aiuto nel 2025. Tutti i dettagli con Federico Plotti.
4: Sono circa 60.000 le persone che nel 2025 hanno chiesto aiuto alla Caritas di Roma per emergenze sociali ed economiche che continuano a pervadere il territorio della capitale, come tante altre aree dell'Italia. Dall'accoglienza ai centri di ascolto, dal cibo alla cura e alla salute, fino all'emergenza abitativa. La Caritas diocesana sempre in prima linea per garantire, con i mezzi che dispone, l'assistenza migliore a tante persone che vivono in situazioni di disagio.
5: Oggi diamo l'avvio alle attività dell'anno pastorale con tutti gli operatori Caritas della nostra diocesi. Oggi è il compleanno della Caritas, 47 anni, ritorna l'esigenza di riflettere sulla natura della Caritas della Chiesa di Roma in un tempo certamente non facile, lo stiamo facendo.
6: Dobbiamo stare nel nostro tempo, guardare al futuro, cercare di capire come poter comunicare la fede attraverso la carità.
4: Nelle tre mense della Caritas, dislocate in zone diverse di Roma, sono state accolte quasi 12.300 persone solo nel 2025 e distribuiti 311.000 pasti. Il 76% degli ospiti era di origine straniera. Attraverso i buoni spesa, circa 1.000 famiglie, quasi 3.200 persone, hanno ricevuto un sostegno. E poi c'è, tra le altre cose, la dimensione educativa, che è diventata una componente sempre più importante dell'intervento degli addetti e dei circa 1.600 volontari che offrono il loro indispensabile servizio.
0: Il terremoto di magnitudo 7.7 che ieri ha colpito Panama ha causato almeno 27 feriti lievi, mentre circa 300 persone sono state evacuate e più di 400 edifici hanno subito danni, fra cui 142 abitazioni e 188 scuole, ma fortunatamente non sono state segnalate né vittime né dispersi. I dati emergono dall'ultima valutazione delle autorità. Fra le situazioni più gravi, quella della diocesi di Penonomé, al centro del paese. In un video il vescovo ha annunciato che la cattedrale è stata molto colpita. E voliamo in Africa. Ethiopian Airlines riprenderà domani i voli di linea fra Addis Abeba e Mekelle, capoluogo del Tigre, dopo oltre 2 settimane di sospensione a causa di combattimenti. Maurizio Dischino.
7: Le forze separatiste del Fronte Popolare per la Liberazione del Tigray si sono ritirate dalle città di Shire e Adigrat, nel Tigray, a nord dell'Etiopia. Nel paese africano i combattimenti sono ripresi il 23 settembre scorso tra l'esercito federale e i tigrini alleati con altri gruppi armati contrari al governo del premier Abiy Ahmed, confermato il 5 ottobre per un secondo mandato quinquennale. Ahmed nel 2019 ha ricevuto il Nobel per la pace. Poi nel 2020 ha innescato una guerra per reprimere le richieste di autonomia e di secessione dei tigrini. Guerra finita nel 2022, durante la quale sono state uccise 600.000 persone. Due settimane fa il conflitto è ripreso nel nord dell'Etiopia con un'offensiva dei combattenti tigrini.

0: cittadini nelle regioni di Afar e Amara, i quali hanno anche occupato gli aeroporti di Makalle, Aksum e Shire, sempre nella regione settentrionale del Tigray. Di conseguenza l'Ethiopian Airlines aveva annunciato la sospensione dei voli verso i 3 scali aerei. La compagnia ha fatto sapere che domani riprenderanno i voli per Makalle, tornata sabato scorso sotto il controllo delle forze federali. Comunque la situazione nel Tigray rimane critica. Infatti vengono segnalati scontri e attacchi con droni da parte dei militari governativi. Inoltre sono sempre più tesi i rapporti tra Etiopia ed Eritrea.
1: Adesso andiamo a Firenze, è completato il ponteggio alto 86 metri, al via il restauro del campanile di Giotto. Le immagini con Clara Iatosti.
2: Il cantiere scenderà dall'alto verso il basso, svelando progressivamente le parti ristrutturate. Dopo poco più di 4 mesi è terminata la realizzazione del ponteggio per il restauro del campanile della Cattedrale di Firenze, opera trecentesca nel maestro Giotto. Occorreranno 5 anni di lavoro ed un costo di oltre 7 milioni di euro, interamente finanziati dall'Opera di Santa Maria del Fiore, ma i turisti potranno continuare a fruire delle visite anche sulla terra. L'intervento si è reso necessario e non più rinviabile per mettere in sicurezza in toto la torre simbolo della città medicea. Importante il degrado delle superfici di rivestimento esterno in marmo bianco, verde di prato e rosso di Cintoia. Il progetto del cantiere si fonda su una visione multidisciplinare che integra l'ingegneria strutturale con le più avanzate tecnologie di monitoraggio e di sicurezza. Il ponteggio è alto 86 metri, il campanile si sviluppa per un'altezza di 90 metri, 100 fino alla croce. Durante i lavori di allestimento del cantiere, adottate misure speciali per salvaguardare il nido della coppia di falchi pellegrini che vive sul monumento da anni. L'opera ha riprogrammato il montaggio del ponteggio per non disturbare la riproduzione, consentendo il buon esito della cova e la nascita di 3 pulli che, una volta cresciuti, hanno preso il volo.
1: E ora è il momento di una breve pausa, torniamo fra poco.
3: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
5: Con il colesterolo non si scherza.
6: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
7: Basta scuse, prova Danacol.
6: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
8: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
9: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
10: Ci siamo per farti ascoltare la natura, per farti emozionare con la musica, per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici, perché Audionova non ti dà solo un apparecchio acustico, è un percorso personalizzato per essere sempre al tuo fianco e farti tornare a sentire bene.
11: Nessuno è creato dalla vita come sostegno per i vostri sogni. I figli non voi li crescete, ma essi crescono voi. La solitudine è la vostra ombra che non vi lascia mai. La perfezione non è irraggiungibile, ma è il settimo passo che vi attende tutti. I Profeta del Vento di Stefano Biavaschi, in tutte le librerie e anche online. Il regalo per aiutare chi ami.
12: Da quando ho scoperto l'Ines Special Response potrei scalare l'Everest!
13: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
14: L'Ines Special Response, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
13: E ora si cambia marcia.
14: Line Specialist, speciali per te.
15: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: Raffaello. Lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
1: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
2: Pronchi sandwich!
3: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
2: Pronchi sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
4: Come padre della sposa, con grande piacere, oh, non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Ed eccoci qui, tornati in diretta per un'ultima notizia. Krista Pai, che è stata dimessa dall'ospedale, tornata in carcere a Nashville, in Tennessee. Lo hanno fatto sapere i suoi legali. Pai, che è sopravvissuta, lo ricorderete, a due dosi del farmaco usato negli Stati Uniti per l'iniezione letale dei condannati a morte. Adesso vedremo cos'altro accadrà. Con questo è tutto, prima il meteo, poi la Santa Messa. Torniamo come di consueto alle 20:45. Grazie allora per averci seguiti, buona serata e arrivederci.

Sabato, al nord pressione in aumento. La giornata trascorrerà con un tempo parzialmente soleggiato. Il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso salvo locali piovaschi sul Triveneto. Domenica, rimonta l'alta pressione. La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso e locali nebbie mattutine sulla pianura. Clima mite con 21-23 gradi di giorno. Al centro, pressione in lento aumento. Giornata con piogge su Lazio e regioni adriatiche, sarà più asciutto su Toscana e Umbria. Venti variabili, clima mite di giorno. Domenica, pressione in aumento. La giornata trascorrerà con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni, possibili temporali su coste marchigiane. Temperature fino a 25 gradi Celsius. Al sud, circolazione depressionaria. Giornata nel complesso molto instabile con precipitazioni diffuse, forti in Campania e anche sotto forma di temporale. Calo termico. Domenica, pressione in aumento. La giornata vedrà piogge e temporali residui in Puglia e sul basso Tirreno, mentre altrove subentreranno ampie schiarite. Venti moderati settentrionali.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Francesco, nel momento più difficile della sua vita, tenendo quel bambino in braccio, si riempie di tenerezza per il mistero di Dio che si fa uomo. Ma quel mistero ha anche un'altra faccia, terribile, le ferite della passione.

0: e Francesco sta andando loro incontro.
1: La docuserie Francesco per davvero con Alessandro Sortino, questa sera in prima serata.
2: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
3: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
4: La Vergine Maria è apparsa nel 1858 a Bernadette Soubirous. Ancora oggi milioni di pellegrini da tutto il mondo vengono a Lourdes. Anzitutto ci sono le persone malate, diversamente abili, rese fragili dalla vita. Accogliere dignitosamente ogni pellegrino comporta spese di dimensioni significative. Senza donazioni il santuario non può fare nulla. Grazie per la vostra generosità, grazie per la vostra donazione.
5: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
6: Elviv Growth Booster, formula brevettata con Amino Acid R, riduce la caduta di 10 volte.
5: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
6: Per risultati visibili su uomini e donne, Elviv Growth Booster.
5: Da L'Oréal Paris.
7: Nessuno è creato dalla vita come sostegno per i vostri sogni. I figli non voi li crescete, ma essi crescono voi. La solitudine è la vostra ombra che non vi lascia mai. La perfezione non è irraggiungibile, ma è il settimo passo che vi attende tutti. I Profeta del Vento di Stefano Biavaschi, in tutte le librerie e anche online. Il regalo per aiutare chi ami.
8: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
9: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
10: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, benvenuti a tutti, celebriamo la nostra Pasqua settimanale, un caro saluto, ecco, di pace e bene anche ai fratelli e sorelle nella fede, che ci seguono televisivamente attraverso TV 2000. Siamo in comunione di preghiera, siamo tutti invitati alle nozze, ecco, del Signore, quelle nozze a quale ci chiama in forza del nostro battesimo. E allora vogliamo riconoscerci figli di Dio in cammino, ma anche quei figli che hanno bisogno della sua misericordia, perché tante volte a causa del peccato, ecco, abbiamo vissuto delle battute di arresto, e allora ne siamo consapevoli, chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Per gli uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
2: Abiterò per sempre nella casa del Signore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Abiterò. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per il suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, oggi la parola di Dio ci parla dell'invito a un banchetto di nozze. Il profeta Isaia, nella prima lettura, ha affermato che il Signore degli eserciti preparerà questo banchetto per tutti i popoli, eliminerà la morte per sempre e asciugherà le lacrime, farà cadere quel velo della miseria umana determinata dal peccato e che rende ciechi gli uomini nell'accogliere e vedere la salvezza di Dio. Ecco allora che Gesù riprende quanto aveva già detto il profeta Isaia e parla in parabola in modo particolare ai capi dei sacerdoti e ai farisei, che sono tra quelli che ascoltano, sì, ma non accolgono il nuovo insegnamento di Gesù, che è venuto non ad annullare la legge, ma a portarla a compimento, quindi a dare pieno compimento della legge, dell'amore e della misericordia di Dio. Il regno dei cieli, dice Gesù, è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio, invitando quelli innanzitutto che ne avevano diritto, ma questi, con motivazioni varie, rifiutano l'invito, si mostrano indifferenti e qualcuno addirittura usa violenza verso i suoi servi. E Gesù con questa parabola, ecco, fa riferimento a quella parte del popolo di Israele che ascolta ma rifiuta di accogliere l'invito della salvezza. E colui che lo annuncia questa salvezza, il Messia che è in mezzo a loro. Il pranzo è preparato, gli animali sono già stati uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma gli invitati non si presentarono. Ecco allora che la festa è pronta, ma gli invitati non erano degni. Continua il brano del Vangelo. Gesù prende atto che il cuore di coloro che lo ascoltano resta ingessato nelle convinzioni e nell'autoreferenzialità. Hanno fatto della parola di Dio uno schema di norme che blocca il cuore dell'uomo nell'aprirsi alla novità di Dio,
che passa attraverso la presenza del Figlio suo Gesù Cristo. Sono incapaci di vedere il Messia e di partecipare al banchetto messianico al quale il Signore li chiama. Ma la parabola continua anche nel dire che il re non si ferma qui, ma il re manda nuovamente i suoi servi, ma questa volta ai crocicchi delle strade, agli incroci delle strade. Chi possiamo trovare noi agli incroci delle strade? Tante persone a volte in attesa, persone a volte emarginate, di tutto e di più, per invitare tutti quelli che troveranno, buoni e cattivi, fino a riempire la sala del banchetto. E questo ci ricorda che la chiamata alla salvezza è universale, è per tutti, ma è una chiamata alla quale, ecco, bisogna rispondere personalmente con una vera conversione interiore ed esteriore. Non basta dire sì oppure Signore, Signore, solo con le labbra. Il Signore guarda con misericordia le nostre fragilità e i nostri peccati, ma ci chiede di concretizzare la nostra volontà alla conversione a Lui con l'autenticità del cuore, senza ipocrisie, lasciandoci con l'aiuto della grazia, ecco, svestire dell'uomo vecchio per rivestirci dell'uomo nuovo, di Cristo Signore. Quando il re entra nella sala nuziale dove sono tutti i commensali, vede un uomo e gli chiede perché non indossa l'abito nuziale. Che cos'è quest'abito nuziale? È l'abito della conversione, ma della carità. E quell'uomo non ha assunto quell'abito, pur accettando l'invito. E quindi Gesù smaschera colui che solo apparentemente si rende partecipe della sua chiamata di discepolo, mentre interiormente è rimasto quello di prima. Non si può dire di essere di Cristo e poi agire e vivere secondo la mentalità del mondo. Allora ordinò ai servi di gettarlo fuori nelle tenebre. Molti sono chiamati, pochi gli eletti. Anche noi che siamo qui, anche chi ci segue da casa, attraverso il mezzo televisivo, è un chiamato, altrimenti non staremmo qui. Siamo chiamati in forza del nostro battesimo, ma a vivere la nostra vocazione cristiana, alla sequela di Gesù. Ma dobbiamo sempre anche interrogarci quanto ci lasciamo convertire nell'assumere gli stessi sentimenti di Cristo. Indossiamo l'abito della carità e della misericordia fraterna alla quale siamo chiamati. Gratuitamente abbiamo ricevuto l'invito alla salvezza e gratuitamente lo dobbiamo condividere e testimoniare sempre e soprattutto anche nei momenti più difficili della vita. È facile dire Signore, Signore quando tutto va bene, ma quando ti trovi nelle difficoltà o nel buio o veramente dove non hai dove posare il capo, è lì che bisogna ancora di più fidarsi di Dio, perché è un Dio che non si dimentica di noi. A milioni di fratelli e sorelle, di popoli nel mondo, per l'egoismo degli uomini non è concesso accedere neanche al banchetto quotidiano con i loro familiari, perché non hanno da mangiare, non hanno la casa, non hanno dove dormire, non hanno giustizia né pace a causa di guerre e conflitti vari che continuiamo a vivere anche nel nostro tempo, spesso causati da scontri tra poteri economici, politici, sociali, guidati da uomini di governo che invece di svolgere un servizio si lasciano accecare dal potere, presumendo di essere i padroni dei destini dei popoli e anche del mondo creato. È questa, cari fratelli e sorelle,
la tentazione di sempre, di ogni tempo, che può prendere la mente e il cuore dell'uomo. Pertanto anche questo momento storico richiede vigilanza sulla giustizia, la pace e la salvaguardia del creato, attraverso la partecipazione attiva e responsabile di tutti, e in particolare anche di noi cristiani, attraverso la propria testimonianza di vita evangelica, adoperandoci nel continuare a costruire e difendere un mondo e una umanità che possa vivere sempre più nella giustizia, nella pace e nella carità. In mezzo a noi abbiamo questi giovani scout, ecco, questi ragazzi che non hanno possibilità di decidere né di comprendere, ecco, come forse in questo momento comprendiamo noi alcune cose, ma noi abbiamo il dovere di preparare un futuro per questi giovani, e loro hanno il diritto, ecco, i bambini, i giovani, di poterlo vivere, perché nulla ci appartiene, tutto ci è stato donato. Ecco, allora, che da pochi giorni abbiamo celebrato la solennità di San Francesco d'Assisi, il quale ci invita a non riempirci la bocca nel raccontare la santità degli altri, e tantomeno la sua, un santo così amato, ma dobbiamo metterci invece alla sequela di Cristo, quella che lui ci indica. È possibile seguire il Signore, e anche in fraternità. San Francesco, prima di passare da questa vita al banchetto di nozze eterne in paradiso, disse ai presenti che lo circondavano, ai frati: io ho fatto la mia parte, la vostra Cristo ve la insegni. Rendiamoci allora docili, fratelli e sorelle, alla chiamata del Signore sotto l'azione dello Spirito Santo, lasciandoci da Lui formare, perché Gesù è l'unico Maestro. Noi siamo tutti fratelli e discepoli, perché figli dell'unico Dio, creatore del cielo e della terra. E come i servi della parabola, facciamoci ognuno di noi portatori presso gli altri dell'invito del Signore al banchetto di nozze, a partire già da questa terra. Ogni creatura ha diritto a partecipare al banchetto fraterno dell'umanità, perché i beni di questo mondo sono di tutti e per tutti. Laudato sì, mio Signore, per tutte le tue creature, dice Francesco, San Francesco, tutte le tue creature. Il Vangelo tradotto in carità è sempre quella forza d'amore che va controcorrente rispetto all'egoismo e alla malvagità di questo mondo. E allora ci chiediamo a volte: chi ci darà la forza per essere anche oggi testimone dell'amore? È il Signore che ci dà la forza, come ci ha ricordato San Paolo. Tutto io posso in colui che mi dà la forza, consentendomi di vivere nella sazietà e nella fame, nell'abbondanza e nell'indigenza. L'esserci messi alla sequela di Cristo e avere accolto l'invito della salvezza ci comporta il prendere con fede tutti i giorni la nostra croce, portandola con speranza cristiana in ogni circostanza, certi sempre della presenza del Signore e del suo aiuto. Quel Signore che oggi, ci rinnova l'invito a partecipare al banchetto di nozze del Figlio suo, attraverso la parola e l'Eucaristia, che sono l'anticipazione del banchetto nel Regno dei Cieli, al quale siamo tutti chiamati. Maria, che veneriamo qui come Madre della Speranza, ci sostenga con la sua preghiera di intercessione, perché tutti i giorni ci disponiamo a pronunciare il nostro sì a Dio, nell'accogliere il progetto di salvezza che passa attraverso il banchetto di nozze con il Figlio suo, Gesù Cristo. E così sia.

0: Insieme rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opere dello Spirito Santo, che è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Sorelle e fratelli, il Signore è buono e grande nell'amore, è il nostro pastore che sempre ci viene incontro. Diciamo insieme, illumina e guida il tuo popolo, Signore.
1: Signore, a te affidiamo il Santo Padre e tutti i nostri pastori, siano testimoni coraggiosi e gioiosi del Vangelo. Preghiamo.
0: Illumina e guida il tuo popolo, Signore.
1: Signore, aiutaci a confidare nella tua dolce presenza e donaci la forza di superare prove e difficoltà per annunciare ogni giorno la bellezza del Vangelo. Preghiamo.
0: Illumina e guida il tuo popolo, Signore.
1: Signore, sei tu la nostra vera ricchezza. Nel nostro sì quotidiano, riempici con il tuo amore e con la grazia dello Spirito Santo. Preghiamo.
0: Illumina e guida il tuo popolo, Signore.
1: Signore, asciuga le lacrime di chi è segnato dalla sofferenza. Guarisci i malati, consola gli afflitti. Proteggi i poveri, preghiamo.
0: Illumina e guida il popolo,
1: Signore. Signore, conduci i giovani ad acque tranquille e rinfranca l'anima di chi si è allontanato dalla fede. Preghiamo.
2: Illumina e guida il popolo, Signore.
0: Per tutte le intenzioni che ci portiamo nel cuore, per coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera, in particolare per gli ammalati, per coloro che ci seguono attraverso il mezzo televisivo e per la pace nel mondo, preghiamo. O Padre, fonte della vita, accogli la nostra preghiera e donaci giorni di pace per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva la tua mano di questo sacrificio, allora il cuore del suo amore, e il nostro
0: di accoglio, Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Signore,
0: rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre voci nell'inno di lode.

Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui riunita nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, San Vito e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donare unite in pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito di Cristo risorto, scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre, l'infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E ora insieme vogliamo elevare la nostra preghiera al Signore attraverso l'intercessione di Maria, Madre della Speranza. Speranza nostra, salve. A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Nell'augurare a tutti voi una santa domenica, invochiamo su tutti la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Grazie a Dio.

0: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzuoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
1: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
2: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris con 3 attivi efficaci contro le rughe e con argireline per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su 2 rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento Occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
3: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advanced Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
4: Io non ho mai provato il parapendio.
5: Dovresti, ci si sente bene lassù.
4: E così? Come ti senti?
6: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
7: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
8: e il dolore o la febbre lo bloccano,
7: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
9: L'età è la tua forza.

0: Potenzia la Connivia Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
4: Elviv Growth Booster, formula brevettata con Amino XR, riduce la caduta di 10 volte.
3: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
4: Per risultati visibili su uomini e donne. Elviv Growth Booster.
3: Da L'Oréal Paris.
5: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
6: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
7: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
8: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oréal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con argireline per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su 2 rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oréal Paris.
9: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
10: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: Un viaggio tra ambiente, emozioni e incontri speciali. Perché la Terra non è soltanto il luogo in cui abitiamo, ma è un patrimonio straordinario, tutto da raccontare. E allora lasciatevi sorprendere dalla forza della natura e delle sue storie.
13: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani alle 16:15.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita d'Acacia ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario, insieme a voi, uniti nella preghiera, attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Nel primo mistero della gioia, l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo, entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Maria è la donna del sì, totalmente aperta al volere di Dio. La sua volontà si conforma perfettamente al disegno dell'Altissimo. Il nostro cuore si è aperto per accogliere il dono dello Spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta

0: della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.

Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta. Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Maria rimase con lei circa 3 mesi. Sia in ciascuno di noi l'anima di Maria per magnificare il Signore. Maria canti, lodi, glorifichi in noi il Signore per le meraviglie che ancora opera nella nostra storia personale e comunitaria. La dolce fanciulla di Nazareth ci venga incontro ogni giorno e ci comunichi la gioia di credere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia

0: fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore. Il bimbo divino è fra le braccia della madre. Neppure Dio ha voluto rinunciare al calore di un grembo umano. D'ora innanzi la vicenda di ogni uomo è, consapevolmente o meno, unita a quella di Cristo indissolubilmente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Simeone, mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Giuseppe e Maria portano Gesù al Tempio per offrire al Padre, che è nei cieli, il piccolo figlio nel quale palpita la divinità. Dio accolga l'offerta delle nostre azioni, delle nostre fatiche, del nostro lavoro, delle nostre preghiere, del nostro amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.

0: nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. 3 giorni di ricerca ansiosa da parte di Maria e Giuseppe. Alla fine, il ritrovamento di Gesù nel Tempio di Gerusalemme, intento a dialogare con i dottori della legge. Anche con noi Dio usa la stessa tattica. Si nasconde affinché lo possiamo cercare con maggiore amore e ardore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre di Davide,
1: prega per noi.
0: Torre d'Avorio,
1: prega per noi.
0: Casa d'Oro,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione, fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con argireline per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su 2 rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
3: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
4: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza.
6: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
7: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil-R, riduce la caduta di 10 volte.
6: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
7: Per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster.
6: Da L'Oréal Paris.
8: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
9: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
10: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
11: Nell'arcipelago delle Canarie, navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
12: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
13: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
14: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
15: Francesco, nel momento più difficile della sua vita, tenendo quel bambino in braccio, si riempie di tenerezza per il mistero di Dio e si fa uomo. Ma quel mistero ha anche un'altra faccia, terribile, le ferite della passione. E Francesco sta andando loro incontro.
16: La docuserie Francesco per davvero, con Alessandro Sortino, questa sera, in prima serata.

0: Inammissibile la pena di morte, così Papa Leone in un messaggio pubblicato sui social, parole che arrivano nella giornata mondiale contro la pena capitale che si celebra oggi in concomitanza con l'annuncio degli Stati Uniti di un'esecuzione indiretta. Attacco a Riyadh, un missile dei ribelli Houthi colpisce lo scalo internazionale Re Khalid nella capitale saudita, decine i feriti fra cui 5 gravi, paura fra i passeggeri, aeroporto evacuato, voli cancellati, la Farnesina agli italiani, evitate lo scalo. Il ben servito di Trump, il presidente americano contro Zelensky, all'Ucraina dice serve un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. Il leader ucraino aveva criticato la revoca delle sanzioni a Mosca in cambio del gasolio e sale la tensione. Allagamenti a sud, il maltempo sferza il mezzogiorno, nubifragi e torrenti allagati in Sicilia, Campania e Puglia. A Bari allagata la Basilica di San Nicola, più di 4 ore per liberare la cripta dall'acqua, ma domani ci si aspetta una domenica di sole. E buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG 2000 in apertura. Il fermo no di Papa Leone alla pena di morte è inammissibile, contro la dignità della persona, scrive. Intanto gli Stati Uniti si preparano a un'esecuzione indiretta con qualche dubbio di Trump, torna in carcere, dimessa dall'ospedale Christa Pike, sopravvissuta a 2 dosi letali. Tutto con Fabio Bolzetta.
1: La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Le parole di Papa Leone, affidate agli account social in 9 lingue su X, con oltre 52 milioni di follower, si riferiscono alla giornata mondiale contro la pena di morte che viene celebrata oggi. Ma arrivano con un eco particolare negli Stati Uniti dopo l'annuncio di ieri del segretario alla guerra, Pete Hegseth, che verrà trasmessa online la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Malik Hassan, che nel 2009 uccise 13 commilitoni nella base militare texana. Una esecuzione pubblica alla prima del paese in diretta streaming, fissata il prossimo 3 dicembre. È il numero 2 della Casa Bianca, il vicepresidente J.D. Vance, a sfilarsi, dichiarando che non assisterà online all'esecuzione dell'ex psichiatra dell'esercito a stelle e strisce. Il presidente dei Vescovi statunitensi, Monsignor Paul Stegg Coakley, ieri ai media vaticani non ha esitato a definire una promozione barbara della cultura della morte. Ecco forse spiegato perché il presidente Trump, smentendo quanto da lui già affermato, ha dichiarato che la decisione di trasmettere in diretta l'esecuzione di Hassan non è stata ancora presa. Intanto Christa Pike, la detenuta sopravvissuta in condizioni critiche a 2 tentativi di iniezione letale, è stata dimessa dall'ospedale dove era ricoverata da 10 giorni. È stata ricondotta nel carcere in cui ha trascorso gli ultimi 30 anni. Al momento non è chiaro se e quando verrà fissata una nuova data di esecuzione.
0: E Papa Leone XIV questa mattina ha incontrato il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, lo riferisce il bollettino della sala stampa della Santa Sede. In Israele non si parla più di processo di pace, ha detto il cardinale intervistato dai media vaticani, esprimendo preoccupazione anche per la Cisgiordania, dove denuncia una totale mancanza di legge, e per Gaza, dove la situazione umanitaria, dice, non è affatto migliorata. Udienza stamattina in Vaticano del Papa al Sinodo dei Vescovi della Chiesa di Antiochia. Leone manifesta la sua vicinanza ai popoli che soffrono per le guerre e dice: sono con voi, la Chiesa è con voi. Elena Seno.
2: Siete semi di comunione in terre segnate dalla violenza. Leone XIV si è rivolto così ai partecipanti al Sinodo dei Vescovi della Chiesa di Antiochia dei Greco-Melchiti, ricevuti in udienza. Sono con voi, tutta la Chiesa Cattolica è con voi, è il messaggio che ha consegnato loro, un messaggio per i fedeli afflitti da guerre, estremismo religioso, ristrettezze economiche in molte delle terre tradizionali di questa Chiesa in Medio Oriente. Il pensiero del Papa è andato alle ferite, alle difficoltà che affrontano e che spingono costringono molti di loro a recarsi lontano per trovare lavoro, sfuggire a pericoli, a volte persino a persecuzioni, per crescere le proprie famiglie in sicurezza. E per il sostegno delle famiglie cristiane in Medio Oriente, nell'udienza, Leone XIV ha ricordato che la sede apostolica e la generosità di tanti stanno assicurando borse di studio per i fedeli in Siria, Libano e Iraq, perché possano ricevere un'educazione cattolica, un progetto pastorale destinato agli studenti di famiglie cristiane particolarmente bisognose in questi paesi, ha spiegato in un successivo comunicato il Dicastero per le Chiese Orientali, un segno di paterna sollecitudine con il quale Leone XIV intende manifestare la sua vicinanza.
0: Attacco a Riyadh, si infiamma la situazione in Arabia Saudita, i ribelli Houthi colpiscono l'aeroporto, decine di feriti, voli cancellati e dirottati. Trump: decideremo se intervenire come Stati Uniti per unirci all'Arabia Saudita. Massimiliano Cocchi.
3: Un'alta colonna di fumo nero e fiamme si alzano dal punto d'impatto del missile sparato dai ribelli Houthi che nel pomeriggio ha colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh. I video in rete mostrano tracce di sangue e danni alla struttura, che è stata immediatamente evacuata. Decine di persone sono rimaste ferite, tutti i voli sono stati sospesi. Hanno colpito un obiettivo civile, alla denuncia delle autorità saudite. L'attacco arriva nelle stesse ore in cui le forze armate dell'Arabia Saudita stanno sostenendo l'esercito regolare dello Yemen in un'offensiva contro gli Houthi per riconquistare la capitale Sana'a, ma soprattutto per sottrarre ai ribelli l'area di Bab el Mandeb, che consente il controllo dello stretto che porta al Mar Rosso e dunque al canale di Suez. In serata Donald Trump ha risposto "potremmo farlo" a chi gli chiedeva se gli Stati Uniti hanno intenzione di unirsi alla coalizione che sta combattendo il gruppo ribelle sciita, che ricordiamo è armato e finanziato dall'Iran. E se il fronte yemenita si sta infiammando, sul fronte iraniano invece prosegue lo stallo. Washington e Teheran continuano a minacciarsi a vicenda, mentre la trattativa per mettere fine alla guerra continua a restare bloccata.
0: Adesso in Ucraina, anche in questo conflitto, risuonano le parole del capo della Casa Bianca all'attacco contro Zelensky, che aveva criticato la revoca delle sanzioni alla Russia. A Kiev, dice il tycoon, serve un nuovo presidente. Vito De Torre.
4: I suggest they get a new leader who can make a deal.
5: È ora che l'Ucraina abbia un nuovo presidente. Le parole di Trump fanno immediatamente il giro del mondo. Suggerisco a Kiev, ha proseguito il capo della Casa Bianca, di trovarsi un nuovo leader, uno che sappia raggiungere un accordo. Donald Trump rimprovera a Zelensky le occasioni mancate, secondo Trump, per chiudere la guerra con un accordo. Lui, ha concluso Donald Trump riferendosi a Zelensky, preferisce continuare. Poche ore prima il capo di Stato ucraino aveva pronunciato parole che non sono andate giù alla Casa Bianca. Le bombe di oggi su Zaporizhia, che hanno causato 20 morti, sono il ringraziamento di Putin agli Stati Uniti dopo la revoca delle sanzioni sul gasolio. Dopo la conversazione telefonica tra Putin e Trump, il Cremlino ha fatto sapere che il presidente russo si è mostrato molto comprensivo verso alcune proposte formulate da Trump relative alle misure di de-escalation. Ma Kiev, nonostante le richieste di Trump di fermare gli attacchi con droni contro le raffinerie russe, proprio oggi ha colpito un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione russa di Rostov. E così, quando a Kiev è ormai notte, arrivano le dichiarazioni di Trump destinate a stravolgere equilibri geopolitici che si sono creati in questi ormai 5 anni di guerra. È ora che l'Ucraina abbia un nuovo presidente.
0: Ci riporta in Italia il maltempo che sferza il sud del paese, nubifragi e temporali allagata, la cripta della Basilica di San Nicola a Bari in Calabria, bombe d'acqua nel Regino, chiesto lo stato di calamità. Beatrice Bossi.
6: Domani l'allerta diventerà gialla, ma oggi la Calabria ha fatto i conti con temporali di straordinaria intensità. L'enorme quantità di pioggia caduta nel Regino ha quasi affogato il comune di Melito di Porto Salvo.
7: Alle 3:30 è successo il putiferio. Acqua, fango, macchine proprio distrutte.
8: Poi io alle 4:30 mi sono svegliato e c'era il flagello di Dio, proprio un disastro.
9: Allora, fortunatamente nessuno si è fatto male, questa è la cosa importante.

0: perché alla fine le macchine, qualsiasi cosa a livello materiale, non è tanto importante quanto la salute e lo stare bene.
1: Auto in riva al mare, tetti divelti e muri crollati, i vigili del fuoco sono al lavoro dall'alba, il sindaco ha già chiesto lo stato di calamità. Nubifragi e allagamenti anche in Puglia, aprendo le porte della Basilica di San Nicola a Bari questa mattina il parroco ha trovato tutto allagato, la pioggia non ha risparmiato neanche la cripta dove sono conservate le spoglie del santo. Ci sono volute più di 4 ore per svuotare i locali dall'acqua, con secchi e stivali i fedeli hanno riportato al sicuro il patrono della città. Auto sommerse e strade inghiottite dal fango anche in Sicilia, dove la scorsa notte è stata l'isola di Lipari ad essere sferzata dal maltempo. Un nubifragio nel cuore delle Eolie ha ingrossato i torrenti e allagato tutto il paese. I detriti sono arrivati fino in spiaggia, portati a riva lungo le strade diventate fiumi.
2: Il caso della minicar che terrorizza la capitale restano gravi. Le condizioni di Davide Iacopini, l'attore aggredito il 5 ottobre mentre si trovava su un monopattino in una strada del quartiere Monteverde Vecchio, prosegue intanto l'indagine per tentato omicidio. Salgono a 6 i casi di aggressione, tutti avvenuti fra domenica e lunedì scorsi. Il cerchio sugli indiziati adesso però si stringe grazie all'analisi di tutte le telecamere. Al vaglio poi la denuncia di furto di una minicar compatibile per colore e modello presentata da un uomo nei giorni scorsi. Cortei propalli in tutta Italia per riaccendere i riflettori sulla Palestina. Nelle piazze però spuntano manifesti e cartelli inneggianti alla strage del 7 ottobre equiparato al 25 aprile. A Napoli poi presente anche Greta Thunberg, ci riferisce Giorgia Bresciani.
3: Presidi e cortei contro il sionismo sono stati promossi oggi in oltre 50 città italiane dai giovani palestinesi e altre organizzazioni pro-PAL alla mobilitazione che chiedeva la fine immediata del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. Hanno aderito centinaia di associazioni, tra cui sigle sindacali, collettivi studenteschi e realtà politiche come Movimento 5 Stelle Milano e Potere al Popolo. Manifestazioni si sono svolte da Torino a Palermo, a Bologna. Intonando i cori intifada fino alla vittoria, ci servono più aule, non più bombe e non ci arruoliamo, centinaia di manifestanti sono confluiti in piazza Nettuno innalzando cartelli con la caricatura di Trump e Netanyahu e la scritta Murderers, assassini. Tante le bandiere della Palestina anche a Napoli, dove è arrivata per la prima volta nel capoluogo campano Greta Thunberg. 5.000 persone hanno sfilato a Milano. Durante il percorso non ci sono state tensioni con le forze dell'ordine, ma è da registrare la triste comparsa di un cartello che equiparava il massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023 contro civili israeliani alla liberazione dell'Italia dal nazifascismo il 25 aprile del 45. Un altro cartello ritraeva Meloni, Trump e Netanyahu a testa in giù.
2: Presentato il nuovo partito Più Uno, fondato da Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli, fra i capisaldi la difesa dell'Europa e della Costituzione, ma anche la lotta alle diseguaglianze. Il servizio di Pierluigi Vito.
4: Una nuova casa per quella gran parte di elettorato finora delusa dall'offerta politica. Questo vuole essere Più Uno, il movimento lanciato oggi a Roma da Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli, che mette al centro la difesa della Costituzione e la lotta alle disuguaglianze.
5: Io penso che sia importante partire dalla scuola, dalla casa, dalla sicurezza dei cittadini, dalla sanità, e per ciascuna di queste tematiche abbiamo proposte da mettere sul tavolo.
4: In merito alla sicurezza spende parole nette Franco Gabrielli. Su quella internazionale la bussola è l'europeismo e in ragione di ciò il sostegno all'Ucraina. Sul versante interno l'ex capo della polizia sottolinea la necessità di definire un'istituzione che gestisca i fenomeni migratori.
6: I flussi illegali, i rimpatri, perché io credo che anche i rimpatri siano una che non hanno nulla a che fare con la re-immigration, perché la re-immigration è un'altra cosa, e poi il tema dell'integrazione, perché io se vi facessi la domanda retorica, ma in questo paese chi è che ha in carico le politiche di integrazione? E voi sareste costretti a dirmi nessuno.
4: In attesa di capire se la nascita di un nuovo gruppo parlamentare attorno a Bruno Tabacci, che conferma la possibilità, solleverà Più Uno dalla raccolta delle firme per presentarsi alle elezioni, il neonato movimento politico vuole porre nel centro-sinistra la priorità di un programma di coalizione più che di

0: un leader.
1: Il centro-sinistra avrà un candidato premier perché così prevede purtroppo questa legge elettorale, ma io spero ancora che non ci siano le primarie e ci sia maggiore generosità e responsabilità da tutte le forze del centro-sinistra per trovare un terzo nome, ma prima ancora di trovare una piattaforma comune e poi qualcuno che sappia interpretare quella piattaforma.
2: Andiamo in India per la protesta del movimento dei cosiddetti scarafaggi che contestano la radicale revisione delle liste elettorali avviata dal governo perché, a dire del movimento, la procedura è stata di fatto un'epurazione a fini politici. Adesso, dopo le ultime manifestazioni, sarebbero oltre 1000 le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, fra gli arrestati anche 400 avvocati. In Brasile, con gli ultimi sondaggi in vista del ballottaggio presidenziale del 25 ottobre, Flavio Bolsonaro potrebbe essere molto vicino a vincere le prossime elezioni. Sentiamo da Antonio Soviero.
3: La fine politica di Lula si avvicina. A leggere i sondaggi sul ballottaggio per le presidenziali in Brasile del 25 ottobre, sembrerebbe di sì. Se si votasse oggi, il candidato della destra, Flavio Bolsonaro, raccoglierebbe il 53% dei voti, mentre il presidente di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva, si fermerebbe al 47% delle preferenze. Questo è lo scenario disegnato dall'ultima rilevazione dell'istituto Poder Data, ma non tutti i sondaggi concordano. Secondo Vox Brasil, una piccola casa di rilevazione, Lula batterebbe lo sfidante per una manciata di voti. In poco più di 2 settimane tutto è ancora possibile. Questo è il tempo degli accordi e delle promesse per chi vuole stabilirsi all'Alvorada, il palazzo della residenza del capo dello Stato del paese più grande del Sud America. Il primogenito dell'ex presidente, Jair Bolsonaro, ha ottenuto l'appoggio dei partiti conservatori Republicanos e Novo e del candidato socialdemocratico Ronaldo Caiado. Anche Augusto Cury, giunto terzo al primo turno con il 2,89% dei consensi, appoggia Bolsonaro, ma pone 8 condizioni. Attenzione però a dare già per morto il vecchio Lula, che punta al quarto mandato. Il presidente uscente sospende per 30 giorni la tassa sulla benzina, una mossa evidentemente elettorale che potrebbe spostare parecchi voti.
2: Il Papa ha ricevuto in udienza questa mattina in Vaticano la rete internazionale che riunisce i direttori di importanti musei del mondo. L'arte non sia estetismo, ma orienti l'uomo ai valori trascendenti, ha detto Leone, ribadendo il ruolo degli spazi espositivi come luoghi di bellezza che favoriscono l'incontro fra generazioni, promuovendo la cultura e l'umana creatività. Infine, Leone ha ricordato il compito più vero della creatività, trasmettere il messaggio evangelico attraverso la bellezza. E Papa Leone ha nominato, lo vedete, vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro, l'arcivescovo francescano Monsignor Vittorio Francesco Viola, finora segretario del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Andiamo a Milano, a Palazzo Litta, uno degli edifici storici più maestosi nel centro. Ogni sabato, fino a fine mese, visite guidate da attori in costume alla scoperta di com'era la vita nella dimora seicentesca. Andrea Domaschio.
4: Palazzo Litta, da quasi 4 secoli una delle dimore storiche nobiliari più suggestive e ben conservate del centro di Milano, si propone in veste nuova ai visitatori per tutti i sabati del mese di ottobre, nei quali il seicentesco edificio, sede degli uffici milanesi del Ministero della Cultura, aprirà dalle 9 alle 12 per 4 visite guidate da 1 ora ciascuna, con attori in costume che accompagneranno gli ospiti in un originale percorso di rievocazione della storia del palazzo e delle vicende delle famiglie che lo abitarono sin quasi a fine 800.
5: L'obiettivo è quello di dare la percezione che Palazzo Litta sia ormai a tutti gli effetti un luogo della cultura. Quindi abbiamo pensato a questa esperienza museale polisensoriale, se vogliamo, che costituisce una modalità curiosa e intrigante di scoprire le splendide sale di questo palazzo da cui è passata la storia di Milano.
4: Ad accogliere i visitatori del sabato sullo scalone d'onore sarà il maggiordomo della famiglia Reselitta, vero genius loci dell'antico edificio, che ricondurrà attraverso i suggestivi saloni del piano nobile.
0: Siamo un luogo della cultura che ha un teatro al suo interno. E perché non metterci a lavorare insieme per migliorare e per offrire qualcosa di un pochino più

0: inusuale.
1: Proposta originale di conoscenza di un bene culturale prestigioso per Milano, quella di Nobiltà in Scena, visite teatrali a Palazzo Litta, con prenotazioni online e prezzi dei biglietti molto contenuti per i giovani tra i 18 e i 25 anni o addirittura gratuiti.

0: Poi a seguire una serata speciale con l'approfondimento in studio condotto da Gabriella Facondo, ospite anche Simone Cristicchi. Allora, buona serata su TV 2000 e arrivederci.
1: Buonasera a tutti, stiamo per vedere l'ultima puntata di Francesco per davvero, indagine sul Santo di Assisi, la docu-serie realizzata da Alessandro Sortino, e molti di voi avranno già seguito le prime puntate di questo racconto intenso, coinvolgente, diverso, che ci consegna la storia di un uomo, di un santo, che anche a distanza di 800 anni dalla sua morte continua a parlarci, a interrogarci, direi a provocarci. E di questa attualità noi vogliamo parlare al termine della puntata, lo faremo con i nostri ospiti, con lo stesso Alessandro Sortino, con suora Ilaria Colombo, religiosa delle suore francescane angioline, con Simone Cristicchi, autore dello spettacolo Franciscus, che ci farà dono di un brano del suo musical, con Sara Menzel, viceministra dell'Ordine Francescano Secolare, con Don Giuliano Savina, direttore dell'Ufficio Nazionale per l'Ecumenismo e per il Dialogo tra le Religioni. Ma adesso io voglio lasciarvi alla visione dell'ultima tappa di Francesco per davvero, indagine sul Santo d'Assisi. Ci ritroviamo subito dopo, qui in questo studio.
2: La docuserie di Alessandro Sortino, Francesco per davvero, tra poco su TV 2000.
3: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
4: Elviv Growth Booster, formula brevettata con amine XR, riduce la caduta di 10 volte.
3: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
4: Per risultati visibili su uomini e donne, Elviv Growth Booster.
3: Da L'Oréal Paris.
5: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
6: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
7: È buonissimo!
8: È conveniente!
9: Come frutta e verdura!
10: Ok. Andiamo all'ortofrutta allora!
11: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
9: Lo sanno tutti che da MD i freschi sono top!
10: È proprio vero!
12: Ma non dimenticarti il pane e la carne!
13: Come l'ultima volta!
10: Brava!
11: Sempre al centro dell'attenzione!
9: Oh, senti che parla!
14: MD! Buona spesa Italia!
15: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso.
16: Sì!
15: Non smettere mai di giocare!
17: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
18: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
19: Mordi It Natural fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti Eat Natural.
20: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
3: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
4: Elviv Growth Booster, formula brevettata con amine XR, riduce la caduta di 10 volte.
3: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
4: Per risultati visibili su uomini e donne, Elviv Growth Booster.
3: Da L'Oréal Paris.
8: le loro tecnologie così primitive.
13: Aspetta,

0: Guarda cosa ho trovato.
1: Per aggiustare l'astronave?
0: Vedi anche tu quello che vedo io.
2: Wow.
1: Ha un aroma delizioso.
0: Che ne dici di un ultimo prima di ripartire?
1: Dai, va bene, un cappuccino bello caldo. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
3: Partendo da Assisi, mi sono messo in cammino, nei luoghi dove San Francesco ha vissuto, per raccontare la sua vita come cronista e come pellegrino. Nel viaggio sono passato da Gubbio e qui ho incontrato una donna, Suor Daniela.
4: Pace a te.
5: Suor Daniela.
4: Ciao, messo.
3: Che ha scelto di seguire Francesco nella sua intera esistenza. A lei e alle sue sorelle ho chiesto di farmi da guida per provare a comprendere il cuore del santo, i suoi pensieri, le sue gioie, le sue ferite. L'obiettivo è incontrarlo e raccontare insieme Francesco per davvero. Francesco ha realizzato il compito che aveva ricevuto. Ha restaurato la Chiesa fondando un movimento missionario, frati come nuovi apostoli in giro per il mondo a predicare il Vangelo in assoluta povertà. Il successo è stato incalcolabile. Ma la Chiesa e gli stessi frati hanno preteso un'organizzazione efficiente e sostenibile. E Francesco ha vissuto la regola che ha dovuto redigere e annacquare come un tradimento dello spirito che l'avevo ispirato. Si è spogliato anche della leadership. E mentre il movimento francescano muove i suoi primi passi per conto suo, il fondatore sta per percorrere gli ultimi del suo cammino terreno, seguendo Gesù e combattendo se stesso.

0: È come se gli ultimi anni della vita di Francesco rappresentassero proprio la sua maturità. È come se Francesco attraversasse proprio la fase adulta, quella della consapevolezza, anche di quello che ha vissuto, di quello che ha sperimentato, anche degli errori probabilmente che ha commesso. E quindi è come se fosse una fase meditativa, una fase in cui riflette, medita, prega e forse chiede anche perdono per i suoi errori, per i suoi peccati, ma forse anche per quelli dei suoi fratelli. La fraternità è un'esperienza così intensa che probabilmente Francesco non riesce a fare a meno di farsi carico di quelle che sono le colpe di tutte le persone che lui ha conosciuto, ha incontrato. E infatti ci sono dei racconti che vanno fuori dalle fonti che ci dicono di Francesco che piange l'amore che non è amato. È come se si chiedesse: com'è possibile non amare l'amore? Com'è possibile non rimanere attratti, coinvolti da questo amore che si dona totalmente. E quindi probabilmente Francesco in questa fase della vita diventa, da fratello, diventa padre. Finalmente forse si riconcilia con questa paternità e quindi si fa carico dell'esperienza dolorosa del vedere che molti non amano l'amore, non lo accolgono nella loro vita.
1: Nel santuario francescano di Greccio, quello del primo presepe, è conservata la copia di uno dei ritratti più antichi di Francesco d'Assisi.

0: commissionato, secondo la tradizione, dalla sua amica romana, Jacopa de Sette Soli. Francesco è molto sofferente, gli lacrimano gli occhi malati, ma è una sofferenza non solo del corpo, anche del cuore. Sono rappresentate per la prima volta anche le stigmate. E questo è l'episodio sorprendente, misterioso, che stiamo per raccontarvi.
1: Francesco è profondamente ferito dai suoi frati. È profondamente ferito da una fraternità che si aspettava propositiva dentro le intuizioni originali. In realtà i frati non lo seguono in queste intuizioni. Però cosa fa Francesco? Poteva andare dal Papa a dire: questa non è la fraternità che io ho scelto, che io ho voluto. Non va dal Papa a chiedere privilegi, va a cercare quella voce che gli aveva parlato a San Damiano. Perché lui quella voce non la sente, la voce della tentazione, del male, dell'abbandono, del rifiuto. È il Getsemani di Francesco, la Verna. Lui è ferito nella fraternità, in quella realtà che costantemente lui ha voluto, ha desiderato.
0: Siamo tra le foreste del Casentino, in Toscana. Questo sentiero nel bosco conduce dal piccolo paese della Beccia all'antica porta di un santuario, il santuario francescano della Verna. Francesco, percorrendo questo sentiero, si sarebbe trovato di fronte a un paesaggio molto simile a questo. A quel tempo qui c'erano solo alberi e roccia, che Dante definì il crudo sasso. È il 1224 quando Francesco, dopo Greccio, viene qui. Ma non è la prima volta, questo posto lo conosce e lo frequenta da tempo. 11 anni prima, Francesco era stato invitato a un party, alla festa di investitura di un cavaliere. Era salito su un muretto e aveva cominciato a predicare con gioia l'importanza di accettare il dolore. Aveva detto: spero di essere tanto benedetto da ricevere in dono ogni sofferenza. Tra gli ospiti di quella festa c'è un conte, il conte Orlando di Chiusi, che rimane colpito tantissimo dalle parole di Francesco. Lo convoca nel suo castello e gli dice:
2: io ho in Toscana uno monte, divotissimo, il quale si chiama Monte della Vernia, lo quale è molto solitario e salvatico ed è troppo bene atto a chi volesse fare penitenza. Il luogo rimosso dalle gente o a chi desidera fare vita solitaria. Se egli ti piacesse, volentieri lo ti donerei a te e ai tuoi compagni per salute dell'anima mia.
0: Francesco accetta, ma quando si arrampica qui la prima volta, questo è soltanto un sentiero di montagna e questa costruzione, questa cappella non c'era, è stata tirata su nel 600 a memoria di un evento particolare. Francesco arriva e dagli alberi scendono tantissimi uccelli che cominciano a sbattere le ali come ad applaudirlo. Francesco circondato dagli uccelli è una delle immagini più belle e più famose del santo. Però Francesco non divinizzava la natura, non la idolatrava, considerava gli uccelli un segno della provvidenza divina. Diceva loro: voi non seminate, voi non mietete, eppure

figli vi nutre. Ecco, Francesco voleva vivere così, come gli uccelli, e voleva che i suoi fratelli lo seguissero in questo. Ma quando Francesco viene qui alla Verra nel 1224, i suoi amici uccelli non li può vedere perché è quasi cieco, ma li può sentire che cinguettano accogliendolo.

Francesco sta vivendo una crisi profonda, non è inverno, eppure viene qui alla Verna per vivere una speciale quaresima, quella che lui ogni anno dedica all'Arcangelo Michele, a cui è devoto, 40 giorni di penitenza e digiuno.

0: Michael, in ebraico, vuol dire chi è come Dio, è il nome dell'arcangelo che rifiutò di paragonarsi all'Onnipotente. E per questo è un protettore speciale per Francesco, il protettore della sua umiltà, della sua lotta contro l'ego. Questo in cui stiamo entrando era proprio un santuario dedicato all'arcangelo. E come tutti i santuari dell'arcangelo, era in una grotta, consacrato dall'arcangelo stesso. Frate Leone accompagna Francesco per i boschi alla ricerca di un luogo dove lui possa raccogliersi in preghiera. E alla fine trovano questa fenditura, questa spaccatura della roccia. Frate Leone lo disturba solo una volta al giorno per portargli cibo e acqua, e Francesco resta qui solo a pregare. Secondo i Fioretti, Gesù stesso avrebbe rivelato a Francesco che questa roccia si è spaccata nel momento in cui lui è morto sulla croce. È una fonte leggendaria, ma ci fa capire perché Francesco è venuto qui, per vivere la croce di Cristo.
1: È un regalo la Verna. E come tutti i regali, come tutti i doni, ha un valore particolare per lui. È un dono che ha ricevuto da un nobile, da una persona ricca, proprio per fare l'esperienza di povertà più estrema. Francesco non sta bene in quel momento. Probabilmente pensa di aver commesso degli errori radicali, degli errori grandi, e racconta di un dolore che sente, di una fatica che sente, quasi come se non fosse riuscito a fare quello che il Signore gli chiedeva. E quindi è una fase dolorosa, e forse proprio per questo si attacca a quel dono. Chissà che da quel monte che gli è stato donato non possa arrivare una parola di consolazione, una parola che lo raggiunga, che tocchi davvero la sua vita, la sua carne.
0: Oggi, nel luogo scelto da Francesco per pregare, sorge il santuario della Verna. Ed era così grande l'afflusso di pellegrini che ogni anno venivano qui per celebrare ciò che qui è accaduto, che hanno dovuto costruire una chiesa per accoglierli tutti.

Questa cappella così spoglia è dedicata a Maria Maddalena e qui è conservata la pietra dove, secondo la tradizione, apparve Gesù a Francesco conversando con lui. Perché è in questo luogo che sorgeva la prima capanna di Francesco quando veniva a pregare quassù alla Verna. Ma adesso, durante la Quaresima dedicata all'Arcangelo, Francesco sta in una grotta ed è lì che si sta per verificare quell'evento che segnerà per sempre il suo corpo. Quella grotta oggi è un santuario. Andiamo a cercarla.

Stiamo entrando nel cuore della Quaresima di Francesco del 1224 e questa è una delle grotte nelle quali si ritirava in preghiera.

In questa grotta Francesco pregava incessantemente, ogni tanto riposava, e sotto questa grata messa qui a protezione, secondo la tradizione, c'è il suo letto nella nuda roccia.

0: E da qui si arriva nel luogo dove avvenne il miracolo. Al tempo di Francesco questo era un sistema di grotte nella roccia, vedete, ce n'è ancora una parte. Questo è il luogo dove si è verificato l'evento più misterioso della vita di Francesco. Vedete, adesso è una chiesa, ma a quel tempo era una fenditura della roccia come quelle che abbiamo visto. Quella è una crocifissione in ceramica della fine del 400 di Andrea della Robbia, la più grande opera esistente di questo artista. Un'opera preziosa, ma al tempo di Francesco non c'era. Qui era tutto sobrio e scarno. Qui dove c'è una fiammella che arde permanentemente, c'è la pietra dove Francesco sostava in preghiera. È un momento difficile per lui. Ha realizzato la missione che gli era stata assegnata. Ci sono i suoi frati ai quattro angoli della terra che predicano il Vangelo, eppure quello che lui ha generato non gli piace, si sente in qualche modo tradito, prega, ma forse sente che Dio non gli risponde. Poi, a un certo punto, succede.
1: Le stimmate arrivano quando lui sta alla Verna, quando proprio è nel momento di più grande silenzio di Dio, nel momento massimo di silenzio. Io vedo proprio una somiglianza fra Gesù che grida Dio mio perché mi hai abbandonato e Francesco che dice Dio perché mi hai abbandonato, perché non mi parli? E proprio nell'assenza Dio si rivela.
0: Vi racconto i fatti seguendo la cronaca di Tommaso da Celano, che si suppone abbia raccolto le confidenze dei testimoni oculari oppure delle persone che hanno parlato con Francesco. Francesco stava pregando quando all'improvviso vede una luce fortissima. Gli appare un uomo in forma di angelo, un serafino, perché ha sei ali. E viene preso da una gioia, da un'allegrezza sovrabbondante, però poi si accorge di un particolare terribile. Il serafino è confitto da una croce nelle mani e nei piedi. Francesco si alza e prova un sentimento che non saprà descrivere né definire, perché l'amarezza e il gaudio si alternano ma non si mescolano, come l'olio nell'acqua. Poi comincia ad accadere.
2: Le sue mani e i piedi apparvero trafitti nel centro da chiodi, le cui teste erano visibili nel palmo delle mani e sul dorso dei piedi, mentre le punte sporgevano dalla parte opposta. Così pure nei piedi erano impressi i segni dei chiodi sporgenti sul resto della carne. Anche il lato destro era trafitto, come da un colpo di lancia, con ampia cicatrice, e spesso sanguinava, bagnando di quel sacro sangue la tonaca e le mutande.
0: Secondo Tommaso da Celano, la carne assume la configurazione dei chiodi che la trafiggono. Non è una descrizione mistica, spirituale, ma vivida e spaventosa. Francesco Greccio ha accolto Gesù bambino tra le sue braccia. Qui, alla Verna, accoglie la croce nella sua carne.
1: Francesco è sconvolto da questa sovrapposizione di cose e si vergogna. Si vergogna delle stimmate, non le farà vedere a nessuno, le nasconderà come se fosse qualcosa che non è in grado neanche di raccontare.
3: in quelle ferite che non sono le ferite solo delle mani, del costato e dei piedi, è la ferita di un abbandono, lui ha la risposta dall'amato, che è anche lui ferito, che anche lui è stato abbandonato dai suoi in quella notte del Getsemani. Anche lui è solo. È come se costantemente Gesù Cristo incontra il Francesco uomo e gli dà risposte umane e divine insieme. Come scenderà Francesco? Ferito, ma gioioso. E da quel momento Francesco non ha più paura di incontrare i frati che l'avevano rifiutato. Perché? Perché ormai lui all'Altissimo ha i segni dell'amato.

0: qui in uno degli ultimi sedili del coro ligneo c'è il ritratto di Dante Alighieri. E non è un caso, perché lui descrisse quello che è accaduto in questo luogo e definì le stigmate di Francesco come l'ultimo sigillo, ciò che rende il santo vicino a Cristo. Ma può esserci un altro Cristo? Per Francesco no, tant'è che si vergogna delle ferite, le copre, le nasconde, utilizza delle bende anche sul costato che continua a sanguinare. E gli altri frati sono in pochi a sapere quello che è accaduto e sono in molti a non crederci.
1: Le stimmate furono oggetto di confronto ma anche di scontro, non soltanto all'interno ma anche all'esterno, dall'esterno della Chiesa. Queste stimmate hanno creato due gruppi fondamentalmente, quelli favorevoli, Francesco sì, ha ricevuto le stimmate, e altri invece che ritenevano che fosse tutta un'invenzione dei frati, no? Quasi come se l'ordine volesse rimarcare una sorta di superiorità spirituale e carismatica del proprio santo a danno di altri ordini religiosi e di altri santi.
0: Tommaso da Celano menziona le stigmate solo nella seconda versione della sua biografia, il che secondo alcuni storici è sospetto, come se fosse stato forzato. L'altro biografo, San Bonaventura, enfatizza moltissimo l'episodio, secondo i suoi detrattori per presentarci Francesco non come un uomo, ma come una sorta di superuomo, un altro Gesù. E dunque qualcuno impossibile da imitare, il che giustifica per i suoi successori alla guida dell'ordine l'abbandono della sua eredità più scomoda, la povertà assoluta. O forse è il contrario. Francesco ha passato una vita a dimostrare che è possibile per un uomo qualunque seguire Gesù se lo crede e lo vuole. E Gesù ha risposto: sì, è possibile. E quella risposta sono le stigmate.
2: Io credo che Dio ha segnato profondamente la vita di Francesco e credo che questa cosa abbia toccato la sua carne fino a farla sanguinare. Credo questo, perché credo che quando Dio ti tocca, questo segno rimane per sempre e quindi credo che abbia toccato Francesco e che abbia risposto a questo desiderio grande che Francesco aveva, non di imitare Gesù, ma di conformarsi a Lui. Non di fare semplicemente quello che Gesù faceva, ma di sentire nel suo cuore, nella sua carne, quello che Gesù aveva sentito. Conformarsi significa prendere la stessa forma, significa amare così tanto qualcuno da sigillare questa relazione con un abbraccio che non rende più possibile capire chi è l'uno e chi è l'altro. Questo ha fatto Francesco.
3: Dopo aver ricevuto le stigmate, Francesco, che era abbastanza creativo, artistico e aveva sempre bisogno di verbalizzare un po' le spietenze importanti che faceva, un giorno prende il suo compagno frate Leone mentre stanno camminando insieme e gli dice: scrivi un po' questa cosa, va, che dobbiamo metterla per iscritto. Scrivi dov'è la perfetta Letizia, dov'è la perfetta gioia, no? Leone, tutto contento che sta per scrivere una cosa molto importante, ascolta l'aneddoto di Francesco, il quale gli dice: ecco, io torno, no, dopo un viaggio, c'è brutto tempo, piove, fa freddo, mi si formano i ghiacciolini in fondo al saio che mi percuotono le caviglie, mi esce sangue, cioè sono proprio sfinito, no? Non vedo l'ora di entrare in convento e di bermi una bella tisana con i miei frati. E invece cosa succede? Che arrivo nel convento, busso e il portinaio mi dice: non ti apriamo, non sei dei nostri, vai via. Io ci riprovo e questo mi dice: vai, vai dai cruciferi, vai da qualcun altro. Ecco, lì è perfetta Letizia. Non quando io faccio i miracoli, quando tutti si convertono mentre io parlo, quando sono bravo, quando faccio del bene, ma quando io, tornando a casa, ricevo questa brutta porta in faccia e non me la prendo, lì la Letizia è perfetta. Chiaramente è un racconto, è un aneddoto con cui Francesco sta rileggendo la sua esperienza di vita. Lui vive ormai in una casa, in un ordine che non sente più come suo proprio. Non si riconosce nella piega che l'ordine ha preso, si sente estraneo a casa sua. Allora racconta metaforicamente una storia che vuol dire che lui ha raggiunto proprio la felicità piena perché non si è pentito di quello che ha fatto. È la stessa gioia che prova Gesù quando esce dal sepolcro e, senza prendersela con nessuno, va dai suoi amici dicendo: pace a voi, ricominciamo?

È il 1225. Tra un anno Francesco morirà. Con le stigmate, la ferita al costato che sanguina, è tornato a San Damiano, ai piedi di Assisi, davanti al crocefisso che da ragazzo gli aveva parlato. Ora porta addosso le sue stesse ferite. Non solo, è febbricitante, debole. I digiuni e le penitenze gli hanno danneggiato lo stomaco, il fegato, la milza. È quasi cieco.

0: I raggi di sole gli trafiggono gli occhi malati, ma adesso qui abita Chiara, la ragazza che ha scelto di seguirlo e di passare la sua vita intera tra queste mura insieme alle sue sorelle. Così come Francesco ha accolto Chiara la Porzioncola, così adesso Chiara accoglie Francesco qui, a San Damiano.
1: Chiara sostiene Francesco in quel momento. Chiara è come se dicesse a Francesco: non sta sfuggendo niente dalle mani di Dio, quello che ti sta accadendo è sempre in questo cammino di riparazione della Chiesa. È che ora in qualche modo ti è chiesto di seguire davvero le orme del Cristo, che anche lui ha vissuto quell'abbandono, fino a urlare il grido sulla croce: perché mi hai abbandonato, Dio? Lo sostiene perché rimanga fedele, cioè rimanga libero anche dall'esito di quello che gli era stato chiesto da Dio. Dio gli aveva dato una missione e ora gli diceva: la missione è mia, la missione è mia. E lui doveva lasciare.
0: Ed ecco come si viveva a San Damiano. Qui Chiara e le sue sorelle dormivano per terra, sui pagliericci, in assoluta povertà. Chiara e le sue sorelle mangiavano ciò che producevano. Questa era la mensa e dove sedeva Chiara c'è sempre un fiore, ancora oggi. E questo è il cuore del convento. Il luogo più importante, perché qui Chiara conservava l'Eucaristia, attraverso la quale molti anni più tardi fermerà addirittura un esercito.
2: Io penso come Francesco, con stupore, avrà guardato a questa donna che inspiegabilmente anche per lui sceglie di vivere quello che lo stesso Signore aveva fatto vivere a lui e ai primi fratelli. C'è questa esperienza di dolcezza nell'amarezza che Chiara ha portato avanti tutta la vita a San Damiano. Lei e le sue sorelle non temevano nessuna tribolazione, nessuna povertà, nessun disprezzo del mondo, ma le ritenevano delle grandi delizie sull'esempio del Signore Gesù Cristo. San Damiano è un luogo di profonda unità fra le sorelle che condividono tutto tra loro, la gioia ma anche l'infermità, la malattia.
0: Chiara fa costruire per Francesco una tettoia di giunchi in giardino. Ed è allora che avviene un altro miracolo, ma questa volta non scende dall'alto come il Serafino, come le stigmate, ma è l'uomo che dona a Dio la lode per ciò che lui ha creato. La forma è una canzone, un cantico, una poesia.
3: Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore e tonne benedizione. A te solo, altissimo, se confane e nullo omo e ne digno te mentovare.
0: In principio Francesco dice che l'uomo non è degno di nominare Dio, ma ciò non vuol dire che Dio sia assente o distante. È possibile avvicinarsi a Lui lodandolo nelle cose che Lui ha creato.
3: Laudato sie, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente messor lo frate Sole, lo quale è iorno e t'allumini noi per lui. E tellu è bello, è radiante cum grande splendore. De te, altissimo, porta significazione.
0: Francesco

0: quasi cieco. Eppure il sole che gli brucia gli occhi è per lui la più magnificente delle creature. E come tutto ciò che c'è al mondo, esso è insieme un elemento della realtà e un segno della presenza di Dio.
1: Io credo che il cantico sia come un memoriale di Francesco, come qualcosa che riassume tutta la bellezza che lui ha avuto modo di sperimentare dalla conversione in poi.
2: Francesco, cieco, in punto di morte, è arrivato a percepire tutte le cose attorno a sé, le cose animali, vegetali e l'umanità, come un atto di creazione di Dio. Che è uno sguardo che noi dobbiamo ritrovare nei confronti degli altri, che cambia tutto. Quando noi riusciamo a vedere gli altri come creature, necessariamente siamo costretti a riconoscere che è bello che gli altri ci siano, il sole, la luna, i nemici, gli amici, le foglie, gli alberi. Perché? Perché li ha creati Dio. Quando Dio crea le cose, le guarda e dice: che bello, che bello.
1: Francesco quasi non ci vede più e allora si aprono gli occhi dello spirito. E questo infonde una grande speranza, perché vuol dire che anche noi possiamo raccontare bellezza, possiamo narrare meraviglie, anche quando attraversiamo il dolore più profondo.
3: Il Cantico di Frate Sole è la prima poesia italiana in lingua volgare italiana, cioè la prima poesia della storia della letteratura italiana l'ha scritta lui, non Dante o Petrarca. E ogni frase apre dei mondi sulla sua condizione esistenziale e su quella di ognuno di noi. Cioè io quando leggo il Cantico delle Creature penso esattamente alla mia vita. Ogni verso mi interroga e mi chiede: ma tu sei grato? Dentro il tuo cuore c'è questa gratitudine o c'è il risentimento?
0: Come nei Salmi, la natura diventa preghiera e tutte le cose create sono trasformate in lodi al Creatore, dunque restituite a Dio. Ma per Francesco questa non era una poesia, era una canzone da cantare tutti insieme. L'ultima strofa è quella dedicata a Sorella Morte e deve essere ancora scritta.

0: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
1: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte,
0: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita,
1: per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster
0: da L'Oréal Paris.
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
5: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
6: La loro tecnologia è così primitiva.
7: Aspetta, guarda cosa ho trovato.
6: Per aggiustare l'astronave?
7: Vedi anche tu quello che vedo io.
6: Wow. Ha un aroma delizioso.
7: Che ne dici di un ultimo prima di ripartire?
6: Dai, va bene, un cappuccino bello caldo. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
8: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
9: Io non ho mai provato il parapendio.
10: Dovresti, ci si sente bene lassù.
9: E così? Come ti senti?
11: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
4: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
12: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
13: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
12: Pronta?
13: Lines Specialist, protezione e discrezione.
14: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
15: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
16: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
17: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oréal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con Argirealin per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su due rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oréal Paris.
18: E allora prendi questa!
19: Due fratelli. Una fuga per la libertà.
18: Non sapevo che fossi ebreo. E allora che cosa cambia? Beh, cambia tutto.
19: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
18: Smettila!
20: So che sei ebreo!
18: No, non sono ebreo!
19: Una storia di coraggio e speranza.
20: Ce la faranno.
21: Polizia! Fermi tutti! Tu, resta qua!
19: Un sacchetto di biglie.
22: Se continui a tenere la vita stretta in pugno così, te la caverai.
19: Domani in prima serata.

Chiara e Meci di Assisi, per curare gli occhi di Francesco, le provano tutte. Incisioni, cauterizzazioni con ferri roventi, colliri, ma niente riesce ad alleviare le sue sofferenze. La città specializzata nella cura degli occhi è Siena e Francesco ci va

Francesco la città la conosce bene. Molti anni prima, camminando per le campagne della Toscana, si trova ad un incrocio. È in compagnia di un frate, frate Masseo, che chiede a Francesco: ma quale strada prendiamo? Quella che va ad Arezzo, quella che va a Firenze o quella che conduce a Siena, a questa porta? Francesco dice a frate Masseo: mettiti a girare, come fanno i bambini, sapete, quando si devono stordire. Frate Masseo gira, gira, gira, gira, gira, poi, preso dalle vertigini, a un certo punto si ferma. E Francesco gli chiede: verso quale strada ti sei fermato? E lui dice: verso Siena. Ecco, dice Francesco, quella è la strada che Dio ha scelto per noi. Quando Francesco torna a Siena nel 1226, è malato, è quasi cieco e si ricorda forse di quell'episodio come un presagio. Pensa che forse è qui che morirà. Quando Francesco torna a Siena nel 1226, l'ultimo anno della sua vita, è già considerato un santo. E ovunque vada, al suo passaggio fioriscono storie e leggende. Ad esempio, questa chiesa dove mi sto recando in cima ad una salita si chiama San Francesco all'Alberino, perché Francesco, venendo qui, raccontano i senesi, avrebbe piantato il suo bastone da viandante per terra e lì sarebbe fiorito, al posto del bastone, un leccio miracoloso.

Qui siamo nel luogo originario dove sarebbe avvenuto il miracolo. E questo è l'erede del Leccio Miracoloso, il terzo in linea di successione. Col primo, quando è morto, è stata realizzata una statua che è nella chiesa. Le persone, ritenendo miracoloso questo albero, prendevano le cortecce e i rami e le facevano bollire per farne una medicina. Se questa storia fosse vera, il primo ad aver bisogno di questa medicina sarebbe proprio Francesco.

0: Francesco è venuto a Siena per curarsi gli occhi, ma quando arriva qui sono le sue condizioni generali a peggiorare. Ha mal di stomaco, non dorme. I fratelli che lo assistono vedono che vomita sangue. Allora gli si fanno intorno e, temendo il peggio, gli chiedono un'ultima benedizione. Francesco giace a terra steso e poggia la testa su questa stessa pietra. Non riesce quasi a parlare e detta un lascito a frate Benedetto che lo assiste. Sono poche parole, appena tre frasi, le cose che sono più care al suo cuore. Ecco, quel testo è arrivato fino a noi, si chiama Il Piccolo Testamento di Francesco e lì riconosciamo Francesco per davvero. Scrivi che benedico tutti i miei frati che sono ora nell'ordine e quelli che vi entreranno fino alla fine del mondo. Siccome non posso parlare a motivo della debolezza e per la sofferenza della malattia, brevemente manifesto ai miei frati.
1: Brevemente manifesto ai miei frati la mia volontà in queste tre parole, e cioè in segno e memoria della mia benedizione e del mio testamento. Sempre si amino gli uni gli altri. Sempre amino ed osservino Nostra Signora la Santa Povertà. E sempre siano fedeli e sottomessi ai prelati e a tutti i chierici.
2: Il Piccolo Testamento è un dettato. Quindi non c'è la presunzione di dire che abbiamo uno scritto di Francesco. Non è qualcosa che scrive lui, è qualcosa che affida alla scrittura di un altro. Con poche parole Francesco consegna qualcosa di profondissimo. In tre punti Francesco mette il suo cuore. Dice che benedice tutti i suoi frati, quelli che sono e che saranno fino alla fine del mondo. Quindi Francesco fa una profezia. Dice che fino a quando ci sarà il mondo, ci saranno i frati. Però a me piace pensare che questa profezia è ancora più profonda e non riguarda solo l'ordine dei frati minori. Perché Francesco appunto dice finché ci sarà la fraternità, finché ci saranno persone che si vogliono bene, finché ci saranno persone disposte a dare la vita per gli altri, allora il mondo sussisterà, ci sarà. E dice che i frati

0: sempre si amino. Consegna questo meraviglioso comandamento, che è il comandamento di Gesù, che vi amate gli uni gli altri, e Francesco si permette di aggiungere sempre. Perché evidentemente aveva sperimentato che la fraternità conosceva fasi in cui non ci si voleva bene, in cui non ci si accoglieva, in cui non ci si perdonava. E allora Francesco mette questo sigillo, questo sempre, che i frati sempre si amino. E quindi questo amore che non conosce pause, non molla.
1: Francesco a Siena non muore, riesce ad arrivare sempre in Toscana in un altro degli eremi che frequentava. Siamo nel giugno del 1226, a soli 4 mesi dalla sua morte, ed è lì che Francesco scrive il suo testamento vero e proprio. Inizia con una stringata biografia in cui racconta la sua vita, ma non solo. Esorta i frati a lavorare con le proprie mani, a chiedere l'elemosina solo se il lavoro non viene ricompensato, dunque a non maneggiare il denaro, a rifiutare case e abitazioni non conformi alla povertà assoluta e ad abitarvi comunque senza possederle, come stranieri e pellegrini. È una sconfessione totale di quella classe dirigente francescana che si andava formando, composta di professori universitari, teologi, preti, tutta gente molto stimata, ma che non aveva alcuna intenzione di tagliare la legna, coltivare i campi con le proprie mani. Il testamento, dunque, ha questo significato. Francesco sa benissimo che non può aggiungere nuove norme senza l'approvazione del Papa, ma vuole comunque che la regola che ha scritto sia accompagnata per sempre dalla sua personale interpretazione.
2: E non dicano i frati, questa è un'altra regola, perché questa è un ricordo, un'ammonizione, un'esortazione, è il mio testamento, che io, frate Francesco Piccolino, faccio a voi, fratelli miei benedetti, affinché osserviamo più cattolicamente la regola che abbiamo promesso al Signore. E il ministro generale e tutti gli altri ministri e custodi siano tenuti, per obbedienza, a non aggiungere e a non togliere niente da queste parole. E sempre abbiano con sé questo scritto accanto alla regola. E in tutti i capitoli che fanno, quando leggono la regola, leggano anche queste parole.
3: Il testamento, quello che scrive poche settimane prima di morire, lo scrive perché Francesco vuole rimarcare alcune questioni importanti. Non è polemico il testamento. Francesco è un uomo che muore benedicendo. È molto bello questo, perché in realtà è quei frati che lo avevano fatto soffrire, non c'è traccia. Nel testamento lui dice: il Signore mi donò dei fratelli. Ormai l'ha scritto, e quei fratelli erano quei fratelli che lo avevano anche cacciato, abbandonato, rifiutato, ma sono cambiati gli occhi. Francesco vede con gli occhi del risorto, di quell'incontro avuto alla Verna.
1: Ma il testamento non è l'unica cosa che scotta per gli equilibri futuri. C'è un'altra questione delicatissima, quella del corpo di Francesco. Tutti sanno che Francesco sta morendo, ma tutti sanno che Francesco è un santo, e il corpo di un santo può assumere un valore enorme, può attirare folle immense e quindi tanto denaro. Francesco è ricoverato qui, immaginatelo, in agonia, dietro una di queste finestre. Questo è il palazzo del vescovo, lo stesso nel quale, da giovane, Francesco si era spogliato davanti al padre. Ma adesso qui intorno è pieno di guardie a protezione di eventuali incursioni di Perugini che potrebbero trafugare il cadavere.

0: Vai meglio. Francesco dice: senti, non mi prendere in giro, perché io sono preparato a ogni eventualità. Dimmi le cose come stanno. Allora il medico dice: guarda, non c'è più niente da fare. Gli restano pochi giorni di vita. Francesco a quel punto risponde al dottore: ben venga mia sorella morte. E fa chiamare i due, Leone e Angelo, fa cantare le lodi e, secondo le memorie dei compagni, aggiunge la strofa di sorella morte.
1: Laudato sii, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nella peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male.
2: Francesco peggiora e chiede di morire nell'unico posto che considera casa.

0: Siamo a Santa Maria degli Angeli, la grande basilica che contiene la Porziuncola, la piccola chiesa che Francesco amò più di ogni altro luogo, dove si sono svolti i fatti più importanti dell'ordine francescano. Accanto c'è l'infermeria dei frati. Francesco, che sta per morire, chiede di essere portato qui.
1: Francesco non parla mai della morte degli altri. E questa cosa mi ha sempre colpito. Non ci sono nei suoi scritti riferimenti a come prepararsi alla morte, a come ha vissuto la morte di qualcuno. Parla solo della sua morte, come di un'esperienza che va preparata, che va vissuta con cura. E quindi io me lo immagino molto sereno, rappacificato, riconciliato, tanto da chiedere di cantare. È questa cosa che addirittura i frati si vergognano di fare perché pensano, no? Io mi immagino, se sono lì a vivere quel momento, mi immagino che mi mancherà Francesco, no? E quindi non mi viene da cantare. E invece Francesco mi dice, canta, Daniela. Canta, perché questo canto prepara anche te a vivere il tuo passaggio, a vivere il momento in cui anche tu arriverai in quell'abbraccio che ti accoglie nonostante tutto quello che hai potuto combinare in questi anni. Canta, perché quel canto ti libera da te stesso.
0: Sulla parete esterna dell'infermeria dei frati, un dipinto ottocentesco illustra gli ultimi attimi della sua vita. Intorno ci sono i suoi fratelli più stretti. Arriva anche una donna. I frati vorrebbero fermarla, ma Francesco, con le sue ultime forze, si oppone. D'altronde lui, anche se era una donna, la chiamava frate, Fra Jacopa. Era Jacopa dei Sette Soli, la sua amica romana. Francesco le aveva scritto di mandarle dei dolci, i mostaccioli di cui era ghiotto. Jacopa non riceverà mai la lettera di Francesco, ma è venuta lo stesso e soprattutto ha portato i mostaccioli, un piccolo miracolo femminile.
2: Come ci racconta Tommaso da Celano, Francesco chiede di immordicchiare i mostaccioli alla romana, di cui era particolarmente ghiotto, e sembra strano, lo stigmatizzato sta morendo, ma, e chiede di mangiare il dolce mentre i frati intorno a lui pregano. Ma questo non ci deve scandalizzare, è l'ultimo atto di riconciliazione con se stesso, con la sua storia, con la sua umanità, con la sua fragilità.
0: Francesco si fa adagiare sulla nuda terra, che è ancora conservata qui come una reliquia. Questo è il cingolo che legò la sua ultima veste, e questa porticina di legno è quella da cui probabilmente passò. La sera del 3 ottobre 1226, 800 anni fa, Francesco morì accanto

0: frate Lia raccontò che subito dopo aver smesso di respirare, il suo volto, pallido ed emaciato, apparve all'improvviso sereno. Dopo la morte pare che tutti, anche quelli che non lo sapevano o che non ci credevano, videro le stigmate del loro compagno e maestro. Non riesco a immaginare cosa abbiano potuto pensare.
1: Io sono certo che ha avuto le stigmate, ne sono certo e ci credo. Perché? Perché Francesco, quel segno d'amore, ne è gelosissimo. Non ne mostra. Sempre aveva le mani e i piedi bendati. Solo pochissimi frati potevano curare queste ferite che continuamente sanguinavano. Lui vuole tornare alla Porziuncola. Lui vuole tornare dove tutto è iniziato. Non andrà a esibire neanche lì le stimmate. Saranno sempre riservate e sempre alcuni frati potranno curarle. Ed è bellissimo come lui incontra, vuole incontrare tutti i frati, li vuole salutare e li vuole benedire. Benedirà i presenti e i futuri. E anch'io mi sento dentro quella grande benedizione di 800 anni fa.
0: Secondo la tradizione, Cimabue realizzò questo ritratto copiando il volto di Francesco appena morto, dipingendolo sul coperchio della bara in cui fu deposto. È questa l'icona della vita di un uomo, il punto di partenza e il punto di arrivo del nostro viaggio. La storia di Francesco finisce qui, ma non quella del suo corpo, della sua memoria e dell'ordine che ha fondato. Il 4 ottobre il corpo fu portato in solenne processione nella chiesa di San Giorgio, ora inglobata in questa grande basilica, la Basilica di Santa Chiara di Assisi. Ma prima di arrivare qui, il corpo passò a San Damiano affinché Chiara e le sue sorelle potessero dargli l'ultimo saluto. La scena è rappresentata da Giotto nella Basilica Superiore. È una delle più struggenti di tutto il ciclo di affreschi. A guardarla sembra quasi di sentire il pianto di Chiara, le sue urla di dolore.
2: Però avranno un rapporto di simbiosi totale, e il rapporto talmente viscerale e simbiotico che aveva Chiara con Francesco quando gli passa la mano morta di Francesco, Chiara cercherà di strapparle via i chiodi con la bocca. Mi ha sempre colpito tanto questa immagine.
3: Jacopone scrive una lauda su questo episodio e dice che Chiara si attacca coi denti al chiodo della piaga, al chiodo che veniva fuori dalla piaga. Dicono che le sorelle dovettero aprire la grata da cui normalmente o ascoltavano la parola di Dio o da cui si comunicavano per accogliere quel corpo. E a me commuove proprio questa cosa qui, perché è proprio il segno che per loro Francesco era il segno di Cristo.

Questa è la cappella di San Giorgio, ricostruita con le pietre dell'antica chiesa. Qui le spoglie di Francesco riposarono nello stesso sacello dove quando morì fu sepolta Chiara, che ora riposa nella cripta qui sotto. Guardate quel crocifisso. Lo riconoscete? È l'originale di San Damiano, lo stesso crocifisso che Francesco sentì parlare all'inizio della sua conversione.

0: Sono passati meno di 2 anni dalla morte, quando Papa Gregorio IX, che da cardinale era stato protettore dell'ordine e amico di Francesco, lo proclama santo. Il giorno dopo, frate Elia pone la prima pietra di questa basilica sul Golgota di Assisi, cioè sul cimitero dei condannati a morte. Anche da morto, Francesco va a stare con gli ultimi. Il 25 maggio 1230, una solenne processione porta il feretro dalla chiesa di San Giorgio fino a qui, alla Basilica Inferiore di San Francesco. Ma la folla è enorme e incontrollabile.
1: In questo caos c'è un problema di ordine pubblico, per cui i poveri soldati iniziano anche prima a urlare, poi a minacciare, quindi a utilizzare i metodi forti, compreso l'utilizzo delle armi. La situazione degenera, tanto che ci saranno persone non soltanto ferite, anche persone che sono molte morte schiacciate. In questo parapiglia generale, Elia prende in mano la situazione, fa entrare velocemente il corpo del santo all'interno della struttura e fa chiudere le porte della chiesa.
0: Questa basilica è uno scrigno d'arte, ma è anche una preghiera verso Dio, fatta di pietre, non di parole. La pianta ha la forma del Tau, l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico che ricorda una croce e che Francesco aveva scelto come sua firma personale. La facciata della Basilica Superiore dà verso Assisi, che è il luogo dove Francesco è nato. Quella della Basilica Inferiore, invece, guarda Santa Maria degli Angeli, cioè il luogo dove Francesco ha compreso e realizzato la sua vocazione. E poi c'è un terzo lato che dà verso il Monte Subasio. Lì, in una grotta, Francesco, durante la sua crisi, durante la sua vocazione, andava a raccogliersi e a pregare. E lo accompagnava un ragazzo che diventerà frate Elia, cioè l'uomo che ha concepito questa architettura. Si entra nella Basilica Inferiore passando da questo portale della fine del 200. Nonostante la magnificenza delle decorazioni, l'ambiente resta umile. Vi si respira il senso profondo della vita di Francesco, le notti in preghiera, negli eremi, nelle celle, nei tuguri. Ma appena si sale al piano superiore, cambia tutto. Qui c'è il trionfo del gotico italiano, luminoso e variopinto.

0: il buio e il raccoglimento della chiesa inferiore qui cedono il passo alla luce e alla proiezione verso l'alto. Venendo da sotto è come un'ascesa verso la gloria ultraterrena di San Francesco e del suo ordine. E il cuore di tutto questo è qui sotto, alle fondamenta.
1: Se Francesco in questo momento fosse sepolto in una tomba anonima, avrebbe realizzato il suo desiderio e quindi non sarebbe stato povero, non si sarebbe consegnato. Invece, come Gesù, Francesco si consegna e si consegna ai suoi frati che hanno desiderato celebrarlo così. E ognuno di noi prende Francesco e in qualche modo ne fa quello che vuole.

0: E Francesco è così povero ed è così consegnato da permettercelo. Lo permette anche a me, lo permette anche a noi, lo permette ai frati. Quando riceviamo l'abito di Francesco, noi in giro per il mondo portiamo Francesco con tutte le nostre contraddizioni e con tutte le nostre ambizioni che assomigliano tanto a quella basilica dove il corpo di Francesco riposa. E quindi anch'io sono una basilica che non merita Francesco. Però Francesco ha scelto di consegnarsi anche a me. E quindi non c'è una contraddizione, ma un compimento.
1: Qui c'è San Francesco per davvero, l'uomo che volle prendere sul serio il Vangelo e viverlo. Le persone che vengono qui con la loro storia, le ferite, gli abiti che indossano, professionali e sociali, si trovano a cospetto del santo che si è spogliato di tutto. E il pellegrino si domanda: ma cosa c'è sotto gli abiti che indosso? Cosa devo fare per essere salvo, cioè felice? Chi sono io per davvero? Ma questa domanda è la fine del nostro racconto e il principio del viaggio di ciascuno.

Benvenuti a Francesco per davvero una storia che continua. Così abbiamo voluto intitolare questa serata speciale in continuità con la splendida docuserie realizzata da Alessandro Sortino, Francesco per davvero, che abbiamo appena finito di vedere. Dunque abbiamo camminato, abbiamo intrapreso un viaggio che ci ha consegnato la storia movimentata, particolare, a tratti folle, di un uomo, di un santo che ancora oggi continua a parlarci, a interrogarci, e noi di questo vogliamo parlare con gli ospiti che sono già tutti qui in studio, a partire ovviamente

0: Ovviamente da Alessandro Sortino, giornalista, autore televisivo, firma, volto, è lui Pellegrino insieme con noi in questo racconto che abbiamo appena finito di vedere, grazie Alessandro. Grazie. E Sara Menzel, vice ministra dell'Ordine Francescano Secolare d'Italia, suor Ilaria Colombo, religiosa delle suore francescane angeline, suor Ilaria, buonasera. Benvenuta anche lei, don Giuliano Savina, direttore dell'Ufficio Nazionale per l'Ecumenismo, per il Dialogo Religioso della Conferenza Episcopale Italiana. Benvenuto anche don Giuliano.
1: Grazie.
0: E Simone Cristicchi, autore dello spettacolo Franciscus, il folle che parlava agli uccelli. Ciao Simone, benvenuto.
1: Grazie.
0: Allora Alessandro, io vorrei partire da te perché tu hai fatto una scelta davvero interessante, strana pure questa, per chiudere l'ultima puntata che abbiamo appena visto. E so che è una puntata che ti ha trasmesso molta emozione. Hai scelto di chiuderla di fronte alla tomba del santo che si spoglia di tutto, immaginando che lì il pellegrino si domandi: ma che cosa c'è sotto questi abiti che indosso? Che cosa posso, che cosa devo fare per essere salvo, dunque, per essere felice? Chi sono io davvero? E poi hai sottolineato che questa domanda, questo insieme di domande, è sì la fine del racconto che ci hai regalato, ma è anche per noi il principio di un viaggio, il viaggio di ciascuno. Allora io devo parlare del tuo viaggio. Tu alla fine di questo viaggio, al principio, che cosa hai capito di te, della tua vita, della tua personale ricerca della felicità?
2: Io penso che la felicità sta nell'essere interi. Essere interi vuol dire che la coscienza che abbiamo di noi, quindi il nostro guardarci dal di fuori e quindi provare magari vergogna per come siamo e aver bisogno di indossare degli abiti che fanno parte di categorie, di strutture, questa coscienza che ci costringe a vederci, a provare vergogna, a vestirci, ci divide. E invece possiamo anche far riposare questa coscienza nella coscienza che Dio ha di noi, è questo che ci rende interi. Quindi spogliarsi significa in realtà ricostruirci, perché significa riaderire allo sguardo di un altro, allo sguardo di chi ci ama. E quindi per questo per me la fine del viaggio di un uomo che ha capito così profondamente questa cosa al punto da dedicare allo spogliarsi tutta la sua esistenza, addirittura al punto da spogliarsi di essere capo dell'ordine, addirittura a spogliarsi della santità che altri gli attribuivano, io credo che alla fine di questo viaggio debba cominciare il viaggio di ciascuno per tornare interi come quando siamo stati creati.
0: Sei un po' più libero oggi, ti senti più libero dopo questo viaggio?
2: Sì, mi sento più piccolo e più libero.
0: Suor Ilaria, allora, per Alessandro Sortino questo viaggio e questo incontro è avvenuto lungo il suo cammino professionale. Per lei è stato il cammino di una vita. Cioè San Francesco, come posso definirlo? È stato il catalizzatore della sua felicità. Sì. Ma perché Francesco è così importante, è stato così importante da guidare e ispirare la sua vocazione?
3: Ma perché Francesco affascina, è un grande seduttore, così come lo è stato Gesù Cristo. Quindi la mia esperienza è stata questa di una giovane che è rimasta folgorata e affascinata da quest'uomo, come diceva Alessandro, libero davvero. Ecco, io credo che Francesco intercetta questo che è il desiderio che credo stia nel cuore di ognuno di noi, no? Di questa libertà che è pienezza di vita, perché tu sei, trovi realizzazione, ecco, in ciò che sei, in ciò che fai, ti scopri amato e amata per quello che sei. Ecco, questo mi ha affascinato e per questo vale davvero la pena
0: seguirlo.
3: Lasciare tutto e seguirlo, no? Per un amore più grande, per un di più.
0: Ecco. E lei l'ha fatto, poi scandaglieremo un po', insomma, questa vocazione, nei modi in cui si è manifestata, come è stata accolta. Simone, anche per te l'incontro con Francesco, lo chiamo sempre Francesco, non San, perché insomma Alessandro ci ha avvicinato così tanto l'uomo che io insomma ne approfitto, con la sua spiritualità è stato davvero importante. Io so che tu ti sei anche documentato negli anni, hai letto tanto e piano piano gradualmente hai concepito l'idea di uno spettacolo, Franciscus, il folle che parlava con gli uccelli. Allora in che modo parla la tua vita, Francesco?

0: Francesco, che cosa senti che ti appartiene di lui?
1: Allora, innanzitutto è uno specchio che ti restituisce però il tuo limite di persona e quindi anche la tua mediocrità. I grandi della spiritualità in fondo fanno questo, ti mettono di fronte alla tua fragilità e in un certo senso però ti mettono dentro anche un seme che è il seme di volerli un pochino assomigliare, non del tutto perché è impossibile, però di avere un punto di riferimento a cui mirare, un obiettivo. Allora Francesco diventa una figura gigantesca nella sua piccolezza, nel suo essere umile, nel suo essere piccolo, e questo è uno stimolo per diventare una persona migliore.
0: Allora, Sara Menzel, lei nel suo ruolo di vice ministra dell'Ordine Francescano Secolare d'Italia rappresenta migliaia di francescani laici che hanno voluto proprio dare concretezza al messaggio di Francesco, portarlo dentro la loro vita. Posso chiederle, secondo lei, anche proprio in base alla sua esperienza, alle persone che ascolta, che incontra, qual è l'insegnamento di Francesco che le persone hanno più desiderio di portare con sé nella loro vita?
2: Sì, secondo me Francesco ci insegna molto anche a noi laici, perché è una figura, è un uomo, è stato un uomo di relazione, e noi in questa società abbiamo bisogno di relazioni, di costruire relazioni che siano con uno stile minoritario. Ecco, noi nel nostro gergo diciamo lo stile minoritario, nel senso che siamo fratelli, fratelli e sorelle di tutti, e questo ce n'è nella società di adesso, ce n'è tanto bisogno. E questo è uno stile che affascina molto e che ti fa anche destrutturare. Riesci a essere fratello e sorella nel momento in cui ti spogli e vivi al pari degli altri, e questo è molto bello, perché non ti inserisci all'interno di gabbie per cui tu hai un tuo ruolo e ti abbassi verso l'altro o ti innalzi davanti all'altro, sei al pari di tutti, e questa è una cosa, è un messaggio bellissimo ed è fattibile.
0: Destrutturarci, spogliarci, ridurci, porci di fronte a uno specchio, ci state consegnando tantissimi spunti. Don Giuliano, abbiamo sentito in quanti modi diversi si può realizzare nella vita di ciascuno di noi l'incontro con Francesco. Alla fine della fiera, secondo te, che cos'è che dà particolare forza a questo messaggio? Che cosa rende Francesco così incredibilmente attuale a 800 anni dalla sua morte?
3: Innanzitutto grazie per questo invito e grazie perché ho potuto godere dell'arte di Alessandro. E io penso che alla fine della fiera, come dici, è l'uscire da sé. E nell'uscire da sé c'è il mistero e la grandezza dell'uomo che dialoga. Perché innanzitutto è nella fede stessa di Francesco noi possiamo riconoscere il mistero di un Dio che esce da sé. E quindi la cristologia francescana ci ricorda proprio la bellezza di questo mistero. E Francesco è colui che è stato capace di dialogare e si è fatto dialogo, e questa cosa ci coinvolge ancora noi oggi.
0: Allora noi, grazie Don Giuliano, ancora tanti spunti. Noi ci fermiamo qualche istante per andare in pubblicità, poi Simone Cristicchi ci farà un grande regalo, perché ci farà ascoltare un brano del suo spettacolo dedicato a San Francesco, e dunque ci lasceremo avvolgere dalle note e dalle parole sul Cantico delle Creature. A tra pochissimo.

0: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
1: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
2: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
3: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil-R, riduce la caduta di 10 volte,
2: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita,
3: per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster
2: da L'Oréal Paris.
4: È italiano!
5: È buonissimo!
4: È conveniente!
6: Come frutta e verdura.
7: Ok, andiamo all'ortofrutta allora.
4: Anche qui i prodotti di origine italiana sono

0: bravissimi.
1: Lo sanno tutti che da MD i Fevski sono top.
2: È proprio vero.
3: Ma non dimenticarti il pane e la carne.
4: Come l'ultima volta.
2: Brava.
1: Sempre al centro dell'attenzione. Oh, senti che parla.
5: MD. Buona spesa Italia.
6: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
7: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
8: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
9: Ale, stiamo arrivando!
10: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
11: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
12: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
13: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
14: Ma il colesterolo?
15: Dai, la parmigiana è verdura.
16: Con il colesterolo non si scherza.
17: Prova Danacol.
18: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
17: Basta scuse, prova Danacol.
18: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
19: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
20: In Kinder Sorpresa vi aspetta la nuova collezione delle famiglie della Savana. E c'è una novità! Trovate due sorprese in ogni uovo. Kinder Sorpresa, che l'avventura abbia inizio.
21: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
22: Storie di fede, sacrificio e umanità.
23: In Francia si diffonde la sua fama, guerriera o mistica.
24: Io giuro di dire tutta la verità su ciò che so riguardo alla fede.
23: Queste sono storie di santi.
22: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese, Giovanna d'Arco, la santa guerriera. Lunedì in prima serata.

cadono le foglie dai rami e la pioggia dalle nuvole. Cade l'alleanza, cade l'ultima speranza,

0: qualsiasi viaggio nella vita, se non fosse intrapreso per ragioni umane con comprensione e d'amore.
1: Non è il documento che abbiamo scritto.
0: Sarebbe un viaggio solitario.
2: E guarda.
0: Io voglio parlare di qualcosa che vale la pena di ricordare, dal momento che i veicoli spaziali a propulsione nucleare potranno presto trasformare in realtà l'antico sogno di esplorare i confini dell'universo. La fonte di tale propulsione è quella stessa fonte che alimenta la vita e l'evoluzione degli astri, e così facendo alimenta anche la nostra immaginazione e i sogni di tutti noi. Supponiamo quindi che VDX sia una normale barriera del potenziale di penetrazione e che Psi sia la funzione d'onda di un nucleone. Allora, secondo la norma, meno IH barra D Psi DT è uguale a meno D al quadrato Psi DX al quadrato più VDX.
3: Che circo è questo? Tutte quelle assurdità scientifiche non bastavano. Ci voleva anche la pappa sui sentimenti umani, dico io.
4: Tu non hai capito niente perché non sei un fisico.
3: Non lo era neanche lui, tesoro, fino a poco tempo fa. Hai notato che ha ancora le unghie sporche di grasso? Edward, congratulazioni.
2: Al genio.
1: Alla fusione.
2: Al cuore.
4: Ah. Oh, e quindi non è mai stato all'università?
0: Ho a malapena finito il liceo. Ero sempre impegnato a smontare qualche auto.
4: Eppure ha una sorprendente padronanza della teoria. Credo che abbia impiegato la formula di De Broglie per la lunghezza dell'onda pilota, vero zio?
2: Certamente, è stata un'illuminante intuizione.
0: Non ci sarei mai riuscito senza...
4: Oh, l'ho dimenticata. Le dispiace se... potrebbe ricordarmela?
0: Sì, certo. X uguale... 1 più W X uguale 1 più W al cubo su pezzo di su pi.
4: Giusto. E puoi invertirla?
5: Dov'è? Dov'è quel meraviglioso ragazzo? Navi spaziali, zoom!
4: Zoom!
5: Ottimo lavoro, Caitlin, hai fatto cinque.
4: La ringrazio, signore.
2: Ed Walters, posso presentarti Louis Spamberger?
4: No,
2: se tu avessi un nichelino, per tutti i nichelini che ha lui, avresti un mucchio di nichelini.
5: È un onore e un piacere, signore. New Jersey, lo stato leader nell'esplorazione spaziale. Come starebbe sulle targhe delle auto?
0: Lungo.
5: Ah, il senso dell'umorismo, quanto mi piace. Ehi!
2: Posso rubarti mia nipote per un minuto soltanto?
3: Ecco, eravamo sul punto di andare via.
2: Solo per un momento, ti prego. Ho bisogno d'aria.
1: James, come se la passano i topi?
3: Veramente adesso faccio esperimenti con gli studenti.
2: Oh. Mio Dio, dovrete avere delle gabbie enormi e degli elettrodi particolari.
5: Blu e rosso. Guardi, è come avere quattro penne in una. Viviamo in un'epoca elettrizzante.
6: Louis, dobbiamo fare due chiacchiere.
5: Un argomento alla mia portata, spero. Perché non capisco mai quello che mi dici.
6: No, non è una cosa complicata.
2: Ah, ora va meglio. Guarda, Catherine. Guarda che stelle, guarda che cielo. Guarda. Edward, stavamo appunto parlando di stelle. Ah, basta aria fresca.
0: Wow.
2: Rientro.
0: Che serata. Non vedevo un cielo simile da quando alle elementari facevamo laboratorio di astronomia. Quante stelle crede che ci siano lassù?
4: Beh, 10 alla 12esima, più una.
0: Ah, non dica così adesso.
4: No, davvero, siamo tutti molto colpiti.
0: Lo sa perché la coda delle comete è sempre opposta al Sole?
4: Sì?
0: Anch'io. Mia nonna mi diceva sempre... che le stelle erano dei buchi scavati nel cielo da un picchio. Non è che fosse proprio una scienziata.
4: Mio padre, quando alzava gli occhi al cielo, non vedeva le stelle. Diceva di vedere vasti oceani di fuoco e maestose fornaci nucleari. Una specie di violento balletto, solo che era troppo lontano per

0: poterlo distinguere. Chissà cos'è che trattiene James.
1: Non saprei.
0: Ha scoperto una cometa.
1: James ha scoperto una?
0: No, mio padre, le hanno dato il suo nome.
1: La cometa di Boyd? Mm-hmm. Oh mio Dio, allora lei è suo padre che... Mm-hmm. Io stavo proprio leggendo di questo argomento su...
0: No, oh, ha letto i suoi scritti.
1: Oh, non proprio tutti, sono così tanti che...
0: Tre.
1: Tre? Ah, soltanto. Sembravano molti di più. Sono così pieni di azione, di...
2: Pieni di azione? Ma cosa sta dicendo?
0: Sta per arrivare.
1: James?
0: No, mio padre. Poco prima di morire promise che sarebbe ritornato a cavallo della cometa. Proprio in quel punto.
1: No, io credo che sia là, appena sotto Cassiopea.
0: Sì, è vero. Disse che sarebbe tornato e che avrebbe guardato giù per sincerarsi che io fossi felice.
1: E come si sente? Felice?
3: Catherine?
4: Il rattomane si appropinqua. Oh, senti, io...
3: Catherine? Chiamate un dottore.
4: Sto bene. Ho solo mangiato troppi knödel a pranzo. Ora ho bisogno delle mie pillole. Catherine, sai dove sono?
0: A casa.
1: Andiamo.
4: Sì, Edward, accompagnami tu, per favore.
3: Sì, va bene, d'accordo.
1: Professore, mi dia il braccio.
5: Vuoi che veniamo anche noi?
3: Io prendo le tue cose, Catherine.
4: Ci pensa, Edward.
3: E ci vediamo più tardi al caffè Cartesio, va bene?
0: Sì.
3: Allora, vogliamo
6: andare.
5: Vuoi che veniamo anche noi?
1: Chiudi la porta. Non vi preoccupate, l'accompagniamo noi.
4: Grazie, arrivederci.
1: Vogliamo andare?
0: Muoviamoci.
6: Ciao.
7: Arrivederci.
5: A presto!
2: Un momento. Noi a casa come ci torniamo?
7: Ottima domanda.
5: Oh, è una splendida serata.

0: Oh, guarda, ho trovato le mie pillole. Ecco, potremmo prendere un po' di quest'acqua con un bicchiere.
1: Dovremmo aspettare che spiova.
0: Sì, buona idea. Fermati là, in quel caffè, Edward. Sì. pessima storiella, alla Albert Einstein.
1: Mileva era la sua prima moglie e chiese il divorzio.
0: Yeah, io vivo troppo qui e non abbastanza qui.
2: Ha avuto figli?
1: Due maschi.
0: Hans Albert, sua madre lo battezzò mentre ero fuori città. E Edward.
2: Sì?
0: No, Edward è il nome del mio secondo figlio.
2: Oh. Beh, allora lei deve aver vissuto qui almeno due volte.
1: Edward, quando le è venuta per la prima volta l'idea del carburante atomico?
2: Beh, è stata un'illuminazione.
3: Boom, boom!
1: Boom! È stato un boom di Koestler o un caso? Perché Koestler ritiene che le scoperte accidentali non avvengano per caso, che le persone abbiano dei momenti di intuizione che possono riconoscere grazie al loro bagaglio di esperienze. Sto blaterando.
2: Blaterando? Non sta blaterando. Se avessi una mente come la sua, non smetterei mai di parlare.
1: Credo stia spiovendo.
2: Se ne vuole andare.
0: Non sa neanche lei quello che vuole.

0: Ho l'impressione che suo zio voglia vederci ballare.
1: Oh, andiamo. Sì, è ragionevole, Ed. Non può arrivare da lì a qui.
0: Perché no?
1: Non mi dica che uno scienziato famoso e brillante come lei non ha mai sentito parlare del paradosso di Zenone.
0: Non me lo ricordo.
1: Non può arrivare da lì a qui perché prima deve coprire la metà della distanza che ci separa, così come io da qui devo percorrere metà della distanza. Però, vede, ne resta ancora metà e quindi ne copro un'altra metà. E ne resta una metà ancora. Ne copro un'altra metà e ancora metà, ancora metà, un'altra metà. E dato che ci sono infinite metà, io non posso arrivare fin qui.

0: No, Ed.
1: James, avevo un appuntamento con lui. Oh, oh. Allora abbiamo la particella C, Catherine, in orbita intorno alla particella J, James. A un certo punto arriva la particella E, Edward, che segue C e insieme diventano una nuova entità, C più E, che provoca la disintegrazione di J.
2: If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello.
0: Edward Walters, provetto meccanico d'auto e appassionato di fisica, ha sbalordito il simposio internazionale di fisica con la presentazione di una formula che renderebbe possibili i viaggi interplanetari a bordo di razzi a propulsione nucleare.
3: Nucleare.
0: Si dice nucolare, professore.
3: Nucleare.
4: Bella foto.
0: Questa è la cosa più stupida che un uomo abbia mai fatto per far colpo su una donna.
4: Già, specialmente se poi ci devi parlare con quella donna, è in gamba.
0: Zitto, Frank, Eddie. Hai finito a fatica il liceo. Come speri di cavartela con questa storia?
3: Io so parecchie cose di scienza.
5: Mi scusi, Ed Walters?
6: Chi diavolo è lei?
5: Bill Riley, del Times.
0: Ah, sì? Salve. Bob Rosetti, sono il padrone.
5: Piacere, signor Rosetti. È rimasto sorpreso nello scoprire di avere un dipendente così in gamba?
0: Sorpreso? Perché pensa che l'abbia assunto? È un genio.
5: Senti, Ed, un sacco di persone si chiedono come abbia fatto un tipo qualunque come te a saltar fuori con idee tanto avanzate.
7: A questo posso rispondere io. Salve, Edward. Congratulazioni.
3: Grazie.
7: Vede, il fatto è che soltanto adesso cominciamo a comprendere qual è la vera natura dell'intelligenza.
5: E lei è?
7: James Morland.
5: James Morland. E lavora al?
7: Sala Spine Institute. Psicologia sperimentale. Stiamo imparando che quella cosa che noi chiamiamo genialità, che poi è l'abilità di fare scoperte su base intuitiva, può fiorire pressoché dovunque. Non è così, Edward?
3: È lei l'esperto?
7: Sì, sì, infatti. E in realtà sono qui per questo. E per riprendermi l'auto, naturalmente, che ormai sarà pronta. Ecco, noi vorremmo studiarla.
3: Studiarmi?
7: Il suo cervello, i suoi processi mentali. È una straordinaria occasione per migliorare la comprensione dell'umana conoscenza. Che cosa ne pensa? Posso contare su di lei, come dire, da collega a collega? Molti di voi riconosceranno questo test. È una variazione del classico esame attitudinale standard. Il signor Walters avrà 10 minuti per completare la serie. Il primo quesito si trova all'interno di questa scatola. È pronto, Ed?
3: È veramente...
7: Via con il tempo, prego.

0: Sì. Sì, davvero... davvero notevole. E ora passiamo alla fase 2.
1: La fase 2?
0: Sì, dopo aver assaggiato le capacità psicomotorie del soggetto, adesso esamineremo le sue conoscenze generali, argomento che mi incuriosisce non poco, e a tal fine ho concepito una serie di domande con risposte multiple, 50 in totale, su relatività, fisica newtoniana, fisico-chimica e ovviamente elementi base di meccanica quantistica. Il soggetto ha 18 minuti per completare la serie. La luce, prego, vuole sedersi? E il proiettore, grazie. Via col tempo!
2: Chiedo scusa, mi scusi, scusate, scusa.

0: Non, ho finito. Tutto qui?
1: Nel test in telepivoto tenuto oggi, un giovane meccanico, Ed Walters, ha raggiunto un punteggio di 186, inserendosi nella fascia più alta, cioè lo 0,0001 degli abitanti.
2: È il nostro Ed! Andiamo, dai, nomina l'officina. L'officina di Bob? L'officina di Bob?
3: Alla Casa Bianca, il presidente Eisenhower ha commentato con ironia le rivendicazioni sovietiche di un presunto vantaggio acquisito nella corsa spaziale. Ha respinto le voci sovietiche affermando che il primo uomo nello spazio a pranzo mangerà hot dog e non borscht.
4: Davvero carino.
5: Mi sbagliavo sul suo conto. Non è affatto un idiota sarà. È un idiota autentico. Un idiota idiota.
3: Fin da piccolo, il nostro manifestava interesse per la fisica e come il suo mentore Albert Einstein, il giovane Ed Walters sognava di risolvere i misteri dell'universo.
5: Togliti le stelline dagli occhi, lo capirai.
4: Jinx!
3: Tra non molto andremo...

0: Siamo tutti sulla Luna per il fine settimana, a bordo di razzi a propulsione nucleare. Così risparmieremo anche sulla benzina.
1: Hai letto questo suo stupendo, sconvolgente documento?
2: No.
1: Davvero? Credevo morissi dalla voglia di metterci le mani sopra. Sai quale collega è matematico?
0: Matematici e fisici di tutto il mondo stanno esaminando al microscopio la nuova teoria.
2: Per valutare
0: in dettaglio la genialità matematica di questo umile meccanico. Ritiene che in un paese fondato sulla libertà e sul coraggio, niente sia impossibile.
3: Suona ancora il clacson, Edward!
4: Yeah.
3: Ah! Albert, abbiamo la nostra decappottabile!
5: Good, good.
6: È come andare a vela senza tutta quell'umidità. Hai fatto uno splendido lavoro, Edward. Perché fai quella faccia?
7: Io credo che dovrei dire la verità a Catherine.
6: No, no, è troppo presto.
7: Si sta innamorando della persona sbagliata.
6: Già, però è amore. Edward, è amore.
8: Quindi il risultato. Sì. Com'era questo passaggio? Non mi dubito.
7: Catherine.
8: No, niente, grazie. Ed.
7: Ciao.
8: Senti, ti volevo chiedere una cosa. Perché hai usato questo operatore qui?
7: Anch'io mi sono posto la stessa domanda, sai? Oh. Già.
8: Sì, è un vero colpo di genio. Sento che mi manca solo tanto così per riuscire a comprenderlo.
9: Vai in vista.
6: Forse sì e forse no.
10: Ma se trova il punto debole nella nostra teoria?
11: Basterà minare le sue convinzioni.
10: Non mi sembra giusto. E come?
6: Saremo oscuri e al tempo stesso ottusi.
7: Può darsi che tu dia tutto per scontato. E se mettessi tutto in discussione?
8: Guardare le cose da una prospettiva diversa, radicalmente diversa. Mettere tutto in discussione. Albert, potrebbe essere giusto. Cosa c'è? Non guardarmi così, cosa ho fatto?
6: Mai visto strafalcioni simili.
8: Oh. Non so a cosa stessi pensando. Scusami.
7: Che cosa le ha detto? Perché ti sei fatta spaventare in quel modo?
8: Beh, sai, sono le più grandi menti del mondo.
7: E chi dice che abbiano tutte le risposte?
8: Scusa, chi dice cosa?
7: E se fossi tu una delle più grandi menti del mondo?
8: Ah, no, io non sono come te. Tu sei un talento naturale. Sei esattamente come loro.
7: No, non è vero.
8: Sì, invece.
7: Non è vero.
8: Sì, invece.
7: Credimi, non è vero.
8: Oh, beh, d'accordo, tu sei più giovane. Il punto è che tu non sei un povero meccanico qualunque. Tu sei un genio. E io, invece, non lo so neanch'io che cosa sono.
7: Come? E cosa sei tu? Una massaia?
8: Più o meno.
7: Credo che tu sia molto di più. Donna, tu hai paura soltanto di te stessa.
8: Scusa, posso farti una domanda?
7: Sì.
8: Perché fai così?
7: Così come?
8: Brando.
7: Cerco solo di strapparti un sorriso.
8: Oh, ecco. Grazie. Ciao.
6: È a fin di bene. Strizziamo un po' il cervello per fare posto al cuore.
10: Gli incidenti possono far parte del supremo disegno.
12: Se è provocato, allora non è più un incidente.
11: Il guaio degli incidenti è che non è possibile prevederne le risultanze.
10: Ah, ecco, quindi può darsi che Catherine si innamori di uno di noi.
11: Sei proprio un romantico, Nathan.

0: Scusami, stavi dormendo?
1: No, Catherine, no. Mi ero messo a riposare. Come stai?
0: Pensavo.
1: Sono preoccupato per te.
0: Perché sto pensando? Anch'io.
1: No, mi preoccupavo che tu fossi arrabbiata con me. È l'unica cosa che non sarei capace di sopportare. Ti prego, perdona questo folle vecchietto.
0: Oh, no, no, no, non mi sembra che tu sia... Beh, magari un pochino. È colpa mia. Mi dirà lui cosa pensare.
1: Lui chi?
0: Oh, il mio blocco appunti, credevo di averlo smarrito.
1: Catherine, chi?
0: Mio padre, la cometa, venerdì, alle 10:35.
1: Liebchen, lo so che prendiamo in giro il tuo povero James.
0: Sì.
1: Lo chiamiamo il rattomane, l'uomo dei topi.
0: E mezzo professore. E anche psicologo escrementalista.
1: Già. E il signore delle scimmie.
0: Scimpa pippa.
1: Tutto questo ora finirà. Ciò che voglio per te è che tu viva la tua vita e sia felice.
0: Dici davvero?
1: Ho appena parlato con lui.
0: Con chi?
1: Con il rattomane. Con James. Domani andremo tutti insieme a fare una gita in barca a vela.
2: Va bene. Sì? C'è qualcuno?
3: Salve. Abbiamo sentito strillare.
4: Stiamo cercando professor Einstein. Doveva incontrarsi con te.
2: Oh, sì, ma non qui. Usciamo in barca insieme.
3: Oh, in barca. Ho capito. Pensavamo che venisse al laboratorio.
5: Lui non va mai in barca. No.
2: Davvero?
4: No. Dice che i pesci non vogliono mangiare quello che abbiamo appena mangiato.
2: Bene, e allora...
3: Forse lui sta male.
2: No, no, no, sta benone.
6: Non toccate nulla.
5: No.
3: È questo che ci manca nella fisica, lo strillo umano. E se si sente uno strillo, quello di solito sono io.
2: Vi prego, non toccate niente.
3: Lasci che i ratti scorrazzino così nel laboratorio.
2: Cosa?
3: Molto democratico da fare.
2: 18 mesi di esperimenti e ricerche andate in fumo. Anche le scimmie.
3: Ah, scusaci, James. Vediamo che sei molto occupato. Torniamo un'altra volta.
7: Questi psicologi che basti.
0: Capisco, arriva sempre 10 minuti prima agli appuntamenti.
1: Se aspettiamo ancora calerà il vento.
2: Noi siamo pronti.
1: Sono molto deluso. Speravo tanto in questa occasione per poterlo conoscere un po' meglio.
0: Beh, sarà per un'altra volta.

0: È splendida.
1: Scusa.
0: Scusa tu, tutto bene?
1: Zio Albert, smettila, dai.
0: Senti, Catherine, c'è una cosa che...
1: No, ascolta tu.
0: Dimmi.
1: Lo so che zio Albert e tutti gli altri vorrebbero che noi due... Capisci, no?
0: Sì, ma quello che devo dirti...
1: No, lasciami finire, Ed. È che... Il fatto è che l'amore che tiene legate due persone è... Scusa. Zio Albert.
2: Mantengo dritto il timone.
0: Vedi,
1: l'amore...
0: Io...
1: No. Persone che hanno in comune tra loro curiosità e interessi. Hai mai sentito parlare di un coloralga?
0: No.
1: Lascia perdere. Il punto è che non si può scegliere la persona che si amerà.
0: Sì, lo
1: capisci?
0: So bene.
1: Succede e basta. E io trovo che sei una brava persona e ti rispetto molto.
0: Anch'io ti rispetto molto.
1: Grazie. E capisco benissimo quello che provi per me. Però tu non puoi... Tu non puoi pretendere che una persona che hai appena incontrato, che quasi non ti conosce, tutt'a un tratto ti dica... Io ti amo.
0: Ah, lo capisco, non fa niente.
1: No, io ti amo. Ecco.
0: Cosa?
1: Io ti amo, l'ho detto.
0: Tu ami me?
1: Sì, io ti amo. Zio Albert, la puoi smettere, per favore?
2: Io?
1: Adesso posso fare da sola, grazie.

0: Avete sentito?
1: Yeah.
0: Da qualche parte un atomo è entrato in collisione con un atomo, che è entrato in collisione con un altro e così via, finché è entrato in collisione con noi.
2: Agli atomi, piccoli seducenti Casanova.
1: Ti sembra di essere innamorata di questo meccanico, eh?
3: Sì, Ed, sono innamorata di lui.
1: Lasciami spiegare. La tua è un'infatuazione. Non è amore. Capisco, è piuttosto piacente. È popolare, lo zio Albert lo stima, perciò è naturale che tu ti senta attratta da lui. Ma non è così. Non può durare. Noi due abbiamo ciò che può durare. Comuni obiettivi e interessi. Siamo capaci di comunicare, finanziariamente tranquilli e intellettualmente compatibili.
3: Va bene, e l'amore dov'è?
4: Amoretto ai freni da $100. Frank?
5: No, bilancieri sfasati. Ed?
4: Cosa ne pensi tu?
1: Lei mi ama.
4: E adesso come la mettiamo? Non gliel'hai ancora detto, vero?
1: Ci ho provato.
5: No, non le dire niente, dammi retta.
4: Non è poi così difficile. Alzi il telefono, la chiami e le dici: pronto? Sono uno stringibullone bugiardo.
1: Lasciatemi in pace. Si sistemerà tutto. Lei mi ama.

0: funzionerà. Se funzionerà. Non lo so. Ho già visto questa roba.
1: Infatti era su tutte le prime pagine. Ed Walters, fusione fredda.
0: No, no, parlo di anni fa. Dovrebbe essere qui, da qualche parte.
2: Prima voglio dirti che ti ho mentito. Io ti amo, ma sono un bugiardo. Ci sono delle cose sulle quali io non sono stato completamente sincero con te e io perciò vorrei... Arrivo, Catherine.
3: Edward Walters?
2: Sì.
3: Ehi. Faccia silenzio, parli solo quando è interrogato. Sia naturale, risposte brevi e concise.
4: Edward, voglio presentarti il presidente degli Stati Uniti.
2: Ike, lei è il presidente Eisenhower.
5: Sì, almeno fino alle prossime elezioni. Un'occasione speciale.
2: Aspetto una persona. Un'amica. Catherine.
4: Catherine Boy?
2: Sì.
4: La nipote di Einstein.
2: Ah. Devo dirle una cosa importante. Ah.
5: Beh, figliolo, a proposito del motore, quando potremo vederne un prototipo funzionante?
2: Un prototipo?
5: I russi dicono che ne avranno uno funzionante entro l'anno.
4: Il presidente vorrebbe poter annunciare che ne stiamo costruendo uno qui, nel New Jersey.
5: Abbiamo una conferenza stampa questa sera.
4: Alle 7, al simposio.
5: Vorrei poter confermare di avere qualcosa pronto per, diciamo...
2: Alle 7.
4: Eisenhower annuncerà a tutti la buona notizia.
6: È una buona notizia.
4: Sto parlando del prototipo.
7: Ma Edward ne è al corrente.
4: Certo, è stata una sua idea. Coraggio, andiamo, ci stanno aspettando.
8: Oh mio Dio.
3: Mi scusi, Catherine Boyd?
5: Ho conosciuto il suo amico Edward, deve essere molto fiera di lui.
8: Sì, è forte il sentimento che mi anima.
9: È meglio lasciare il paese.
10: Niente panico.
9: Che cosa aspettiamo? Che ci fucilino per alto tradimento?
10: Stai tranquillo, non ci fucileranno.
9: Infatti, qui c'è la sedia elettrica.

0: quello non è...
1: Walkers!
2: Ed!
3: Catherine! Catherine, ferma!
0: Congratulazioni, signorina. All'entusiasmo che avevo io quando chiesi la mano della mia Mammy.
1: Signor Presidente, è meglio fermarsi.
0: Va bene, fermi la macchina.
4: Ci siamo fermati. È successo qualcosa?
5: Chi è quel tizio?
6: Niente paura. Tutto a posto. Tutto a posto. State calmi.
4: Catherine.
7: Non parlarmi, sai? Brutto, bugiardo, falso, impostore.
4: Tutto.
7: Ma come hai potuto credermi tanto stupida?
4: Io non ti credo stupida, ma come l'hai scoperto?
7: L'ho capito e basta, va bene? Ci sono arrivata da sola. Ho fatto 2+2.
4: La
7: ho aggiunto P.
4: Ma è fantastico, è meraviglioso.
7: Non osare toccarmi, bugiardo. E adesso baciami.
4: Cosa?
2: Arrivo subito, Ike!
0: Faccia con calma!
7: Il presidente crede che tu mi stia chiedendo di sposarti, perciò baciami, siamo in un mare di guai.
0: Però, presidente, che ne fa? Valeva la pena, non è vero?
5: Guarda, è affacciato al finestrino.
0: Quello è un sì per me. Sì.
7: Brutto bugiardo di un meccanico.
4: Ecco, vedi, per te non sarò mai nient'altro. Nient'altro che un meccanico, così.
7: Esatto. Tu. Ti chiami veramente Ed?
4: Sì.
7: E lavori davvero in un'officina?
4: Sì, nell'officina dove ti sei innamorata di me a prima vista. Lo hai dimenticato? È la realtà, la verità. E fa male!
7: Un minuto, Ike! Sei un serpente!
4: Lo sai cosa penso?
7: Cosa?
4: Penso che tu lo sapessi già. Dentro di te lo sapevi già. Tu non sei stupida.
7: E invece ti sbagli, sono una
4: E
7: stupida.
4: Credo che tu abbia volutamente assecondato la cosa. Credo che ne avessi bisogno. In un certo senso dovresti ringraziarti.
7: Ringraziarti?
4: Accidenti!
7: Ancora un minuto, Ike!
4: Mi hai morso!
7: Scusami, Ed. Scusa tanto. Ascolta, Ed. Hai ragione. Ho imparato molto da te. Io ho un gran bel cervello e dovrei farci affidamento.
4: Esatto.
7: E non è tanto importante il lavoro che fai. È importante quello che sei. Ecco, questo l'ho imparato da te. Grazie.
4: Oh.
7: Falso.
0: Albert, ma cosa succede?
8: Catherine ha appena scoperto che Edward in realtà non è uno scienziato. È un semplice e umile meccanico di automobili.
0: Ma che accidenti ne può sapere un meccanico di fusione fredda?
8: Niente, è stato solo uno scherzo.
9: Un pesce d'aprile.
4: Scusaci,
5: non
4: Catherine.
5: Non pensavamo che finisse
0: non
5: così.
0: È stata
7: allora era giusta
0: noi,
7: la mia
0: Catherine.
7: Teoria sulla fusione fredda, o sbaglio?
8: Catherine, lo sai che hai dimostrato inconfutabilmente che la mia conclusione è impossibile? Inconfutabilmente.
7: Io lo sapevo, ma tu mi avevi detto che non...
8: Sì, ma intendevo dire che non potevo né provarlo né smentirlo. Pertanto il lavoro non poteva essere pubblicato.
7: Ho fatto una cosa che non riuscivi a fare.
8: Matematica. Sono sempre stato un somaro in matematica.
0: Professore?
10: La teoria di Ed Walters sul propellente atomico. È un documento mai pubblicato scritto da Albert Einstein la bellezza di 30 anni fa. Ebbene, signori, sono identici. In ogni aspetto, identici.
11: Sta forse accusando Ed Walters di plagio?
10: No, figuriamoci. Sto accusando Ed Walters e il professor Einstein e i suoi esimi colleghi di... di frode bella e buona. La fusione fredda non è altro che una farsa. Una beffa.
0: Prego. Un momento di pazienza, per favore. Il professor Einstein ha una dichiarazione da fare.
8: Grazie, signor Presidente. Signore e signori, il dottor James Morland ha ragione. La fusione fredda è una beffa. Una beffa talmente intelligente, ardita e segreta che non più di 5 persone sul pianeta Terra ne erano al corrente. L'abbiamo chiamata Operazione Cavolo Rosso. Ma ora possiamo rivelare che grazie agli sforzi dei miei colleghi, della signorina Boyd e del signor Walters, due delle menti più brillanti che abbia avuto il privilegio di conoscere...

0: Noi sappiamo che il presunto vantaggio russo nella corsa spaziale, acquisito grazie alla fusione fredda, non è nient'altro che aria fritta. Personalmente ritengo che qualsiasi corsa di tale natura, agli armamenti o allo spazio, sia soltanto una pura follia. Vi ringrazio molto.
1: Un colpo magistrale, se prendere un trionfo per casa intende fare.
2: Dottor Morran, la prego, qualche commento.
3: Catherine, tesoro, devi capire quello che ho detto. L'ho detto in buona fede.
2: Catherine! Lasciatemi fare ciò.
4: Ehi, zio Albert, guarda che questa volta non ci cade.
0: No, no. Sfortunatamente, Catherine, questa volta sto male davvero. Ti prego, portami all'ospedale. Eh? Andiamo. Voi, amici, tornate pure a casa. Per favore, era solo un po' di agitazione. Vi prego, andate a vedere la cometa. Andate fuori a caccia di ragazze.
5: Ne porteremo una anche a te.
0: Già, una bella rossa.
6: Ciao, Albert.
0: Arrivederci, ragazzi. Grazie della visita. Ci rivedremo presto. Lassù.
7: Sarai di nuovo in forma in poco tempo.
5: Sbaglio o affermavi che il tempo non esiste?
7: Ho detto che nulla non può essere qualcosa.
0: Ho sempre immaginato il paradiso come un'enorme biblioteca dalla quale non si possono portar via i libri. Ah, devo prendere una cosa nei pantaloni.
4: Oh, ci penso io.
0: È nella tasca sinistra, la sinistra. No, quella non è la sinistra.
4: Cosa devo cercare?
0: Ah, eccola, l'hai trovata, grazie. Portala qui, per favore. Sì, la mia bussola. Ricordo quando mio padre me la regalò. Avrò avuto sì e no 5 anni.

Ed ero a letto ammalato anche allora. Venne e mi diede questa bussola. Prendendola in mano, quella prima volta, rimasi incantato, pensando alla forza invisibile e intangibile che manovrava l'ago. Sì. Edward, prendila. Così non perderai la via e la capacità di meravigliarti. Avete entrambi un gran cuore. Non lasciate che la mente interferisca con il cuore.

0: Vorrei parlare con te, Ed.
1: Ascolta, Catherine. Non volevo davvero che questa storia andasse così. E se per colpa mia hai sofferto, mi dispiace molto. Vedi, per un breve momento sono stato seriamente affascinato da persone assolutamente straordinarie. E non mi era mai successo prima. È stato magnifico. Io spero solo che a un certo punto tu riuscirai a capire quanto sei straordinaria.

0: ci mancherai.
1: Allora, secondo te, se non avessimo interferito, si sarebbero messi insieme?
2: Tutto ha effetto su tutto.
3: E io credo che tutto si sistemerà per il meglio.
2: Perché?
3: Perché è meglio essere ottimista e avere torto che non pessimista e avere ragione.
4: Comunque siamo un branco di fessi a non prendere l'ascensore.
2: Shh, per favore, ragazzi. Così finirete per svegliare le infermiere.
4: Di 23 gradi bisogna abbassare.
5: No, no, no, non vedete.
4: No, abbassare,
5: abbassare
4: di
5: 23
4: gradi.
5: No, no,
3: 25 gradi va bene, lo so.
5: Prego, fate in fretta.
4: Perché? Vuole
2: perché? Perché è il desiderio di un morituro. Beh, col tempo. Ma visto che il tempo non esiste, cosa si vede?
6: Vedo... vedo il muro dell'osservatorio.
2: Va bene, lo conosciamo, va avanti.
6: E vedo Catherine.
2: Sì?
6: Sta andando verso l'osservatorio all'aperto.
2: Aspetta un momento. È proprio là che è andato Edward.
4: Beh, questo è il momento migliore perché si verifichi un incidente.
2: A volte agli incidenti bisogna dare un piccolo aiuto.
1: Dio non gioca a dadi con l'universo, ma io lo farò.
2: Che macchina è quello?
6: Cosa si procura?
1: Questo è un trasmettitore. Attenti.
2: Wunderbar.
7: Oh, accidenti.
2: Vedi, bisogna premere qui.
5: Dove, qui?
2: Sì.
7: Oh. Oh, no.
4: Fatemi dare un'occhiata.
2: Aspetta, non lo rompere.
1: Per favore.
2: Basta, basta, non vorrei che tornasse a pezzi.
4: No,
2: adesso
4: cosa
2: succede,
4: attenzione.
2: Cosa succede? Il motore è andato, sta lasciando la strada e va verso l'osservatorio all'aperto.
4: C'ero prima io.
2: Aspetta, fammi vedere. Lascialo guardare.

0: Stupendo, è così che volevo vedere la cometa. Hai mai sentito parlare delle sette sacre piscine?
1: Nelle Hawaii.
2: Cosa fanno, Kurt?
3: Ti senti bene, Albert?
2: Sì, è un toccasana per il cuore.
4: Ah. Oh mio Dio, guardate!
0: Guarda!
5: Ciao, papà! Mi sei mancato! Lui è Ed, l'uomo che amo!
2: Cosa fanno? Cosa fanno?
6: Missione compiuta!
3: Guarda, Albert, guarda!
2: Che cosa fanno?

0: questa.
1: Due fratelli. Una fuga per la libertà.
2: Non sapevo che fossi ebreo.
0: E allora che cosa cambia?
2: Beh, cambia tutto.
1: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
3: Smettila!
4: So che sei ebreo!
0: Ma no, non sono ebreo!
1: Una storia di coraggio e speranza.
5: Ce la faranno.
6: Polizia!
7: Fermi tutti! Tu, resta qua!
1: Un sacchetto di biglie.
8: Se continui a tenere la vita stretta in pugno, così te la caverai.
1: Domani in prima serata.
9: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela.
10: Bellissima.
9: Qui!
11: Arrivi con un carico di patate!
9: Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
1: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11:00.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori,
2: e non abbandonarci alla tentazione,
1: ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei
0: secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimettiamo noi i nostri debiti, come anche noi dimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione,
0: ma liberaci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Seno Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Salus Populi Romani,

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria. Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore, Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.